0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo i nostri debitori.
2: E non abbandonarci alla
0: tentazione, ma liberaci. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: O Seno Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, in secoli e secoli.
0: O Gesù, perdona le

0: nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore, Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.

0: Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del nostro Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.

0: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
5: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
13: No, sono curioso di questo nostro incontro, di questa nostra chiacchierata insieme, ecco. Sono contento. Sì, sono contento.

Io sono figlio unico, per cui un rapporto speciale sia con mio padre che con mia madre. Io ho perso il mio babbo 19 anni fa, una delle persone più importanti della mia vita, perché è una persona, un'intelligenza particolare. In casa c'era il momento dove stavamo tutti insieme, era il momento del pranzo e della cena, soprattutto la cena. Cenavamo in corrispondenza dell'inizio del telegiornale. E io capisco, tante volte oggi si dice, quando siamo a tavola si sta con la televisione spenta. Noi non la tenevamo spenta, ma ascoltavamo il telegiornale, e il telegiornale tutti i giorni, ripeto, tutti i giorni, era motivo di scambio, di approfondimento di ciò che avveniva nel mondo. Io ho avuto la fortuna di abitare in questo paesino piccolissimo, sì, anche se allora gli abitanti erano circa sui 120-130, oggi il mio paese conta circa 75-80 persone, quasi tutte anziane. Io ho fatto quella che chiamavamo un tempo la pluriclasse, cioè nella stessa aula io ho fatto prima, seconda, terza, quarta e quinta elementare con i bambini di tutte le classi. Quindi mi sembra l'anno più numeroso, eravamo 13 o 14 bambini, e ripeto, di tutte le classi. Ho visto pochissimi morire, pochissime persone ho visto morire disperate. E magari qualcuno l'ho visto morire arrabbiato, perché desiderava magari portare a fine, a dare compimento a certe opere iniziate. Però credo che ci sia qualche cosa di innato in noi, in cui tu sei in qualche modo sostenuto e qualcuno ti viene in soccorso in quel momento lì. La stragrande maggioranza delle persone l'ho viste morire tranquille, tranquille. Io ho in qualche modo pensato nella mia adolescenza e intorno ai 20 anni anche la possibilità che il Signore davvero potesse chiamarmi. Ma poi è passata, perché io ho concentrato tutte le mie energie, il mio tempo sulla mia professione. Io sono un infermiere, Dio sono, perché credo che quando uno cresca infermiere lo rimanga per sempre. Mi sono diplomato a 19 anni e io, dopo meno di un mese dal mio diploma, io ho cominciato a lavorare. Non ho svolto mai il mio lavoro di infermiere per fede. Io questo l'ho sempre detto, ci tengo anche. Io ho svolto la mia professione in maniera molto laica. È stato il mio lavoro che mi ha aiutato nella fede, non il contrario. Io ho lavorato 12 anni in rianimazione, 4 in oncologia e 4 in pronto soccorso. A un certo punto, dopo un po' di anni, ho posto la mia attenzione proprio sulla morte, perché la morte mi interrogava me, interrogava il mio rapporto con la mia professione, ma quindi anche con il malato, ma anche con i familiari. E lì io ho in qualche modo davvero percepito la presenza di Dio. Io Dio l'ho incontrato davvero al capezzale dei malati, dietro i malati. Dietro il malato c'era il respiro di Dio, e io percepivo

Dopo 20 anni che io ho svolto la mia professione, rinasce forte in me un desiderio di approfondire ulteriormente questa domanda per dare una risposta di senso sul perché della vita, sul perché del male, sul perché della morte, e decido di annacquare un po' quella che poteva essere la chiamata di Dio, pensando che con un po' di conoscenza intellettuale il tutto si placasse. Per cui io continuavo a lavorare, mi sono iscritto all'Istituto di Scienze Religiose di Firenze. La conoscenza mi dava più inquietudine, mi dava ancora più la necessità di ricercare ulteriormente. Quando la cosa è diventata ancora più forte, ho fatto un cambiamento, mi sono licenziato dall'ospedale, ho fatto per 2 anni il libero professionista e ho invertito, nel senso che lavoravo il pomeriggio e la mattina a quel punto lì ho fatto il passaggio alla facoltà teologica. Prese il calice, ti rese grazie con la benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Nel giorno dell'ordinazione, grandissima emozione, perché c'era quasi tutto il mio paese, c'erano tutti i miei familiari, c'erano tutti i miei amici, c'erano tutti i miei colleghi. Sono stato la prima parte della messa veramente con una, non dico ansia, ma avevo un tremore interiore, un tremore interiore come se veramente dovessi attraversare un limite che mi costava, cioè, avevo timore. Tutto questo è stato bello perché è passato nel momento in cui sono stati quei minuti prostrato a terra e mi sono alzato cambiato. La Chiesa svolge un servizio non indifferente nelle nostre società. Certa attenzione alla fragilità, alla povertà, a un certo tipo di disagio. La Chiesa dà una risposta, tante volte l'unica risposta. Non si può essere più cristiani a casa nostra. Io so un po' brutto quando si sente dire: io credo, ma

la Chiesa per conto mio. No, il cristiano di per sé è soggetto aperto alla relazione, la relazione apre alla comunione, la Chiesa è comunione, attraverso soprattutto, credo, la partecipazione attiva, donando quelle due cose che sono necessarie per poter far vivere le attività, tempo e denaro. Gesù Cristo per me è davvero il volto di Dio, è Dio che si incarna, entra nella mia realtà, si sporca le mani con me e mi chiede davvero di seguirle, di sporcarmi anch'io le mani per un qualche cosa di, per un interesse superiore e non più mio, ma un interesse davvero di amore per tutti.

Per me andare a messa, ascoltare l'omelia era, alla fine comunque sia, non è mai stato un peso. Anche se poi non ci credevo fino in fondo, di fatto. Tante volte io il credo non lo recitavo.

Mio padre è un uomo fermo, un uomo che dettava tante regole, un uomo che non era tanto presente, né con mio fratello, da bambini forse sì, ma dopo da un certo punto in poi, da quando diciamo, si è messo in politica, ha dedicato tanto tempo agli altri, ma troppo poco tempo a noi, per cui il nostro rapporto più sincero era con mamma. A scuola andavo bene fino a una certa età. Quando ho cominciato l'adolescenza sono andato assolutamente male, in più poi gli innamoramenti dell'adolescenza con i pensieri che vagavano e questo ha peggiorato la situazione, quindi poi sono andato male. Dopo, quando ho iniziato l'università, ho scelto ingegneria perché ho detto no, ce la devo fare. Ho scelto ingegneria per l'ambiente e il territorio, per diversi motivi. Quello più simpatico è perché le ragazze erano tutte ingegneria per l'ambiente e il territorio. Però in realtà io avevo proprio il desiderio di portare l'acqua a chi non ce l'aveva. Dopo la laurea all'Aquila, sono andato a Milano a fare un master al Politecnico e alla fine del master, lo stage, era previsto uno stage e mi hanno proposto due località. Una a Terni e l'altra possibilità invece era ad Avezzano. Ad Avezzano c'era la mia fidanzata, con la quale stavamo insieme da 5 anni, mentre a Terni il lavoro era a un'azienda che è un'azienda ex Enel e mio padre lavorava all'Enel. Quindi tra la scelta tra Avezzano e Terni, io ho scelto Terni perché dovevo dimostrare a mio padre che ero bravo. Perché secondo mio padre ogni cosa che facevo non andava bene. Poi da Terni ho lavorato al comune di Rieti, in quel periodo ho lasciato la mia fidanzata e poi dopo un anno e mezzo di lavoro a Rieti non mi è stato rinnovato il contratto. Era il 1° novembre del 2007, Monsignor Chiaretti arriva a casa mia. Mi vede che ero giù di morale e mi dice: il mio segretario è in pellegrinaggio in Messico, perché non vieni a sostituirlo

0: per una settimana. In quella settimana quindi ho fatto le valigie e sono venuto a Perugia. Volevo cercare la serenità, volevo cercare l'indipendenza, volevo cercare capire la mia vita. A Perugia invece ho conosciuto Suor Roberta Vinerba, che mi ha detto: fidati di Dio. Dopo, chiaramente con la preghiera, tanta preghiera, mi sono detto: facciamo un'esperienza vocazionale. E il mio confessore mi ha detto: vai a parlare col cardinale. Sono andato al colloquio con il cardinal Bassetti e lui mi dice: chi sei? E io racconto chi ero. Perché sei qui? Perché sono stato spedito qui dal mio confessore. E allora mi ha detto: va bene, parlami di te. E io ho raccontato di me, della mia vita, della mia esperienza. Io ho detto al cardinale: adesso ad agosto partiamo con la GMG, con alcuni ragazzi del gruppo delle Sentinelle, con la nostra parrocchia. Quando sono andato a Madrid siamo passati per Lourdes, siamo andati in grotta e davanti alla grotta io ho detto il mio totus tuus a Maria, come Giovanni Paolo II. E Maria mi ha portato a Gesù. Gesù mi ha portato in seminario e dopo anni di seminario, sempre accompagnato dalla Vergine Maria, il 13 maggio del 2017 sono diventato presbitero.
1: Prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai

è Dio che fa la storia. La storia concreta di fatti in cui la parola di Dio, lo Spirito Santo, mi hanno fatto vedere la grandezza di Gesù e la paternità di Dio. Subito dopo la mia ordinazione, i miei hanno avuto un brutto incidente stradale e da quel momento in poi la loro vita è totalmente cambiata, per cui dopo qualche mese di ospedale si sono trasferiti qui a Perugia e portati con me. Io penso che il quarto comandamento, onora tuo padre e tua madre, che vuol dire prendi la tua vita, realizza la tua vita, diventa uomo, diventa donna. Dio l'ha realizzato, perché adesso il rapporto con i miei, con mio padre, è bello. Sia io che mio fratello ci prendiamo cura di lui. Il comandamento dice e avrai giorni felici, avrai giorni lunghi e felici, e questa è verità, è un'opera concreta di Dio. Qui dove siamo adesso ci troviamo in una chiesa nuova, che è la chiesa di San Giovanni Paolo II. Questa chiesa ha una storia di combattimenti e di sogni di un vecchio prete, un uomo di preghiera, che da 35 anni voleva e sognava questa chiesa in questo quartiere nuovo alla periferia di Perugia. Questa è la chiesa di tutti, la chiesa dei poveri. Un po' per uno, così abbiamo costruito questa chiesa, con l'otto per mille e con la generosità dei parrocchiani delle nostre tre parrocchie. E non finirò mai di ringraziarli. Oggi sono contento della mia vita, perché è una vita piena e soprattutto perché, nonostante poi la fatica, le ore di sonno perse, le persone che chiamano a tutte le ore, però continuo a vedere l'opera di Dio nella mia vita, nelle persone che incontro. Sono contento di quello che Dio sta facendo nella mia vita. Sì, sono contento.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: La lucevalgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
13: Buongiorno!
14: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
15: Siamo nel cuore di Cascia.
16: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
17: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
18: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
19: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.

0: My name is Pater Kilian.
1: Il mio nome è Padre Kilian. Ho 38 anni e sono monaco qui ad Heiligenkreuz dal 2006. Sono tedesco e la prima volta che sono venuto qui, a dire il vero, ero solo alla ricerca di un po' di pace. Non era mia intenzione intraprendere la vita religiosa, non ero credente, non ero nemmeno cattolico. Venni qui per una settimana nel 2006 e in quella settimana ebbi un incontro con Dio, con Gesù Cristo, molto intenso. E all'improvviso seppi cosa fare. Dopo questa settimana tornai a Berlino, dove vivevo, raccolsi le mie cose e 5 giorni dopo venni a vivere qui ad Heiligenkreuz per diventare monaco. Per cui questo è ciò che è accaduto. Nel corso degli anni ho compiuto il mio noviziato. Ho preso la mia prima professione nel 2008 e nel 2011 la professione solenne. Nel 2013 sono stato ordinato decano e nell'autunno dello stesso anno sono stato ordinato prete. Da allora sono vicario della parrocchia di Heiligenkreuz e da allora è iniziata anche la mia storia con la musica, con il canto gregoriano.

Quando sono arrivato qui non solo non ero credente, ma ero sicuro di non avere nessun tipo di talento musicale. Fino a quando, durante il mio noviziato, il cantor di Heiligenkreuz mi disse: non è vero, tu hai talento per cantare e per esibirti nel canto gregoriano. Quindi mi chiese se dopo il noviziato pensavo di frequentare la scuola e di diventare a mia volta un cantor. Sono qui da 9 anni. È in una posizione completamente diversa da quella che mi aspettavo quando entrai per la prima volta in questo monastero. Allora non ero credente e non avevo nulla a che fare con la vita religiosa o con la Chiesa cattolica. Passati 9 anni, sono prete, sono cantante e canto e prego con i miei confratelli. Si dice spesso che il canto gregoriano sia in sostanza la musica degli angeli. Ogni tanto, quando cantiamo in questo contesto liturgico durante la Santa Messa con la scola, cioè il gruppo dei cantanti migliori tra coloro che sono davvero bravi a cantare, ogni tanto, dicevo, ci rendiamo conto che sta succedendo qualcosa, specialmente quando questa pratica è portata al limite e diventa estenuante.

0: And these are the moments when you
1: in questi momenti riconosci che il tuo stesso potere viene superato. E ci sono dei momenti, durante gli ipertoni, per esempio, che sono così lunghi ed estenuanti, in cui hai la sensazione che qualcuno si prende cura di te, che ora sei pacificato, che ti trovi in compagnia degli angeli e dei santi. E questa cosa è meravigliosa. È qualcosa che tutti noi successivamente rileviamo dicendo: te ne sei accorto? Quando stavamo cantando quel verso. E quando percepisci questo, è un momento molto speciale. Ma noi non dipendiamo da questa sensazione o da questo sentimento. Noi cantiamo e preghiamo tutti i giorni e ogni tanto abbiamo questa esperienza bellissima e intensa in cui senti gli angeli con te e che ti accompagnano lungo tutto il brano.
2: Normalmente per canto gregoriano si intende l'immenso patrimonio di canto monodico, cioè una voce sola, destinato alla liturgia della Chiesa Cattolica e nato in epoca medievale, ma in realtà bisogna distinguere bene, perché si parla di canto gregoriano in modo proprio riferendosi alla prima stratificazione di questo repertorio, che ha subito appunto una stratificazione plurisecolare. Si parla quindi di canto gregoriano in riferimento soprattutto alla prima fase, che è databile all'VIII secolo, cioè in epoca carolingia, come frutto della riforma liturgica di Carlo Magno. Il Sacro Romano Impero, cioè l'Europa cristiana, doveva dotarsi di una liturgia unica e quindi di un repertorio unico e proprio. E questo repertorio è nato con tradizione orale, nulla era scritto ancora di musica, sulla base dei repertori precedenti di altre aree liturgiche, in particolare di area romana, sede del Papa evidentemente, e di area gallicana.

0: La figura di Gregorio Magno è importante anche perché, oltre a costituire, appunto, come dicevo, questo patrocinio, è stato importante perché lui stesso si è occupato del canto e della liturgia del suo tempo, evidentemente, e ha riordinato il repertorio con i testi e con le musiche del canto che era tecnicamente chiamato vecchio romano, appunto, prima del canto gregoriano propriamente detto. E poi ha contribuito a valorizzare l'istituzione della Schola Cantorum, nata probabilmente ancora prima di lui.
1: Gregorio apparteneva ad una famiglia di altissimo livello sociale e culturale. Aveva intrapreso una brillante carriera sul piano civile, politico, era arrivato ad essere prefectus urbis, che sarebbe il responsabile nella città di Roma dell'ordine pubblico. Poi avvenne la conversione alla vita monastica, che lo portò a addirittura costituire un piccolo monastero nella casa paterna. Il lascito più importante di Gregorio è proprio questa conciliazione tra ascesi e incarichi pastorali.

0: What attracted me to this place?
1: È davvero difficile spiegare quello che mi ha attirato di questo luogo, perché la vocazione è come un grande mistero. Senti un profondo desiderio crescere dentro di te, ma non sei certo che non siano semplicemente proiezioni di un tuo desiderio. Ho compreso improvvisamente che non prendiamo noi le grandi decisioni della nostra vita, ma che ci vengono offerte. E il nostro ruolo è semplicemente quello di dire di sì o di no.
2: Sì, c'è stato un momento in cui ho preso la mia decisione. Ci stavo pensando da molto tempo e il desiderio di diventare monaco è cresciuto lentamente nel mio cuore. Ma il momento in cui ho deciso è stato quando ho visitato il monastero per qualche giorno. L'ultimo giorno in cui mi trovavo qui, c'è stata la cerimonia in cui un monaco prendeva i voti perpetui, la professione solenne del voto, dove ha promesso. In realtà erano due monaci. Hanno promesso di restare nel monastero per sempre, di offrire completamente la loro vita. È stata una cerimonia molto toccante. Dopo la Santa Messa, sono salito in macchina con i miei genitori per tornare a casa. All'epoca studiavo in America e i miei genitori vivevano in Austria. Mi trovavo qui in vacanza e mentre ci allontanavamo in macchina dal monastero ho realizzato che non me ne volevo andare e proprio in quel momento ho deciso di entrare in monastero.
1: Sono comunque in grado di elencare in maniera obiettiva i fattori che mi hanno attratto qui. Per prima cosa direi la bellezza del luogo. E non intendo solo la bellezza di queste mura. Guardando le foto dei confratelli su internet, ho potuto percepire che loro qui possedevano la felicità, un tipo di felicità a cui ambivo disperatamente. E ho capito che ci voleva la determinazione di abbandonare molto, se non tutto, per ottenere questa felicità.

Studiavo in un piccolo college cattolico chiamato College Tommaso d'Aquino e lì c'erano molti miei amici che stavano pensando a loro volta di entrare in monastero. Diversi di loro alla fine lo hanno fatto. All'interno del mio circolo di amici del college c'era completa comprensione per quello che stavo facendo. Ma alcuni del mio gruppo di amici non capivano la mia scelta. Una delle mie amiche, diciamo una conoscente perché non la conoscevo molto bene, mi disse una volta: tu stai scappando dal mondo, ti stai arrendendo. Posso capire perché lo fai, ma è da codardi. Non dovresti farlo. Ho cercato di spiegarle che questa fuga dal mondo non è un modo di rifiutare la vita, ma è un modo per vivere quello che è più importante nella vita di un essere umano. Vivere in relazione con Dio. E questa non è una cosa fatta solo per me, per la mia edificazione personale. È qualcosa che aiuta anche il mondo.

0: Also unsere Abtei.
1: La nostra è un'abbazia molto antica. È stata fondata nel 1133 dall'abbazia di Morimondo, che era una delle quattro grandi emanazioni delle abbazie di Citeaux. Siamo quindi un monastero cistercense, fondato nel XII secolo ed esistente fin da allora. Ciò significa che noi abbiamo mantenuto continuità fin dalla nostra origine. Citeaux è il primo monastero cistercense ed è ancora il nostro monastero madre, dato che siamo cistercensi e quindi benedettini riformati.
2: Stift Heiligenkreuz è uno dei monasteri più antichi del vecchio mondo. È stato fondato nel 1133 da San Leopoldo, il santo patrono dell'Austria, che nella foresta vicino alla capitale austriaca, Vienna, fondò questo bellissimo monastero. Siamo felici che questo luogo non sia un museo o un luogo morto, ma un luogo di vita, perché è pieno di giovani monaci. Sono felice di essere uno dei 90 monaci che vivono qui. Ho 52 anni e sono uno dei monaci più vecchi del nostro monastero, perché Dio ci ha dato molte vocazioni. Noi cistercensi siamo vestiti in modo meraviglioso, perché siamo vestiti di bianco e nero, in modo quasi da sembrare dei pinguini o dei panda. Abbiamo un abito bellissimo che consente al nostro ordine

0: because we are something, how do you say, we have now a very boring.
1: La società odierna è molto noiosa. Ci sono le stesse cose dappertutto, gli stessi negozi, gli stessi stili di vita. C'è McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King dappertutto. Ma un monastero con giovani monaci che pregano nel nostro stile è molto antico di canto gregoriano costituisce una novità per i giovani. Siamo quindi molto felici di vivere qui in questa condizione e di avere così tante vocazioni di giovani monaci.
2: La vita cistercense e benedettina è una vita piena di lavoro e di varie attività. In sostanza è proprio questo in fondo, una vita attiva in una cornice di regolarità, l'ordo, che consiste di regole che organizzano la giornata. È questo che dà pace all'anima. Ed è questa la ragione per cui anche l'architettura dei monasteri, la loro bellezza e la loro estetica è così accattivante, proprio perché mostra, ritrae questa regolarità. Se vedete il chiostro, c'è ripetitività. Se vedete la grande chiesa, l'estetica, le forme si ripetono. Le stesse forme ricorrono nel coro ligneo che è stato realizzato centinaia di anni dopo la costruzione della chiesa. Nel coro ligneo si notano anche forme caratteristiche dello stile romanico e questo non appare noioso o poco interessante. Questa ripetitività colpisce i nostri occhi, i nostri sensi. E la stessa ripetitività nella cadenza della giornata conduce l'anima tormentata verso la quiete. Questo è ciò che noi desideriamo, quello che ogni persona desidera. Direi che in qualche modo noi abbiamo il privilegio di avere trovato più pace rispetto a chi vive fuori di qui.

0: I instantly loved the way.
1: Ho amato all'istante il modo in cui i salmi vengono cantati qui. Preghiamo per 3 ore e mezza al giorno ed è relativamente molto.
0: Relatively much, and monks have always.
1: I monaci cercano sempre di cantare nel modo migliore possibile.
0: Tried to pray in the most beautiful way. Actually,
1: a dire il vero, non possono evitare di pregare o cantare in modo meraviglioso, perché se tu preghi Dio, devi farlo in modo meraviglioso. La storia ci ha dato come preghiera il canto gregoriano tradizionale, e questo viene coltivato qui, ad Heiligenkreuz, e sono molto grato per questo.
0: And I'm very, very grateful for that.

0: Il canto piano è un termine con cui, a partire dal XV secolo in poi, veniva denominato il canto cosiddetto gregoriano.
1: Il canto gregoriano ha lasciato da sempre il suo segno sull'ordine cistercense. Il canto gregoriano ha diverse radici che risalgono sia alla liturgia praticata,

0: Sant'Ambrogio. Possiamo certamente dire che San Gregorio Magno diede inizio alla riunificazione dei canti e perciò favorì la diffusione degli stessi. Prendendo in considerazione i cistercensi, è importante sapere che vivevano secondo la tradizione benedettina, ma anche che essi resero più semplici i canti. Uno dei principi cardini dei loro lavori corali è sempre stato la puritas, e ciò significa che essi cercarono sempre di andare alle radici dei canti e cercarono anche di semplificare i melismi e gli ornamenti musicali, che erano divenuti sempre più pesanti nel corso del tempo.
1: I cistercensi, fin dall'inizio, volevano ritornare a una vita più sobria. E questo si vede anche nell'architettura dei nostri monasteri. Guardando la nostra chiesa romanica, se paragonata al normale stile romanico, questa è priva di qualsiasi decorazione superflua, così come nel canto tradizionale del XII secolo vi erano molti melismi che i cistercensi hanno provveduto a rimuovere.
2: Sulla parola tu, di tuam, c'è un grande sviluppo di molte note sempre sulla stessa sillaba. Questo viene chiamato melisma. I monaci della riforma di Cluny, ad esempio, non vedevano di buon occhio tutti questi melismi che venivano cantati nei vari canti e incominciarono anche nei loro manoscritti a toglierli, a semplificare le melodie.

0: Sì, ero sicuramente alla ricerca di qualcosa. Ero alla ricerca di qualcosa dentro di me. Non ho avuto qualcosa di simile a una illuminazione. C'era semplicemente un vuoto nella mia vita. Direi che sia così.
1: Un giorno, durante un pellegrinaggio, un prete mi suggerì che forse Dio avrebbe potuto chiamarmi al sacerdozio. Da quel momento entrò in me l'idea che fosse una scelta possibile. Questo è successo poco tempo fa, solo 8 o 9 anni fa. Quell'esperienza mi ha formato come individuo. Avevo intrapreso quel viaggio per avere una relazione più stretta con Dio. Durante l'adorazione eucaristica sentii che Dio mi chiamava a sé e voleva che entrassi in una comunione con Lui più profonda e più intima. Questa cosa mi completava in modo tale che ho deciso di abbracciare la vita monastica e di pronunciare i voti per rimanere qui e obbedire alle sue regole.
2: Nei salmi sono rappresentate tutte le emozioni del cuore umano. Alcuni salmi sono molto tristi. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo, per esempio, ti aiuta a offrire la tua tristezza a Dio, e quindi anche la tristezza può diventare una preghiera. Questa preghiera mi aiuta ad affrontare la tristezza e offrirla a Dio. In alcuni salmi, per esempio, il tono è anche aggressivo. In uno dicono: punisci questi babilonesi, perseguitali. Tutto quello che ha posto nel cuore umano puoi offrirlo a Dio come preghiera. E questo ti permette di affrontare le profondità e gli alti e bassi della vita.
1: I canti gregoriani mi offrono una migliore comprensione del mondo attraverso le parole delle sacre scritture. Io posso contemplare la mia stessa vita attraverso di loro, perché tutto ciò che avviene nel mondo è descritto anche nei salmi. Quindi, le parole dei salmi portano ad una comprensione di sé più profonda.

0: Orando una più completa unione con Dio.
1: Il canto gregoriano ha tre dimensioni possibili. Una, quella del dare lode a Dio, che è fondamentale. La seconda è quella del gruppo che lo canta, che di solito sono monaci. E questi possono cantare anche per mantenere fede alla loro tradizione, a quello che adesso si potrebbe dire la loro identità. Ma qui c'è il rischio che un gruppo voglia prolungare se stesso come scopo principale. La terza dimensione è che questo canto che è rivolto a Dio è fatto dai monaci o dalle monache, sia anche rivolto verso il popolo, verso la gente, e comunichi qualcosa.
2: I testi che formano il canto gregoriano sono per lo più, per quanto riguarda le antifone, sia dell'ufficio che della messa, tratte dal Libro dei Salmi. Il Libro dei Salmi nella Chiesa antica, fin dall'origine, è sempre stato visto come un prototipo della preghiera liturgica. E quindi è stato sempre definito come il più importante tesoro testuale da cui attingere per poter creare i testi per i canti.

0: Una volta da novizio mi sono risvegliato da un breve sonno ed essendo ancora in dormiveglia mi sono guardato intorno sorpreso e mi sono chiesto: ma dove sono? E poi mi sono detto: ah, è vero, sono un monaco ora. E poi all'improvviso ho detto: ma sono pazzo, cosa sto facendo qui? Me ne dovrei andare. Ma con la preghiera ho affrontato questa lotta e sono riuscito a rimanere fedele alla mia vocazione. Penso che la sfida più grande per questa mia scelta di vita sia il ritmo della routine quotidiana. Le preghiere in coro e il lavoro a volte sono estenuanti perché sono molto intensi. D'altra parte, queste cose per noi sono una grande benedizione.
1: Ist für mich manchmal auch sehr anstrengend.

0: Das Wunderbare ist daran, dass wir bei diesem Choral eben
1: L'aspetto più bello del cantare insieme nella scuola è il fatto che riusciamo ad accedere a un sentimento molto profondo di unità, grazie al nostro comune amore e al ritmo.
0: Weil wir eine gemeinsame Rhythmik haben.
1: Attraverso i canti gregoriani mi sento molto vicino a Dio. Ci sono molti momenti in cui il canto gregoriano ci permette di essere vicini al paradiso.
0: Eine ganz große Nähe Gottes.
1: Noi siamo sempre in viaggio verso il paradiso e verso Dio, e questo è l'aspetto meraviglioso delle nostre vite. Essendo il latino una lingua molto versatile, riusciamo a raggiungere nel canto una grande comunione con i fratelli. Questo è il valore che ha per me il canto gregoriano.
2: I think this deep longing and this deep desire
3: that il sentimento profondo che mi guida e che guida le persone verso la vita religiosa credo che sia fondamentalmente un grande desiderio di tornare alla propria vera casa e di comprendere che non siamo perduti o abbandonati da Dio. Credo che molti dei miei confratelli, anch'io, e credo che ogni essere umano, alla fin fine, sia in qualche modo una persona ferita, che desidera l'amore, il vero amore. In quanto persone religiose, in quanto monaci, noi comprendiamo che questo stile di vita, per ciascuno di noi, è il modo per trovare una risposta. Perché così viviamo in conspectum angelorum et sanctorum. E questo significa che viviamo al cospetto degli angeli e dei santi. E in comunione con loro e con il Signore stesso. L'Eucaristia è sicuramente il centro di qualsiasi vita monastica. E quindi cerchiamo questa comunione per trovare la pace che stiamo cercando, come San Giovanni che si riposa sul petto di Gesù.
4: In questi ambiti è possibile che l'ascolto attento del canto gregoriano dimostri che ci sia una dimensione diversa da quella di tutti i giorni, non soltanto nel senso degli spazi, dei tempi diversi, ma anche che ci sia una dimensione diversa nella realtà, che non solo quello che vediamo e ascoltiamo con i nostri sensi sia la realtà nel suo insieme, ma ci sia un livello di realtà più alto.
1: La cosa più bella è che abbiamo mantenuto la nostra tradizione nella liturgia. E noi siamo monaci cistercensi e amiamo il canto gregoriano delle origini. Perché i monaci sono uomini innamorati di Dio, in modo molto speciale. Noi cerchiamo di sprecare il nostro tempo lodando il Signore. E per uomini che sono innamorati di Dio, non è sufficiente dire a Dio che Lui è grande, vogliamo cantarglielo. Questo è il motivo per cui troverete nei monasteri cistercensi questo tipo molto antico di canto gregoriano.

0: When you chant Gregorian chant in the liturgy,
1: quando canti il canto gregoriano nella liturgia, hai un'idea concreta dello spirituale.
0: And the Gregorian chant often there's a great longing.
1: Nel canto gregoriano spesso si esprime un grande desiderio. È un desiderio calmo, interiore, non chiassoso o passionale. Senti questo grande desiderio per Dio, per la nostra vera casa che è Dio. Hai la sensazione che nella nostra vita terrena siamo in qualche modo in esilio dalla nostra vera casa, che cerchiamo ancora di raggiungere. Questo viene espresso molto bene nei canti. Il canto gregoriano è un incontro con Dio attraverso Gesù, attraverso Cristo. Si potrebbe dire che la Chiesa è la sposa di Cristo, che sta aspettando che il suo sposo ritorni, e il canto gregoriano è un canto di speranza, una canzone di attesa, perché lo sposo torni dalla sua sposa.

Chiesa nel documento conciliare Sacrosantum Concilium, il primo documento del Concilio Vaticano II, ribadisce quello che ha sempre detto nel corso dei secoli, cioè che il canto gregoriano è il canto della liturgia, il canto proprio della liturgia romana.

0: Questo significa che non è un canto che accompagna semplicemente la liturgia o peggio ancora che anima la liturgia. La liturgia non ha bisogno di essere animata. La Chiesa, riconosce il canto gregoriano come canto proprio e quindi lo dichiara in qualche modo suo. Ma, la Chiesa non si è mai identificata in un repertorio musicale o in un'opera d'arte, non si è mai identificata ad esempio in uno stile architettonico o altro. Significa che quindi questa sua proprietà del canto gregoriano ha a che fare con un'altra dimensione, non semplicemente con una dimensione di tipo estetico-musicale. Ha a che fare con la parola di Dio. Questa è sua. Viene in mente, la parabola dei talenti, in un certo senso. Il tesoro della parola è stato consegnato alla Chiesa come un talento che la Chiesa deve, rielaborare, deve far fruttare, deve riflettere, deve pregare e poi, deve riconsegnare con una sua spiegazione e questa spiegazione diventa un fatto sonoro.
1: The difficulties is
2: La difficoltà più grande è la solitudine, perché naturalmente sei innamorato di Dio, ma non puoi toccarlo e lui non ti abbraccia come potrebbe abbracciarti un essere umano. Credo che questa sia la difficoltà più grande, ma per me è molto importante avere degli obiettivi nella vita. Io volevo fare qualcosa in nome di Dio e come prete ho una vita molto ricca e posso aiutare molte persone. Perché il problema dei nostri tempi è che le persone hanno molto vuoto e oscurità nei loro cuori. E io vengo chiamato da Dio per portarli in connessione con Lui. Quindi vedo molta felicità che avviene grazie a me, perché Dio mi usa come suo strumento di grazia. Per noi esseri umani, la conoscenza inizia con i sensi, con quello che vediamo, con quello che sentiamo. Possiamo toccare le altre persone, vedere immediatamente la loro bellezza, possiamo ascoltare la loro voce, possiamo guardarle negli occhi. Quindi è più facile innamorarsi di loro. Ma Dio è invisibile. Nessuno ha mai visto Dio, dice San Giovanni. Quindi entrare in contatto con Lui da questo punto di vista è più difficile, richiede più lavoro. È un lavoro più interiore, è un modo per scoprire la nostra profondità interiore. Non è così immediato, ma l'amore per Dio e l'amore per gli esseri umani sono simili. San Giovanni nella sua prima epistola dice anche: come fai a dire che ami Dio che non puoi vedere, se non ami tuo fratello che puoi vedere? Quindi possiamo vedere se l'amore per Dio è genuino dal modo in cui ci trattiamo tra di noi.

0: The role of the father in Western families.
1: Il ruolo del padre nelle famiglie occidentali oggi è stato indebolito. È un processo iniziato da diversi decenni. Una delle cause è in parte la reazione contro padri che erano oppressivi. Molte donne in passato erano depresse a causa dei loro mariti, quindi da un lato è comprensibile che ci sia stata questa reazione, che si sia voluta indebolire l'autorità del padre. Ma il ruolo del padre ha anche molto a che fare con il modo in cui si guarda a Dio.

0: Dio in Gesù Cristo rivela se stesso come Padre. Gesù ci insegna a pregare, Padre nostro che sei nei cieli. Io sono un prete e nelle direzioni spirituali, nelle confessioni, ho notato che le persone hanno difficoltà a relazionarsi con Dio se non hanno avuto una buona relazione con il proprio padre, perché il padre li ignorava da piccoli, per esempio. Quindi vi è una relazione tra le due cose. Il ruolo del padre ha meno senso se non hai questa relazione con Dio come padre. E credo che i modelli alternativi di famiglia che vediamo oggi, per esempio il matrimonio omosessuale, abbiano in qualche modo a che fare con questo aspetto.
1: Il problema più grande oggigiorno in Europa sono il secolarismo e il relativismo.
2: Probleme, die wir, glaube ich, haben, dass wir erkennen, dass es einen, im Grunde fast einen praktischen.
1: Ci rendiamo conto che esiste un ateismo di fatto, cioè le persone, anche i cristiani, non praticano più la loro religione.
2: Von den anderen Religionen liegt auch daran, dass die Christen eben immer schwächer geworden sind.
1: Ciò è accaduto soprattutto perché questo è un periodo in cui l'uomo è più concentrato sulla ricchezza piuttosto che sul paradiso.
2: So dominant geworden ist, dass man dabei den Himmel vergessen hat.
1: D'altra parte, noi in quanto monaci dobbiamo promuovere non solo il dialogo interreligioso, ma anche il dialogo tra religione e secolarismo.
2: Den interkonfessionellen Dialog, das heißt zwischen den Christen. Und so haben wir wirklich in den vergangenen.
1: Quindi è importante comunicare con coloro che non credono in Dio.
2: Besuch gehabt, beziehungsweise auch Kontakte auch zu anderen Religionsvertretern.
1: Perché non si perda una parte comunque importante dell'umanità.
0: Quando sono entrato in monastero nel 1982, la gente mi diceva: oh, per favore, non andare a Heiligenkreuz. Hanno questo tipo di liturgia in latino così noiosa, e poi i canti gregoriani. Ma è stato solo uno scherzo del Signore, perché tutto è cambiato. Ora qui in Austria veniamo chiamati i monaci pop, perché nel 2008 abbiamo avuto un grande successo con un nostro CD di canti gregoriani. In questo CD, intitolato Chant, Music for Paradise, non facciamo altro che cantare quello che cantiamo tutti i giorni, e così il canto gregoriano è diventato molto popolare. Questo è molto divertente, perché quando vai in un monastero non ti aspetti di vedere dischi d'oro e di platino sulle pareti, ma noi li abbiamo. Nel far vedere questi CD vogliamo solo dimostrare che il Signore ama gli scherzi. Per esempio, questo è il primo disco d'oro che abbiamo vinto nel Regno Unito, dove siamo entrati nella top 10 della classifica pop. È molto divertente il fatto di aver vinto il disco d'oro e di platino in Inghilterra. Questo qui è per la Germania, dove abbiamo venduto 200.000 copie del CD Chant Music for Paradise. E anche il nostro nuovo album, Chant Music for Peace, sta andando incredibilmente bene.

Una delle cose che ho scoperto qui durante la preghiera è la dimensione fisica della preghiera comune. Nel mondo occidentale abbiamo una concezione astratta di molte cose. In particolare nella preghiera ci concentriamo molto su ogni parola che recitiamo. Diversamente dalla tradizione religiosa orientale, a volte non diamo la giusta attenzione alla dimensione dei sensi e alla dimensione fisica. Quando preghiamo nel coro ligneo, si potrebbe dire che stiamo in piedi nei nostri stalli come mucche. E uso questa analogia in modo proprio, perché i nostri padri della Chiesa parlano di ruminazione in riferimento alla preghiera. E come le mucche ruminano l'erba, noi ruminiamo i salmi. E l'obiettivo di ciò è che Cristo, attraverso le parole dei salmi, diventi carne dentro di noi. Il profondo desiderio del monaco è quello di essere unito a Cristo, di essere formato da Lui, in senso letterale, cioè che Cristo usi noi affinché diventiamo una vera e propria forma, come una coppa vuota al suo servizio. Il mezzo principale per ottenere ciò è la preghiera comune e la preghiera nel canto piano.

0: L'ostacolo più forte che ho incontrato qui e che continuo a incontrare sono io stesso. Davvero, devi essere molto paziente con te stesso. La regola di San Benedetto dice non disperare mai della misericordia di Dio, perché Egli è misericordioso ed è paziente con noi. È sempre così. Lui è più paziente con noi di quanto noi non lo siamo con noi stessi. In fondo, l'ostacolo più grande è sicuramente la persona che vedi davanti a te nello specchio.
1: Venire qui era collegato a un profondo desiderio di felicità. E fin dalla mia conversione ho raggiunto la felicità dentro di me. E non ci sono parole per descriverla. Ma la felicità in questo senso è qualcosa di diverso dal sentirsi costantemente felici. È la profonda consapevolezza delle mie radici, delle radici della mia vita. È un grande conforto sapere che la mia vita è stata pianificata secondo un piano generale. E il mio ruolo è quello di seguirlo. Quindi, la vita monastica è uno stile di vita

che scegliamo per essere in grado di ascoltare meglio. C'è una dimensione musicale in tutto ciò, cosa che adoro. Quando ho letto per la prima volta la regola di San Benedetto, ho scoperto che la prima parola del prologo è ascolta, obsculta, o fili. Ascolta, figlio mio, le istruzioni del tuo maestro e attieniti ad esse con l'orecchio del tuo cuore. Quindi la nostra vita riguarda l'essere in grado di ascoltare ed è la ragione stessa del silenzio. Il silenzio nella vita monastica non è una forma di esercizio estetico vuoto, ma ha lo scopo di dare spazio, a Dio in primo luogo e di dare spazio al tuo fratello, perché Dio, che è un Dio di amore, ci ama così tanto, ci dà così tanto spazio che dobbiamo aprire le orecchie molto bene per poterlo sentire.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare con voi, per voi, insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Bea, buongiorno chef e buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E vedo il nostro chef già intento, care amiche e cari amici a casa, lì ai fornelli alle prese con del cioccolato. Che cosa stai facendo, chef?
1: Sto preparando una crema, perché oggi realizziamo un dolce.
0: E che dolce è?
1: La torta Lisbona.
0: Davvero la fai?
1: La faccio.
0: Ma è famosissima, vado subito a leggere la lista degli ingredienti, perché pensavo fosse una ricetta segreta e invece il nostro chef ci insegnerà a fare la torta Lisbona. Occorrono per la base 110 g di burro, 120 g di cioccolato fondente al 50-55%, 5 g di cacao amaro, 25 g di fecola di patate, 3 uova medie, 160 g circa, 100 g di zucchero, un pizzico di sale e per il cremoso 200 g di panna fresca liquida, 200 g di cioccolato fondente al 72%, 150 g di panna fresca montata, sale, cacao per la decorazione. E il nostro chef è lì a preparare forse quello che si chiama cremoso?
1: Il cremoso. Abbiamo iniziato mettendo della panna a scaldare. La temperatura giusta la cogliamo nel momento in cui comincia a formarsi quel leggero velo al di sopra, perché non deve mai andare in ebollizione. E poi l'abbiamo versato sul cioccolato che avevamo sminuzzato. Questo è come lo faccio io. Molti aggiungono il cioccolato nella panna e sciolgono il tutto mischiando. Io preferisco fare in questa maniera, che è un pochino meno aggressiva.
0: E vedo che hai tutti gli ingredienti qui pronti,
1: esatto,
0: sul bancone. Quindi raggiungimi bene e cominciamo subito a preparare con questo cremoso che deve raffreddare.
1: Deve raffreddarsi.
0: Andiamo invece a fare il resto.
1: Qui abbiamo battuto le nostre uova, aggiungendo piano piano lo zucchero. L'abbiamo già fatto perché è un'operazione che richiede almeno 10 minuti, perché dobbiamo cercare di renderla il più spumoso possibile.
0: Allora, hai frustato bene, quindi, le uova con lo zucchero, e adesso?
1: Abbiamo disciolto il nostro cioccolato, l'abbiamo fatto al microonde, si può fare tranquillamente. Teniamo conto però di non usare una potenza del microonde mai superiore ai 600 watt, perché in questa maniera scioglieremo sia il cioccolato sia il burro senza

0: rischiare di bruciarlo.
1: Altrimenti bagnomaria, che ci vuole però un po' più di tempo.
0: Classico.
1: Luigi, tu sei un esperto, che cosa ci dici di questa torta a Lisbona? È famosa.
2: Mi piace tantissimo raccontare questa storia, perché è stata una giovane designer di origine francese, Sophie Landou, che a Londra, studiando, lavorava nei coffee shop. E allora pensò di rielaborare la ricetta di una torta della nonna di un suo amico e inventò questa torta al cioccolato che propose e inventa ai coffee shop e si vendeva. Poi ritornò a Lisbona, dove viveva prima di andare a Londra, e decise di aprire un suo piccolo locale, il Landou Chocolat. Oggi ce ne sono addirittura quattro. Lei partecipò a un concorso, la sua torta vinse il primo premio e questa giovane ragazza ha fatto la torta al cioccolato più famosa al mondo.
1: Allora, hai setacciato la farina?
0: Farina e il cacao. Allora, prima abbiamo messo insieme burro e cioccolato, li abbiamo amalgamati assieme e poi abbiamo setacciato il nostro cacao
1: con la farina,
0: con la fecola.
1: Abbiamo creato
0: questo composto che andiamo ora a mettere nelle nostre uova.
1: Ah, direttamente dentro le uova che avevamo montato precedentemente per un periodo abbastanza lungo, almeno una decina di minuti.
0: Sì, uova con un pochino di zucchero. Zucchero che abbiamo aggiunto proprio perché le abbiamo lavorate per un bel po' di tempo. Uova, lo zucchero l'abbiamo aggiunto un poco alla volta.
1: Zucchero un po' alla volta per montare bene e far diventare bello spumoso questo composto. Sì. Sonia, tu l'avevi mai mangiata questa torta a Lisbona?
3: L'ho mangiata ed è, credo, forse la torta al cioccolato più buona che abbia mai mangiato, sono molto sincera.
1: Insomma, abbiamo iniziato in modo dolcissimo questa puntata, chef, e continueremo con il dolce oggi? Mi sai dire qualcosa?
0: Non lo so, ho visto qualcosa in giro, non mi sembra, e quindi questa cosa mi fa particolarmente piacere perché amo i dolci, un pizzico meno farli, però...
1: Anche io amo molto i dolci, devo dire che piacciono tantissimo anche a mia figlia Maddalena, come tu sai molto bene, che infatti impara sempre a prepararne di nuovi.
0: E sempre più buoni.
1: Sì.
0: Guarda un po'.
1: Cos'è?
0: Cosa accade a casa tua?
4: Ciao mamma, ciao Fabio. Oggi preparerò un plum cake di mirtilli e fragole, senza uova e latte. Userò il latte di mandorle. Ho già setacciato la farina 1, 250 grammi. Ora aggiungo 50 grammi di fecola di patate. Ora aggiungiamo 350 grammi di mirtilli e fragole. Finiamo di mescolare e mettiamo il tutto nello stampo. Ora va tutto in forno. Ed eccolo qui, pronto con una bella spolverata di zucchero a velo. E adesso ci faccio merenda. Ciao mamma, ciao Fabio.
1: No, è troppo carina. Scusate, non perché mia figlia, però mi fa tanto ridere perché mescolava così.
0: C'era tutta la tecnica, eh?
1: Sì, vero?
0: Sì, perché ci sono anche il mescolamento inverso.
1: Vabbè, mi avete commosso. Certo che è incredibile come siete riusciti ad avere questa clip. Allora, mettiamo quello nel forno, ma in realtà noi abbiamo la torta già pronta, vero chef?
0: Sì.
1: Eccola qui, ho scovato lo stampo perché tu ti eri preparato prima. Perché quanto tempo deve stare nel forno adesso la nostra torta?
0: Almeno mezz'ora.
1: Mezz'oretta,
0: 170-175 gradi, poi a seconda sempre del vostro forno.
1: E che cosa succede?
0: E la cosa importante, poi prova dello stuzzicadente. In questo caso potrebbe tradirvi, attenzione, perché all'interno rimane
1: morbida,
0: molto umida.
1: Ti prendo anche la panna, chef.
0: Sì, grazie.
1: È nel frigo, vero?
0: E così intanto spiego che la torta non viene fatta in questa maniera, la base, ma verrà con quella forma a cupola che è classica dei dolci appena sfornati. Noi quindi l'abbiamo tagliata per rendere una superficie più piana possibile.
1: Sì, perché si fa anche una crosticina un po' sopra, vero?
0: Sì, come tutti i dolci che escono dal forno, ovviamente hanno una parte un pochino più dura e più croccante. Quella va eliminata.
1: E soprattutto
0: perché va eliminata, ma non gettata.
1: Esatto.
0: Poi abbiamo la nostra panna che andiamo ad aggiungere al cioccolato
1: Ah, quando si è raffreddato,
0: esatto,
1: quel cremoso va aggiunta
0: già tiepido,
1: la panna montata.
0: Aggiungiamo, grazie.
1: Prego, chef. E diventerà
0: squisito. Ed è questo che lo rende satura. Cremoso poi.
1: È bello che sia stata chiamata torta Lisbona. Quindi se vai a Lisbona la devi per forza mangiare.
2: Assolutamente.
1: Vero,
2: assolutamente,
1: sì.
2: È proprio gettonatissima. Pensa che lei quando aprì questo locale cominciò a vendere 40 fette al giorno di questa torta. E allora si è entusiasmata e ha aperto degli altri posti.
1: Perché si diffonde con il passaparola la notizia che qualcosa di molto buono va assolutamente provato. E così ce lo siamo sentiti raccontare da tante nostre amiche. Sono frequenti queste situazioni nella storia della cucina. Una ricetta anche nata per caso diventa un must che si porta in tavola con molta gioia per chi lo mangia. E allora la nostra torta Lisbona va in frigo?
0: Va in frigo prima che... E deve essere spolverata con abbondante cacao.
1: Anche il cacao alla fine però deve stare in frigo un bel po' di tempo perché deve rassodarsi e deve diventare un po' fredda. È arrivato il momento, allora, mentre la nostra torta Lisbona rimane in frigo a raffreddare, di far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che vive a Matera, ha un blog che si chiama Shebibia e si fa accompagnare da suo marito Giuliano. Sto parlando di Fabiola Semeraro. Venite Fabiola, Giuliano, benvenuti, accomodatevi al nostro bancone.
5: Buongiorno.
1: Ecco qua.
5: Buongiorno
1: Giuliano,
5: buongiorno.
1: Ho già detto a tutti che tu hai un blog, Shebibia, che poi racconteremo sicuramente, sì. Ma prima di tutto voglio dire, da quant'è che siete sposati?
5: Sono 16 anni.
1: 16 anni. Naturalmente vi salutano il nostro chef Fabio Cinelli che ha raggiunto la sua postazione, i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
2: Ciao,
1: erano
2: buongiorno.
1: Curiosi di sapere qualcosa di voi. Sposati da 16 anni, avete 16 due figlie, anni. Abbiamo una bella foto di voi con le vostre bambine che ora sono adolescenti.
6: Sì.
1: Ecco, e poi diciamo anche che abitate a Matera.
6: Matera.
1: Prendo gli ingredienti che mi hai chiesto di preparare. Abbiamo qui questa bella zucchina, ti do tagliere e grattugia.
6: Sì.
1: Perché cominciamo grattugiando questa zucchina. Ecco qua il coltello. Com'è vivere a Matera? Perché tu sei nata a Taranto, hai studiato a Bari e poi sei andata a vivere a Matera per lavoro.
6: Sì.
1: Com'è, Giuliano, vivere a Matera? È un posto così particolare?
5: Sulla storia di Matera, diciamo, penso che si sappia, insomma, anche nel momento più importante quando si è avuti, diciamo, la nomina di capitale della cultura nel 2019.
1: Europea della cultura nel 2019. Abbiamo una bella foto. Questo è proprio un paesaggio particolare, con questo cielo che si riflette un po'. Ecco, qui ci sono anche i sassi, si vede comunque il centro storico.
5: Esatto,
1: il
5: centro storico, c'è in prospettiva c'è la cattedrale e in primo piano qui c'è un'altra chiesa che è San Francesco.
1: E ci hai raccontato prima di iniziare che c'è una cosa che ti ha colpito moltissimo. Prima, quando non c'erano i forni in tutte le case, le signore andavano a cuocere il pane nel forno.
6: Nei forni comuni, nel senso nessuno, le condizioni della popolazione di Matera non erano particolarmente proficue e vivevano in questi sassi che all'epoca erano un posto piuttosto degradato perché si trattava di case ricavate nella pietra.
1: Nella pietra proprio.
6: E quindi non avevano l'opportunità di avere un forno e andavano a cuocere il pane nel forno comune. Per riconoscere ognuno qual era il proprio pane, usavano timbrarlo con dei timbri fatti di legno piuttosto che di ceramica, con le iniziali della famiglia.
1: Così ognuno riconosceva la propria pagnotta.
6: Certo.
1: Racconteremo ancora altre cose molto belle e soprattutto sveleremo cosa sta facendo Fabiola con questa zucchina grattugiata tra qualche minuto, dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco. Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20. Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
8: La marmellata è solo a

0: base di agrumi.
1: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative, dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
2: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15.15.
5: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con la nostra ospite che abita a Matera con suo marito, è Fabiola Semeraro, e suo marito Giuliano è seduto già con i nostri assaggiatori. Come va? Ti hanno accolto bene?
6: Sì, sì, c'è già sintonia e va benissimo finora.
5: E presto assaggerai quello che ha preparato il nostro chef, che sta aspettando che si raffreddi la sua torta a Lisbona per poi decorarla con il cacao amaro ancora, esatto. Vero chef? Intanto noi proseguiamo perché la nostra Fabiola è venuta a preparare questa prima ricetta, grattugiato, questa zucchina. Che cosa facciamo?
7: Facciamo risotto, salmone e zucchine.
5: Risotto, salmone e zucchine. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare il risotto, salmone e zucchine occorrono 320 g di riso per risotti, 250 g di zucchine, 100 g di salmone affumicato, uno scalogno, mezzo bicchiere di vino bianco, brodo vegetale, burro, olio extravergine d'oliva. E cominciamo subito a preparare. Abbiamo già il salmone da tagliare a striscioline.
7: Sì.
5: E ne teniamo poi qualche pezzo per la decorazione.
7: Qualche striscetta da parte per decorare i piatti.
5: Come mai hai scelto questo piatto? Tu hai un blog, Shebibia, nel quale proponi tante ricette, sì, anche molto dolci. Ma questa è una ricetta salata?
7: Sì, a me piace provare delle ricette nuove ogni giorno. E il risotto è una delle ricette che propongo ogni settimana per la mia famiglia.
5: Intanto mettiamo un po' di olio, il nostro olio extravergine d'oliva. Mettiamo a scaldarlo un po'. Ecco qua il coltello. Intanto abbasso un po' la temperatura del brodo che abbiamo messo a bollire, che servirà per la cottura del risotto. Quanti, sì, tipi di risotti abbiamo mangiato? Tantissimi già in queste puntate della nostra trasmissione. Ma qualche altro risotto che vi viene in mente, assaggiatori?
8: A me per esempio piace tantissimo quello al nero di seppia, che però finora non abbiamo mai fatto, né lo chef né nessuna ospite, però sarebbe,
5: no, è vero, l'abbiamo usato per altre ricette, esatto, il nero di seppia. E tu invece?
9: Io sono golosissimo di risotti e col pesce lacustre per esempio, un risotto con i filetti di persico panati. Buonissimo, che fa un po' il verso al risotto al milanese con l'osso buco.
5: È vero, infatti poi deve essere anche buonissimo.
9: Molto
5: perché
9: buono,
5: il persico
9: lo
5: così delicato
9: si può mangiare sul lago di Iseo, sul lago di Garda.
5: E invece tu, Giuliano, dici un altro risotto che ti fa spesso Fabiola, quale può essere?
6: Risotto ai gamberetti.
5: Con i gamberetti anche?
6: Sì, anche proprio.
5: Io per esempio, chef, sono appassionata di paella. Tu la fai la paella?
10: Qualche volta sì, non ho gli attrezzi giusti.
5: E lo sai che io ho la padella, che è una paelliera, si chiama,
10: esatto,
5: così. E mi ha insegnato a fare questo risotto un sacerdote, il sacerdote che ha celebrato il mio matrimonio, Don Mariano Catareccia, che portava lì, da dove lui è rettore al seminario di Granada, si portava proprio il barattolo col pimenton, oh, si chiama così, per cui la sua paella è veramente inconfondibile. E ogni volta che torna a Roma per qualche riunione o qualcosa, noi gli imponiamo di cucinare la paella a casa nostra e diventa una bellissima riunione di famiglia. Fabiola, tu hai questo bellissimo blog e si chiama Shebibia perché tuo nipote ti ha dato questo nomignolo?
7: Sì, sì, sì, mio nipote quando aveva lui 2 anni non riusciva a dire Fabiola perché per lui era troppo difficile. E allora ha inventato questo nomignolo, Shebibia.
5: E ti è rimasto.
7: Cioè Bibia. Shebibia era per indicare il mio blog di cucina.
5: E sei anche un'appassionata di storia delle ricette.
7: Sì, mi piace.
5: Trovi
7: molto
5: sempre delle curiosità. Come il nostro Luigi ci illustra ogni tanto l'etimologia di un nome, di una ricetta, la sua storia.
7: E sì, la parte più interessante proprio di una ricetta, trovare queste ricette tradizionali. Ad esempio, guarda, una ricetta che mi piace tantissimo è il caciocavallo all'argentiera, una ricetta palermitana, credo che sia, è stata creata.

0: nel quartiere degli argentieri c'era un argentiere che era caduto in disgrazia, però non voleva farlo sapere ai suoi vicini e quindi a sua moglie era venuta in mente questa ricetta particolare. Aveva deciso di cucinare delle fette di caciocavallo con gli stessi odori che si usano per il coniglio alla cacciatora, e faceva filtrare l'odore attraverso le persiane.
1: Così le persone pensavano che stessero mangiando la carne. Intanto stai mettendo il riso nella padella a tostare, poi dopo lo sfumerai anche con il vino.
0: Sì.
1: E Sonia, la conoscevi questa leggenda, questa storia del caciocavallo all'argentiera?
2: Sì, perché Via dell'Argentiera è proprio una via nel cuore della Vucciria ed è una via proprio in cui ci sono tante botteghe di orafi, argentieri, eccetera, eccetera. Per cui è proprio, fa parte della cultura della Palermo quella.
1: E ci sono altre ricette un po' nate per camuffare forse degli eventi?
2: Non tanto per camuffare quanto per ben augurare qualcosa. È la leggenda della nascita della cuccia, che è un dolce siciliano a base di grano, che è legato alla festa di Santa Lucia, perché si dice che quando morì Lucia, prima ancora ovviamente che diventasse santa, martire, eccetera, cominciò in Sicilia una pesante carestia. Dopo circa un anno, per cui sempre il 13 di dicembre, comparvero delle navi che poi improvvisamente scomparirono, non prima di aver scaricato un carico di legumi e di grano, per cui è diventato augurio e buon augurio e usanza consumare la cuccia, che è a base appunto di grano, oppure legumi, comunque non mangiare né pane né pasta.
1: Ho capito.
2: Questa è una leggenda legata.
1: E Luigi, ce l'ha qualche leggenda da raccontare? Immagino di sì.
3: Eh sì, perché una volta la moglie di un contadino stava preparando il pranzo di Natale, quando ha preparato il ripieno, quando andò nel pollaio a cercare il cappone non c'era più, forse se l'era mangiato la volpe.
1: Ah.
3: E allora che cosa ha fatto? Ha preso delle verza e ha fatto degli involtini di verza con il ripieno dentro. E che è il capun scappat.
1: Il capun scappà, il capone scappato.
3: È il capone.
1: Chef,
3: di Tremosine, i caponi di Tremosine famosi.
1: Famosissimi.
3: Famosissimi.
1: Chef, tu hai qualche aneddoto da raccontare?
4: Beh, storia della cucina romana è le uova in trippa, dove quando non c'era la trippa si facevano delle frittatine, si tagliavano a striscioline, si mettevano poi, si ripassavano nel sugo, lo stesso che si usava per la trippa, menta, pecorino, e anche nel vederlo sembrava trippa, ma non era.
1: Lo sai che
4: uova.
1: Mi hai riportato alla mia infanzia, perché queste le preparava il mio papà e le chiamava proprio le frittatine a trippa, ed io ero felicissima perché la trippa non la mangiavo assolutamente, ma la frittatina condita con il pomodoro mi piaceva tantissimo. Giuliano, tu aiuti Fabiola con il suo blog?
5: Sì, c'è abbastanza collaborazione. In particolare mi indirizza verso la ricerca di ingredienti particolari e anche
1: difficili da trovare.
5: Sì,
1: però anche fai molte fotografie, lui ti aiuta, oppure come anche per te c'è questa tortura, Giuliano, che prepara un piatto Fabiola, ma prima lo deve fotografare?
5: Assolutamente. È quasi appunto religioso.
0: Anche le figlie sono abituate, arrivano alla scuola e dice: "Posso, hai fotografato?"
1: La prima domanda è: "Hai fotografato?". Allora, sta cuocendo il nostro riso con il brodo e allora ti faccio una sorpresa. Girati un po' e guarda chi ti pensa da casa.
0: Oh!
6: Mamma, ti sei dimenticata di comprare la maionese. E allora mi sono ricordata di quella ricetta. Un uovo, succo di limone, olio, questo. E voilà, in un minuto. Adesso vado a prepararmi un hamburger. Ah, a proposito, torna presto.
7: Amore.
1: E questa è la primogenita, immagino.
0: Sì, Martina,
1: vero?
0: Sì, sì, sì.
1: Le abbiamo viste prima in fotografia con Giuliano, Martina e... Elisabetta, che sono ormai adolescenti e sono brave, ti aiutano un po', insegni loro a cucinare?
0: Qualcosina, quando non sono impegnate con lo studio, quando certo. mi danno un po' di tempo.
1: Che cosa studiano?
0: E Martina fa il liceo scientifico, Elisabetta la ragioneria.
1: Vanno bene a scuola, eccole qua in un'altra bella foto, sì. natalizia questa.
0: Sono brave, ragazze tranquille.
1: Che cappello aveva Giuliano? Una tuba?
0: Sì. Era...
1: È sicuramente il periodo natalizio, perché invece Elisabetta ha il cappello da Babbo Natale. È divertente avere a che fare con due adolescenti in casa?
0: Insomma, tu puoi capirmi. Divertente, ma
1: qui è il tuo compleanno, quindi ecco,
0: svegliamo. No, è il compleanno di Giuliano.
1: Ah, quello. Ecco, perché tu ancora non ce li hai 50 anni.
0: No,
1: sei più
0: giovane. Siamo lì, però.
1: E quella torta l'hai fatta tu, immagino.
0: Certo, non esistono più compleanni senza le torte. Se un giorno tu dici, ma non mi va, andiamo alla no.
1: Ecco.
0: Ogni compleanno.
1: Anche se tu, adesso completiamo il risotto con il salmone, vero?
0: Sì.
1: Anche se tu hai nel DNA questa dote particolare di fare molto bene i dolci, sei una pasticcera nata, perché hai una grande tradizione nella tua famiglia.
0: Sì, mio nonno era pasticcere e anche il papà di mio nonno era pasticcere.
1: Infatti ci hai portato una foto storica della pasticceria che c'è nel centro di Taranto. C'era la foto
0: c'era,
1: di nonno?
0: C'era, il nonno aveva la pasticceria nel centro di Taranto e qualche anno fa un mio cugino, che purtroppo ora non c'è più, l'ha riaperta, sempre col nome Aiello. Adesso ci lavorano i figli, la moglie, e insomma la tradizione
1: continua. Eccola qui, la vediamo alle nostre spalle.
0: Questa è negli anni 60, quando era del nonno, insomma.
1: Una foto storica. Allora, abbiamo mantecato con del burro, ti offro questo mestolo per impiattare.
0: E io appoggio questo nel frattempo. Non sono esperta come
1: ma non
0: lo
1: ti preoccupare,
0: chef Fabio, nonostante il nome. Quindi
1: farai certamente meglio di quanto sia
0: proverò
1: capace
0: a fare,
1: di fare io.
0: Per esempio, questo è per me troppo pesante.
1: È
0: quindi
1: pesante.
0: Avvicinerò
1: il piatto.
0: Mi,
1: va bene.
0: Mi scuserà lo chef, ma non ce la faccio.
1: E poi cosa fai? Hai tenuto da parte il salmone affumicato,
0: sì, per
1: decorare.
0: Una decorazione.
1: Bene così. Allora, lasciamo lì quel bel piatto. Lo decoriamo con il salmone e quando avrai finito ci svelerai qual è la prossima ricetta che prepari per noi oggi, perché mica ti facciamo andare via
0: così,
1: soltanto
0: no?
1: Con questo risotto. Che bella idea fare delle roselline di salmone che adagiate sulla montagnetta di riso colorino questo piatto che ha questi colori tenui, primaverili, oserei dire. Il salmone è sempre buonissimo accostato alle zucchine. E si può fare anche con il salmone fresco o preferisci quello affumicato?
0: Io preferisco quello affumicato perché è, ha un sapore ancora più deciso e è più facile da usare in questo caso.
1: Perfetto, piatto bellissimo. Possiamo allora dire alle nostre amiche e ai nostri amici a casa qual è la prossima ricetta che faremo?
0: Lo diciamo?
1: Sì.
0: Lo dobbiamo proprio dire?
1: Sì.
0: Facciamo le polpette di patate alla siciliana.
1: Polpette di patate alla siciliana in onore della nostra Sonia. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare le polpette di patate alla siciliana occorrono 800 g di patate, 100 g di caciocavallo oppure pecorino grattugiato, 3 uova, uno spicchio di aglio, 80 g di pan grattato, prezzemolo tritato, olio per friggere e sale. E andiamo, Fabiola, perché gli ingredienti sono già stati preparati dal nostro chef. Prego, prendi il centro del nostro banco, abbiamo qua le patate, fai felice la nostra Sonia, ho detto, Sonia?
2: Sì, infatti non sto mangiando troppo risotto perché aspetto le polpette siciliane, sono troppo buone.
1: Ma le mangiavi già, le conosci?
2: Allora, le conosco, io al posto del prezzemolo metto la menta, però il resto degli ingredienti
0: sono... Un altro ingrediente che si dovrebbe mettere, io ho usato sempre il prezzemolo e la menta in
2: la effetti. La menta secondo me dà
0: che
2: un
0: caratterizza
2: tocco.
0: Sì.
1: Ma la nostra Fabiola piace anche reinventare e rivisitare un po' le ricette, infatti volevo sapere, Giuliano, com'è questo risotto con le zucchine e il salmone?
5: Guarda Fabiola, hai cucinato molto meglio qui che a casa, sarà l'aria di quel
0: Sì,
5: è venuto molto buono.
0: È dolce.
1: Ah, quindi l'aria di quel che bolle in pentola le fa bene, hai capito?
0: Che dolce che è.
1: Tu Luigi, che dici di questo risotto?
3: Meraviglioso, guarda, mi piace tantissimo. Io non l'ho mai fatto con le zucchine e penso che proverò a farlo con le zucchine. Mettevo solamente il salmone.
1: Ma una cosa particolare, io avevo già provato questo accostamento, però mi piace il fatto che lei abbia grattugiato in maniera così sottile le zucchine, quindi è proprio anche velocissimo da fare questo risotto.
0: Sì, sì.

0: magari si può fare con uno di quei risotti che cuociono prima, senza aspettare 20 minuti, vero chef?
1: Può essere, beh, è un modo per renderlo ancora più fruibile, perché lo rende ancora più veloce, pratico.
0: Eh sì, quindi, ma no, per noi mamme con questi figli che vogliono mangiare presto, quando hanno fame dicono è pronto, che si

0: abbiamo mescolato con le patate lesse.
1: Le patate lesse schiacciate.
0: E salate già.
1: E salate. Il caciocavallo grattugiato.
0: Buono.
1: Poi il pan grattato e tre uova. Mi serve del sale, un pizzico di sale.
0: Eccolo qua, abbiamo tutto. E mentre tu continui ad impastare le nostre belle polpette alla siciliana, noi facciamo qualche minuto di pausa, andiamo in pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Con le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
15: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
16: Lentamente in questa posizione.
17: Stiamo mandando diversi suoni.
18: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
19: Ti rilassi completamente.
20: Cadono 100 capelli al giorno.
21: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
22: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Abbiamo la nostra amica Fabiola Semeraro, sta preparando queste polpette di patate alla siciliana che potrebbero sembrare delle crocchette, ma in realtà il pan grattato è dentro, anche l'aglio, il prezzemolo stiamo aggiungendo, mentre il nostro chef ha tirato fuori dal forno la sua torta dopo aver già decorato quella precedentemente preparata e ci fa vedere come c'è questa crosticina effettivamente che si è formata,
23: mi
0: vero?
23: Un coltello,
0: un coltello per il nostro chef, ce l'ho qui perché le ho dati tutti alla nostra amica, eccolo qua, coltello, togliamo la crosticina per poi decorare un'altra delle torte Lisbona che oggi il nostro chef ha preparato per noi e vedo che i nostri assaggiatori in realtà stanno già provando. Com'è questa torta Lisbona? Ditemi.
24: Guarda, è talmente buona che pensa, questa volta non propongo neanche la variante con la ricotta, per cui no. È veramente il top.
23: Emozionato,
24: apprezzate, apprezziate questa cosa.
0: Evviva, evviva. Luigi, che cosa dici?
25: A chi piace il cioccolato come me, veramente, cioè, andiamo a Lisbona
24: per forza.
25: Sì, in un landò cioccolato.
0: Ha detto lo chef che la crosticina che avanza va tolta ma non si butta, quindi no. Io vi faccio compagnia. Giuliano, mentre anche tu mi dici che cosa ne pensi, assaggio, eh?
26: Sì, è dolce e raffinata, molto buona.
0: Non oso immaginare che cosa sarà la base condita poi col cremoso al cioccolato. Mentre tu continui ad impastare le polpette, cara Fabiola, io vado a leggerti una frase che voglio dedicare a te e Giuliano. Una frase che ho annotato sul mio quaderno di ricette, le ricette che mi regalano i nostri ospiti e anche il nostro chef. E questa frase è una frase di Papa Francesco e dice: la famiglia che vive la gioia della vita, la comunica spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo, e lievito per tutta la società. E mi piace questa frase da dedicare a voi, perché sappiamo che Giuliano fa un lavoro particolare, lavora in un centro d'accoglienza.
27: Sì.
0: E quando un uomo è coinvolto in un lavoro del genere, che è un po' una vocazione, essere punto di riferimento per dei ragazzi che arrivano spaesati in un posto che non conoscono, dove non conoscono la lingua, non conoscono nessuno, in qualche modo coinvolge anche tutta la famiglia, vero? Vero Fabiola?
1: Sì, infatti anche noi ogni tanto, anche io quando faccio delle ricette, ne faccio un po' di più, Giuliano adora portarla ai suoi
0: ai ragazzi.
1: Ragazzi, perché lui li chiama i miei ragazzi.
0: È diventato quasi un papà per loro, gli fa provare questi sapori della nostra terra, c'è anche uno scambio culturale di emozioni soprattutto. Hai una frase tu, Fabiola, che ti rappresenta, che condisce la tua vita in qualche modo?
1: Beh, a proposito della famiglia, la famiglia è il principio, è il punto di partenza e il punto di arrivo.

0: vivo.
1: Bello, mi piace, perché bisogna comunque sempre, anche poi quando si va via, tornare alle origini, riscoprirle, valorizzarle e custodirle per poi tramandarle ai propri figli. Qual è la prima ricetta che hai messo sul tuo blog Chef Bibia?
2: La prima ricetta in assoluto è una torta di compleanno per la mia mamma.
1: La mamma. A proposito di mamma, mi viene in mente una cosa. Prima mi hai raccontato di queste donne che portavano al forno il proprio pane e per riconoscere la pagnotta al forno comune la timbravano.
2: La timbravano, sì.
1: Ecco, tu ce l'hai un lievito madre, ce l'hai avuto?
2: Sì, sì, io ho avuto un lievito madre. Anzi, a proposito di questo timbro... Ne ho regalato uno con l'iniziale a una mia amica proprio perché mi ha regalato il suo lievito madre per ringraziarla. Così entrambe abbiamo potuto fare il pane.
1: Che bella questa cosa, il lievito madre che appunto va custodito come un figlio. Qualcuno ha anche dato il nome al proprio lievito madre.
2: Tutti danno il nome al lievito madre, questo è...
1: E dacci il nome del tuo.
2: Un must. Il mio si chiama... è una lievita madre, si chiama Luna.
1: Mi piace Luna come nome per il lievito madre. Vedo che sei andata avanti velocissima con le polpette, allora vado a mettere queste a riposare nel freezer mentre tu magari ti pulisci le mani, perché poi andiamo a friggerle. E mentre le friggiamo vediamo dove è andata Francesca, la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre alla ricerca di nuove ricette, antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Io vado, guarda, guarda un po'.
3: Buongiorno cari amici di Queste Bolle in Pentola, io questa mattina sono a Roma, mi trovo all'Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata e con me c'è Padre Immacolato.
4: Buongiorno Francesca, grazie di essere qua.
3: Ma grazie a te per l'ospitalità. Allora, stai preparando un dolce molto particolare, devo dire.
4: Molto particolare, che è frutto della contaminazione culinaria che abbiamo qui nel nostro seminario internazionale. Partiamo però da un italianissimo caffè, 400 grammi di caffè, questo è super italianissimo,
3: sì.
4: Alla quale andremo ad aggiungere, fatto bollire, 100 grammi di zucchero e farina di agar, che è l'inizio del preparato che poi andrà a confluire con la tapioca nel prodotto finale.
3: Allora, io ti aiuto, sono sì. Assistente. La contaminazione quindi è giapponese.
4: È giapponese, filippina, ma poi il risultato finale
3: è italiano. Sì. Perché il caffè
4: sì, esatto.
3: Poi è fondamentale. Allora, io ti passo
4: okay,
3: tutto.
4: Ok, andiamo a mettere lo zucchero.
3: Padre Immacolato, io sono molto curiosa di conoscere insomma qualcosa in più sul vostro... istituto. Tu da quanto tempo sei qui?
4: Sono qui in questa comunità da 2 anni e perché sono il ministro generale della famiglia, di questa famiglia religiosa da 2 anni e sono qui in questo seminario teologico internazionale che raduna frati da tutti i continenti, nel quale i giovani si preparano poi al ministero sacerdotale, quindi questa è un po' il cuore dell'istituto, diciamo così.
3: Tutti i giovani che sono qui studiano all'università?
4: All'università pontificia, la maggior parte delle quali all'università Antoniano, che è qui molto vicina, in via Merulana, e in alcune altre facoltà pontifici. Ci si prepara per poi essere mandati nelle nostre varie missioni che abbiamo in tutti i 5 continenti. È un'esperienza che arricchisce molto, perché oltre alla contaminazione culinaria c'è poi anche la conoscenza di tutte le sfaccettature della Chiesa nei vari luoghi del mondo. Quindi,
3: certo.
4: quindi questa è un'esperienza fondamentale, prepararsi insieme.
3: Certo,
4: ecco, quindi.
3: Certo. Allora, nel frattempo noi
4: sì,
3: abbiamo
4: il caffè sta andando
3: a ebollizione e raccontiamo che cosa succederà, Padre Immacolato, perché i nostri tempi purtroppo sono sempre
4: esattamente
3: molto
4: Francesca.
3: Quindi
4: allora
3: si solidifica il tutto
4: in una forma e poi si aggiunge latte condensato e tapioca.
3: Allora, quando si solidifica succede esattamente questo.
4: Questo è il prodotto finale,
3: esatto.
4: I cubetti di caffè. È importante perché essendo un seminario e anche una curia generalizia ci vuole energia per stare svegli, quindi un'idea buona di utilizzare l'italianissimo caffè con qualche meticciato con altri cibi e quindi dare il risultato finale.
3: Fresco, in realtà può essere bevuto
4: in qualsiasi momento della giornata, quindi si utilizza il caffè,
3: questo
4: ed è questo.
3: Anche molto bello a vedersi,
4: sì.
3: Bene, allora io la provo se non ti dispiace.
4: Vai.
3: Salutiamo Beatrice, Fabio e grazie Padre Immacolato.
4: Grazie a voi.
3: Grazie, buon pranzo a tutti.
1: Ma che bello andare a scoprire i segreti di un convento proprio partendo dalla cucina.
0: meglio.
1: Bene, intanto Fabiola sta friggendo queste fantastiche polpette, che non sono le uniche polpette che tu hai nel tuo blog, vero? Ne hai proposte anche altre versioni.
2: Tantissime versioni, tantissimi tipi di carne, di pesce, di verdure. Con le zucchine ne ho tantissime, con le zucchine col pane, le zucchine con la ricotta. Insomma, è un piatto che mette sempre d'accordo tutti.
1: È vero. Andremo a consultare il blog Chef Bibia.
2: Sì, scritto Chez Bibia.
1: E certo, alla francese. Voi siete sempre lì con quella bella torta a Lisbona e il nostro chef è pronto a decorare quella che abbiamo ultimato. È stata a riposare in frigo con il cremoso che si è addensato. È proprio bella anche a vedersi questa torta, oltre che a mangiarla, immagino. E allora, mentre noi ultimiamo le nostre ricette, vi lascio con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare i piatti che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare la torta a Lisbona abbiamo sciolto il burro e lo zucchero e li abbiamo mescolati bene in una ciotola. Poi vi abbiamo setacciato la fecola e il cacao e abbiamo amalgamato bene con una spatola. In un'altra ciotola abbiamo montato le uova con lo zucchero per almeno 10 minuti, fino a che il composto è stato gonfio e spumoso abbastanza da scrivere. Abbiamo unito alle uova e zucchero il composto di cioccolato e abbiamo amalgamato bene. Abbiamo versato questo impasto in una teglia a cerniera da 18-20 cm con il fondo rivestito di carta forno e abbiamo cotto a 170 gradi per circa 30-35 minuti, facendo la prova dello stecchino per verificare la cottura. Quando la base è stata cotta, l'abbiamo sfornata, lasciata raffreddare nello stampo e poi in frigorifero, eliminando la crosticina e livellando all'altezza desiderata. Nel frattempo abbiamo riscaldato la panna per il cremoso e l'abbiamo versata sul cioccolato fondente. Abbiamo girato bene fino a che il cioccolato non si è sciolto bene. Abbiamo lasciato freddare e poi abbiamo unito a questa crema la panna semimontata. Quando la base è stata ben fredda, l'abbiamo farcita con il cremoso e messa in frigo a riposare per almeno un'ora. Infine abbiamo ben spolverato la nostra torta Lisbona di cacao prima di servire. Per preparare il risotto salmone e zucchine abbiamo grattugiato finemente le zucchine con una grattugia. Abbiamo sminuzzato il salmone affumicato tenendone qualche pezzetto più grande da parte per la decorazione del piatto. Abbiamo tritato lo scalogno e lo abbiamo fatto soffriggere con qualche cucchiaio di olio in una padella. Poi abbiamo aggiunto le zucchine grattugiate e lasciato cuocere per un po'. Abbiamo a questo punto aggiunto il riso e fatto tostare. Abbiamo sfumato con il vino bianco e quando questo è evaporato abbiamo bagnato con il brodo vegetale caldo un po' per volta per portare a cottura. Un paio di minuti prima della fine della cottura abbiamo aggiunto il salmone affumicato a pezzettini e una noce di burro e mescolato a fondo fino a fine cottura. Abbiamo servito subito il nostro risotto zucchine e salmone decorandolo con i pezzettini di salmone tenuti da parte. Per preparare le polpette di patate alla siciliana abbiamo bollito e schiacciato bene le patate. Quando si sono freddate abbiamo aggiunto le uova, il formaggio grattugiato, il pan grattato, lo spicchio di aglio tritato, un pizzico di sale e il prezzemolo tritato. Abbiamo impastato bene fino ad avere un composto omogeneo e sodo. Con le mani inumidite abbiamo formato delle polpette leggermente schiacciate disponendole su di un vassoio. Le abbiamo messe in frigo per una mezz'ora e poi le abbiamo fritte in abbondante olio di semi per poi servirle ben calde. Ed ecco i nostri piatti, qui di fronte a me c'è un risotto bellissimo, riso, salmone e zucchine con queste roselline di salmone che lo vanno a decorare. E poi abbiamo le polpette di patate alla siciliana, i piatti che ha realizzato per noi la nostra amica Fabiola Semeraro. E per finire, dulcis in fundo, la torta Lisbona che il nostro chef ha iniziato a preparare all'inizio della puntata. Che meraviglia, spolverizzata con questo cacao amaro che ricopre il cremoso, sarà sicuramente deliziosa. Allora, assaggiatori, voi state provando le polpette.
5: Le polpette, guarda, proprio il sapore che normalmente nel cibo di strada di Palermo, nelle friggitorie, proprio le polpette di patate, squisite,
1: ecco,
5: buonissime.
1: La nostra siciliana è contentissima, il nostro bresciano invece...
6: Io non ho resistito, l'ho divorata in un sol boccone.
1: Non avevo dubbi, intera proprio. Ma era con l'aglio? aglio, attento Luigi.
6: A me l'aglio piace.
1: Lo so che ti piace.
6: Molto buona, il gusto del formaggio la caratterizzava molto.
1: Sì. Infatti sono gustosissime, anche il nostro Giuliano.

0: Milano, mi sembra molto soddisfatto. Allora, promossa la nostra Fabiola Semeraro come ospite grazie d'eccezione oggi nella nostra puntata, ma non finisce qui, sai, perché tutto quello che è avanzato il nostro chef adesso lo riutilizza, ci stupisce con la sua creatività, la sua esperienza e ci fa una bella ricetta del riciclo. Sei curiosa di sapere cosa fa? Andiamo a vedere, vedo che sta lì armeggiando. Che cosa hai preso, chef? Cosa c'è?
1: Cosa ho preso? Cioè, finché mi verrà realizzata come pietanza del riso, io non resisto. Ecco. Io faccio i supplì.
0: I supplì! Lo sai che per me sarà un supplizio non mangiarli? Ho fatto la battuta, dai chef, ridi, fai finta che ci
1: ridi. Benissima!
0: È vero che mangiare i supplì è uno dei passatempi preferiti anche del nostro Luigi, vero?
2: Meraviglioso, veramente.
0: Ma ti piacciono rossi o bianchi? Supplì al telefono? Supplì?
2: Guarda, io li alterno. Li alterno un po' rossi e un po' bianchi.
0: Lo sai che io sono stata capace di rendere supplì anche il riso col minestrone avanzato. L'ho fatto asciugare ben bene, l'ho mescolato con l'uovo, il formaggio, poi l'ho passato nel pangrattato ed è diventato delizioso. Tu li fai i supplì?
3: Non amo particolarmente il riso, devo essere sincera.
0: Ah, e invece...
3: Li faccio per Giuliano.
0: Perché a Giuliano piace. Ti piacciono i supplì, Giuliano?
4: Sì, sì.
0: Ti piacciono rossi o bianchi?
4: Rossi.
0: Preferisci quelli rossi con tanta mozzarella dentro che fila, vero? Ecco, invece il nostro chef li sta facendo bianchi.
1: E oltretutto non stiamo dando la classica forma del supplì, perché insomma è fatto una cosa anche un pochino più
0: carina. Sta facendo delle quenelle con molta eleganza.
1: Sì.
0: Allora, hai preso il nostro risotto, hai aggiunto qualcosa?
1: Un pochino di uovo, del pangrattato per legarli un pochino di più. E basta.
0: E poi li ripassati nell'uovo.
1: Un po' di salmone di quello che era avanzato per le guarnizioni, ok. Certo. Ho messo dentro perché il supplì è un vero piatto del riciclo.
0: E certo, li hai arricchiti un po' con quello che era avanzato, poi li stai ripassando nell'uovo, dopo pangrattato e giù tuffati dentro l'olio bollente. Devo dire che tra polpette e supplì potremmo fare un bel cuoppo di fritti e andarcene a passeggio per lo studio. Che dici, chef?
1: Può essere un'idea.
0: Come vogliamo chiamarli questi supplì? Oggi è difficile. Sonia, Luigi, anche tu, hai un'idea, Fabiola?
3: Non lo so, supplì al salmone?
0: Supplì al salmone, certo, così uno sa subito che cosa va a trovare nel supplì. È una cosa un po' più fantasiosa?
5: Arancina arancione.
0: Arancina arancione, ah però! E invece, Luigi?
2: Allora, supplì e polpette... supplette al salmone.
0: Le supplette, ma nelle polpette non c'è il salmone, Luigi, no, ve lo
2: ma
0: dico
2: qui
0: io.
2: C'è...
0: Oggi mi arrogo il diritto di dare un nome a questo meraviglioso supplì e in onore di tutti noi lo chiamerei il supplì di quel che bolle in pentola.
1: Oh.
5: Giusto, giusto, ci
1: sì?
5: piace.
0: Supplì di o a quel che bolle in pentola con questo nome fantasioso. Do un abbraccio alla nostra cara Fabiola, grazie per essere stata con noi, grazie per averci raccontato tante cose, aver cucinato con noi, ciao Giuliano, grazie per averla accompagnata, un abbraccio ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi e al nostro chef Fabio Cinelli e vi do appuntamento come sempre alla stessa ora, sullo stesso canale TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola, ciao a tutti, grazie,
2: ciao.
0: Ciao.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega il Santo Rosario con noi questa sera Sua Eccellenza Monsignor Riccardo Battocchio, un vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto, che ha introdotto la nostra preghiera e ci darà anche la benedizione finale. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina, in tutti quei paesi del mondo sconvolti a causa della violenza e dell'odio, perché presto torni la pace in tutti questi paesi. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Maria ci aiuta ad accogliere con fede la parola di Dio e a corrispondervi con prontezza e generosità.
1: Padre nostro che sei nei cieli,

0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». La Madre del Signore ci apre il cuore all'attenzione interiore, al servizio dei fratelli, al canto di lode.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,
4: come anche noi li rimettiamo
1: ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. E Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro in albergo. La Vergine Maria ci porge Cristo e ci chiede di accoglierlo con gioia e di testimoniarlo con le parole e con le opere.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
4: E non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Quando venne il tempo per compiere il rito della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. La Vergine offerente ci esorta a fare della nostra vita un sacrificio spirituale gradito a Dio.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Lo ritrovarono nel Tempio, al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Nel suo sofferto itinerario di fede, Maria ci mostra come si cerca Gesù e si custodisce nel cuore ogni suo gesto e parola.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedum, esper

0: Santa Maria, Vergine della Notte, noi ti imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila al vento della disperazione, o il freddo delle delusioni, o l'ala severa della morte. Liberaci dai brividi delle tenebre. Nell'ora del nostro Calvario, tu che hai sperimentato l'eclissi del sole, stendi il tuo manto su di noi, sicché fasciati dal tuo respiro, ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà. Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati, riempi di presenze amiche e discrete il tempo amaro di chi è solo, preserva da ogni male i nostri cari che faticano in terre lontane e conforta col baleno struggente degli occhi chi ha perso la fiducia nella vita. Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat e annuncia straripamenti di giustizia a tutti gli oppressi della terra. Se nei momenti dell'oscurità ti metterai vicino a noi, le sorgenti del pianto si dissecheranno sul nostro volto e sveglieremo insieme l'aurora. Così sia. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Buonasera a tutti. Grazie.

Le prime serate di TV 2000. Lunedì, un evento straordinario che ha commosso il mondo. Miracoli dal cielo. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, quando il talento nasce dall'amore, il mio piccolo genio. Venerdì, tratto da una storia vera, la commedia Fisherman's Friends. Sabato, l'amicizia speciale di un pastore tedesco, Palma, un amore di cane. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Il visone sulla pelle. Buona visione!

Va bene, allora, se sei pronto possiamo cominciare. Chissà che cosa ti direbbe tua madre adesso. Dai, prego.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire, pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, sono, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, e medie e superiori. E il papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. E papà, no, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo e mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire, che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto, anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso, perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no? Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere legate alla mia vita.

Ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire, Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua. E dirti, guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete. E entri in seminario e cioè, cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella. E fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi perché cioè, la percezione è di buttare via, di lasciarla una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione. È una crisi proficua perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

0: nel silenzio, nello studio, questa domanda prepotente, e è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo, salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a questi estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mattina.

mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro e che non ti mollano più e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 no, robe che non va, però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, è lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

Preti o si diventa preti? Bella domanda. Qui mi hai veramente fatto una domanda complicata. Sono cresciuto in parrocchia quando ancora, forse devo dirlo con un pizzico di nostalgia, la parrocchia era un ambiente dove convogliavano tanti ragazzi, anche magari che non andavano a messa per forza, quindi proprio la vita della parrocchia inteso come luogo attrattivo. C'era il campetto dove giocavamo a calcio, c'era il bar di fronte. Andare in parrocchia voleva dire sempre stare a Bologna, diciamo, in balotta, cioè in compagnia. I miei genitori si sono conosciuti in parrocchia, quindi sono anche loro stati ragazzi di parrocchia. Ha avuto tanta importanza la scuola perché mi ha permesso di conoscere anche amici e ragazzi miei coetanei che vivevano vite diverse e quindi magari anche amici non credenti ai quali quando si è adolescenti spiegare la propria fede quasi ci si vergogna, quindi ho vissuto anche questo dissidio interiore che vivono i nostri ragazzi. Il prete per me poteva solo fare il prete nella vita, non potendo fare nient'altro aveva deciso di fare il prete. Non mi ero mai posto la domanda vera, ma perché questo ha deciso di fare il prete? Questa domanda è arrivata in un momento della mia vita, mi ricordo anche precisamente, era l'estate del 2000, ero certamente in ricerca. Io volevo, a un certo punto era cresciuto in me il desiderio di fare qualcosa di importante nella mia vita e farlo da giovane. Stati lì, io facevo l'educatore di ragazzine delle medie, facevo un campo dell'azione cattolica e lì incontrai un prete che per la prima volta suscitò in me la domanda, dico ma perché questo ha fatto il prete che è come me, era un ragazzo più grande di me ovviamente, però tra l'altro per esempio non so se si può dire lui fumava, questa cosa mi colpì positivamente, dico beh un prete può anche fumare, allora c'ha una vita normale, aveva una macchina sportiva, ascoltava la musica rock. Però era un prete, dico allora, e quella cosa lì forse suscitò in me una domanda e da lì è partito molto velocemente il ritrovarmi in seminario, perché io davvero era luglio, a ottobre io ero già in seminario e dentro di me mi dissi che in fondo non me l'ero andata a cercare sta cosa, che comunque non me veniva da me, cioè non veniva da me, ma veniva da qualcos'altro. E che quindi, e di questo sono ancora convinto, se non era la mia strada Dio me l'avrebbe fatto capire e mi avrebbe detto ok Matteo, grazie. E così mi sono licenziato, un po', forse ero anche un po' ubriaco in quei giorni lì, ubriaco di vita. E alla vigilia dei Santi, era il 30, 31

31 ottobre, adesso non mi ricordo, e sono entrato in seminario, diciamo con l'obiettivo di rimanerci un po' per valutare, fare un discernimento. Tant'è che mi ricordo mio padre sul cancello di casa che mi disse almeno, insomma, arriva Natale, come dire, fai un'esperienza almeno di qualche mese. E Natale dopo Natale, e poi sono diventato prete e sono ancora qua. Ho festeggiato qui un compleanno molto particolare, i miei 42 anni, esattamente l'anno scorso, nel 2019, e ho avuto questa folle idea di celebrare il mio compleanno, i miei 42 anni, correndo 42 chilometri, perché è proprio la distanza della maratona. E io compio gli anni il primo giorno di novembre, i primi giorni di novembre, e quindi quale maratona se non la maratona di New York? E quindi con un gruppettino siamo partiti gli ultimi giorni di ottobre, siamo andati a New York a correre a cavallo del mio compleanno la famosa maratona di New York, che forse è la maratona più famosa al mondo, e ho corso 42 chilometri il giorno del mio 42esimo compleanno. È stata un'esperienza unica e incredibile, e da lì tra l'altro poi è nata nell'anno in cui ho preparato questa maratona e poi anche dopo un po' anche la mia passione per la corsa. È una grande disciplina spirituale, perché correre insegna tante cose, insegna innanzitutto la resistenza, a non stancarsi, una resistenza fisica ma anche mentale, perché correre è soprattutto un fatto di testa più che di gambe. Non si può subito correre una maratona, bisogna fare passo dopo passo, e questo a me fa molto bene, sono un frettoloso nella vita, voglio tutto e subito. La corsa ti insegna che per arrivare a un obiettivo ci vuole pazienza, tempo, e appena posso mi infilo i braghini e le scarpe e vado a correre anche una mezz'oretta, un'oretta, poi qui in campagna si presta molto bene. Il primo eccomi certamente grande è stato quello dell'accettare la proposta di entrare in seminario. Il secondo eccomi è avvenuto l'estate prima di diventare diacono. Era l'estate della quinta teologia, mi ricordo molto bene, mi erano successe alcune cose durante quell'estate che mi avevano fatto capire che il Signore mi consegnava ancora una volta la mia libertà, come dire, guarda, siamo arrivati fin qua, ci siamo, però per me tu sei libero, cioè puoi anche non diventare prete, che per me è lo stesso. E di quell'estate lì ho una percezione molto chiara, e quello mi fece molto piangere, perché mi emoziona ancora, capii che Dio tiene tantissimo alla nostra libertà. Dio tiene molto alla libertà di ognuno di noi e non vuole costringerci. Vuole che quando dici eccomi, non so, l'ho preso così, lo dici per davvero, ecco.

15 settembre 2007 divento sacerdote. Beh, quel giorno lì ti scoppia il cuore, perché io proprio ho avuto la percezione che nel momento in cui sei sdraiato davanti all'altare, in cui tutta la chiesa canta litania dei santi, eccetera, che è il momento in cui proprio poi il vescovo impone su di te le mani, io proprio lì ho sentito che qualcosa dentro di me cambiava, una grande gioia. E quella è la prima messa, perché a volte si dice impropriamente che la prima messa è quella che celebri poi la domenica nella tua parrocchia d'origine. In realtà la prima messa è quella che tu celebri insieme al vescovo e a tutto il presbiterio, e di cui tu entri a fare parte. E bellissimo, insomma. Poi vabbè, dopo i giorni, la domenica dopo nella mia parrocchia d'origine, e poi in altre, dopo vivi davvero dei giorni in cui voli, ecco. Nel 2012, dopo il terremoto, mi ricordo una lettera che il cardinale Caffarra mandò ai parroci colpiti dal sisma, ai parrocchiani, alla gente colpita dal sisma. E alla fine di questa lettera lui diceva: che cosa Dio vuole dirci con questo evento? Cioè, capire che non è il Signore che manda il terremoto, non è il Signore che manda la pandemia, però dentro questi eventi c'è sempre un insegnamento della provvidenza. E noi sacerdoti abbiamo il compito, innanzitutto, di continuare a fare i sacerdoti, con tutte le restrizioni del caso, ma molto semplicemente fare quello che abbiamo sempre fatto, celebrare, assistere le persone, consolare, e anche, mi permetto di dire, insomma, avere anche un po' più, essere un po' una parte coraggiosa. Cioè, non possiamo essere i pavidi, insomma, stando alle regole, però far vedere che quello che si può fare lo facciamo anche con un po' di coraggio. Credo che la missione più grande, che a volte mi rimprovero di non fare, è quella di trasmettere la gioia di quello che si fa. E non una gioia finta con un sorriso di plastica, ma una gioia vera. Cioè, comunque, nella fatica, anche nelle mille cose, trasmettere che essere prete per me è una cosa bella, e quindi spero che chi mi incontra, in fondo, nonostante tutto, veda in me un uomo felice e realizzato. Credo che questa è una missione niente male da portare a casa. Grazie a voi.

0: questa è la nostra, vostra ora solare. Capita, è bello, è una cosa sempre splendida, di avere quegli ospiti. Io lo dico sempre, che hai piacere di trovare, ritrovare. Perché? Perché sono bellezza, grazia e in questo caso talento a fare esattamente le cose che lei vuole fare. E non è una questione di faccio quello che voglio io, è la crescita di una grande, splendida, adorabile attrice. Signore e signori, in tutta la sua bellezza e bravura, che sono assolutamente identiche, quindi pensate un po', Elena Radonjić, eccola!
1: Grazie.
0: Sono i momenti...
1: Grazie.
0: Grazie a te. I momenti in cui io, come amo dire, dico tutto quello che voglio dire. No, sai quella cosa, ho il microfono e
1: sei
0: posso
1: libero.
0: Dire quello che voglio. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ben trovata, ben tornata, ben ritrovata.
1: Grazie.
0: È una gioia averti qui. Allora, facciamo un po' di storia e poi arriviamo a questa... Non è una novità poter fare esattamente quello che si vuole nel proprio lavoro. Tu l'hai sempre fatto, però nel tuo caso, no, è una crescita.
1: Ci ho provato più che altro. Sì, almeno nel momento della scelta è sempre l'idea di fare la cosa che voglio fare. Poi a volte si trasforma durante il percorso, poi retroattivamente uno può anche dire magari quella cosa non era esattamente come la desideravo,
0: però,
1: ma del resto questo ci può
0: è la vita,
1: fare.
0: Insomma. Però
1: è la vita, sì.
0: Per noi come spettatori, come dire, ogni volta che leggiamo il nome siamo tanto felici, perché sappiamo che quello che andremo a vedere sarà qualità allo stato puro. Allora, intanto di casa sei di Torino?
1: Sì.
0: Sì, però con questo cognome che chiaramente te l'avranno chiesto in 970.000, 971esimo sono io.
1: No, ma io ti ringrazio perché ho l'occasione di, come dire, dare una versione forse definitiva.
0: Evviva.
1: Speriamo.
0: Adoriamo.
1: Allora, il cognome è semplicemente perché i miei nonni, il nonno paterno era di origine montenegrina, quindi Radonjić è un cognome montenegrino. Poi è cresciuto in realtà nell'ex Jugoslavia, è arrivato a Trieste e poi si è trasferito a Torino, dove conobbe mia nonna, che invece era tedesca, sì, di Lipsia. I due si sono sposati a un certo punto e hanno procreato mio padre, che invece era italiano, dunque nato in Italia, però da questa famiglia così un po' particolare. E mia mamma era, nel senso che adesso vive a Roma e quindi... ormai la considero romana, però è torinese.
0: La mamma è condividiamo la mamma torinese. Devo dire, quando dici la frutta casca attorno all'albero,

0: Notare la mamma.
1: Mamma.
0: Mamma bella. Ma,
1: mamma, sì.
0: Mamma bella e mamma simpatica, mamma punto di riferimento. Pazza.
1: Sì.
0: Avere una mamma pazza è un...
1: È un privilegio.
0: È un privilegio assoluto, perché tu hai questo continuo... No, esplosione di coriandoli dentro casa.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: La tua mamma che cosa ti ha insegnato e cosa continua ad insegnarti?
1: No, adesso a parte gli scherzi, mia mamma è pazza, ovviamente in senso lato. Nel senso è una persona molto libera, molto allegra, molto giocosa, capace di, insomma, scelte coraggiose fatte con uno slancio, direi, di grande impulsività, irrazionale.
0: Quindi le somigli molto.
1: Secondo me sì. Io penso di somigliarle molto, sì.
0: È bello quando ci sentiamo simili a nostra madre, è una cosa che dura nel tempo e ci fa sentire più ricche, no?
1: Sì.
0: Sentirsi uguale alla propria mamma. Dunque, da ragazzina, ella non la mamma, signora, parlo di sua figlia, era particolarmente scalmanata e ne porta ancora i segni. Segno meraviglioso, ma segno che, insomma, sei andata... Che musetto, identica. E questa micro cicatrice, come ce l'ha Harrison Ford, tu sai che condividete entrambi una cicatrice da slancio. Ma sai, quello fa di nome Harrison Ford, te lo aspetti, un omone.
1: Giustamente.
0: Tu, no, da dove ti lanciavi? Che facevi?
1: Allora, effettivamente ero molto spericolata. Vivevo in paese in quel momento, perché anche lì per varie vicissitudini familiari a un certo punto... In realtà a lungo ho vissuto nell'Astigiano in due paesini,
0: bello.
1: Antignano e San Martino Alfieri, e ci muovevamo soltanto in bicicletta, colline, eccetera. Vabbè, da bambina avevo questa, mi regalarono questa bicicletta che era un po' troppo grande, con un contachilometri, che era ovviamente un oggetto del desiderio, perché io volevo essere certa di andare più veloce di quello che all'epoca era il mio fidanzatino, Luca.
0: Bellissimo.
1: Vabbè, e quindi, diciamo, tutto il mio sforzo stava nel dimostrare che andavo più veloce di lui.
0: Sì.
1: Che mi sembrava, e tuttora mi sembra, un ottimo motivo per andare in bicicletta.
0: È un eccellente motivo, non ce ne vogliono i fidanzati, fidanzatini, sì. Fidanzatoni, mariti, chiunque.
1: Sì.
0: Ma quando sei in bicicletta e corri...
1: Molto, potresti perdere il controllo, soprattutto se la bici è troppo grande. E quindi, niente, mi sono scaraventata per terra malamente, perché stavo controllando il contachilometri per poi dare testimonianza di questa mia vittoria. E mentre facevo questa cosa, ho perso il controllo e sono finita dentro un fosso, scartavetrandomi completamente sulla ghiaia.
0: Certo.
1: E poi c'è stato questo episodio, che appunto questa cicatrice, in realtà è una cosa molto splatter, perché c'è stata un'esplosione interna di un dente, una cosa per cui ci è voluto...
0: Sì.
1: Un annetto buono per riavere una faccia, diciamo...
0: Adesso, chiunque
1: facile.
0: Voglia assomigliare a questa donna, non si lanci con la bicicletta per andare a scartavetrare il fosso sperando che esploda il dente, perché non sempre è così. Lei è così di suo, ma questa forza, questa energia, questo splendore, per una ragazza che voleva fare un lavoro... o meglio, una scelta artistica di sicuro, perché tu volevi essere cantante... Poi però arrivi al Centro Sperimentale di Cinematografia, per nostra fortuna, e lì inizia un'altra strada, che è quella dell'essere un altro, del recitare, che non è, no?
1: Sì, guarda, e questa è proprio una cosa che in realtà non ho ancora capito. Non è che so veramente perché,
0: bella,
1: fino in fondo perché faccio questo lavoro, non lo so veramente.
0: Credo che capiti a quelli tanto bravi, sai?
1: Ma non lo so davvero, nel senso, io sapevo con chiarezza che volevo fare un lavoro che non fosse il lavoro immaginato come purtroppo è per molte persone, cioè una cosa che va fatta
0: per
1: vivere,
0: certo.
1: E che magari non coincide neanche lontanamente con le proprie passioni, no? Invece, come tutti, da ragazzi, ho sperato... E immaginato, ho messo tutte le mie energie affinché accadesse di lavorare e di far coincidere la mia passione, la mia voglia di vivere con il lavoro, così che non sarebbe mai stato un lavoro, no?
0: Assolutamente.
1: Cosa d'accordo. Che in effetti da questo punto di vista ha funzionato. Per fortuna, ho avuto molta fortuna ovviamente. Volevo fare la cantante, posso dire, forse voglio ancora fare la cantante, nel frattempo faccio l'attrice.
0: Allora, sentite un attimo.
1: No.
0: Da noi un po' meno magari, però... Tu vai negli Stati Uniti e scopri che Andy Garcia ha una propria band, e che suona e che altri, Tim Robbins canta, ed è tutto assolutamente normale. Quindi noi, aspettando di vedere Elena Radonjić sul palco di un concerto dove canti,
1: sì.
0: Nel frattempo la immaginiamo a fare la tata. Si mettono già in fila un tot di persone, una tata così subito, cercasi tata disperatamente. Vi lascio su questo punto di domanda, ci vediamo tra un attimo, lei rimane qui senza contachilometri, non se ne va e quindi la teniamo sul nostro divano. A tra poco.

0: antiraggi.
1: No, ma tira giù le mani.
2: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
7: Mamma!
6: Tratto da una storia vera.
7: Sta arrivando!
8: No, tesoro, sta tranquilla.
9: Dobbiamo portarla in ospedale.
10: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
11: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va il mio figlio.
12: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
10: Ci sei, Dio. Mi stai ascoltando almeno.
6: Mamma! Miracoli dal cielo.
13: Amore, tu hai parlato con Dio?
6: Questa sera in prima serata.
14: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
6: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
15: Bella, brava, brava, brava, bravissima. Allora, Elena è mamma, splendida mamma, della piccola Anna. Fare la tata, questo cercasi tata disperatamente, che cos'è? Che emozioni ti ha dato? Che, ecco, qui vediamo una fotografia che dimostra ancora una volta che la frutta casca attorno all'albero, perché giustamente i bambini fanno questo, ma... Se posso, tappeto elastico, saltiamo più in alto che possiamo.
16: Certo, questo proprio come metafora della vita, direi, a questo punto.
15: Cioè, sì. Tenersi, camminare piano perché?
16: Ma perché?
15: Non ha senso. La tata,
16: sì.
15: Questa tata, chi è? Che cos'è? Cosa fa?
16: Allora, tata Clara è un personaggio che si inventa questa Marta, che è una giovane donna che non sa ancora esattamente come vivere, forse, sta cercando la sua voce per diventare una stand-up comedian, che è un mestiere complicato, e lei forse non sa ancora bene come farlo. E a un certo punto si trova, suo malgrado, in una situazione di difficoltà e capisce che deve inventarsi qualcuno, un personaggio diverso da se stessa, per poter entrare in una famiglia dove viene, cioè la, insomma, trova un annuncio, cerca si tata, dove vengono richieste delle qualità che lei assolutamente non possiede: disciplina, controllo, una serie di cose, ordine, tutte cose di cui lei è completamente sprovvista perché è una ragazza molto caotica. E lei, diciamo, però è un grande, è molto estroversa, ha molto bisogno di esprimersi, e quindi prende questa occasione per provare a essere se stessa attraverso una maschera. Non lo fa con questo intento specifico, lei vuole soltanto farsi assumere.
15: Vuole trovare un lavoro.
16: Lei vuole trovare un lavoro. Si presenta come una tata tedesca perché le pare che da tata tedesca abbia più chance che non come...
15: Come parla una tata tedesca?
16: Con un accento un po' tedesco. Così, così tanto per dare un po'...
15: Certo, perché quell'accento...
16: commerciale.
15: È già una garanzia, no? Esatto.
16: Beh, perché c'è tutto un rimando, anche chiaramente fatto di luoghi comuni, su quanto, insomma, la signorina Rottermeier è su tutte, no? Dice, vabbè, chiaramente se la tata è tedesca terrà i ragazzi in riga. In realtà per lei diventa un'occasione per entrare in questa famiglia e scardinare un po' delle, involontariamente, perché lei non va con quell'intento, però attraverso la sua presenza si scardinano delle rigidità.
15: Senti, nel film parlo di una delle

0: tue prime interpretazioni, tutto parla di te. Depressione postpartum. E la depressione postpartum che tu hai realizzato e sei riuscita, hai realizzato come personaggio a rendere in maniera così importante, è un problema, è quella cosa che può portare alle condizioni più gravi, no? Più difficili.
1: Più pericolose.
0: In questo caso, come, non so che è una domanda, ma come si prepara un'attrice? Come, dove va a cercare, dove va ad attingere?
1: Beh, sai, allora, io all'epoca avevo 26 anni, non ero madre ed ero molto impreparata in realtà. Alina Marazzi, la regista, che conosceva per svariati motivi personali e non la depressione postpartum, ma aveva questa urgenza di raccontarla, mi ha introdotto a questo, aiutandomi veramente a capire, facendomi leggere molte cose, vedendo molte... molte, insomma, ho potuto accedere,
0: sì, documentandoti, insomma,
1: moltissimo, e in realtà questo, oltre a farmi gioco chiaramente per poterla interpretare, perché ripeto, io ero completamente a secco, cioè non ne sapevo nulla, mi ha molto aiutato poi nella mia esperienza di maternità, perché mi ha permesso di non sopravvalutarmi. E quando poi è capitato a me di aspettare Anna, io ero molto cosciente che mi sarebbe potuto capitare, senza che questo avesse niente a che fare con la mia, né con la mia volontà, né con il mio carattere, no? Come a dire, a certe persone capita perché sono fatte così. No, è una cosa che capita perché è un insieme di circostanze, di ormoni e anche di ambiente in cui la donna in qualche modo si trova in questo specifico momento. Quindi io mi sono molto preparata e ho messo molti paletti affinché, cercando insomma di non mettermi nelle condizioni per cui questa cosa potesse capitarmi, e nel caso in cui mi fosse capitata sarei stata preparata.
0: Tu, la tua intendo dire, tua regista, Alina Marazzi, l'hai chiamata quando è nata Anna?
1: Sì, ci sentiamo, ci vediamo ancora, certo. Sì, sì.
0: No, perché è un... No?
1: No.
0: È un po', diciamo...
1: No, io ho molta gratitudine.
0: Tutto ritorna.
1: Ho molta gratitudine nei suoi confronti, sia perché mi ha dato una grandissima opportunità come attrice.
0: Che tu hai usato nel modo migliore.
1: Mi ha dato proprio molta fiducia, mi ha permesso di lavorare con Charlotte Rampling, che insomma, vabbè.
0: Ci vediamo qui.
1: Sì, ecco, sono molto felice.
0: Eccoli
1: di questa
0: qua. Che meraviglia.
1: Esperienza.
0: Poi potrei parlare di Adriano Olivetti, La forza di un sogno, di Michele Soavi, La porta rossa. La porta rossa è un lavoro complesso che tu fai ancora una volta. Ecco qua, c'è un cast che è lungo come la coda della stella cometa, e che tu fai molto bene, così bene che più volte hai detto è stato il momento in cui è scattata quella riconoscibilità, perché tante puntate, il tema stesso della storia, il come andrà a finire, ed ecco che la gente...
1: Sì, ho cominciato a rendermi conto...
0: Ti ha identificata ancora di più, diciamo.
1: Senz'altro è stato un momento importantissimo per me, perché appunto per la prima volta ho avuto un contatto diretto con il pubblico, le persone mi hanno... E ancora adesso mi capita che siano affezionate, la vedono ancora adesso La Porta Rossa, per cui... È stata un'esperienza particolarmente felice e che mi ha anche finalmente messo in contatto con il pubblico, perché il teatro ovviamente è una storia a sé stante, ma la televisione, il cinema, tu puoi farla per anni senza renderti conto che c'è un pubblico,
0: sì,
1: ampissimo, in realtà,
0: sì, grande,
1: enorme, di cui tu
0: grande.
1: Non hai, puoi anche non avere percezione, e io non ce l'avevo, e invece questa cosa, diciamo, innesca poi un principio di gratitudine che prima in qualche modo non c'era, perché non era cosciente.
0: Sei contenta della gratitudine che ti viene espressa?
1: Sì, molto, ma sono più contenta di quella che provo, mi sembra più, no, nel senso, mi dà più, mi fa meglio.
0: Sì. La Giulia Bernardini con Eugenia Scotti sorridono felici, proprio meraviglioso. Accanto a Lino Guanciale, sulla destra, guardando, c'è Gabriella Pession, che insomma era sul set della Porta Rossa e come, chiaramente.
1: Beh, protagonista.
0: Bene, abbiamo una cartolina per la nostra Elena. Vediamo. L'ufficio postale è lassù. Vediamo.
2: Allora, messaggino per la mia Elenina, scusatemi la mia eleganza, ma sto girando, siamo sul set e volevo dire tre cose di Elena. Allora, la prima, che mi sono innamorata pazza di lei il primo giorno in cui l'ho vista, perché ha fatto 97 sternuti di fila e io l'ho amata, ci siamo guardate, abbiamo riso e abbiamo detto qui mi sa che è nata un'amicizia meravigliosa. Poi abbiamo avuto il piacere di lavorare insieme con i nostri bambini piccoli, con Anna che aveva 6 mesi e Giulietto mio 1 anno, e per cui andavamo in piscina a nuotare insieme e la nostra amicizia si è cementata anche tramite la maternità. E tre, che è una delle persone più intelligenti, brillanti, generose, talentuose che io conosca, ed è un onore per me avere un'amica così bella dentro e fuori. Sono la sua fan numero 1, le voglio bene, le auguro ogni bene nella vita perché se lo merita, e soprattutto mi manca tanto perché è un po' di mesi che non ci vediamo. Ciao Elenina.
0: Gabriella Pessioni, grazie, con un bacio speciale.
1: Mazza.
0: Bello sentirsi dire così, no?
1: Gabriella è una mia vera amica. Vera amica. E quindi, insomma, che si sa anche esprimere molto bene. È capace di esprimere i suoi sentimenti, tra le altre cose, tra i suoi tanti talenti. Comunque è una delle persone più simpatiche al mondo, cioè noi ci siamo fatti una quantità di risate che non sono quantificabili.
0: Lei è una persona veramente unica.
1: Beh,
0: cioè
1: sì.
0: Un pezzo, pezzo. Senti, ma quando ti fanno questi complimenti, non sono complimenti, quando ti dicono queste cose proprio dal cuore, una cosa meravigliosa, tu sai arrossire, cioè è come se ti arrivasse addosso un'onda d'acqua al mare che speravi di prendere assolutamente, però improvvisamente ciaff, hai tutta,
1: sì,
0: quest'onda e rimani là un po' così gocciolante.
1: Sì, sì.
0: È bello.
1: Boh. Sì,
0: sì,
1: mi fa un po'... Allora, io conosco, mi imbarazza un po', diciamo, il contesto.
0: Sei cascata male, però. Scusami, pazienza.
1: No, nel senso...
0: Proprio sono là,
1: no,
0: che
1: nel senso...
0: Eccole qua, le amiche del cuore.
1: No, in realtà arrossisco anche se siamo in solitudine, però è...
0: No, ma è bello, sì,
1: so.
0: Sì, si arrossisce in ogni caso, è una qualità,
1: okay.
0: Grande qualità. Andiamo avanti. Dunque, l'abbiamo vista nel meraviglioso Fabrizio De André, Principe Libero, questo ruolo difficile, insomma, di grande equilibrio, di grande... Sei con il meraviglioso Luca Marinelli, con Dori Ghezzi, insomma, Valentina Bellè. È un cast splendido e anche lì sempre questa tua questo tuo equilibrio nel rendere quelle persone a noi, nel rendere chi fossero queste persone a noi. Lo so, incolpevole. È arrivata un'altra cartolina, che vi devo dire? Meno male che ho le mie cartoline a disposizione, di chi sarà non sappiamo, guardiamo.
3: Che si può dire di Elena Radonjić? Cioè, Elena Radonjić non può essere proprio riassunta, perché è una delle creature più entusiasmanti, brillanti, controverse, friccicose, friccicanti, intelligenti.
0: Quella cosa
3: piene, libere. Animali che io conosca, che io ho la fortuna di avere nella mia vita. Con Elena, oltre a, insomma, tanti anni di amicizia, abbiamo condiviso ultimamente una parte dell'esperienza della cosmicomica vita di Cuba a teatro, e quell'esperienza, condividerla con lei, è stata una delle esperienze più belle della mia vita, condividere con Elena e... scambiarci la gioia reciproca del rischio di fallire insieme, di godersela, di tornare infantili, di essere donne meravigliose e animaletti bislacchi. Sì, è stata una delle esperienze più belle della mia vita e che ha, come dire, messo un'altra pietra, un'ulteriore pietra fondativa, fondante del nostro legame. E che dire, Elena? Andiamo verso un inesorabile decadimento e tocca godersela, su questo siamo d'accordo. Ciao.
1: Capito?
0: Valentina, non l'ho visto, l'ho visto
1: che
0: in
1: bello,
0: questo momento.
1: Che bello, ma io poi queste clip loro me le posso portare a casa,
0: ma
1: perché non so se mi capisci, cioè, sono stupende.
0: È un'altra onda
1: È un'altra, è un'altra, sì,
0: oceanica,
1: vabbè.
0: No, come Valentina, quella di Gabriella.
1: Sì, no.
0: Animaletto.
1: Sono molto, sì.
0: Bellissimo.
1: Sì, ma è vero, siamo tutti un po' degli animaletti. È una caratteristica dell'amicizia.
0: È sì. Bella un'amicizia così.
1: Eh sì, perché è infantile.
0: Che noi immaginiamo.
1: È infantile, ma nel senso, diciamo, riguarda
0: buono.
1: La parte, sì, spero. Cioè riguarda la parte più fondativa di noi, quella prima di entrare nel mondo e di corrompersi, no? Anche attraverso le relazioni, l'amore, diciamo, tante cose che capitano nella vita. Però quando si è piccoli con le ragazze, con i ragazzi, quando si è piccoli, l'amicizia è una cosa da animaletti.
0: Sì.
1: Allora, quella roba lì io tendo a riprodurla e ho fortunissima perché ne trovo delle persone che hanno voglia di farlo. È capitato diverse volte. Io tra l'altro le attrici le amo, a me piacciono, mi piacciono
0: io
1: moltissimo.
0: Credo che sia questa una delle, non lo so, non sono tua sorella, ma voglio dire una delle formule, sorella grande. Cioè il amare le persone che si incontrano, anche in ragione del fatto che facciano il tuo stesso lavoro.
1: Beh, sì.
0: Credo che apra dei canali che sono canali di comunicazione, passa il vento dentro immediatamente.
1: Beh, certo, qualcosa di fondamentale lo condividiamo, almeno nella speranza e nel tentativo di guardare il mondo dalla stessa prospettiva, ecco, questo sì.
0: Nel non essere invidiose, nel non volere, però, non avere l'acido dentro, guarda, è una materia che...
1: Però ci si riconosce.
0: La vita. Ci si riconosce.
1: Sì, sì, ci si riconosce.
0: Sai cosa dico io? Che siamo, ci si incontra tra panda che sgranocchiano lo stesso tipo di bambù.
1: Sì.
0: Quindi questi immagino di questi animali, sì, dolcissimi, ci si ritrovano. Ci sono le stessi segni, stesso colore, quello è. E come se non bastasse, poiché tutti lavorano bene con lei, noi l'abbiamo vista in Franco Battiato, Il lungo viaggio, questo lavoro che era indispensabile, di cui avevamo assolutamente bisogno, anche lì bella, elegante, vera, autentica, quella accanto a Franco Battiato. È stato un bel viaggio.
1: È stato bellissimo, è stato bellissimo per molte ragioni. Franco Battiato intanto è stato uno dei miei insieme a me, Mezza Italia, riferimenti.
0: Certo.
1: Proprio ci sono cresciuta. Quindi, e poi avevo molta voglia di lavorare con Renato De Maria e la sceneggiatura era molto bella. Conoscevo molto poco profondamente Floria Ghi, che invece è una scrittrice straordinaria, e quindi questa è stata un'occasione importante per conoscerla, per addentrarmi.
0: Per diventare
1: davvero
0: lei.
1: Sì, ma anche proprio per conoscerla e farla conoscere, no? Usare me stessa in questa conoscenza per trasmetterla anche agli altri. E poi ho lavorato con Dario Aita, che è un attore strepitoso con cui da anni, noi avevamo già lavorato insieme tanti anni fa, proprio all'inizio, e ci siamo sempre guardati con molta ammirazione e simpatia, da sempre, e abbiamo sempre sperato di incontrarci, senza dircelo, però era evidente, perché poi quando abbiamo fatto il lavoro insieme è stato chiaro che c'era del materiale, diciamo, emotivo,
0: sì.
1: Vero.
0: Io credo che le persone sperino di allineare i pianeti, no?
1: Sì.
0: In questo lavoro accade, capita, poi succede veramente. E quindi abbiamo un'altra cartolina per Elena Radonjić, è il momento della massima goduria per me. Guardiamo.
1: Per me.
0: Anche per me un pochino, perché...
4: Faccio questo messaggio al volo perché penso che tu sia già in studio. Quindi arrivo giusto in tempo per mandarti un saluto. Che dire... Allora, se dovessimo elencare le doti di Elena Radonjić dovremmo impiegare tutta la puntata, quindi non la faremo. Voglio soltanto dire che credo, sono abbastanza convinto, che io ed Elena, se noi abbiamo vissuto altre vite, cioè intendo noi esseri umani in generale viviamo altre vite, come è possibile che sia, io sono certo che io ed Elena siamo incontrati in qualche altra vita, se non in diverse altre vite. Io abbia nutra per lei una fiducia incondizionata, che di solito si conferisce soltanto a chi si conosce da tantissimo tempo o a una persona che ha veramente passato tutte le prove della nostra naturale sfiducia nei confronti del prossimo, del nostro in generale senso di protezione. Ecco, con lei tutto questo è come se cadesse. Questo dono me l'ha fatto Elena Radonicic quando l'ho incontrata.

0: portata sul set nella vita. Ciao, un bacio.
1: Signori della corte, io non ho nulla da aggiungere, perché no? Grazie a Dario Ito,
2: grazie,
1: ovviamente.
2: No, ma grazie, non ho detto grazie a Valentina e Gabriella e Dario, perché veramente grazie.
1: Sì.
2: Comunque, ha detto una cosa proprio vera, la fiducia è veramente un... io non credo che la fiducia si conquisti, ecco. Sì, o meglio, sì, anche, poi dipende dai tipi di rapporti, per carità, sì, ok, in alcuni ambiti certamente sì. Però in realtà c'è anche qualcosa di fortemente istintivo, ma torniamo all'animale, purtroppo
1: ci si riconosce
2: tutto...
1: tra animaletti,
2: sì,
1: assolutamente.
2: E quindi c'è qualcosa, io per esempio accordo la mia fiducia nei confronti di qualcuno in maniera molto rapida quando capita, e in realtà capita abbastanza facilmente.
1: Ma questo è buono?
2: Sì, non lo so, però è così.
1: Poi,
2: allora,
1: guarda,
2: però è una cosa proprio, quindi...
1: Se la si accorda in maniera rapida e poi quella persona non... quella situazione non meritavano tutta questa fiducia, si scarta, si passa,
2: sì,
1: si passa
2: devo dire che
1: parte,
2: non... in questo no. Sono...
1: insomma, può succedere.
2: Può succedere, chiaramente.
1: Senti, questo signore, che Giancarlo Giannini, scusate, applauso, stiamo parlando, che lo sei trovata fianco a fianco nel lavoro, ed egli è stato tuo maestro.
2: Eh sì, perché lui era responsabile del corso di recitazione al centro sperimentale mentre io ero studentessa.
1: Questo spiega molte cose, nel senso che hai studiato molto bene.
2: No, ma Giancarlo era una figura più, diciamo, mitologica. Nel senso, appariva e scompariva, non era lì a insegnare tutti i giorni. I nostri insegnanti erano altri, arrivava...
1: C'era.
2: Certo che c'era, però nel senso non era... veniva a fare delle lezioni... che diventavano abbastanza mitiche, perché ci raccontava, e lui tra l'altro è naturalmente in grado di raccontare gli episodi incredibili nel modo più affascinante possibile, per cui ci incantava per ore raccontandoci le mille, veramente mille avventure.
1: E quando hai lavorato insieme c'è un momento in cui mettiamo un punto nella nostra vita, no? Diciamo, bene, sto facendo questo con questa persona.
2: Non lo metto mai un punto. Però ero molto felice di poterlo osservare da vicino e divertirmi con lui, e ho provato davvero ad ascoltare tutto quello che mi ha detto e tutto quello che faceva, non soltanto che ha detto a me, ma come si comportava. Una cosa tra le altre mi è rimasta molto impressa, che ha a che vedere con l'idea, col concetto dell'errore, no? Che finalmente aveva un'applicazione pratica, perché voglia dire no, ma sbagliare è bellissimo, aiuta tantissimo, perché poi dagli errori si... tutto vero, però poi è difficile, sì, diciamo, avere una manifestazione pratica. Allora, nella recitazione invece l'errore è molto semplice da individuare, perché sbagli e se ne accorgono 70 persone attorno a te quando sbagli, quindi diciamo, certo, non è che ci sono molti dubbi, se sbagli una battuta, se qualunque cosa tu faccia, se non ti ricordi più nulla di quello che devi fare, capita... se sbagli un movimento, se copri un altro. Comunque, Giancarlo sostiene, e secondo me in questo ha proprio ragione in un modo folgorante, cioè è stata folgorante questa cosa che mi ha detto, quando ti dimentichi che cosa stai facendo, che cosa stai dicendo proprio, hai un vuoto, il famoso vuoto che è l'incubo di ogni attore, no? Vuoto di memoria, proprio l'incubo. Anziché dare lo stop, andare nel panico o lasciare, diciamo, appunto al terrore lo spazio per appropriarsi di te, aspetta. Aspetta. Perché in quel mentre in cui la memoria poi, in qualche modo, non si sa come, da qualche parte, riaffiora,
1: sì,
2: il tuo essere sperso e anche terrorizzato crea un principio di empatia nei tuoi occhi, che è il gancio per lo spettatore, che ti riconosce nella tua verità di essere solo di fronte al non si sa, che è ovviamente un principio che riguarda la vita in assoluto, non la recitazione, no? E quel momento lì è un momento perfetto, che è quello, diciamo, che unisce la finzione alla realtà. Non so se mi sono spiegata, lui ha spiegata meglio, però mi pare di ricordare che l'avesse detta meglio, ma la cosa era così, cioè quando ti dimentichi è il momento buono per scoprire qualcosa, e accade veramente questa cosa, quando poi ritorni dentro il famoso, dentro il personaggio, qualunque cosa voglia dire questa frase, hai afferrato attorno a te

0: Molte più cose di quelle che avevi immaginato.
1: E pensare che oggi me la sono trovata a circa 1,80 m di distanza. Quanto sono fortunata, e voi, ad averla a casa. Elena Radonici, sono proprio brava, grazie. Grazie. Grazie, brava. Vi lascio solo dicendo che sogna di fare un film sulla cantante fallita, dai che canterà.
0: Ma anche non fallita, cambio idea.
1: Anche non fallita,
0: Sì.
1: compreremo tutte quando lei canterà il suo CD, perché non si comprano più i CD, insomma. Lei sarà sul palco a cantare e sarà un momento splendido. Ci vediamo tra un attimo ringraziando la nostra ospite e parlando di una pizza che può cambiare la vita di tante persone. Elena Radonici,
0: Grazie.
1: grazie, grazie, grazie. Ma che meraviglia.

0: In Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
7: Van tirati.
8: No, ma tira giù le mani.
9: E io da questa suora. Invadente. Inopportuna.
10: Dai ragazzi, forza.
11: Quello lì è nato per creare problemi.
12: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
13: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
14: Sarei felice di darti una mano.
12: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
15: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
12: Buon lavoro.
0: La serie Canonico. Ogni mercoledì, in prima serata. Tratto da una storia vera.
16: Sto arrivando!
17: No, tesoro, sta tranquilla.
18: Dobbiamo portarla in ospedale.
19: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
18: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va in mia figlia.
20: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
18: Ci sei, Dio. Mi stai ascoltando almeno.
0: Miracoli dal cielo.
21: Amore, tu hai parlato con Dio?
0: Questa sera in prima serata.
22: Allora, dopo la meraviglia di Elena Radonjić, la storia di tutto quello che di straordinario, strepitoso, eccezionale si può celare dietro una pizza. La pizza, già la pizza è un'invenzione meravigliosa, ma se una persona viene aiutata, viene accolta da una comunità, è brava e poi pensa di dare qualcosa a questa comunità con una generosità unica, avete un solo nome da cercare. Peter con la I. Peter Ocaredia, eccolo qua, accompagnato in studio dalla sua fidanzata, dall'amore della sua vita, Chiara Maraghini. Ben arrivata.
23: Grazie.
22: Allora, Peter, benvenuto. Pizzeria da Peter,
23: sì.
22: Noi siamo qua a raccontare la tua meravigliosa storia. Tu nasci a Lagos, giusto?
23: Sì.
22: Lagos. Famiglia, quanti siete a casa?
23: Siamo sette in totale.
22: Sette in totale.
23: Sì, sì.
22: Famiglia grande, numerosa, bella, amata,
23: sì, sì.
22: Che ti adora.
23: Sì, sì. E se sono l'ultimo.
22: Sei lui? Sei
23: sì,
22: più
23: sono piccolo.
22: Di casa.
23: Sì, sì.
22: Cucciolo però Re Leone, cioè, sei partito, cucciolo, vabbè, che meraviglia,
23: allora,
22: esattamente come è giusto fare quando senti una spinta per andare verso qualcosa di nuovo, tu decidi di lasciare il tuo paese, per una volta si diceva, per tentare la fortuna,
23: certo.
22: Fuori,
23: certo.
22: Questo tuo viaggio però è un viaggio difficile, molto difficile.
23: È stato un viaggio molto difficile. Difficile che anche quando sono andato via dalla casa, i miei genitori praticamente non sapevano. Perché se sapevano non mi lasciavano andare.
22: Non ti avrebbero lasciato andare.
23: Non mi lasciavano andare.
22: Questo è normale, Peter, anche questo è naturale, no?
23: Sì, lo so, non è una cosa da consigliare a tutti.
22: No, assolutamente. Quanti anni avevi quando sei partito?
23: Io avevo 19 anni.
22: Quindi un uomo. Un giovanissimo uomo.
23: Sì, ma diciamo.
22: No?
23: Quindi cercando di costruirmi un futuro.
22: Di costruire il futuro. Chiara, invece, non si è mossa.

0: Nel senso, si è mossa, si è spostata, però Chiara nasce ad Arezzo.
1: Sì, giusto? Ad Arezzo, sì.
0: Che fortuna, sì. Un posto di una bellezza strepitosa. E quali sono le caratteristiche di Peter?
1: Peter è un
0: momento,
1: ragazzo...
0: le sono scoppiati tutti i cuoricini intorno, come ho detto il nome Peter, Peter, è così, però oltre a esserne follemente innamorata, quali sono le sue caratteristiche?
1: Allora, sicuramente è un ragazzo molto determinato, con una forza di volontà immensa e una determinazione invidiabile, diciamo. Però...
0: Determinazione invidiabile.
1: Sì. E quindi io, oltre che averlo come compagno di vita, sono veramente onorata di averlo anche come collega, perché la sua storia, diciamo, mi ha emozionato e veramente è un onore averlo accanto, perché è un esempio per me incredibile, un esempio di vita, di come
0: non
1: vivere.
0: Non è solo amore questo, Chiara, sai, io ti ringrazio molto. Questo è amore ed è una cosa che quando si aggiunge all'amore fa il totale, è ammirare profondamente, sentire una grande ammirazione per la persona che ami.
1: Sì.
0: Questa è la cosa che fa la differenza. Quanto sono belli questi due, me li porto a casa e li metto sul comodino, che è il mio modo di dire per dire.
2: Grazie mille, grazie.
0: Allora, tu arrivi a quella, avendo davanti il mare,
2: sì.
0: Parti, quante persone eravate nell'imbarcazione?
2: 120.
0: E cosa è successo a un certo punto?
2: A un certo punto, quando siamo partiti, è successo che in mezzo a mare è stata rotta la barca praticamente.
0: Si è rotta
2: la barca e io ero davanti di questa barca e la gente che erano lì dentro, tutti fuggivano avanti perché avanti era più sicuro.
0: Sì.
2: E io ero sotto tutti, cioè mi sono, cioè, in quella posizione lì dove ero molto soffocato e ci sono tanta gente che erano intorno a me. Eravamo i 7 in totale, 6 erano morti intorno a me, 6 persone erano morte. Sì, erano morti intorno a me, io ero l'unico che si è rimasto nella vita a quel momento.
0: Perché la folla, perché le persone che hanno paura ti schiacciano, non respiri più.
2: Sì, certo.
0: E tu ti sei trovato accanto e hai viaggiato accanto a persone che avevano perso.
2: Erano morti, sì, sì.
0: Quello è un incubo che torna, vero?
2: Sì, sì.
0: Quella è una cosa che non si scorda.
2: No, mai.
0: Come non dimentichi che sono arrivati salvagente, sono a un certo punto... È stata una nave spagnola, un'imbarcazione spagnola.
2: Sì, sì, una nave spagnola praticamente. Io praticamente a quel momento lì ero mezzo morto, diciamo.
0: Certo.
2: Non vivevo. Mi sono ricoverato all'ospedale di San Donato di Arezzo.
0: Quindi sei stato, eri talmente grave che sei stato portato
2: all'ospedale direttamente.
0: A San Donato di Arezzo.
2: Sì, sì.
0: Senti, e quando hai visto tutta quella gente che ti arrivava addosso, per un attimo hai pensato, chi me l'ha fatto fare?
2: Sì, sì, quello sì.
0: Lì,
2: Potevo stare a casa.
0: Potevo stare a casa. Questo te lo chiedo, Peter, ed è molto generoso da parte tua, perché...
2: Certo.
0: Perché è chiaro che che si arrivi a pensare questo, però... Vedete, c'è una sorte anche, no? Chiara, tu quando hai ascoltato, hai sentito questa storia di questo ragazzo arrivato all'ospedale, quando hai sentito questa storia per la prima volta, che effetto hai provato? Che effetto ti ha fatto?
1: È una storia molto toccante, sicuramente mi ha toccato molto proprio nel profondo, perché comunque... non se ne sentono tante di queste storie.
0: Perché sono vite umane.
1: Esatto.
0: Che quelle 6 persone intorno a Peter che sono morte avevano tutte un sogno, avevano tutta
2: certo.
0: una speranza, avevano
2: certo.
0: tutto un desiderio, no, sì. di realizzare qualcosa. Peter, quando bravi all'ospedale San Donato di Arezzo lo rimettono in piedi, comincia a fare il raccoglitore di olive,
2: sì.
0: il lavapiatti,
2: sì.
0: 20 ore al giorno più o meno di lavoro, vero?
2: Sì, sì. sì. E qualche volta 24 su 24.
0: Qualche volta, d'altronde è ostinato, ha determinazione, è come vuoi. 24 su 24, proprio non ti sei fermato un attimo per cercare il lavoro. Che cos'è?
2: Questo era la notte, lavoravo la notte, tutta la notte qui.
0: E quando dormivi, gioia mia?
2: Dormivo qualche volta 2 ore, 1 ora e mezzo, mi

0: rialzavo un'altra volta e riandavo a lavorare, più studiavo.
1: Studiavi?
0: Sì, quando lavoravo qui studiavo all'Università di Siena, Economia e Gestioni Aziendali.
1: Economia e gestione
0: Sì.
1: aziendale. Perché tu pensavi giustamente ad un futuro.
0: Certo. Il mio futuro è da ristudiare.

0: dove Peter lavorava, entra Chiara. E quando tu l'hai vista? E quando avete cominciato? Eccolo qua, vedete? Sai, pizze buone che fai? Le pizze buone, mettete un asterisco sulle pizze buone. Quando tu l'hai vista, che hai pensato?
1: Praticamente è lei praticamente che mi guardava prima, perché quando sono in pizzeria a lavorare non mi alzo finché non finisco quello che faccio.
0: Lavoro.
1: E poi all'ultimo momento che ho finito l'ultima pizza, mi alzavo la testa, giravo verso un tavolo che era 17, vedevo questa ragazza che mi guardava. Dopo sono un po' timido. Mi sono ritirato un pochino, sono nascosto questa parte. Era finito pizzeria,
0: Oddio, che
1: mi sono
0: amore!
1: nascosto.
0: Lei che ha detto io amo di lui la sua determinazione. Ciao di titanio! Te ti sei messa là come un'aquila, hai aperto l'apertura alare e continuavi a guardarlo. Chi ha parlato per primo?
1: Praticamente è capitato che lei si è venuta a lavorare in questa stessa pizzeria dopo quel giorno che è venuta a
0: Non è
1: mangiare.
0: vero, bugiarda, hai chiesto a tutti i costi di andare a lavorare in questo posto, di' la verità. Non è capitato per caso, giusto, Chiara?
2: Sì, volevo, cioè io stavo cercando un lavoretto per sostenere i miei studi perché anche io faccio l'università, però diciamo che come ambiente non mi convinceva molto a prima vista così. Poi vedendo lui sicuramente mi ha spinto a voler lavorare lì e provare.
0: Pur, mamma mia, faccio le fusa. No, ma siete meravigliosi. Allora, un attimo. Dunque, a questo punto, Galeotta fu la pizzeria, ma sulla pizza abbiamo messo un asterisco perché lui sta facendo una cosa molto. Loro stanno facendo una cosa molto importante. Intanto c'erano i tuoi genitori che erano stati avvisati del tuo arrivo in Italia, di tutto quello che era successo, ma ti hanno incitato a non mollare mai. Questa è una cosa bella.
1: Il mio babbo,
0: Il tuo babbo ti ha dato più papà di mamma,
1: più
0: più
1: papà di
0: babbo.
1: mamma, perché
0: Babbo, vedi che lo dice la Toscana, tesoro.
1: mamma stava male, stava
0: Mamma è mamma,
1: malissimo. Mamma
0: lo
1: è
0: so.
1: sempre mamma, stava malissimo, cioè non mi voleva manco parlare più. Però oggi lei è una persona più contenta per me.
0: Finisce sempre così. Le mamme si arrabbiano, poi dopo diventano delle tifosone che no, gli altri tutti dietro, perché è figlio mio e so che cosa dire. I tuoi genitori, quando voi avete comunicato quest'amore, no? Già dei ragazzi giovani che si innamorano, chi è? Cosa fa? No? Giusto, Chiara? Che c'è? E invece quando si sono dissipati tutti i dubbi, questa foto mi sa di Natale, io non so voi che percezione ne abbiate, ma guardandola per bene a tutto schermo sa di festa di Natale. Quando è che hanno capito il valore di Peter?
2: Diciamo fin da
0: Da
2: subito, sì.
0: subito,
2: Inizialmente erano un po' impauriti perché comunque venivo da una relazione un po' tossica, quindi loro avevano
0: vedi?
2: paura. Insomma, era una persona
0: Certo.
2: comunque anche lui straniera, quindi avevano paura dopo quell'esperienza. Però si sono convinti di conoscerlo subito e si sono innamorati subito anche loro.
0: Perché Peter Ocaredia fa innamorare di sé, questa è la sua qualità, perché è così pulito, così vero, così
1: Grazie mille.
0: caro e ha trovato un diamante da 1000 carati, già sfaccettato, come quelle della miniera dei 7 nani, così è chiaro, no? Cioè, le pietre preziose che sono già tutte lavorate. Questa foto è di Natale, c'è anche un cane bassotto con tanto di cappello, ma il 28 gennaio di quest'anno è successa questa cosa, immagini. Pizzeria. E lì l'economia studiata a Siena è tornata parecchio
1: Eh sì,
0: utile.
1: certo, è tornata parecchio utile,
0: Come
1: certo.
0: ci si sente ad avere?
1: Cioè, è una cosa che Ricordando indietro da dove sto venendo, finora non ci credo ancora che io che sono riuscito.

0: riuscito a andare oltre, a fare le mie cose dopo tanta fatica, tanto risparmio, e ci ho riuscito alla fine.
1: Tu sei una bella storia, Peter. Tu e la tua Chiara. Grazie. Sei proprio una bella storia. Sai, Peter, questa, se non è un'intervista ma un incontro, è la risposta a tante domande. Non serve usare parole. La tua storia. Basta questo. Lo dico con molto orgoglio. C'è l'ospedale pediatrico Meyer che dobbiamo nominare di corsa in corsa, perché Chiara, giustamente, con questa bellezza che dico ha, ma avete creato insieme, il vostro amore, il vostro lavorare insieme, che cosa volete fare per l'ospedale pediatrico?
0: Praticamente
1: Meyer di Firenze.
0: Sì, la Meyer di Firenze, io, ma non è una cosa che fermerà per un mese, sì. È una cosa che continuerà affinché vive la pizzeria da Peter, affinché vivo io in questa terra. È una cosa che ho sempre sognato da grande, aiutare sempre il prossimo e aiutare tanti bambini che hanno bisogno, perché questo è il mio sogno.
1: Allora, aiuto, qualcuno mi aiuti, nessuno mi può aiutare, quindi mi aiuto da sola, nel senso nessuno mi può aiutare perché sono qua e devo parlare e raccontare. Abbiamo tempo per il videomessaggio? Sì, c'è un videomessaggio che è arrivato. Tu innanzitutto non ti sei dimenticato di casa tua?
0: No, fino ad oggi ho 50 bambini che stiamo prendendo cura, che ho fondato io tramite i miei genitori. L'ho detto a loro, anche gli adulti, anche quelli che non hanno a casa, perché ecco.
1: Tu hai fatto tutto questo?
0: Sì, sì.
1: Da solo?
0: Sì, da solo. Mentre raccoglievo l'olive, l'ho fatto questo.
1: Come? Mentre raccoglievi le olive?
0: L'olive, sì.
1: Prendevo, tu risparmiavi e mandavi i soldi giù?
0: Sì. Prendevo 5 ore e 50 all'ora e a fine mese 30% di quei soldi lì usavo per curare questi bambini.
1: Ecco che salta fuori il dottore in economia, attenzione. Signori, Alessandro Corsetti sostiene di essere molto più del commercialista di Peter. L'espressione di terrore l'ho detta guardando l'orario, ma ce la facciamo. Chiudiamo la puntata, guardate le parole di ascoltate le parole di quest'uomo.
2: Ciao Peter, ho voluto farti la sorpresa di questo video per trasmetterti la mia vicinanza e ci tenevo a dirti che io ci sarò sempre. Vorrei che tu non dimenticassi mai quanto sei speciale. Sei arrivato qui da solo senza niente, ma con un coraggio immenso. Hai studiato e lavorato giorno e notte, affrontando ogni fatica a testa alta. Con i tuoi sacrifici hai comprato casa e hai dimostrato a tutti cosa significa non arrendersi mai. A gennaio hai aperto la tua attività e tutte le persone che hai conosciuto ti hanno adottato, perché è impossibile non volerti bene. La tua anima è così nobile che insieme ai tuoi genitori e a tua sorella, con la loro associazione, il tuo pensiero e il tuo aiuto vanno sempre ai bambini bisognosi. Continua ad essere esattamente l'uomo che sei stato fino ad oggi. Una persona seria, onesta, dignitosa e rispettosa anche nelle situazioni più difficili. Sono immensamente fiero di te perché per me sei come un figlio e ricordati che ti sarò sempre a fianco. Ti auguro tutto il meglio della vita perché te lo meriti. Ciao Alessandro.
1: Signori, sono loro, sono Chiara Marraghini, che ringrazio perché oggi ha parlato un po' meno di quanto avrebbe dovuto, ma parla il suo amore per lei e parla il suo grande cuore, la sua splendida famiglia. Con Peter Ocaredia parla la forza, la dignità di chi va a cercare lavoro e fortuna lavorando tanto da un'altra parte del mondo. Grazie Peter. Grazie a te, grazie con tutto il cuore, grazie, grazie. Allora chiudo facendo questo appello. Il 21 giugno sarà la giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Parliamo dell'AIL, molte vite ricominciano dalla ricerca. Chiamate questo numero 800-22-6524. AIL rinnova e rafforza il proprio impegno offrendo una consulenza diretta e gratuita. 40 ematologi saranno a disposizione di altrettanti pazienti e caregiver, altrettanti di 400, 4000, quanti ne sarete? Chiamate questo numero 822 65 24. 4 per avere tutte le informazioni su tutti i centri di cura che sono su tutto il territorio nazionale. Fatemelo ricordare, Franco Mandelli ci ha creduto a questa operazione. Aiutiamo e sosteniamo l'AIL. Grazie a tutti. Bravi!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia e i morti particolarmente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengono questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono. E allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo, ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo depone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro, sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna. Se non ho denaro, io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio. È un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci

0: Perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano,

0: non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù, processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisce ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: E ora e
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E fatto cielo e
0: affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
2: Buongiorno, buongiorno. Iniziamo allora questa settimana insieme, sperando che di portare un po' di frescura, perché fa caldo un po' dappertutto. Iniziamo con te, Don Matteo. Allora, a te il Leggio, a te il Vangelo.
3: Grazie. Prego. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non giudicate per non essere giudicati. Perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
2: Matteo, prego, accomodati.
3: Grazie.
2: Abbiamo sentito, come detto, il Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, versetti dall'1 al 5. Partiamo con la prima frase, che è una di quelle frasi che risuona un po' nelle orecchie di tutti: non giudicate per non essere giudicati.
3: Sì, che sembra una frase molto lapidaria, no? In realtà è vero, nel senso che il giudizio è sempre qualcosa di negativo, però Gesù non sta dicendo non distinguere il bene dal male. Un conto è la capacità di discernimento, un conto è il giudizio nudo e crudo, che Gesù intende come l'atteggiamento di coloro che si mettono sopra un piedistallo, che dall'alto guardano le altre persone, no? Allora, distinguere il bene dal male è una cosa saggia, fa parte del discernimento della vita di tutti i giorni, il comprendere che quel qualcosa o quel qualcuno o l'atteggiamento di quel qualcuno è buono o non è buono. Però la dinamica del giudizio entra nel momento in cui noi ci mettiamo come se fossimo persone non esenti, no? dal vivere la dinamica del bene e del male, e mettendoci dall'alto guardiamo semplicemente giudicando gli altri. Allora Gesù dice praticamente: non fare in modo di trattare il tuo fratello, di trattare l'altro, di trattare la realtà che incontri come se tu ne fossi esente, perché anche tu per primo sei coinvolto nelle dinamiche del bene e del male. Allora forse c'è bisogno di un cambio di prospettiva, uno sguardo differente, no? E allora da lì si impara a comprendere che forse il giudizio nudo e crudo, visto come qualcosa di distaccato, o appunto, come dicevo prima, era un piedistallo, non aiuta, perché tante volte manca un piccolo particolare, che in realtà è il particolare più importante, ovvero la storia di vita della persona.

persona. Tante volte noi vediamo semplicemente magari una parte esterna, vediamo un atteggiamento, una parola, ma non vediamo le motivazioni o il cammino di vita che hanno portato a compiere tale gesto, a dire tale parola. Ecco, ed è proprio lì che noi dobbiamo adottare quella misericordia, nel comprendere con misericordia

0: intenzione di volerle fare o di volere dire determinate parole, ma perché magari c'è davvero una sofferenza che il Signore ci chiede di guardare con compassione e con, comprensione.
1: Don Matteo, leggiamo la seconda frase, rileggiamola, e dice: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?
0: Allora, io amo raccontare sempre un particolare interessante. Quando io ero in seminario, parliamo del, non mi ricordo, però sono passati un tanti
2: 1800
0: anni.
2: Qualcosa.
0: Esattamente, eravamo proprio nel... mi ricordo che avevo un rapporto con un seminarista che era con me, tra l'altro è un mio carissimo amico che porta il mio nome, però al tempo proprio eravamo veramente in, non dico in dinamica di litigio, ma molto distanti, perché mi infastidivano tantissimo i suoi atteggiamenti. E ricordo che un giorno sono andato da uno dei miei formatori a dire: faccio veramente fatica perché questa cosa non mi piace, quest'altra cosa non mi piace di lui. E questo mio formatore mi ha dato proprio una bastonata sul collo, in senso ovviamente non fisico, mi ha detto: a te danno fastidio queste cose perché anzitutto riguardano te e appartengono anche a te per primo. Ecco, il guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello, quando noi abbiamo una trave nell'occhio, è proprio questo, cioè... Abbiamo molta facilità nel guardare, no, i difetti degli altri, le cose che ci infastidiscono negli altri, e non ci rendiamo conto che tante cose che ci danno fastidio appartengono a noi stessi. Questo perché non abbiamo anzitutto compiuto un opportuno cammino di riconciliazione con quelle che sono anche i nostri limiti, le nostre ferite. Cioè, il Vangelo di oggi non ci insegna tanto a non fare qualcosa nei confronti di qualcuno o non dire qualcosa nei confronti di qualcuno, o non giudicare qualcuno, ma ci insegna anzitutto ad avere l'atteggiamento interiore giusto in noi per poter guardare maggiormente con misericordia agli altri. Allora quella trave che è nel nostro occhio la riusciamo a vedere se abbiamo misericordia verso noi stessi anzitutto, e se riusciamo, come dire, a leggere i nostri difetti, i nostri limiti come un'opportunità per allargare il cuore e comprendere meglio il cammino di vita degli altri. Ecco, Gesù ci invita a fare proprio questo.
2: Don Matteo, noi nel ringraziarti non solo per quest'oggi ma anche per un anno passato insieme, questa è l'ultima settimana, quindi comincia il giro di saluti con i nostri ospiti, ti chiediamo anche un consiglio per chi ci sta seguendo da casa, una parola, una frase, un qualcosa che possa essere dentro di noi anche durante l'estate. Molti magari andranno in vacanza, ma per non mandare in vacanza lo spirito, perché per essere un po' sempre connessi con quella parte profonda di noi.
0: Io do questa parola che a me colpì tantissimo quando, sempre essendo seminarista, l'ho ascoltata da Papa Benedetto XVI alla Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia, ed è la parola tempo. Che l'estate non sia semplicemente un mollare tutto per staccare, ma anche nel riposo questo tempo sia edificante, dove il Signore possa davvero nutrire la nostra vita, e anche il riposo che viviamo, la vacanza, il tempo di fede che viviamo, possa davvero portare frutto necessario per poi ritornare alla vita di tutti i giorni, lavorativa, alla solita quotidianità, però rinnovati, rigenerati, dove il Signore davvero ha agito veramente nella nostra esistenza.
1: Mi sembra un ottimo consiglio, ed è con questo consiglio che ci salutiamo, e grazie ancora Don Matteo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Giacomo, la nostra cucina ha aperto le porte.
2: Quindi ci dobbiamo spostare.
1: Dobbiamo spostarci.
2: E allora andiamo, spostiamoci. Ma io già intravedo qualcuno nella nostra cucina. Rullo di tamburi per Augusto Palazzi che ritorna.
1: Buongiorno.
2: Il nostro pasticcere. Ciao Augusto.
3: Ciao a tutti, buongiorno. È un grande piacere essere qua con voi stamattina.
1: Non potevamo concludere la stagione senza salutarci.
3: Contentissimo, bellissimo.
2: Piacere nostro.
1: Cosa prepariamo oggi, Augusto?
3: Allora, oggi prepariamo il dolce dell'estate, la crostatina dell'estate, quindi una pasta frolla semi-integrale con crema pasticcera alla vaniglia e pesche.
1: Allora, io direi, volete riprovarci a casa? Poi chissà se ci sarà un momento in cui mi dirai: prova a leggere tu.
2: Vuoi provare a leggere tu?
1: No, non me la sai, forse
2: non
1: nella
2: te la
1: seconda
2: senti,
1: parte.
2: Vabbè, no, vabbè,
1: allora,
2: chiaro,
1: no,
2: lo capisco,
1: devo annunciare ancora una
2: vai.
1: Volta. A casa, carta e penna, Giacomo, gli ingredienti.
2: Allora, per la frolla semi-integrale, ricetta esclusiva di Augusto Palazzi, vi occorrono 250 grammi di burro, 225 grammi di zucchero, ne posso mettere 230? No, ne mettete 225 no. Perché Augusto dice così. Due uova, 350 grammi di farina 00, 150 di farina integrale, 7 grammi di lievito in polvere e 4 grammi di sale. Applauso, grazie. No, sono attivi.

0: Allora,
1: andiamo
0: velocissimi, come sempre, tutto molto semplice, lo facciamo a mano. Quindi burro, zucchero e un pochino di sale, che aiuta sempre nella degustazione poi del dolce. Cominciamo a miscelare con le mani e dobbiamo far amalgamare il burro allo zucchero. Ok, molto semplicemente, se tiriamo fuori il burro un'ora prima della lavorazione, il risultato ci viene più facile, ma con queste temperature forse bastano anche 10 minuti.
1: Ma vero, stamattina anche 5 direi.
0: Guarda, già è pronto. Quando poi lo zucchero è stato mangiato dal burro, così, possiamo entrare tranquillamente con l'uovo. Il tuorlo, ce ne lasciamo un pochino indietro e amalgamiamo. Questa cosa può essere fatta a mano, può essere fatta con un frustino elettrico, può essere fatta con una planetaria, con la foglia. Okay?
1: Tu cosa preferisci?
0: Io in laboratorio uso la planetaria.
2: È giusto, ci facciamo aiutare dalla tecnologia.
0: Ma vedete che è semplicissimo, guarda. L'ha già preso, è già bello amalgamato e quando l'uovo è amalgamato a tutto il resto degli ingredienti, possiamo entrare con le polveri. Le nostre polveri oggi sono una farina bianca, debole, una 00, una percentuale integrale che va a arricchire il sapore della nostra crostata e un pochino di lievito in polvere, facoltativo. Se volete lo mettete, altrimenti no. Cosa cambia?
2: Cosa cambia? Stavamo per chiedertelo.
0: Che cosa cambia? Il lievito in polvere, che è una piccola quantità, fa aprire leggermente la mia pasta frolla, aumentando la sensazione di friabilità. Quindi è più buona.
1: Quindi tu lo preferisci?
0: Io lo metto, io lo metto. Andiamo con le polveri.
1: Io vorrei fare una domanda, non è qui con noi ma è dietro le quinte. Fammi solo un cenno con la testa, sta andando bene? Ecco, allora lo sto chiedendo a una futura pasticcera, perché oggi abbiamo con noi anche la figlia di Augusto, Emilia.
0: Sarà diventata tutta rossa.
1: Ma io le ho detto che non la facciamo vedere, però volevo dirlo perché mi fa piacere, anche perché noi l'abbiamo conosciuta che era piccolina.
0: Esatto.
1: E tu le hai trasmesso la tua passione, Augusto?
0: Io sì, è una di quelle cose che capitano naturalmente, ma quando capitano, ecco, io che sono padre, credo sia una delle cose più belle in assoluto da poter vivere. È anche difficile, però perché? Perché io devo stare sempre comunque nel mio recintino, non devo esagerare perché deve arrivare da lei questo, quindi io sto lì a guardare e me la godo.
1: E dal sorriso che fa, credo che ci stia riuscendo. Allora, intanto vediamo che,
0: guarda,
1: l'impasto prende forma.
0: È finita, è pronta. Noi la frolla non la dobbiamo lavorare troppo, perché altrimenti la farina che noi stiamo usando tira fuori, sviluppa glutine, e il glutine in una pasta frolla dà elasticità, e l'elasticità in una pasta frolla è il nemico. Una pasta frolla, per essere buona, deve essere croccante e friabile. Stop. Ok?
2: E quindi una volta impastata la dobbiamo, guarda, lasciare lì.
0: Esatto, quando è pronta, come in questo caso, ci tiriamo fuori un po' di ciotole.
1: Facciamo ordine.
0: Ok, prendiamo una teglietta da forno, la mettiamo in una teglietta da forno, la chiudiamo in della pellicola, la appiattiamo, guardate, è fatta.
2: Perfetta.
0: La appiattiamo bene, così, la copriamo con della pellicola e la mettiamo in frigorifero, perché deve raffreddare. Io la lascio una notte intera in frigorifero, perché gli ingredienti si devono conoscere e il prodotto poi migliora. Se avete un pochino di fretta, questa deve stare in frigo almeno 3 ore. Poi può essere lavorata.
2: E noi allora andiamo in pubblicità, la facciamo riposare, immaginiamo che sia trascorsa una notte, poi vediamo come va a finire e poi vi portiamo al cinema. Dietro le quinte ci aspetta Chiara Ricci, anche in questo caso una storia di famiglia, perché è accompagnata dalla sua mamma, ed è bellissimo che sì, mamma Carmela sia insieme a Chiara, Augusto sia insieme all'Emilia, e a noi fa solo che piacere. Pubblicità, ci vediamo fra pochissimo.

La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione.

0: comunione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
3: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
6: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
7: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
6: Al filtro UV.
7: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
8: Ultima ora, ladro in fuga.
9: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
10: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamido è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
11: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
12: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
11: Pronta?
12: Line Specialist, protezione e discrezione.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
14: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
13: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
16: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Tutto Cinema quest'oggi. Torna Chiara Ricci nel nostro studio. Ciao Chiara.
1: Ciao Chiara, bentornata.
0: Bentornata. Oggi ci facciamo una scorpacciata varia, perché partiamo da una ricorrenza. Era il 22 giugno, ma del 1987, quando scompariva Fred Astaire. E allora vogliamo aprire un capitolo proprio su Fred Astaire, inscindibile nella memoria da Ginger Rogers, naturalmente.
1: Beh sì, è una coppia iconica del cinema, ma anche della danza. Fred Astaire è stato ed è ancora oggi considerato uno dei migliori e più grandi ballerini del Novecento, addetta anche da Nureyev, quindi voglio dire, non una persona a caso. Sono appunto una coppia iconica perché hanno creato uno stile che mescola il ballo da sala, il foxtrot, il tip-tap, quindi hanno creato e l'hanno reso questo stile che può sembrare anche un po' di nicchia, se vogliamo, rispetto ai balli magari un pochino più popolari. E invece hanno creato questo stile, ne hanno realizzato una decina di musical, l'hanno realizzato insieme tra i 30 e il 49. E ancora oggi noi li vediamo, le trame in realtà di questi film sono molto semplici, sono diciamo a corredo dei numeri che vanno poi a mostrare al grande pubblico, però chi anche non sogna con un cappello, un cilindro, un frac, gli abiti, tutti i lustrini e pagliette di...
2: E allora vogliamo iniziare subito a vederli? Vediamo il film del 1936, seguendo La flotta, è il quinto film che fanno insieme, guardiamo. That's nice, the music and

0: male.
1: Proprio mentre guardavamo il film abbiamo scoperto una cosa.
0: Sì,
1: che tu ce l'hai tatuata.
0: Ho tatuato Let's Face the Music and Dance sulla mia spalla destra, che chiedo di questa canzone di Rin Berlin. Adoro questo.
1: Partiamo
0: film.
1: Dalla scena che abbiamo visto.
0: Sì, questa è la scena clou di questo film, che appunto seguendo la flotta del 36, ci sono Ginger e Fred che fanno questo numero appunto su questo brano di Irving Berlin, ed è perché si sta facendo uno spettacolo su questa nave che Ginger Rogers e sua sorella hanno ereditato da loro papà, e quindi devono raccogliere fondi per rimetterla in moto e per utilizzarla di nuovo. E quindi tra questi numeri c'è questo passo a due con Fred Astaire, che è un marinaio che però con Ginger Rogers ovviamente aveva già dei trascorsi, quindi la coppia si riunisce e c'è questo numero malinconico, perché se si vede la scena dall'inizio è un vero e proprio spettacolo, lui che tenta il suicidio, lei che vuole uccidersi, eppure Let's Face the Music and Dance, ovvero affrontiamo le nostre responsabilità e balliamo, e quindi poi il lieto fine è immaginabile.
2: Assolutamente. Questo film ebbe successo, ebbe riscontro di pubblico?
0: Ebbe successo non quanto Cappello a Cilindro, non quanto Carioca, che è stato il loro primo film insieme, e quel numero di samba, in realtà loro erano dei personaggi secondari, invece rubarono la scena a Dolores Del Rio, che era la protagonista, e al suo coprotagonista, l'attore maschile. E questo film non ebbe ovviamente il successo riscontrato rispetto agli altri, perché la trama era molto semplice, ripeto, non si badava molto alla storia. Tra l'altro, ecco, queste storie d'amore, che poi sono tutte storie d'amore quelle tra Fred Astaire e Ginger Rogers, non arrivano mai a un bacio, perché c'era la moglie di Fred Astaire che era molto gelosa.
3: La realtà entra nella finzione.
0: La realtà entra nella finzione. I due non è che si amassero particolarmente, nonostante fossero chimica assoluta sulla scena. E poi Fred Astaire stesso ha detto: io non dimostro il mio amore con un bacio, me lo dimostro danzando. E quindi, che gli vogliamo dire?
3: Assolutamente niente, va bene così.
1: Oggi, 22 giugno, vogliamo ricordare un'altra star che ci lasciava nel 1969, giovanissima, soli 47 anni, ed è Judy Garland.
0: Sì, anche qui parliamo di un'altra leggenda, una forza della natura, una fan prodigio, se vogliamo, un po' come un po' più da grandina, ma un po' come Shirley Temple, tant'è che per Il Mago di Oz, che poi è il ruolo, il film che le ha dato il maggior successo, da molti è considerato la sua miglior prova di attrice, insieme è andata a una stella del 54, è appunto quella che l'ha resa poi leggendaria, l'ha resa una vera icona della storia del cinema. Cantante, ballerina, attrice, ha fatto di tutto, si è divisa tra teatro, cinema, qualche cosa anche in televisione, ha vinto tantissimi Grammy, un Oscar giovanile per appunto per Il Mago di Oz, che l'ha vinto soltanto Shirley Temple, credo, prima di lei. Quindi una vera e propria forza della natura che ha creato uno stile tutto suo. Purtroppo la vita non le è stata molto amica in questo e ci ha lasciato troppo presto.
2: E noi vogliamo ricordarla celebrandola con quel capolavoro assoluto, vogliamo essere un po' Dorothy e sognare sopra gli arcobaleni, Over the Rainbow con Il Mago di Oz.
4: Se non mi consegnate subito quel cane vi farò causa in tribunale. La legge protegge la gente dai cani che mordono.
5: Ma basterà che Dorothy lo tenga legato, Totò è buono, con la gente buona ovviamente.
4: Questo lo deciderà lo sceriffo, mi ha autorizzato a portarlo via. Non vorrete andare contro la legge?
6: No.
7: Sì.
5: Non possiamo metterci contro la legge, devi consegnare quella povera bestiola.
4: Ecco che ragiona, finalmente. Lo metterò in questo cesto, così stavolta non mi morderà.
6: No, no, non lascerò che lei lo porti via. Se ne vada se non vuole che la morda io.
4: Dorothy.
6: Oh, lei è una vecchia strega! Zio Harry, zia Emma, non fatele portar via Totò! Non fateglielo portar via! Vi prego, neanche lo tocchi!
5: Mettilo nel cesto,
2: Chiara.
0: Qui siamo agli inizi di questo film, che si è diviso in due parti. C'è la parte color seppia, che è la parte iniziale e la parte finale, e poi c'è la parte a colori con un Technicolor spumeggiante, veramente ai massimi livelli. È stato proprio voluto anche per creare questo distacco. Questo è un antefatto, ovvero c'è Totò, che è il cagnolino di Dorothy, che ha morso la padrona della cittadina dove vivono, che è Margaret Hamilton, che poi sarà la strega del nord. E quindi questa donna ha avuto il permesso dallo sceriffo per catturare il cane e farlo abbattere. Ovviamente Dorothy è contrariata, quindi fa di tutto finché questo non accada. Purtroppo la signora poi porterà via il cane, ma il cane troverà il modo di tornare a Dorothy. I due poi partiranno per un viaggio e da lì poi avrà il via questo meraviglioso film che ancora ci fa sognare.
1: E allora lo abbiamo detto, è stata una bambina prodigio, attrice, ballerina, cantante, ricordata però come una diva triste, Chiara.
0: Sì, la ricordiamo, paradossalmente è anche strano come cosa, perché tutti la ricordano per questa meravigliosa canzone che è Over the Rainbow, che poi che è stata cantata anche al suo funerale, oltre 22.000 persone l'hanno intonata in suo omaggio. Però sì, è una donna che nella vita privata, quindi al di là della scena, anche lì dei lustrini e delle luci, è stata una donna molto sfortunata. E tutto è iniziato con il Mago di Oz, neanche a farlo apposta, perché i ritmi di lavoro erano molto difficili, erano molto pesanti, e quindi era sottoposta a diete, anche perché lei qui aveva già 15-16 anni e doveva essere una bambina che molto più piccola, quindi hanno dovuto comunque lavorare su questo. Inoltre le davano anfetamine per tenerla sveglia e barbiturici per farla dormire, e da qui è iniziata poi la sua dipendenza, che poi è tracimata nell'alcol, e quindi questo poi ha provocato una morte, hanno detto, accidentale da barbiturici, appunto soltanto a 49 anni.
2: Vogliamo chiudere invece in un altro modo, con un altro segno, e qualcosa che ci porta nelle sale italiane, perché proprio oggi ritorna il cinema di Wim Wenders in tante sale in giro per l'Italia. Saranno 5 i film restaurati che verranno portati nelle sale. Uno di questi è Alice nelle città. Ce lo guardiamo.

0: Per chi non l'avesse visto, di che si tratta, che scena è e che film è?
1: Questa è la scena finale di Alice nelle città, appunto di Wim Wenders, film del 74, girato rigorosamente in bianco e nero, un bellissimo bianco e nero che il restauro ha conservato, era già stato restaurato, ma adesso con le nuove tecnologie sarà reso ancora migliore sul grande schermo. Questa è la scena finale in cui i due protagonisti, che sono un giornalista tedesco che è andato in America e che doveva fare un articolo sull'America, quindi si trova in questo mondo tra Germania e gli Stati Uniti, quindi vedere anche le differenze che ci sono, e lui ha una sorta di blocco sia dello scrittore ma anche un blocco umano, quindi una sorta di chiusura verso il mondo esterno, e c'è l'incontro con questa bambina totalmente casuale che si incontrano all'aeroporto, quindi in un luogo non luogo, dove la madre gli dice di poter accompagnare questa bambina ad Amsterdam, quindi c'è questo viaggio insieme con questa ragazzina dove uno impara a conoscere l'altro, la bambina trova un porto sicuro in questo sconosciuto e questo sconosciuto, questo giornalista adulto invece trova sicurezza in questa bambina che gli fa vedere il mondo con occhi diversi, e c'è questo viaggio finale verso Monaco in treno. E c'è questo silenzio, loro che guardano questo paesaggio che pian piano con questo campo lungo diventa sempre più ampio, quindi un andare oltre, un viaggiare e sempre un attraversare la vita, una sorta di viaggio, una sorta di film on the road.
2: Grazie Chiara, anche oggi ci hai portato nel mondo del cinema con il tuo modo davvero coinvolgente.
1: Grazie.
2: Dandoci sempre quelle curiosità, quelle chicche.
1: Grazie.
2: Chiara, posso chiedere anche a te, vogliamo chiederlo anche a Chiara, un consiglio per l'estate?
3: No.
2: Mi puoi dire tre film che consiglieresti ai nostri amici a

0: casa e anche a noi.
1: Dai, tre film
0: in base ai tuoi gusti.
1: Allora, andando indietro, Racconti d'estate, che è un film comico e fa ridere con Alberto Sordi, episodi, e quindi ce lo godiamo e lo rivediamo. Una via di mezzo, Sapore di mare 1, perché ormai è un film che non può mancare durante l'estate. E in prossima uscita, non è estivo, però lo consiglio perché adoro Nolan, Odissea.
0: Grazie Chiara.
2: Un'enciclopedia vivente. Grazie Chiara.
1: Grazie
2: per tutto quest'anno insieme. Buona estate e buoni film.
1: Al prossimo anno.
0: E un bacio alla tua mamma.
2: Noi ritorniamo da Augusto perché abbiamo lasciato la nostra Frolla, che si è bella che è riposata a questo punto.
0: Ha fatto conoscenza, hanno fatto conoscenza.
2: Guarda, si sono sentiti a mano di credenti.
3: Io l'ho già stesa per far vedere a casa che spesso, una volta fatta la Frolla, piuttosto che lasciarla ammalloppata come si fa spesso, la stendiamo sottile tra un foglio di carta forno, la mettiamo in frigorifero e quando è fredda è già pronta per essere coppata. Comodissimo, ok?
2: Consiglio furbo.
3: Parliamo di crema.
0: Parliamo di crema.
2: Allora, aspetta, prima di parlare di crema parliamo degli ingredienti. Io credo che alle 8 del mattino di questo lunedì 22 giugno Grazia possa essere pronta per leggere gli ingredienti della crema pasticcera. Un applauso di incoraggiamento per la nostra Grazia. A te.
0: 250 grammi di latte, 5 tuorli, 62 grammi di zucchero, 11 grammi di amido di mais, 10 grammi di amido di riso e vaniglia. Mi sono emozionata, Giacomo!
2: Io non ti dico l'emozione mia. Grazie, grazie. Aspettavo da tempo questo momento. Augusto, prego.
3: Allora, io ho già messo a scaldare del latte in una pentola, che deve essere semplicemente caldo, e in una ciotola capiente prendiamo e mettiamo naturalmente i nostri tuorli, gli amidi setacciati. Io sono un pasticcere, dicono che sono pignolo. Perché uso gli amidi e non uso la farina? Perché gli amidi intanto non hanno glutine, e già, potrebbe essere qualcosa di positivo. E in più, gli amidi mi aiutano a rendere la crema appunto cremosa e lucida, a differenza della farina. La farina ce la rende collosa, quindi io preferisco usare amidi e amido di riso e amido di mais, ok? Allora, io adesso faccio qui un pastellino con tuorli, zucchero e amidi, miscelo insieme, possiamo aggiungerci la scorza di limone, possiamo aggiungerci la vaniglia, ci possiamo aggiungere il nostro pizzichino di sale che non fa mai
0: male. Questo non manca mai, vero,
3: esatto.
0: Augusto?
3: E quando il nostro latte è caldo, lo andiamo a versare all'interno della ciotola. Andiamo a stemperare. Ok. Giriamo leggermente.
2: Una domanda sugli amidi, tu ne ho capito perché li hai usati, ma ne hai usati due diversi, uso personale o
3: no,
2: c'è
3: allora,
2: un perché?
3: L'amido di mais dà struttura alla mia crema per la sua tipologia e l'amido di riso dà cremosità, quindi io riesco a ottenere in contemporanea una crema strutturata e cremosa. Ricordatevi sempre che noi pasticceri non facciamo nulla per caso, c'è sempre un significato ad ogni azione.
2: Assolutamente sì.
3: E questa è la cosa meravigliosa. Una volta che ho riportato tutto in pentola, devo portare a cottura. E anche qui, noi siamo persone precise. Cosa vuol dire cottura? La nostra cottura significa 84 gradi.
0: Okay? Quindi,
3: quindi ormai i termometri si trovano dappertutto, ci compriamo un termometro al supermercato e misuriamo la nostra temperatura, che deve essere 84 gradi. Ok? Perché se mi fermo prima o mi fermo dopo, cambia. Se mi fermo prima, la nostra crema non viene cotta adeguatamente, quindi il risultato è diverso, rimarrà una crema molto più lenta. Se mi fermo dopo, e naturalmente io ottengo una crema troppo cotta e quindi già vecchia.
0: Io vengo a spiare.
3: Sì, sì. Alziamo un po'.
0: Il fuoco, se abbiamo la cucina induzione, ma quella tradizionale è...
3: Va benissimo.
0: No, la fiamma media?
3: Media, sì, io sono un estimatore della fiamma. La fiamma in laboratorio è una cosa...
2: È piacevole.
3: Noi di una certa età siamo affezionati al...
0: Anche tu come Don Matteo questa mattina?
3: Non lo so. Non...
2: Don Matteo faceva riferimento agli anni del seminario tanto tempo prima.
3: Io ancora peggio. Ok, e quindi qui si porta a cottura. Adesso sostituiamo la frusta con la spatola di silicone.
0: Quali sono i segreti? Abbiamo detto nella pasticceria, la precisione.
3: Sì, la precisione, la conoscenza della tecnica e poi il fatto di eseguire.

0: seguire lo stesso prodotto sempre uguale tutti i giorni. Noi dobbiamo riuscire di arrivare ad uno standard molto alto e mantenerlo quotidianamente. Io faccio un lavoro che mi dà la possibilità di confrontarmi con le persone quotidianamente, ma quotidianamente le persone devono assaggiare il mio prodotto sempre al massimo. È una sfida, ma...
1: È una sfida che però va a braccetto con la qualità e con l'impegno, ed è ciò che contraddistingue il tuo modo di
0: naturalmente
1: lavorare.
0: Naturalmente lo studio e la scelta della materia prima è alla base di tutto. Gli ingredienti fanno la differenza. Qua ci siamo quasi, guarda, sta già addensando. Quando è addensata la mettiamo in un contenitore largo, in modo tale che la nostra crema stia ad un livello molto sottile, la copriamo con pellicola a contatto e anche quella deve raffreddare il prima possibile.
2: E allora la pasta frolla l'abbiamo fatta, la crema è pronta.
0: Guarda,
2: ci fermiamo qualche istante, lasciamo riposare tutto e poi siamo pronti
0: per montare il dolce
2: e l'assaggio.
0: Assolutamente.
2: Ci vediamo tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
10: Ladro in fuga!
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
15: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
16: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
17: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

0: Il 10 luglio del 76, all'età di soli 47 anni, il magistrato Vittorio Occorso, mentre andava in procura, fu ucciso nella sua macchina, praticamente sotto casa, dal terrorista neofascista Pierluigi Concutelli. A distanza di 50 anni, per onorarne la memoria, presso l'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione, il cardinal Zuppi presiederà una solenne celebrazione eucaristica. Noi siamo molto contenti oggi di ospitare nel nostro studio il nipote Vittorio Occorso, oggi notaio, che porta avanti la memoria di suo nonno con la fondazione a lui dedicata. Tu, quel 10 luglio del 76, non eri nato e oggi però porti avanti la memoria di tuo nonno. Posso chiederti, a distanza di 50 anni, cosa vuol dire ancora ricordare il magistrato Occorso?
1: Grazie innanzitutto di questo invito, ma può sembrare una storia veramente lontana, invece vedendo la partecipazione delle persone che hanno conosciuto nonno Vittorio, oppure anche soltanto ne hanno conosciuto la storia, e allora ti fa capire che in realtà portare avanti la memoria non stai portando avanti qualcosa di passato, ma stai portando un testimone che è assolutamente presente. E io sono nato molti anni dopo, ovviamente, sono nato 12 anni dopo, e ho vissuto un'Italia completamente diversa, che è quella che viviamo oggi, un'Italia libera, fortunatamente, un'Italia dove i diritti individuali sono garantiti. Ecco, noi lavoriamo molto con i ragazzi e cerchiamo di raccontare, di fargli capire che queste libertà di oggi, i diritti di oggi, non sono scontati, e anzi sono figli di una stagione, che è quella degli anni di piombo, che ha visto tante vittime, tra cui mio nonno, dove a una dimensione personale si accompagna poi una dimensione ovviamente di rilievo storico, e quindi tante vittime. Noi siamo il paese che ha dato più in termini di vittime in Europa, di magistrati appartenenti alle forze di polizia. Ecco, noi siamo figli di quella stagione, io, i miei coetanei, i ragazzi di oggi, siamo veramente figli di quella stagione. Possiamo oggi dirci liberi soltanto grazie al sacrificio e alla risposta che la Repubblica Italiana ha dato a quel periodo terroristico, perché era un attimo a svoltare verso una legge marziale, a svoltare verso una dittatura, era un attimo. E invece abbiamo resistito e si è creata la società in cui oggi viviamo. D'altro canto si sa, no? Che dalle grandi crisi poi ne nascono in qualche modo delle evoluzioni.
2: Vittorio Occorso era tuo nonno, e fu tuo padre Eugenio a essere uno dei primi ad accorrere, ed era molto giovane anche tuo padre. Come ti è arrivata anche questa notizia? Come ti ha trasmesso l'entità del fatto?
1: Sai, io a volte sono un po' restio a affrontare questa che invece è la dimensione molto personale del racconto. Mentre parliamo scorre un'immagine della famiglia di nonno Vittorio con nonna Lilia, mio papà. Mio papà Eugenio, mia zia Susanna. Ecco, quella è l'immagine che voglio che rimanga della vicenda di nonno Vittorio. Un padre di famiglia, un marito affettuoso, un papà simpatico, facevano tanti viaggi. Lì in questa foto sono, credo, a Matera, in quest'altra non so in quale, di fronte a quale tempio greco. Ecco, una persona normale che si è trovata a svolgere una funzione che oggi possiamo dire eroica, ma in realtà in maniera molto umile, convinto di fare quello che faceva, non assolutamente perché si sentiva un eroe, ma perché era il suo dovere. Ecco, questo messaggio di etica del lavoro anche ai ragazzi di oggi credo che faccia bene, no? In un periodo in cui spesso si cerca e si pensa che la via più facile anche di guadagno sia quella che porta la miglior soddisfazione, invece no. Ecco, in questa foto, secondo me, in queste foto c'è tutto quello che è l'etica di nonno Vittorio, il suo portato, la sua eredità, e così è bello ricordarlo.
0: Vogliamo ricordare anche a cosa stava lavorando lui in quel periodo?
1: Allora, nonno Vittorio in 9 anni ha attraversato le fasi più cruciali della vita del paese. Lui

0: Ho iniziato indagando su un articolo che era apparso nel 67 di due giornalisti dell'Espresso, Scalfari e Iannuzzi, in cui si denunciava un tentativo di colpo di Stato avvenuto nel 64 da parte di una parte dell'arma dei carabinieri allora. Poi ovviamente gli stessi carabinieri riuscirono a isolare quella parte e far sì che anche questo colpo di Stato non avvenne, da quel cosiddetto piano solo. Nel 69 è indagato su Piazza Fontana. Piazza Fontana è la strage di Milano, la perdita dell'innocenza dell'Italia, una bomba al Banco Nazionale dell'Agricoltura. Nella stessa sera però esplodono bombe anche a Roma, nel corridoio della Banca Nazionale del Lavoro a Via Veneto. E per le norme della procedura penale dell'epoca la competenza sta nel luogo dell'ultimo fatto delittuoso. Ed ecco allora che il magistrato di turno a Roma è Nonno Vittorio. Nonno Vittorio indaga quindi su Piazza Fontana e fa arrestare Pietro Valpreda. Pietro Valpreda era l'anarchico che fu accusato all'inizio di aver messo la bomba. E fa accusare Pietro Valpreda in una grida del tribunale in cui Valpreda diceva «Occorsio boia, occorsio boia». Ecco che poi stesso Nonno Vittorio scoprì che dietro Valpreda c'erano delle infiltrazioni. C'erano le infiltrazioni in particolare di Mario Merlino e Stefano Delle Chiaie, riconosciute, non sto dicendo, non sto facendo complottismo, riconosciute dalla Corte di Cassazione 40 anni dopo, quindi diciamo, ce n'è voluta di tempo, ma la giustizia è lenta ma inesorabile. Quindi... E riconobbe che c'erano delle infiltrazioni di ambienti neofascisti. Che cosa, qual era la strategia, che ora si chiama strategia della tensione, all'epoca non la chiamavano ancora strategia della tensione, infiltrare in gruppi anarco-insurrezionalisti degli esponenti dei movimenti neofascisti per indurli alla violenza, indurli alle stragi, indurli a mettere le bombe. Perché? Perché così ci sarebbe stata la risposta autoritaria dello Stato, la legge marziale e... un governo forte, che è quello che non avvenne, ma avvenne in tanti paesi, anche europei, pensiamo alla Spagna, pensiamo alla Grecia, per non pensare al Sud America. E infatti quei movimenti erano molto legati alla Spagna di Franco, al Sud America di Pinochet. Considerate che potremmo parlare di questa cosa per giorni, quindi non voglio neanche essere... Dopo Piazza Fontana, e vado subito più o meno a cercare di fare in tre minuti scarsi una panoramica e le indagini per arrivare alla tua domanda, lui indaga su Ordine Nuovo, porta allo scioglimento di Ordine Nuovo per ricostruzione del partito fascista, poi però scopre e passa a indagare sulla criminalità organizzata romana. La criminalità organizzata romana effettuò dei sequestri eccellenti, danesi, bulgari, ortolani, industriali, bulgari quelli o gioielli, danesi il caffè, ortolani, eccetera. Dietro quei sequestri lui vide dei collegamenti con la P2, fu il primo a indagare sulla P2 portando all'arresto di Minghelli, che era il segretario, era un avvocato, era il segretario della P2, perché che cosa scoprì? Che i soldi di quei sequestri venivano utilizzati dalla P2 per finanziare attività illecite, e c'era un collegamento strettissimo, addirittura i soldi del sequestro Ortolani furono ritrovati in un immobile appartenente alla loggia P2, ecco, per farvi soltanto capire. Queste erano le ultime indagini di Nonno Vittorio.
1: E la rivendicazione fu immediata, perché fu proprio trovato un volantino nell'auto.
0: Eh sì, fu trovato un volantino che noi abbiamo esposto peraltro da poco in una mostra che abbiamo fatto per i 50 anni Nonno Vittorio, un volantino di rivendicazione, che è questo che state mandando con le immagini, no? Che dice la giustizia borghese si ferma all'ergastolo, la giustizia rivoluzionaria va oltre. Già in questo, no, si vede tutto il fanatismo di questi criminali.
2: Il lavoro che stava, le indagini che stava svolgendo tuo nonno, il lavoro che stava portando avanti fu continuato poi da un altro, dal sostituto procuratore Mario Amato, che purtroppo anche lui fu ucciso.
0: Ma pensa che Mario Amato fu ucciso e aveva preso i fascicoli, proprio materialmente i fascicoli su cui indagava Nonno Vittorio. Fu ucciso nell'80 da Inar, che era un'altra formazione neofascista, diversa sigla, ma come dire, stessi ingredienti.
2: Quindi 4 anni dopo.
0: 4 anni dopo.

0: In realtà subito dopo, cioè ce ne sarebbero potuti essere anche altri di magistrati uccisi. Subito dopo l'omicidio Occorsio c'era un magistrato, si chiama, perché è ancora vivo, Zincani, Vito Zincani, e gli dissero: guarda che tu sei il prossimo. E lui stava indagando su Ordine Nero, che era un altro nome anche lì, sempre stesso ambiente, vari nomi diversi. E a Zincani applicarono una misura di sicurezza rafforzata che quindi e gli cambiarono anche abitudini, vita, eccetera, e Zincani è ancora qui oggi a poterci raccontare quegli anni, mentre nonno Vittorio, come Mario Amato, non più.
1: Con Cutelli non si è mai pentito?
0: Con Cutelli non solo non si è mai pentito, infatti quando si parla di perdono, no? Quando si parla di perdono si omette di... a volte di pensare che il perdono è una vicenda interna, ma non può esserci perdono se non c'è riconoscimento e se non c'è pentimento. Con Cutelli non solo non si è mai pentito, ma direi di più. In carcere ha ucciso altre due persone a mani nude. Addirittura in un'intervista televisiva degli anni 2000, lui ottenne la libertà vigilata, parlava di come era diversa la sensazione di uccidere un uomo con un mitra rispetto a ucciderlo a mani nude. Ecco, anche questo credo che la dica tutto su che tipo di criminale era. E poi morto nel 2023, e devo dire mi ha molto ferito vedere che la sua bara è stata avvolta nel tricolore, quanto di più lontano dai valori del tricolore che si possa immaginare, no? Invece è stata avvolta nel tricolore, è stata salutata da alcuni ancora aficionados della sua storia. Ecco, questa è una ferita veramente... riaprire questo dolore in questo modo, cioè ti fa capire che se anche pochissime persone, al funerale c'erano 100 persone, ecco, se 100 persone però salutano con Cutelli col tricolore, vuol dire che c'è ancora un po' da fare, eh?
2: E voi lo state facendo grazie anche alla fondazione di cui tu sei presidente. La fondazione è un modo per portare avanti la memoria di tuo nonno, per dargli voce, per continuare a farlo conoscere anche, come dicevi tu, ai ragazzi che sono nati molto dopo. Posso chiederti, quando andate nelle scuole, quando racconti di quegli anni e di tuo nonno, qual è la risposta da parte dei ragazzi? Cosa chiedono? Quali sono le curiosità?
0: Allora, intanto io non sono il presidente è mio papà, io sono il Delfo, no, figurati, ci mancherebbe. E io l'ho fondata insieme, sono il cofondatore con mio padre, e poi il presidente del comitato scientifico Giovanni Salvi, che era il procuratore generale della Cassazione, che peraltro ha indagato negli anni Ottanta sulle formazioni neofasciste e su tante altre questioni di mafia. Guarda, adesso che mi fai questa domanda ti rispondo così di getto. Una domanda che mi fanno tanto, allora sono due. La prima è sulla sua vita familiare. E io rispondo ricordando la storia d'amore tra nonno Vittorio e la moglie, nonna Lilia, peraltro è ancora viva. Un po' malmessa, ma ancora viva. Allora, è la storia d'amore proprio di un mondo che non c'è più. Vicini di Pianerottolo, si parlavano dal balcone. Stiamo parlando di una storia d'amore che è durata e dura tuttora.
2: Stiamo vedendo una bellissima foto proprio in questo momento.
0: Eccoli. Vedete la foto del matrimonio, anche qui, no? Un'Italia bella che va ricordata. Loro si sposarono subito dopo la laurea di nonna Lilia, no? C'era ancora la cosa, i genitori le dicevano ti potrai sposare dopo laureata, no? E allora lei fece di tutto di corsa per laurearsi, e lei studiava per la laurea nella chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino, dove c'è la biblioteca di teologia. Allora nonno Vittorio l'andava a prendere con la macchina tutti i giorni, e lei studiava lì, e quindi... e correva per laurearsi perché si volevano sposare, no? E questo bel messaggio del significato anche del matrimonio, poi interrotto così presto, ma che poi rimane nel cuore ancora della vedova. Ecco, questa è la prima cosa che mi chiedono. La seconda cosa che mi rilevano invece è una considerazione più generale, meno personale, cioè mi chiedono: ma che cosa pensi adesso del fatto che non ci sono più le idee politiche? Questa è una domanda, perché ovviamente si parla, questo si dice terrorismo politico. In realtà la prima cosa da dire è che qui la politica non c'entra assolutamente nulla, stiamo parlando di criminali, certo, efferati criminali, e la criminalità ci porta al di fuori della politica, nel senso chi fa politica con idee violente non sta facendo politica, è un criminale, questo vale, come dire, anche a livello, scusatemi, internazionale. Assistiamo oggi a una situazione di guerra assolutamente allucinante, questo, no? Però mi chiedono, dice, ma adesso che non ci sono più le idee politiche, come dire, a quali valori possiamo fare riferimento? È come se nei ragazzi ci fosse la percezione che, finite le grandi appartenenze ideologiche, oggi ci sia qualche, come dire, qualche vuoto.
1: Eppure questo ci dice anche una cosa, ci dice dell'evidente sete che hanno anche le giovani generazioni di un qualcosa in cui riconoscere. Cioè, il lavoro che fate come fondazione, sicuramente porta avanti questi valori, che sono valori che hanno a che fare con la verità e con la giustizia. Grazie. Vittorio, noi ti ringraziamo per essere
0: grazie
1: stato qua.
0: Grazie a voi.
1: Ringraziamo
0: grazie
1: te e la fondazione per il lavoro che fate.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Ci rispostiamo, grazie. Ritorniamo dall'altra parte dello studio per rimettere insieme i fili che abbiamo aperto questa mattina dalle 7.30 con te, Augusto. Eccoci qua.
3: Pronti? Allora, crostatine naturalmente cotte. Ho già messo all'interno della confettura di pesca, naturalmente, che possiamo fare in casa o possiamo acquistare, meglio se la facciamo in casa. Vado a coprire con la nostra crema pasticcera alla vaniglia. Si vede la vaniglia?
2: Si vede.
3: Una delle cose più belle del mondo. E poi, semplicemente, con delle pesche fresche, andiamo a decorare, chiudendo la nostra crostatina, andando dall'esterno verso l'interno.
1: Guardate che bellezza!
2: Sembra un fiore, una rosa.
3: Ok? E così poi andiamo a ripetere. Questa crostatina si può mangiare fresca, così appena fatta, lasciata in frigo, oppure, se spolverata di zucchero di canna, può tornare in frigo per 10 minuti. Per dargli un aspetto cotto. Eccola qua.
2: Tu cosa preferisci?
3: Io la mangio fresca.
1: La mangeremo fresca anche noi.
2: Grazie,
1: allora.
2: Grazie, Augusto.
3: Ragazzi, grazie mille, è stato
2: meraviglia,
3: davvero un grande piacere.
2: Grazie a te, grazie a Emilia. Buona estate, ci rivediamo nella prossima stagione. Grazie.
1: Grazie a tutti.
2: Giacomo, tempo di salutarci.
1: Esatto, ci salutiamo, TG2 Milano Flash, Santa Messa, e poi vi aspettiamo. Maria Grazia Calandrone, la vedete, ritorna nel nostro studio per raccontarci Ragazzi dentro, il suo ultimo libro, ci porta all'interno del carcere e vi porteremo una testimonianza bellissima fra poco.
4: Tirati,
5: no, ma tira giù le mani.
6: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
7: Dai ragazzi, forza!
8: Quello lì è nato per creare problemi.
9: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
10: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
11: Sarei felice di darti una mano.
12: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
13: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
14: Buon lavoro!
15: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
16: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
17: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa

0: Crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder colazione più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.

Lunedì, al nord regime di alta pressione. Giornata ancora una volta soleggiata e molto calda con punte di 36-37 gradi. Attesi locali temporali di calore su Alpi e zone adiacenti. Al centro, domina l'anticiclone Cerberus. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, dei temporali sul Lazio, un cielo sereno e temperature massime che toccheranno i 36-37 gradi. Al sud, l'anticiclone Cerberus si rinforza. Giornata in prevalenza soleggiata e calda, ma nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sui rilievi di tutte le regioni. Vediamo ora la tendenza per martedì.

ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. Vediamo quali sono le principali notizie. La guerra in Ucraina, droni di Kiev sulla Russia, 5 morti a Mosca, e in Crimea, sulla penisola occupata, blackout energetico e stop alla distribuzione di carburante per le auto private. In Medio Oriente è finito il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti. Incoraggianti progressi secondo le parti. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nuovo attacco di Trump alla Meloni: dopo i miliardi spesi per la sicurezza, l'Italia non ci ha difeso. Il silenzio della Premier che a sorpresa visita gli Alpini. E sono 2 le vittime dell'esercito israeliano in Cisgiordania. A Gaza intanto si continua a soffrire, resta grave la situazione umanitaria. Papa Leone alle 11 visiterà la sede romana del Programma Alimentare Mondiale, incontrerà i partecipanti alla sessione annuale del Consiglio di Amministrazione. Ritrovate le sorelline scomparse dalla casa famiglia, erano a casa di uno zio a Formia, stanno bene. Indagate per sequestro di persona 3 parenti, la madre, il nonno e il compagno della donna. Esami di maturità, comincia oggi la settimana degli orali. Oltre 500.000 studenti si presenteranno davanti alla commissione con una novità. Il colloquio verterà su 4 discipline scelte dal Ministero. Domenica di sangue sulle strade nel Milanese, un'auto con a bordo 9 ragazzi si ribalta e finisce in un canale, morti 3 minorenni, arrestato il conducente, risultato positivo all'alcol test. Anticiclone africano e caldo intenso non danno tregua da nord a sud Italia, temperature record di giorno e notti tropicali rendono le città roventi a qualunque ora, previsto un fine settimana da bollino rosso. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Il Guatemala ha annunciato un programma congiunto tra autorità e familiari per cercare le 45.000 persone scomparse durante la guerra civile, una guerra combattuta tra il 1960 e il 1999 con un bilancio di 200.000 vittime. In Colombia vince Abelardo de la Espreia, il candidato favorito di Trump, ha vinto per una manciata di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ancora ufficiali. E continua il sogno di Capoverde ai mondiali dopo il pareggio contro l'Uruguay, la nazionale dell'isola capoverdiana resta imbattuta dopo lo 0-0 contro la Spagna.

arrivato anche il pareggio per 2-2 contro l'Uruguay. E vi ricordo, prima di chiudere, che questa edizione del telegiornale potrete rivederla sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme. 8:35, tra una manciata di secondi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, bentrovati attorno alla mensa del Signore. Ricorderemo Sant'Angelo d'Acri, un uomo che ha saputo vivere il carisma francescano, ministro provinciale, un uomo legato a Maria, tanto da chiamarla Madonna dei bisogni, ed è stato chiamato dal Signore per ben due volte dopo che fuggì dal noviziato a seguirlo con amore e dono verso di lui. E per essere degni di partecipare a questi santi misteri, ci riconosciamo peccatori. Confesso a Dio
1: onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni.
0: Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che al tuo sacerdote Sant'Angelo d'Acri donasti la grazia di richiamare i peccatori alla penitenza attraverso la predicazione e i miracoli, concedi a noi, per i suoi meriti e le sue preghiere, di poter degnamente piangere i nostri peccati e meritare di conseguire la vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno 9 di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calac e presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore, il loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dai re di Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice, come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore loro Dio, rigettarono le sue leggi e la sua alleanza.

0: l'alleanza che aveva concluso con i loro padri e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dal suo volto e non rimase che la sola tribù di Giuda. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
1: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
2: Dio, tu ci hai respinti, ci hai messo in rotta, ti sei sdegnato, ritorna a noi.
1: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
2: Hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata, risana le sue crepe perché essa vacilla. Hai messo a dura prova il tuo popolo, ci hai fatto bere vino che stordisce.
1: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
2: Nell'oppressione vieni il nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Tutti noi siamo portati a un giudizio, a volte superficiale, che sminuisce l'altro, che è secondo i nostri pensieri, e vogliamo l'altro che sia secondo i nostri canoni. Ma il giudizio del Signore è di misericordia, che non vuol dire che ci è concesso tutto, ma quello che facciamo di male lo facciamo da noi stessi. Ma il Signore scommette sempre su di noi col suo amore misericordioso. Francesco d'Assisi, di cui si ricordano gli 800 anni della sua morte, pregava alla Verna così: tu sei bellezza, tu sei mansuetudine, tu sei mitezza, tu sei la nostra misericordia, misericordioso Salvatore. Allora chiediamo al Signore che possiamo essere veramente con Lui e insieme a Lui non più giudicanti dell'altro per arginarlo, ma per dargli speranza e forza di quell'amore che ci spinge, come dice Paolo, a fare cose grandi, e che solo nel Signore possiamo trovare questa vera spinta di amore e di misericordia, perché solo Lui si è saputo donare crocifisso, morto come una speranza di resurrezione. Che veramente il Signore ci doni la grazia di poter essere sempre più uomini e donne liberi nella verità.

verità, ma mai sprezzanti dell'altro, perché dobbiamo amare sempre il prossimo come noi stessi. Siamo amati da Dio e sentendoci amati da Lui, dobbiamo amare l'altro in questo senso.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di Sant'Angelo e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di Te, unico bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E
0: veramente, cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore, Sant'Angelo d'Acri, ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, unite gli angeli e i santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione a corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Sant'Angelo d'Acri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire:
1: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori,
1: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, vedete i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Signore, con la luce e la forza di questo sacramento, guidaci nelle vie del tuo amore, conferma l'opera che hai iniziato in noi e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Rivolgiamo la nostra preghiera a Gesù crocifisso. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. E adesso volgo a voi e a chi ci ha seguito tramite i mass media la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Nello studio di Buon Mattino ritorna oggi la voce di una scrittrice e poetessa che ha raccolto storie vere dal carcere minorile e con esse sogni, possibilità e futuro.
1: Io ho tra le mani Giacomo il suo ultimo lavoro che è Ragazzi dentro, storie vere dal carcere minorile per Di Agostini. Allora diamo il buongiorno a Maria Grazia Calandrone.
2: Ben trovata.
0: Buongiorno,
1: buongiorno,
0: ben trovata.
1: Benvenuta. Scrittrice, poetessa. Questo, Maria Grazia, è il tuo primo libro per ragazzi.
2: Sì.
1: Tu hai deciso di parlare di carcere, raccontare storie vere dal carcere minorile a dei ragazzi.
2: Sì.
1: Perché questa scelta?
2: Ma perché mi è sembrato che in un contesto sociale come quello nel quale viviamo fosse importante lottare su vari fronti contro il pregiudizio. E ovviamente contro i ragazzini che sono stati nel carcere c'è un pregiudizio non solo da parte dei coetanei, ma un pregiudizio sociale assoluto, oltre contro i ragazzini, contro gli adulti. E questa è una cosa che mi è

0: stata molto chiara quando ho indagato il caso di Luciana Cristallo e poi l'ho conosciuta e lei mi ha raccontato che una volta uscita dal carcere ha avuto grandissima difficoltà a reinserirsi nel tessuto sociale, che è la cosa di cui parlano fondamentalmente tutti questi ragazzi.
1: Che storia hai incontrato? Che sguardi hai visto e che emozioni hai vissuto e ti hanno fatto vivere?
0: Guarda, sono 5 storie, una delle quali è una storia che ho tratto dalla cronaca, è una storia vera che però non ho conosciuto personalmente, cioè la fuga dal carcere Beccaria di Milano nel Natale del 22 a causa dei maltrattamenti, delle percosse per cui sono state indagate poi le guardie carcerarie. Le altre storie sono storie raccolte al carcere minorile di Casal del Marmo qui a Roma con delle ragazzine che, diciamo così, quelle si autodefiniscono topi d'appartamento, cioè vengono proprio istruite fin da quando sono piccole a fare questo tipo di mestiere. E invece a Regina Coeli, che invece è un carcere per adulti, però l'ho raccontato dalla parte del figlio di uno di questi ragazzi, che è il dedicatario delle poesie che questo uomo, Federico Mollo, ha cominciato a scrivermi in carcere, perché in carcere si è reso conto che la distanza poteva essere colmata soltanto con le parole della poesia. Io ero lì per fare il laboratorio di poesia, quindi diciamo, ha scavalcato proprio, no, la mia utilità stessa. E poi c'è una storia di un'amicizia fra due ragazze in un carcere vicino a Massa Carrara. E poi c'è la storia che viene da Nisida, di un ragazzo che purtroppo, io ero andata lì per il premio Napoli con Yves Bonfoy, insomma credendo, no, di fare una cosa, e conosciuto vari ragazzi, tra cui questo ragazzo che per dimostrare al suo clan di essere un uomo, da minorenne ha dovuto sparare ad un altro uomo di cui non sapeva assolutamente nulla. E devo dire che lui ha posto un problema serio, che è quello del quale appunto mi interessava parlare in questo libro, cioè chi viene con la migliore delle intenzioni a fare laboratori di teatro, di poesia, no? Forse ci fa del male, perché ci mostra un mondo al quale noi non possiamo accedere, perché lo Stato, quando noi usciamo dal carcere, ci lascia tornare nella stessa realtà dalla quale proveniamo e nella quale abbiamo imparato a vivere così. Quindi offrire un'alternativa, questo è anche ovviamente un libro, come tutti i miei libri, di denuncia politica, diciamo così, offrire un'alternativa a questi ragazzi che non è che sono cattivi, agiscono in quel modo perché è l'unica realtà che hanno conosciuto.
2: Maria Grazia, lo hai detto in parte già prima, ma nell'approfondire, nel raccontare queste storie, trovi delle similitudini, un minimo comune denominatore tra questi ragazzi, delle vite di questi ragazzi?
0: Allora, il minimo comune denominatore è la mancanza di alternative. Questa è la realtà che io con la quale mi sono dovuta scontrare. Per esempio, parliamo delle ragazze che ho conosciuto a Casal del Marmo, che vengono per la maggior parte da Borgata Finocchio, dove io ho fatto ovviamente una passeggiata, un sopralluogo, ho fatto anche un reportage per Corriere della Sera. È una realtà nella quale davvero ci sono i villoni dei camorristi e poi ci sono le casupole accroccate di queste famiglie che vivono come possono. Ma lo stesso si può dire, adesso questo esula da questo libro, ma nell'ultimo romanzo ho parlato a lungo di Nuova Ostia. Anche lì, Nuova Ostia, un quartiere nato per ospitare, diciamo così, deportare, direbbero loro, i baraccati di Alessandrino, è un quartiere dove la criminalità attecchisce, perché dove non c'è un futuro, una possibilità, lavoro, strutture, infrastrutture sociali, è ovvio che attecchisce la criminalità ed è ovvio che sta alla parte sana della società offrire un'alternativa.
1: È un vaso di Pandora che si spalanca, perché naturalmente una questione è il mondo del carcere. È ovvio che c'è una questione che viene da prima ed è quello che ci descrivevi te adesso, è una questione che riguarda il post, quando uno esce che cosa succede. Per quanto riguarda il mondo carcerario in sé per sé, una degli episodi che purtroppo frequentemente balza alla luce della cronaca è anche il fatto dei suicidi. È capitato a San Vittore, continua a capitare.
0: Certo, beh, insomma, guarda, ti dico, la prima volta, che proprio il mio primo accesso in carcere, la prima cosa della quale si sono lamentati è stato il sovraffollamento delle carceri e soprattutto il fatto che vengono messe insieme persone che hanno delle abitudini completamente diverse. Cioè c'è chi si sveglia alle 5 di mattina, chi preferirebbe dormire di più, chi ha degli usi alimentari quotidiani, completamente, e mettere insieme, cioè noi che viviamo, almeno io vivo in un condominio e magari siamo intolleranti per i rumori del vicino che ha abitudine di, figuriamoci mettere 6 persone in una cella da 3, da 4 al massimo, che vivono in una condizione effettivamente complessa, sarebbe complessa per chiunque, è ancora più complessa per chi è segregato per sua colpa. E devo dire che ecco, una cosa che ci tengo molto a dire è che mi è sempre stato detto: se stiamo qua, motivo c'è. Non si sono, a parte una persona, non hanno mai detto noi siamo qui per un errore, siamo innocenti, cattivo lo Stato. No, no, se siamo qui c'è un motivo, però insomma la punizione non dovrebbe essere così feroce e così cruda. Quindi, e poi certo quello che succede nel carcere, i suicidi di cui parlavi tu, alle volte sono anche indotti, e come parlavo prima del Beccaria, del trattamento che avevano i ragazzi, soprattutto stranieri, minorenni, che venivano picchiati, umiliati in ogni modo dalle guardie carcerarie. Certo, questo non aiuta, già in una condizione di difficoltà come quella dove loro si sono trovati a nascere, si trovano a vivere, se vengono anche, anziché, dico, incoraggiati, sostenuti nelle loro parti migliori, perché appunto io cito a un certo punto questo verso magnifico di Danilo Dolci, no? Ciascuno cresce solo se sognato. Questi ragazzi non sono stati sognati, ma neanche dai loro genitori. Il loro futuro non è stato sognato diverso da quello che sarebbe stato così normalmente, tra virgolette, secondo la loro tradizione familiare o la necessità del luogo. Per cui è chiaro che poi di fronte ad una vita così resistere è dura, o si scappa.
2: Questa mattina vogliamo provare a raccontare, anche oltre alle storie contenute nel tuo libro, anche altre storie di riscatto. Una di queste è legata a una cooperativa che si chiama Al di là dei sogni. È in collegamento per noi il nostro Enrico Selleri. Enrico, a te, buongiorno.
3: Eccoci qua, buongiorno da Maiano di Sessaurunca, in provincia di Caserta. Sì, cooperativa sociale Al di là dei sogni. A proposito di sogni, no? Ne parlavate adesso in studio, siamo con il presidente fondatore Simma Coperillo. Una persona cresce solo se sognata, il nome questo è proprio della cooperativa, ci riporta a questo tragitto. Innanzitutto, dove ci troviamo, Simma?
4: Buongiorno a tutti, ci troviamo in provincia di Caserta su un bene confiscato alla Camorra. Questo posto, diciamo, l'abbiamo individuato ormai più di 20 anni fa, perché venivamo fuori da 2 esperienze, insomma. La prima era legata al fatto che ci occupavamo di minori, avevamo una casa famiglia per minori, e nello stare accanto, nel portare i ragazzi fino al 18° anno di età, abbiamo compreso, visto, sperimentato che c'erano anche chi a casa non poteva tornare più, e allora incominciavi a capire l'importanza di come al di là del servizio ci fosse bisogno di un progetto di vita, un sogno comune da provare in qualche modo a rilanciare all'interno delle loro vite. E l'altra è che nel 2002 in questa provincia abbiamo avuto la fortuna di incontrare medici che avevano lavorato spalla a spalla con Franco Basaglia, e la filosofia di intervento della legge Basaglia, cioè l'idea di portare fuori le persone dalle istituzioni totalizzanti, portarli nella comunità, portarli nella vita reale, stare accanto alla strada e provare in questo modo, in questa metodologia, a provare a riabilitare le persone, lavorando anche su quella che è la possibilità di ognuno di noi di identificarci nella vita. Noi ci autorappresentiamo al mondo per quello che facciamo, e quindi dovevamo costruire un posto di lavoro. Questi sono 17 ettari di terreno tolti alla Camorra, ci facevano un'azienda agricola, allevavano cavalli. Abbiamo pensato che la terra era la nostra opportunità, ritornare alla natura, a sfruttare la multifunzionalità in agricoltura per dare nuove possibilità di lavoro, poter guardare negli occhi le persone e potergli dire: che sogno hai? come vedi la tua vita da domani mattina in poi?
3: Le persone che entrano qui, poi magari ci racconterai più nello specifico chi sono le persone che abitano questo luogo. Le persone qui possono tornare a sognare il proprio presente e il proprio futuro, ma anche questa terra aveva il diritto di tornare a sognare, questa terra che era stata, diciamo così, abusata.
4: Abbiamo avuto proprio l'utopia di pensare

0: Pensare che nel recuperare le persone potessimo addirittura rigenerare un territorio. Questo posto era abbandonato, era completamente abbandonato perché sequestrato nel 91, confiscato nel 94 e arrivato al demanio comunale nel 98. Siamo arrivati qui che era in uno stato di abbandono totale. L'abbiamo ripensato, l'abbiamo riprogettato e abbiamo provato in qualche modo a cambiarlo, a modificarlo e a dargli un senso per le attività che facevamo. Oggi siamo un agriturismo e quindi è bello, no? Immaginare e vedere che qui viene gente a sposarsi, qui viene gente a festeggiare il battesimo del proprio figlio, della comunione. È un luogo aperto alla cittadinanza, abbiamo fatto la piscina, il campo di calcetto, chi viene viene a giocare gratis, a stare insieme, a ritrovare e riscoprire sistemi di comunità.
1: Nei prossimi collegamenti proveremo a fare un tour della cooperativa Al di là dei sogni per vedere veramente che cosa si produce anche. Però 30 secondi finali in questo primo collegamento vorrei dedicarlo a questo luogo, abbiamo voluto, anzi proprio ci hai suggerito di iniziare da qui la visita, perché?
0: Perché mano a mano che ristrutturavamo, che mettevamo a posto, ci siamo resi conto che diventava un'attività e perdeva il senso, il significato. Questa era prima la mangiatoia per cavalli ed è centrale a tutto il bene. L'abbiamo trasformato nel cammino dei 100 passi nelle terre di Don Peppe Diana, perché questa storia affonda le proprie radici all'indomani dell'uccisione del parroco di Casal di Principe Don Peppe Diana, alla creazione del comitato Don Peppe Diana e alla rinascita dell'associazione libera Nome e Numeri contro le mafie su questo territorio. Questo cammino è un cammino di dignità. L'abbiamo disegnato i passi di nuovo da capo, sono giusto 100 passi e passa in mezzo alle storie delle vittime innocenti, quasi a dire che le nostre radici sono la possibilità per il nostro futuro.
1: Simaco, grazie per questo primo, diciamo così, questa prima introduzione alla cooperativa Al di là dei sogni. Restituiamo la linea e poi noi ci spostiamo e a tra poco.
2: Grazie a Simaco Perillo e grazie Enrico Selleri, ci ritroviamo tra poco. Maria Grazia, ti chiediamo di restare con noi, vogliamo raccontarvi ora una storia, la storia di un ragazzo che era un ragazzo dentro, oggi invece è un operatore proprio della cooperativa Al di là dei sogni. Allora noi ci spostiamo perché vogliamo dare il buongiorno e il benvenuto a Gaetano Paesano. Gaetano, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Grazie per essere con noi. Grazie per essere qui a raccontare la tua storia. La tua storia, abbiamo bisogno di fare un passo indietro negli anni, dobbiamo andare a quando avevi 16 anni e a 16 anni vieni arrestato per la prima volta. Ci puoi raccontare? Partiamo da lì.
3: Brevemente, nasco, assolutamente non mi giustifico, ma nasco in un quartiere dove lo spaccio, le rapine, il contrabbando erano all'ordine del giorno. E papà, che lavorava, era un semplice rappresentante, una delle poche persone che lavorava in quel quartiere, e io invece ho iniziato a prendere come esempio tutti i miei amichetti di scuola che i papà facevano gli spacciatori, le rapine, e vedevo che loro vivevano nel benessere, nel lusso.
2: Il quartiere Scampia.
3: Il quartiere di Scampia. E quindi pensavo che la cosa sbagliata la facesse papà lavorando. Perché papà lavora e non fa lo stesso lavoro loro? E quindi inizio a intraprendere le loro strade e inizia così la mia, diciamo, piccola carriera criminale. A 16 anni verrò arrestato per la prima volta per uno scippo, poi a 18 anni di nuovo, a 23 di nuovo, fino ad andare a finire addirittura in reati associativi. Entravo e uscivo dal carcere, ogni volta provavo a rimettere in gioco, a cambiare vita. Come diceva prima Maria Grazia dal libro, ma fuori trovi dei muri, non vedono la persona, guardano il reato, quindi vieni messo ai margini. Poi nel carcere purtroppo non funzionano tantissime cose, i piccoli lavoretti, i piccoli laboratori, e poi morti lì. Fino a quando, dopo aver avuto una condanna per associazione a delinquere, dopo aver scontato 8 anni di carcere, dovevo scontarmi altre 7 ancora, uscì un progetto di nome Esternamente. Prevedeva che io dovessi stare 10 mesi in una borsa lavoro insegnandomi un lavoro e poi finire di scontare la pena di nuovo nel carcere.
4: Ci arriviamo fra pochissimo. Prima però parlavi di scelte obbligate, nel senso che crescere in un contesto ci,

0: ci suggerisce delle vie, insomma, ci determina delle vie. In tutto questo, però, una scelta tu l'avevi operata, nonostante il contesto in cui stavi, avevi scelto di non prendere mai le armi.
1: Sì, assolutamente, perché avevo questa cosa, sapevo di fare qualcosa sbagliato, ma non mi sarei mai perdonato di usare un'arma e ammazzare qualcuno, perché proprio questa cosa in mezzo, diciamo, a questi giovani, l'uso delle armi porta, diciamo, all'apice di diventare qualcuno di importante, ma io non ho mai puntato a diventare qualcuno di importante o di essere addirittura qualche capoclan. Sapevo di sbagliare e cosa stessi combinando per la strada, però ormai c'ero dentro, non potevo più tirarmi indietro.
2: Quindi tu, Gaetano, ti rendevi conto che stavi perdendo un po', stavi buttando la tua vita?
1: Cioè, sì, assolutamente che me ne rendevo conto, perché i clan proprio vengono chiamata la mala vita, ok? Non è una bella vita. E all'inizio tu vedi i soldi, vedi il potere, vedi gli indumenti, vedi tutto. Poi te ne accorgi di quanto ci sia dietro queste cose qui. E quindi io volevo andare via, ma non è come lavorare qualunque posto che puoi decidere di andare via. Fino a quando poi non mi è stato chiesto di usare qualche arma, mi sono tirato indietro.
0: Prima lo stavi accennando, arriva ed è un'opportunità, arriva proprio nel momento in cui ti trovi in carcere. Uno spiraglio arriva attraverso una persona, un incontro che fai col magistrato Marco Puglia.
1: Ah, lo potevo fare in nome, grazie, non finirò mai di ringraziarlo e incontrerò questo giovanissimo magistrato che verrà da me a trovarmi in carcere, dove mi propone questa misura alternativa di stare 10 mesi con questo progetto esternamente in una cooperativa sociale, dove il primo giorno che arrivo in questa cooperativa io non sapevo nemmeno proprio, purtroppo, il senso che cosa fosse il sociale. Avevo in mente il sociale, l'assistente sociale che viene e ti toglie i bambini, ma il mondo del sociale lo riscopro in questo posto, dove il primo giorno che arrivo non è che nemmeno mi piace tanto, perché non vengo accolto come già era successo le altre volte. Sei un detenuto, devi stare qui, devi lavorare, devi stare in silenzio, rispettare regole. Arrivo lì e vengo trattato troppo da essere umano, dove mi abbracciano ogni mattina. Io, se sto facendo un lavoretto, fermati, fumo una sigaretta, facciamoci una chiacchiera, raccontami, c'è la faccia del bravo ragazzo, dico: ma qua c'è qualcosa di strano. Non mi piace questo atteggiamento, perché purtroppo l'ho vissuto da ragazzino: tu ci sai fare, tu sei in gamba, tu sai lavorare, sotto altri aspetti. E invece era proprio il loro modo di fare, di accogliere le persone, di farti sentire al centro. E dovevo starci solo 10 mesi, e invece sono oltre 10 anni che lavoro in questa cooperativa, dove oggi sono attualmente un operatore sociosanitario, perché ho preso questo corso, che per me vale molto più di una laurea, e oggi seguo proprio i ragazzi che vengono dal mio stesso percorso di vita. Quindi il mio non è proprio, diciamo, ma per tutti i ragazzi che sono lì, non è un lavoro, è proprio una missione. Non è, c'è una frase, non so di chi, perché ho studiato fino alla terza media prendendo altri attestati nel carcere: fai un lavoro che ti piace e non lavorerai un giorno.
2: A volte la vita è più di tante scuole, lauree, diplomi. Posso chiederti cosa ti sentiresti di dire a un ragazzo che si trovasse nella tua stessa situazione, quella di quando avevi 16 anni?
1: Uno, smettila di vederti Gomorra. Scusate la... Vieni a trovarci, vieni in cooperativa. C'è molto di più di bello di un paio di scarpe, di essere acclamato dal tuo quartiere, di sentirti importante, di avere un posto in prima fila nella discoteca, di avere una barca a mare. La dignità, il lavoro, il vero abbraccio, lo stare insieme è molto molto molto più bello di tutte quelle cose illusorie, perché poi la pagherai con la vita, lo dice la parola stessa, e noi napoletani lo conosciamo: camorra, mafia, 'ndrangheta, dove vai c'è un nome, ma a Napoli si chiama la malavita, e già il nome ti dice tutto, quanto vale la pena pagare sulla tua pelle la libertà.
0: Ritorniamo allora in quel luogo che ti ha accolto e ti ha cambiato la vita. Enrico.
3: Eccoci qua tra i limoni della cooperativa Al di là dei sogni, insieme a Paola Perretta, responsabile della progettazione e anche lo sviluppo della cooperativa. Innanzitutto spiegaci, chiaramente sì, li vediamo, sono limoni, ma che zona è questa della cooperativa?
4: Questa è una zona bella, è la parte diciamo della campagna dove noi facciamo agricoltura biologica, ed è stata una sfida importante questa, provare a riportare il biologico su territori che sono sempre stati additati come appunto terra dei fuochi, terreni inquinati. La dimostrazione è che si può fare agricoltura buona e buone persone. Ed è un limoneto e tra l'altro ha una bella storia, perché è la storia di alberi di limoni di tutti i bambini nati in un anno particolare. Ci sono stati donati e portano il nome di ogni bimbo nato su questo territorio. Quindi anche questa è una storia bella e di rinascita, tra l'altro.
3: Un bellissimo segno. Abbiamo ascoltato in studio la storia di Gaetano. Oggi chi sono le persone che fanno vivere la cooperativa sociale Al di là dei sogni?
4: Allora, innanzitutto sono persone e non portano con sé, non sono additate per la loro malattia o il loro disagio, e questa è la prima cosa fondamentale. Arrivano con un nome, un cognome e una storia, e partiamo da qui. Poi arrivano dal carcere, dalla salute mentale, dalla riabilitazione, dalle dipendenze, ma questo, come dire, avviene in un secondo momento, no? Prima incontriamo la persona e cerchiamo di stabilire con loro un percorso, un quadro entro il quale poter progettare e riprogettare la loro vita. Abbiamo parlato di dignità. Ecco, noi facciamo con loro un pezzettino che attiene alla dignità di queste persone. Cerchiamo di riconquistare insieme a loro pezzi che in qualche modo, per vari motivi, per volontà, per destino, per sfiducia, non erano riusciti in qualche modo ad avere. Parliamo di casa, relazioni, lavoro, ambiente sociale, quindi determinanti che portano al benessere di tutti. Che poi quella persona provenga dal carcere, provenga dalla salute mentale, lì si fa un progetto mirato, riabilitativo, ma prima di tutto c'è l'incontro con la persona. Proviamo a fare questo soprattutto, a innamorarci delle storie delle persone.
3: E questo l'abbiamo sperimentato anche noi quando siamo arrivati circa un paio d'ore fa, vedere questo via vai di pulmini carichi di ragazzi che scendevano con il sorriso, un saluto, chiamati per nome, come stai, già quello fa la differenza.
4: Assolutamente sì, fa la differenza, perché loro non si sentono una cartella sociosanitaria, ma si sentono persone, non sono numeri. Quando abbiamo accolto uno dei nostri primi ragazzi, aveva un numero su quella cartella, 49. Quel 49 lo aveva anche dietro i pantaloni, le scarpe, le camicie, tutto, perché era, per loro era un numero. Ecco, come dire, mettere da parte il numero e riprendere la persona e il nome, ma lo facciamo con tutti, lo facciamo chiunque arriva qua, anche i ragazzi che arrivano da ogni parte d'Italia a fare i campi di impegno e formazione di Libera, sono chiamati con i loro nomi, ed è bello perché i loro nomi si mescolano insieme ai nomi dei nostri ragazzi, ed è bello scoprire a fine settimana che magari Gaetano prima era una persona totalmente diversa e oggi è la persona che li ha accompagnati durante la settimana, una persona simpatica, solare, e poi scoprono che magari è stato in carcere, che magari ha spacciato, ma questo li porta a capire che ci può essere una sospensione del giudizio in qualche modo, si può vivere e incontrare appunto la persona, la storia delle persone, si può fare e si può realizzare una società migliore.
3: Tornando un po' ai frutti, no, della terra, di questo bene che voi insomma amministrate in maniera feconda, mi viene da dire, questi limoni, queste coltivazioni poi diventano qualche cosa che magari andremo a vedere tra poco, perché c'è una trasformazione e poi tutto il territorio non solo può beneficiarne.
4: Sì, abbiamo realizzato praticamente un laboratorio di trasformazione, il primo laboratorio di trasformazione, dove facciamo confetture, sughi pronti, marmellate, quindi non è chilometro zero, è metro zero praticamente, ed è bello perché appunto lì vengono inserite persone che possono anche solo semplicemente fare un lavaggio dei vasetti, ma quel vaso e quel processo appartiene a un processo generale.
3: E quello lo vedremo poi tra pochissimo nel prossimo collegamento. Ci spostiamo, cerchiamo di salutare per il momento un po' l'anticiclone africano e ci ritroviamo tra poco.
0: Grazie Enrico, sì sì, mettetevi al riparo che oggi la giornata è calda. Ci ha raggiunto da questa parte dello studio Maria Grazia, a cui abbiamo chiesto di rimanere con noi per ascoltare la storia.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Tratto da una storia vera.
3: Sto arrivando!
4: No, tesoro, sta tranquilla.
5: Dobbiamo portarla in ospedale.
6: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
5: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va il mio figlio.
7: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
6: Ci sei, Dio. Mi stai ascoltando almeno.
2: Mamma! Miracoli dal cielo.
8: Amore, tu hai parlato con Dio?
2: Questa sera in prima serata.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
10: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
9: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.

0: Di buon mattino, siamo in compagnia di Maria Grazia Calandrone, autrice di Ragazzi Dentro, un libro che affronta le tematiche, le storie vere tratte che vengono dal carcere minorile, e siamo in compagnia di uno che è stato un ragazzo dentro, Gaetano Paesano, oggi operatore della cooperativa Al di là dei sogni. Siamo a Maiano di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, un luogo che gli ha restituito dignità, vita, una vita diversa, ma soprattutto anche uno sguardo, lo sguardo di qualcuno che lo vede, che lo ha visto non per quello che aveva fatto, ma per quello che è. Lo sentivamo, Maria Grazia, prima nei collegamenti. Essere visti come persona, prima che come reato, è qualcosa che già cambia. Questo è presente anche nel tuo libro, che si occupa di ascoltare prima che di fare qualsiasi altra cosa.
1: Sì, diciamo che la storia di Gaetano, la parte più toccante di questa storia è quando lui diceva: essere abbracciato, diciamo, questi sono strani, che vogliono da me? Ecco, cioè qui lì è proprio la rivoluzione dello sguardo altrui. Ed è tutto questo, è la risposta alle richieste di ciascuno di questi ragazzi. Ora la domanda è: perché questa cosa debba essere fatta da una cooperativa sociale, non debba essere, cioè il carcere dovrebbe essere riabilitativo, non punitivo, dovrebbe essere proprio un progetto dello Stato, quello di reintrodurre queste persone, offrire loro, come dicevo prima, una possibilità diversa. Loro se la sono costruita in maniera assolutamente meritoria con le proprie mani, ma penso che questo dovrebbe essere l'unico modo di affrontare chi è in una difficoltà sociale di qualunque tipo, che sia, appunto, sentivo parlare prima di dipendenze, che sia

appunto invece una vita indotta in qualche modo a essere una mala vita, ed è importante anche quello che diceva Gaetano circa questa espressione, no? Perché uno la vede da fuori, la mala vita perché loro sono cattivi, fanno. No, perché la vita dei malavitosi è brutta, da quello che lui.

0: magari si atrofizza, però chi ha una coscienza, soprattutto all'inizio, credo che viva in una maniera pessima, in una condizione nella quale è costretto a delinquere. Ecco, quindi tutto questo penso che lui abbia dato la risposta a ciascuno dei ragazzi che sono contenuti nel libro.
1: Le storie che raccontiamo prima di tutto toccano anche noi, che tranquillo, perché Gaetano è arrivato prestissimo questa mattina, noi dovevamo fare ancora la prima parte, lui mi ha detto sì, mi ha detto io mi sveglio molto presto perché in carcere ho perso troppo tempo, e quindi tu ti svegli la mattina prestissimo perché vuoi recuperare il tempo che hai perso.
2: Tempo sprecato.
1: Secondo me era importante condividere con tutti questa risposta perché mi ha colpito. E intanto ti voglio dire grazie, perché immagino non sia facile ripercorrere e raccontare, però è importante perché tu stai dando un messaggio questa mattina, un messaggio di speranza, si può fare.
2: Sì, assolutamente, con le persone giuste, come diceva prima Grazia, non vorrei essere il ragazzo di turno fortunato. Proprio ci sono molte situazioni dove si possono aiutare i ragazzi, ne conosco tantissimi, tant'è vero che parlano i numeri, più del 70% dei detenuti ritornano in carcere, tutti quelli che espiano la condanna a fine pena, mentre nelle misure alternative non arriviamo nemmeno al 20% di persone che rientrano di nuovo a far parte della delinquenza. A me è bastato solo, come ci insegna Simmaco, farmi affacciare da un'altra finestra e vedere che si può fare. Vi dico la verità, ma non è così male, anzi è proprio un'altra cosa, è bellissima.
3: Tutto questo ci parla anche di stigmi sociali, di pregiudizi che vanno abbattuti. La storia di Gaetano e il tuo libro si intitola Ragazzi dentro, ma è utile per i ragazzi fuori anche?
0: Assolutamente sì, è utile per lo sguardo, è utile per, spero, questo almeno nelle mie intenzioni, è utile per lo sguardo che la società, la prima società è quella scolastica, è da lì che dobbiamo iniziare, questo ormai è un'evidenza, diciamo così, è un'evidenza per chiunque e anche per chi la vuole abbattere, la scuola, e vuole togliere fondi, eccetera, eccetera. Però insomma, i ragazzi che leggano di altri ragazzi come loro, che sono stati semplicemente per il caso, che li ha fatti nascere in un altro luogo, meno fortunati, dovrebbero, immagino, grazie anche a questo libro e anche soprattutto a testimonianze di chi invece è riuscito a scavalcare questo destino, no? Che sembrava segnato, dovrebbero imparare a dire: ma se io fossi stato in quella situazione, come mi sarei comportato? Sarei andato a giocare a calcio, o piuttosto anche io mi sarei comportato come Carmine, come Gaetano, come Rolla Robby, insomma, e i vari personaggi che sono in questo libro, che poi sono persone. Ecco, io penso che questa sia la domanda che i ragazzi dovrebbero potersi fare grazie all'aiuto di queste storie raccontate da noi, diciamo.
1: E allora, Marigrazia, vogliamo ritornare in quel luogo che Gaetano conosce molto bene, quel luogo dove rinascono speranze. Enrico.
4: Eccoci qua, ci siamo spostati nel laboratorio di trasformazione dei prodotti dell'oro della terra, del frutto degli alberi che abbiamo visto poco fa. Siamo con Liliana Benevello Sivo, che è del consiglio di amministrazione, si occupa dell'inserimento lavorativo, con in mano qui già il prodotto finito, ma qui viene tutto trasformato. I ragazzi sono proprio al lavoro, qui sono delle albicocche oggi. Quanto dura il processo di lavorazione, quanto è importante?
5: Ciao e benvenuti. Allora, questo è un laboratorio di trasformazione all'interno del quale trasformiamo prodotti agricoli, e questo è un posto che prova a ridare dignità a coloro che nella vita sono inciampati, hanno avuto insomma dei piccoli intoppi, mettiamola così, e che prova a ridare dignità a queste persone proprio attraverso il lavoro. Quindi l'importanza di questo posto è proprio questa, insomma, provare a ridare un ruolo all'interno della società ai ragazzi, insomma, che hanno avuto momenti difficili nella vita. Oggi stiamo realizzando un succo di albicocca. E quindi abbiamo i ragazzi all'opera per la

0: Al momento si dedicano alla pulizia della frutta.
1: Questo è un bel segno, semplice, anche dei gesti semplici, ma che poi danno la possibilità di far conoscere il messaggio di questo luogo anche fuori dai confini della cooperativa. È come se portandosi via un barattolo di marmellata dentro ci sia tutta la storia di questi anni, della storia che ha vissuto questo terreno, questo territorio, e anche la storia delle persone che hanno contribuito poi a far sì che questo prodotto possa uscire.
0: Questi sono prodotti che raccontano storie di vita, di persone, raccontano semplicemente persone, quindi acquistando questi prodotti si contribuisce poi a fare, a ridare dignità a queste persone, insomma.
1: Perché tu, Liliana, hai scelto di lavorare in questo contesto?
0: Io in realtà mi ci sono trovata, forse avevo già una parte, insomma, di me che voleva fare questo lavoro, però poi nel corso della vita ero ragazza, cercavo lavoro, ho iniziato a lavorare facendo il semplice servizio civile e mi ci sono ritrovata all'interno e oggi faccio della mia passione il mio mestiere, mettiamola così.
1: Grazie, veramente grazie. Che cosa abbiamo?
0: Confettura di fragole e limone.
1: E quindi magari l'assaggeremo.
0: Biologica.
1: E allora, grazie per questo collegamento. Se avremo tempo ci collegheremo ancora da un'altra zona della cooperativa, rassicurando, grazie a Giacomo, che questo copricapo non è un vezzo, ma è obbligatorio in luoghi come questi per l'igiene. Restituiamo la linea e a tra poco.
2: Grazie Enrico, grazie.
3: Stai molto bene comunque Enrico.
2: Sì, sì, sì, puoi tenerlo, puoi tornare così. Gaetano, tu ora sei un operatore nella cooperativa, di cosa ti occupi?
4: Io sono, sembrerà strano, il responsabile della manutenzione della cooperativa sociale, dove ha 7-8 punti, diciamo, di lavoro, che sia l'impianto di trasformazione, il ristorante, abbiamo un B&B, abbiamo un ostello, abbiamo il giardino, abbiamo l'agricoltura, facciamo area verde esterna, faccio, diciamo, l'animatore oppure l'accompagnatore dei ragazzi di Estate Liberi, Nome e Numeri contro le Mafie di Don Luigi Ciotti, dove il bello proprio di questo posto è che i ragazzi li vado a prendere in stazione già dal primo giorno e li accompagno, e tutti i giorni io li seguo nei lavori, gli dico i lavori, divido i ragazzi nei settori, 10 in agricoltura, 5 in impianto, e tutti i giorni sto là proprio a giocare, a stuzzicarli con i pregiudizi. Ma voi che ne dite? Ma questi ragazzi, come io sono un operatore, prima guidavo l'ambulanza, dico un sacco di bugie, ora salveranno la scuola.
2: E ora come fai?
4: No, però gli mando a comprare la corrente, faccio un sacco di... E gli dico, però questo posto non è che mi piace tanto, mi sono trovato a lavorare, questi sono ex tossici, questi sono delinquenti, come fate a venire qui tutta la settimana? Mentre poi il venerdì scoprono che mi metto al nudo. Sapete con chi avete lavorato questa settimana? Con un ex, diciamo, assuntore di sostanze e con un ex detenuto. E lì cade tutto il mondo, perché mai Gaetano l'hai conosciuta, era quel Gaetano che era lì e questo... Gaetano qui, quindi gioco pure su questa cosa, quindi è l'informazione che manca, come diceva prima Mera Grazia dei ragazzi, hanno conosciuto la stessa persona e loro non ci credono, è andata a scrivere perché presi da altre cose, perché in quel posto cerchiamo, dico, raga, regalatemi una settimana libera, passate i cellulari, dico, non me ne siete accorti che non siete andati a scrivere su, sui social, Gaetano Paesano che vi uscirà per le prime 5 righe, grazie, diciamo, alla cooperativa, oggi esce tutto quello che faccio lì. Ma se scendi un po' giù esce tutta la mia vecchia storia. E quindi in cooperativa, come dice Alessandro Siani in Campania, si piange due volte, quando si arriva e quando si parte, che bello, non vogliono più andare via.
3: Oggi la parola scelta è stata detta più volte ed è una parola che va spesso, quasi sempre, insomma, a braccetto con la parola responsabilità. Il Gaetano di prima era responsabile di episodi che l'hanno portato in carcere, l'hanno portato a scontare. Il Gaetano di oggi è responsabile all'interno della cooperativa di tutta una serie di cose che sono quelle che ci stai raccontando. Come senti che è cambiata la tua vita?
4: È in meglio, ma bellissimo. Se oggi vado a mangiare una margherita del valore di 4 euro, molto più saporito.

0: sapore di tutto quello che mangiavo prima. Ho una macchina che ha oltre 12 anni e quella macchina lì va molto migliore di una Ferrari. Ho un materassino gonfiabile del valore di 8 euro, vale più di quelle barche che mi passano avanti. La libertà non ha prezzo, e sapere che oggi posso aiutare qualcuno e dandogli la speranza e essere d'esempio è la cosa ancora molto più bella dello stipendio che mi dà per tirare avanti.
1: Tu oggi sei felice?
0: Di più.
1: Ritorniamo da Enrico. Enrico.
2: Per un saluto finale con Paola e Simaco. Paola, ma quanto è importante questo luogo per il territorio? Mi dà l'idea che sia come un cuore pulsante, un'oasi.
3: Sì, è importantissimo ed è bello veramente vedere nel corso degli anni come tante persone ora arrivano su questo posto dicendo: ah, ma qui è veramente bello, no? Quindi quasi questa sorta di abbinamento tra l'etica e la bellezza, che è sempre stata considerata come due cose diverse, invece etica e bellezza vanno insieme. Sì, facciamo tante cose, eventi culturali, festival, e questo diventa, come dire, la restituzione ad un territorio di cose che sono state sottratte nel tempo. Bambini che vengono a fare campi estivi, laboratori territoriali, fattorie didattiche, giovani, adolescenti che vengono qui a fare una settimana di impegno e formazione, dove cerchiamo di parlare di prevenzione, di sospensione del pregiudizio, di legalità, ma anche di giustizia sociale. Quindi è un luogo pulsante che in qualche modo stimola al pensiero.
2: Un luogo che fa cultura anche solo guardandolo. Simaco, proprio una battuta finale, quando le persone poi passano quel cancello, se le tornano a casa, voi che cosa augurate? Come li salutate?
4: Ma continuiamo a dire buona vita. Il modo con cui ci ha salutato il primo paziente psichiatrico uscito fuori dall'ospedale psichiatrico giudiziario, e quel buona vita è diventato un motto, un festival, è diventato un'utopia, l'idea di voler narrare questo paese attraverso le storie di buona vita, che forse sono l'ossatura bella della nostra Italia.
2: Grazie Simaco, grazie Paolo. Allora, buona vita da Mogliano di Sesta Urunca, cooperativa Al di là dei sogni. Alla prossima. E grazie. A presto.
1: Grazie, grazie Simaco, grazie Paola, grazie Enrico, grazie a tutte le altre persone che contribuiscono a costruire dei sogni. Grazie Gaetano per averci raccontato la tua storia, e grazie Maria Grazia Calandrone. Ricordiamo, ragazzi, dentro, storie vere dal carcere minorile per Diego Stivi. Grazie davvero, grazie. Di cuore. Grazie. Tempo di salutarci, Giacomo?
5: Assolutamente, noi ci vediamo domani ore 7:30, parleremo dei santi bambini, ma rimanete in compagnia di TV 2000 con Il mio medico.
6: Buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio settimana, una settimana piena di consigli per la vostra nostra salute. Beh, inizieremo parlando di carenza di calcio negli anziani. Quale dieta dobbiamo seguire per avere ossa e muscoli forti? Ve lo diremo noi. Ed ancora parleremo di incontinenza urinaria. Non è più un tabù, anzi oggi ci sono delle tecniche per guarire in maniera definitiva. Ed ancora, avete passato una notte in bianco? Non vi preoccupate, oggi abbiamo i giusti rimedi per voi, e non si tratta di medicine. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
3: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me.
7: Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata. Tratto da una storia vera.
9: Sto arrivando!
10: No, tesoro, sta tranquilla.
11: Dobbiamo portarla in ospedale.
12: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
11: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va in mia figlia.
13: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
12: Ci sei, Dio. Mi stai ascoltando almeno.
11: Mamma!
1: Miracoli dal cielo.
14: Amore, tu hai parlato con Dio.
1: Questa sera in prima serata.
15: Van tirati.
16: No, ma tira giù le mani.
17: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
18: Dai ragazzi, forza!
19: Quello lì è nato per creare problemi.
17: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
19: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
20: Sarei felice di darti una mano.
17: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
19: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
17: Buon lavoro!
1: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuovissima puntata del mio medico. Oggi, come sempre, iniziamo dalla sana alimentazione. Beh, dovete sapere che il corpo umano è una vera e propria miniera d'oro, un giacimento prezioso di sali minerali come magnesio, cloro e soprattutto calcio. E con l'avanzare dell'età, purtroppo, a volte viene meno, c'è questa carenza di calcio, però la dieta può fare molto, ci darà tantissime indicazioni. La dottoressa Stefania Velitti, benvenuta, cara.
1: Buongiorno, Monica.
0: Dottoressa,
1: buongiorno.
0: Ma non solo, c'è anche un ulteriore regalo, perché con noi, l'avete riconosciuta, è Simonetta Capotondo, la bellissima sfoglina.
1: Grazie,
0: perché
1: buongiorno.
0: Oggi ci farà una ricetta molto particolare, proprio per aiutare le nostre ossa, il nostro calcio. Il calcio, allora partiamo da qui, dottoressa carissima. Io ho detto, è un minerale preziosissimo, ma non serve solo al mantenimento delle nostre ossa, o sbaglio, dottoressa?
1: È vero, assolutamente. Il calcio è in assoluto il minerale più rappresentato nel nostro organismo. Non serve solamente alla salute delle nostre ossa e dei nostri denti, ma anche al cuore per pompare il sangue, per battere, al cervello per comunicare con il resto dell'organismo e anche ai muscoli per contrarsi e per rilasciarsi. Inoltre fa anche un lavoro più nascosto, che è quello di regolare la pressione arteriosa e di aiutare l'organismo a rimarginare le ferite.
0: Ecco, una delle cause, poi chiariremo anche perché, è soltanto dovuta all'età, dottoressa, cioè con l'avanzare dell'età, io ho detto il calcio, come dire, si perde un po', no? Viene meno, è così?
1: Assolutamente no, è possibile a tutte le età, è ovvio, l'anziano è più comune, come,
0: sì, è più,
1: come...
0: cioè, lo vede spesso, insomma, questo anche
1: sì,
0: nel suo lavoro. Allora, il nostro calcio, noi oggi daremo delle indicazioni su come assimilare di più questo minerale così prezioso, solamente assumendo, non lo so, latte e formaggi, oppure un luogo comune, come si può assimilare di più il nostro calcio?
1: Questo è vero, è proprio un luogo comune, perché sin da bambini siamo abituati a pensare che il calcio si trovi solamente nel latte e nel formaggio, ma non è così, la natura è molto generosa, il calcio si trova in tantissimi alimenti, in particolare la medicina moderna ci dice che le verdure sono ricche di calcio, in particolare le crucifere, la rucola, i broccoli, il cavolo, i cavolfiori, il cavolo riccio, i cavolini di Bruxelles, veramente abbiamo l'imbarazzo della scelta. Poi abbiamo i legumi. I legumi come i ceci, che sta oggi cucinando Simonetta, sono ricchissimi di calcio, ma anche i fagioli, le lenticchie. In assoluto il legume più ricco di calcio è la soia. La soia e i suoi derivati, quindi il tofu, che è anche molto indicato nell'anziano perché facile da masticare e anche proteico. Inoltre lo troviamo nella frutta secca, in particolare nelle mandorle, e nei semi oleaginosi, nei semi di sesamo e nella loro crema, il tahin. E inoltre lo troviamo anche nelle erbe aromatiche come prezzemolo, salvia, rosmarino.
0: Insomma, è ricco, non è vero? Noi ci fissiamo tante volte sul latte e i derivati del latte, latte e latticini.
1: Sì.
0: In realtà no, e infatti adesso vado subito dalla nostra Simonetta. No? Simonetta, tu oggi preparerai una sfoglia a base di... Qual è la tua ricetta di oggi?
2: Sì, oggi è una pasta all'uovo speciale perché vado a utilizzare la farina di ceci. Preparerò poi delle mezzelune, questo è un formato di pasta ripiena facile da chiudere, proprio perché la farina di legumi non ha le proteine che sviluppa il glutine, la pasta è meno elastica, quindi cerchiamo di facilitarci la chiusura con questo tipo qua di formato.
0: Appunto, tu hai detto, non è facile un po' da lavorare, no? Perché tu appunto ci farai questa sfoglia a base di farina di ceci, e per cui il procedimento è un po' diverso, e le dosi forse sono diverse. Cosa è diverso nella lavorazione, Simonetta?
2: La cosa che rende diversa la preparazione utilizzando le farine dei legumi, in particolare la farina di ceci, sta proprio nella preparare questa farina per procedere al processo della denaturazione delle proteine. La farina di ceci, appunto, non sviluppando il glutine, dobbiamo agevolare questa elasticità con un trucchetto. E qual è questo trucchetto?
0: Qual è, infatti?
2: Cuciniamo la farina di ceci in anticipo, prima di utilizzarla.
0: Cioè la mettiamo sul fuoco?
2: Sì, esattamente. In una padella antiaderente la andiamo a cucinare per circa 5-10 minuti, facendo attenzione che non si bruci ovviamente. Esatto. Poi la facciamo raffreddare, la andiamo a setacciare con un setaccino per togliere quei grumi che si sono formati in cottura, oppure possiamo cucinarla in forno, quindi con una teglia, foglio antiaderente, la cuciniamo per un'ora per 120 gradi. E questo è un trucco molto molto utile, soprattutto per chi vuole utilizzare solo farina di ceci, quindi senza glutine.
0: Mixarla, certo, magari si mixa con la farina 00,
2: con
0: la farina 1.
2: Adesso la sto facendo appunto mixata.
0: Allora, ci dici gli ingredienti della tua ricetta di oggi, della tua sfoglia, anzi, e poi di questo raviolo che poi ci farai vedere come si fa. Allora, quali sono gli ingredienti?
2: Per questa sfoglia vado a utilizzare due uova piccole, quindi consiglio sempre di pesare in questo caso tutti gli ingredienti, uova e farine. Quindi abbiamo un totale di 100 grammi di uova, in una boule mi preparo 80 grammi di farina di ceci cotta, 80 grammi di farina di frumento tipo zero.
0: E poi
2: vado a impastare tutto nella boule.
0: Poi pepe nero, curcuma, insomma facoltativi. Insomma, si può aromatizzare come meglio si crede. Questo può essere un trucco proprio per lavorare soltanto la farina di legumi. Dottoressa, questa è vero, cioè, la farina di ceci è ricca di calcio. È una scelta vincente per, come dire, rinforzare le nostre ossa.
1: Sì, Simonetta oggi ha scelto proprio un super ingrediente. Perché i ceci poi non solo sono ricchi di proteine, come tutti sappiamo, ma anche ricchi di calcio, come stiamo imparando oggi, ma anche ricchi di magnesio, che è il minerale che fa stare il calcio al suo posto. Inoltre, se da casa i telespettatori volessero aumentare ancora di più la quantità di calcio, potrebbero aggiungere una spolverata di mandorle tritate e anche magari un cucchiaino di crema tahin, quella della crema dei semi di sesamo che abbiamo visto prima. Inoltre, per renderlo ancora più assorbibile il calcio in questo piatto, aggiungiamo una spruzzata di limone e del prezzemolo fresco. Questo è proprio un modo poi ideale per portarlo sulla tavola degli anziani, perché i ceci sotto forma di farina sono altamente digeribili.
0: Vediamo anche insomma la sfoglia, vediamo la nostra Simonetta che ci mette davvero poco. Vabbè, lei fa questo anche, per cui sembra tutto molto semplice, però provateci, perché magari è davvero così semplice come fa la nostra bella Simonetta. Allora, però vogliamo ripetere quali sono, dottoressa un po' l'ha detto per quanto riguarda un po' le verdure, gli ortaggi che noi abbiamo a disposizione, che sono ricchi di calcio, quali sono le fonti primarie? No, da dove?

0: assimilare di più il calcio?
1: Allora, in assoluto sicuramente il calcio è presente nei formaggi, nei latticini, in particolare nei formaggi stagionati, parmigiano, grana, emmental, groviera, pecorino, però non dimentichiamo che in questi formaggi c'è anche tanto sale, tante proteine animali che nell'anziano che ha spesso patologie renali possono essere pesanti, e il colesterolo, che ovviamente è controindicato in coloro che hanno ipercolesterolemia. Quindi se vogliamo ridurre la quantità di grassi possiamo magari mangiare la ricotta, che sicuramente in particolare per l'anziano è molto più digeribile.
0: Esatto, però molte persone, come diceva lei dottoressa, magari tante persone anziane, anche se magari le persone anziane amano il latte vaccino, però magari appunto tante persone soffrono di colesterolo alto, hanno dei problemi insomma con la gestione dei grassi. A questo punto esistono delle bevande vegetali ricche anche di calcio, quali possiamo consigliare?
1: Certo, certamente il sostituto in assoluto migliore è il latte di soia, perché è molto proteico. Di calcio ne ha quanto ne ha il latte vaccino, perché nelle bevande vegetali il calcio viene aggiunto, e quindi sui 120-130 mg per 100 ml. Inoltre abbiamo poi il latte di mandorla, talvolta preferito per il gusto.
0: Per il gusto, certo.
1: Sì, anche questo dolce, molto proteico e con la stessa quantità di calcio.
0: Senza aggiunta di zuccheri, vero?
1: Sicuramente, altrimenti è peggio.
0: Esatto.
1: E poi abbiamo i latti, le bevande derivate dai cereali, il riso, l'avena, sono più digeribili ma meno proteiche. Mi raccomando, dobbiamo comunque guardare l'etichetta quando acquistiamo, dobbiamo essere certi che sia addizionato di calcio.
0: Dottoressa, vediamo subito che la nostra Simonetta è pronta a stendere, e anche in questo caso, anche per stendere una pasta non è così semplice, ma Simonetta la rende semplice. Quali sono i movimenti fondamentali che dobbiamo fare, Simonetta?
2: Sì. Il primo movimento, come insegno io, è il movimento, come ho chiamato, sgrossatura. Dal centro si preme il mattarello scorrendo in avanti, un po' alla volta, si gira sempre di un quarto, si gira spesso la sfoglia, perché questo è il segreto per ottenere una sfoglia tonda. Più riusciamo a ottenere una sfoglia tonda, più lo spessore sarà uniforme su tutta la superficie,
0: certo.
2: Importante soprattutto per i ravioli.
0: Bisogna stenderlo tantissimo, stenderlo. Pure
2: deve essere abbastanza sottile, ovviamente con una farina di legumi non riuscirò mai a fare una sfoglia molto sottile,
0: certo, questo è vero. Simonetta, parliamo del ripieno. Tu che tipo di ingrediente hai scelto per il ripieno, per riempire questi nostri ravioli?
2: Per il ripieno ho scelto...
0: Mezzelune, come si chiama? Mezzelune?
2: Sì, faremo appunto queste mezzelune. Ho utilizzato una patata dolce americana proprio per mantenere l'indice glicemico basso del piatto, e dei broccoli saltati in padella.
0: Ah.
2: Quindi li ho cotti, li ho mischiati insieme e ho preparato questo ripieno che andrò a mettere dentro
0: all'interno
2: come farcia.
0: Eh beh, anche questa, dottoressa, è una scelta vincente sicuramente, il ripieno, no, di queste nostre mezzelune. Lune, per cui insomma può essere anche un piatto, forse manca un po' di grasso, no, il grasso no, perché c'è all'interno del formaggio, cioè
1: i grassi
0: tutto,
1: vegetali,
0: può essere un piatto unico, allora.
1: Poi condito con olio d'oliva crudo è perfetto.
0: Sì. Allora, dottoressa, si parla molto di antinutrienti, no? Che possono rallentare l'assorbimento del calcio. Che cosa sono questi antinutrienti e dove li troviamo e se ci sono?
1: Assolutamente sì, non dobbiamo pensare solo a quanto calcio introduciamo, ma anche a quanto non ne dobbiamo perdere. Infatti ci sono dei veri e propri ladri di calcio, ad esempio il sale. Un eccesso di sale porta a un aumento dell'eliminazione del calcio a livello renale, perché a livello renale il calcio viene eliminato insieme al sale, quindi più sale introduciamo e più sale eliminiamo e più calcio si porta dietro. Poi abbiamo l'eccesso di proteine animali, perché queste rendono il pH ematico acido, quindi l'organismo per riequilibrare va a prelevare i sali di calcio dall'osso. Dobbiamo vedere l'osso non come un magazzino statico, ma proprio un vero e proprio bancomat. Quando l'organismo ha bisogno di calcio, lo va a prelevare dall'osso.
0: Qui vediamo anche tè, caffè, bevande gassate.
1: Sì, perché
0: anche
1: un eccesso di tè e caffè può aumentare l'eliminazione di calcio a livello renale, e anche le bevande gassate, perché sono ricche di acido fosforico.

0: E il fosforo e il calcio sono in equilibrio a livello ematico, quindi hanno l'organismo anche lì per riequilibrare, va a prelevare il calcio dalle ossa.
1: Ecco, la nostra Simonetta sta per impiantare. Allora, vediamo il piatto, perché tu già ce l'hai pronto, no? L'hai fatto già, perché insomma non abbiamo una cucina a disposizione, giustamente. E questo è il piatto. Ce lo vuoi descrivere un po', questo piatto?
2: Sì, allora, queste sono appunto il formato mezza luna.
1: La cottura, quanto ci vuole per cuocere?
2: La cottura ci vuole un po' di più, poi dipende dallo spessore della sfoglia, più o meno sui 5-6 minuti. Bisogna fare attenzione comunque che durante l'ebollizione non schiumi troppo, proprio perché la farina di ceci contiene le saponine, quindi dobbiamo schiumare bene. Poi dopo 5-6 minuti possiamo saltare in padella con un po' di olio aromatizzato al rosmarino, aglio, molto gustoso, e possiamo creare su un fondo o dei broccoli frullati, oppure semplicemente con questa
1: che
2: patata
1: bontà
2: dolce con dei ciuffettini guarniti anche con un po' di pepe nero. Che
1: allora, a prepararli non ci ha messo nulla, il tempo di questo nostro spazio, 10 minuti, e Simonetta ha fatto davvero una mezza luna, delle mezze lune favolose. Dottoressa, vengo da lei perché lei ha scritto questo libro, una vera e propria guida, come prenderci cura dei nostri anziani, una vera e propria guida. Oggi stiamo parlando soprattutto di anziani, perché il calcio, come abbiamo detto noi, è carente soprattutto ad una certa età, viene meno. E allora quale consiglio si sente dare, perché è un libro davvero prezioso soprattutto per i figli e per chi si prende cura dei nostri anziani? E quale consiglio si sente di dare, un messaggio?
0: Allora, sicuramente io nel mio libro parlo delle maggiori patologie, delle patologie più comuni nel paziente anziano, parlo anche di alimentazione, non solo. E quello che è importante è come questa è una guida per aiutare i figli, i nipoti nel loro lavoro di caregiver, non solo dal punto di vista tecnico, pratico, ma anche dal punto di vista emotivo e psicologico.
1: E quanto è importante star vicino dal punto di vista emotivo, emotivamente, ai nostri anziani. Grazie alla dottoressa Velitti,
0: grazie
1: ovviamente a Simonetta Capotondo, alla nostra sfoglina, grazie per questa bellissima ricetta. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Pierluigi Gomez, benvenuto al mio medico. Ricordo che è professore di urologia, responsabile di urologia robotica e mini invasiva al Policlinico Tor Vergata di Roma. Bentornato, caro professore.
3: Grazie,
1: perché
3: per
1: oggi parliamo di un argomento che per tuttora oggi è un tabù. Per molti anni è stato un tabù, le persone, soprattutto le donne, si vergognavano, forse sono quelle più colpite, di un problema, insomma, importante. Oggi per fortuna si risolve in maniera definitiva, grazie a tante tecniche anche mini-invasive. Lei ci ha portato un po' di strumenti del mestiere, parleremo anche di tutte le tecniche che noi abbiamo a disposizione. Allora, abbiamo sentito che il calcio, no, è un minerale che viene meno con l'avanzare dell'età. Anche l'incontinenza urinaria è legata all'invecchiamento, professore?
3: Sicuramente sì. Diciamo, intanto chiariamo bene che cos'è l'incontinenza, di modo che diamo possibilità a chi magari ne soffre di avvicinarsi al problema e alle terapie che oggi ci sono.
1: Cioè, dobbiamo anche capire i sintomi che mi devono far correre da uno specialista.
3: Quindi, diciamo, l'incontinenza è qualsiasi perdita involontaria di urina. È una patologia, come giustamente accennava, legata all'avanzamento dell'età, sebbene un dato abbastanza allarmante di cui tener conto è che l'incidenza e la prevalenza di malattia comincia già, soprattutto nelle donne, tra i 45 e i 50 anni, cioè circa una donna su 5 che soffre di problemi di incontinenza. Ovviamente poi l'avanzare dell'età aumenta questa incidenza.
1: Peggiora
3: assolutamente, può peggiorare, soprattutto quando il problema non riconosciuto e non trattato dall'inizio tende a cronicizzarsi. Quindi già intorno ai 65 anni una donna su ne soffre. Calcoliamo che in Europa ci sono circa 55-60 milioni di adulti che soffrono di incontinenza. In Italia la popolazione attiva sono circa 5 milioni di persone con l'incontinenza, quindi un problema sociale sicuramente
1: assolutamente
3: importante
1: che per fortuna, no, forse fino a qualche anno fa, beh, si sentivano anche tante persone magari, insomma, per affrontare questo problema e questo disagio, cioè ci mettevano davvero tanto tempo, non parlavano neanche del proprio medico di famiglia. E adesso però facciamo un altro passo indietro, perché dobbiamo parlare anche dei diversi tipi di incontinenza, no? Perché da lì bisogna fare una diagnosi corretta per una terapia altrettanto corretta. Quali sono questi?
3: Assolutamente, questo è un dato da chiarire. Ci sono due tipi fondamentali di incontinenza che rispondono a meccanismi fisiopatologici differenti. L'incontinenza, quella forse più conosciuta, è la cosiddetta incontinenza da sforzo, quindi quella che avviene per un qualsiasi aumento della pressione addominale, può essere un colpo di tosse, il cambio di posizione dalla posizione seduta in piedi o il ridere semplicemente, e questo meccanismo

0: riconosce come diciamo primum movens un'alterazione dello sfintere, quindi di questo muscolo che è sostanzialmente il muscolo principale dell'elevatore dell'ano, la cui ipofunzione determina la perdita involontaria di urine. L'altro tipo di incontinenza invece è l'incontinenza cosiddetta da urgenza, che risponde a un meccanismo differente, cioè non è più lo sfintere che non funziona, ma è un malfunzionamento della vescica, quindi una vescica che tende a ipercontrarsi e in questa ipercontrazione l'aumento della pressione endovescicale determina queste fughe di urina associate all'urgenza, quindi l'incontinenza si associa a questo stimolo impellente di dover urinare.
1: Adesso ci dobbiamo fermare, una piccolissima pausa pubblicitaria, dobbiamo cercare di capire quali sono i sintomi, i primi sintomi che mi devono far sospettare che c'è qualcosa che non va, ma vi ho detto già che ci sono delle terapie davvero molto innovative, mini invasive, che risolvono in maniera definitiva il problema, e di questo parleremo appunto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
3: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
4: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
5: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
2: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
5: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
6: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
3: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
4: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
2: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di Electrolyte Electrolyte 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
7: In Prima Visione TV.
8: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
9: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
8: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
8: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
11: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
12: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
13: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
14: Un talento molto lento, voltati.
13: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
15: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario.
16: Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
17: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
18: Van tirati,
19: no, ma tira giù le mani.
20: È arrivata questa suora invadente, inopportuna.
21: Dai ragazzi, forza!
22: Quello lì è nato per creare problemi.
20: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
22: Certo, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
23: Sarei felice di darti una mano.
20: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
22: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
20: Buon lavoro!
17: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata. Tratto da una storia vera.
24: Sto arrivando!
25: No, tesoro, sta tranquilla.
26: Dobbiamo portarla in ospedale.
27: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
28: Non
0: me ne vado da questo ospedale finché...

0: capite che c'è che non va in mia figlia?
1: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
0: Ci sei, Dio? Mi stai ascoltando almeno?
2: Miracoli dal cielo.
3: Amore, tu hai parlato con Dio?
2: Questa sera in prima serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Pierluigi Bove, stiamo parlando di incontinenza urinaria. Allora torniamo a parlare per dare delle indicazioni ancora più precise. I sintomi, i primi sintomi che mi devono far sospettare che c'è qualcosa che non va.
1: Allora, i sintomi, diciamo, ovviamente sono sintomi differenti a seconda che parliamo di un tipo di incontinenza o di un altro. Una delle prime cose ovviamente da osservare, per esempio nelle incontinenze da sforzo, è l'iniziare a perdere delle gocce di urina. All'inizio possono essere delle piccole gocce, nel tempo possono diventare maggiori, quindi quando facciamo il colpo di tosse, eccetera, non consideriamo normale questa condizione, ma certo, approcciamo subito a un medico che ci possa aiutare in una diagnosi. Altri tipi di sintomi che possono insorgere prevalentemente nell'incontinenza da urgenza invece, per esempio, la ricerca del bagno con urgenza, quindi prima di uscire facciamo la mappa già dei bagni dove dobbiamo andare, o l'iniziare a svegliarsi la notte, la cosiddetta nicturia, per andare a fare pipì. Quindi queste sono le prime cose, le prime
0: uomini
1: avvisaglie.
0: Uomini e donne uguale, insomma, non ci sono tante differenze.
1: Concetto fondamentale. L'incontinenza non è un problema che affligge solo le donne, ma affligge anche gli uomini. Ovviamente può essere legata a condizioni differenti. Quindi,
0: e le cause sono anche differenti a questo punto?
1: Le cause sono differenti, perché sicuramente nella donna c'è un problema legato all'invecchiamento, quindi all'indebolimento delle strutture muscolari, soprattutto in quelle donne che hanno avuto più gravidanze, le gravidanze col parto eutocico, certo, ovviamente, perché il parto cesareo espone meno a questo tipo di problematiche, le donne che hanno avuto un travaglio molto lungo, la menopausa è un altro problema importante, perché per effetto degli estrogeni c'è un indebolimento della parete pelvica, certo, quindi di questo famoso muscolo per la continenza. Nell'uomo i meccanismi sono differenti, perché abbiamo purtroppo questa benedetta ghiandola prostatica che, o quando si ammala o quando la dobbiamo trattare, ci può esporre a questo tipo di problema.
0: Parliamo di diagnosi corretta per capire qual è la terapia più adeguata, quali sono. Come si fa la diagnosi, professore?
1: La diagnosi, come così anche per le terapie, partiamo sempre dalle cose meno invasive per arrivare a cose più complesse, per diagnosi più sofisticate. Intanto direi che un elemento fondamentale è l'ascolto del paziente, perché questa è una diagnosi clinica, perché sarà il paziente stesso a riferirci quali sono i sintomi per indirizzarci su quale tipo di continenza. Ovviamente l'urgenza espone più al discorso dell'incontinenza d'urgenza, la perdita involontaria più un'incontinenza da sforzo. Ovviamente poi servono degli esami di base, di cui l'esame urinio e un'urinocoltura è fondamentale, perché spesso questo problema può essere associato a un'infezione urinaria. E poi ci sono test più sofisticati, tra cui per esempio l'esame urodinamico, che è quello che ci consente di studiare il funzionamento della vescica, fino poi ad esami un po' più invasivi come la cistoscopia, che può essere fondamentale in alcuni casi, soprattutto perché alcune forme, soprattutto di incontinenza da urgenza o perlomeno di urgenza, possono essere relative anche a diagnosi di tumore.
0: Allora cerchiamo di capire come si interviene. Prima di approcciare un intervento chirurgico, le mini invasive, parleremo soprattutto anche di questo, ci sono, prima, come dire, si va per gradi, le tecniche cosiddette conservative, quali sono, cosa possiamo fare?
1: Il primo tempo per correggere un'incontinenza è sempre diciamo una sfera riabilitativa, quindi il pavimento pelvico può essere riabilitato, esistono degli esercizi specifici che si chiamano PFME, che è un acronimo inglese che indica tutti gli esercizi della muscolatura pelvica, più noti spesso come esercizi di Kegel, quindi sono esercizi in cui stimoliamo la contrazione della muscolatura. Oltre a questo esistono delle terapie mediche, sono soprattutto a base di farmaci anticolinergici o beta 3 adrenergici, che sono in grado di regolare la funzione vescicale, questo prevalentemente nelle forme di incontinenza d'urgenza. Esistono delle terapie ambulatoriali, che sono delle terapie estremamente efficaci, soprattutto nei casi di fallimento delle prime due terapie, quindi quelle riabilitative e quelle mediche, tra cui per esempio l'utilizzo del botulino nelle incontinenze da urgenza è un farmaco che ci consente di essere estremamente efficaci con un trattamento ultra mini invasivo, direi, e di tipo ambulatoriale, quindi non richiede neanche ricovero.
0: Ecco, quando però le terapie conservative, come dire, non danno più, insomma, il risultato sperato, si interviene a livello chirurgico, e anche in questo caso non vi dovete spaventare, perché ci sono le cosiddette tecniche mini-invasive oggi come oggi. In che cosa consiste e in maniera definitiva risolviamo il problema, professore?
1: Direi di sì. Le tecniche mini-invasive chirurgiche, ormai, che ripetiamo, sono l'estrema ratio quando tutto il resto ovviamente non ha funzionato, sono effettivamente molto poco invasive, perché spesso sono interventi che possono essere fatti in regime di day surgery o in alcuni casi con una notte di degenza, quindi senza particolari problematiche, senza grandi ripercussioni nel post-operatorio per il paziente.
0: Ho portato un po' di strumenti.
1: Esempi,
0: che cosa sono esattamente?
1: Partendo ovviamente Sicuramente, allora diciamo, non esiste un intervento unico per correggere l'incontinenza, affronteremo una diversa procedura a seconda del grado di incontinenza, ovviamente se si tratta di uomini o di donne. Io ho portato degli esempi, partiamo dalle cose meno invasive, questa per esempio è una sling uretrale maschile, si usa per le incontinenze lieve o moderate, soprattutto negli interventi che abbiano avuto, nei pazienti che abbiano avuto un intervento di prostatectomia radicale, quindi un'incontinenza da sforzo successiva a una procedura. Questa è una banderella che viene poggiata sulla parte posteriore dell'uretra bulbare, nello specifico bulbare membranosa, che è la zona dove si trova lo sfintere, e viene sollevata ancorando questi due braccetti laterali al di sopra del pube. Questa consente di essere molto delicata a livello dell'uretra e di regolarla in tensione in funzione proprio del grado di correzione che dobbiamo andare ad ottenere. Questo è un esempio di una mini sling femminile. Questa è sempre una banderella in una fibra di materiale adeguato affinché possa essere anche in questo caso molto delicato sull'uretra femminile. Come vedete, certo, è una sling più corta che viene ancorata lateralmente nella parte otturatoria della muscolatura, e questa anche estremamente semplice da posizionare, un intervento che dura 15 minuti e può essere fatto in regime anche di desagili.
0: Dalla mattina alla sera
1: il paziente può risolvere in maniera brillante il problema. Questo è un esempio sempre estremamente interessante anche nello sviluppo della tecnica. Sono dei palloncini che vengono posizionati, in genere due palloncini ai lati dell'uretra. La cosa estremamente interessante è che il grado di riempimento del palloncino può essere regolato e aggiustato nel tempo attraverso questo piccolo ingresso che viene alloggiato sempre intorno all'uretra, e quindi da qui possiamo regolare il grado di compressione dell'uretra. L'ultimo esempio che ho portato è uno sfintere artificiale. Quando parliamo di sfintere pensiamo chissà quale grandi manovre, quali grandi cose dobbiamo fare, invece lo sfintere è dotato di queste tre componenti. Una componente che è il cosiddetto reservoir, che viene alloggiato sotto la fascia dei muscoli retti intorno alla vescica. L'altra componente che viene alloggiata, questo è uno sfintere maschile, viene alloggiata nel sacco scrotale, è il pulsante attivatore. Quindi premendo questo pulsante noi possiamo attivare, quindi chiudere o aprire lo sfintere, e questo è il cosiddetto CAF che viene alloggiato intorno all'uretra.
0: Ci sono tante tecniche, davvero bisogna fare una diagnosi corretta per avere una terapia altrettanto corretta. Grazie per averci portato queste novità.
1: Prego.
0: Grazie al professor Bove,
1: grazie per questi consigli.
0: Adesso seguitemi, perché non finisce qui ovviamente la trasmissione. Io saluto e ringrazio il nostro medico di famiglia, la dottoressa Sara Caponigro. Allora, oggi parliamo di un argomento importantissimo, parliamo della carenza di sonno. Allora, io ho scoperto che in realtà noi italiani non siamo un popolo di dormiglioni, che se ne dica. È uno studio cinese, noi insomma non siamo non ultimi, ma quasi, insomma, come classifica. Allora, si dice che bastano 7 ore per avere un buon sonno ristoratore, è così, dottoressa, oppure no? Sono sufficienti 7 ore?
2: Diciamo che può essere considerato vero in parte, perché basiamoci sulle linee guida. Le nostre linee guida internazionali ci dicono che delle buone ore di sonno variano tra le 7 e le 9 ore. È vero anche che però dobbiamo considerare un altro parametro molto importante, che è la qualità di questo sonno, non solo la durata. La qualità del sonno, la durata di sonno è molto individuale. Esistono delle persone che sono perfettamente riposate anche con solo 5-6 ore di sonno, ed altre che non lo sono anche fino ad arrivare a 8-9 ore di sonno. Quale parametro ci guida a capire se riposiamo bene o no? Il giorno, la giornata. Come affrontiamo la nostra giornata? Siamo riposati? Siamo efficienti? Il nostro umore è buono durante la giornata? Sì, questo significa che il nostro sonno è ristoratore. Al contrario, se abbiamo un umore deflesso, irritabilità, poca concentrazione, sonnolenza diurna, il nostro sonno non è ristoratore.
0: E dobbiamo intervenire. Oggi la dottoressa ci dirà esattamente in che maniera dobbiamo intervenire, però dobbiamo fare una promessa, perché noi parliamo di insonnia in maniera molto generale, però esistono diversi tipi di insonnia, vero? Non è uguale per tutti, un po' come ci diceva lei, in base al nostro anche risveglio. Quali sono le differenze? Ci sono tanti tipi di insonnia?
2: Assolutamente, innanzitutto definiamo l'insonnia: è un disturbo del sonno che dura più di 3 mesi e quindi deve essere inquadrato in questa maniera. E poi, come vediamo a casa, anche abbiamo dei gradi, dei diversi problemi di sonno. Il primo fra tutti è la fatica nell'addormentamento, che è anche il più comune. Ci sono persone che

0: stanno in letto o comunque nel divano anche più di un'ora prima di addormentarsi, e questo già può essere categorizzato come insonnia. Ci sono persone invece che prendono sonno facilmente ma hanno dei frequenti risvegli notturni, e a questo spesso si associa anche una fatica nel riprendere.
1: Soprattutto noi donne.
0: Sì, soprattutto noi donne, e a questo spesso si associa una fatica a riprendere sonno, e anche questo insieme crea un disturbo proprio dell'architettura del sonno. E infine non possiamo non considerare i risvegli confusionali. Questi non sono propriamente definiti disturbi del sonno, sono più dei disturbi del risveglio, ma nei pazienti con età superiore ai 60 anni vanno sempre indagati perché potrebbero sottendere delle patologie neurologiche.
1: Allora, il medico di famiglia può fare molto prima di indirizzarlo ad un centro specialistico. Lo sappiamo che ci sono dei centri di eccellenza all'interno degli ospedali. Che cosa può consigliare il medico di famiglia come primo step, dottoressa?
0: Come primo step, innanzitutto, inquadrare la causa dell'insonnia. Certo. Questa è la cosa più importante. L'insonnia, il sonno è un problema multifattoriale, non è mai sempre solo una causa. Però possiamo comunque affrontarla, cercare di risolverla anche a volte in maniera definitiva. Si parte per gradi. In alcuni casi molto efficaci sono le erbe medicinali. Ad esempio qui vediamo la passiflora, la valeriana, che aiutano a ridurre la latenza nel prendere sonno. Oppure le scozze e la melissa, che riducono quello stato di ansia che spesso è associato nell'insonnia, la camomilla, il tiglio, che anch'essi inducono una rilassatezza senza però essere proprio degli ipnoinducenti, e ancora il biancospino, molto utile quando c'è una componente ansiosa, una tensione emotiva, una tachicardia. Quindi questo spesso è molto utile. In commercio li troviamo spesso insieme,
1: per cui sono una forma anche di tisana, no?
0: Sì.
1: Cioè tisana, per cui insomma prima di andare a dormire magari una bella tisana e ci calma, no? Tutte le nostre tensioni. Però ci sono anche degli integratori che possono essere assunti. Devo dire, vorrei ribadire, dottoressa, lei lo fa meglio di me, però è il medico di famiglia che decide che tipo di integratore, che tipo di supporto deve essere preso. Quali sono, dottoressa?
0: È vero, il supporto deve essere altamente personalizzato e non deve passare il messaggio che è naturale equivale a non possibilmente dannoso. Deve essere sempre tutto molto personalizzato. Tra gli integratori, uno dei più famosi è la melatonina. La melatonina in realtà è un ormone che noi già produciamo dalla ghiandola pineale, che è al centro del nostro cervello. La sua funzione è di orologio, è il nostro orologio interno. Quando c'è buio viene segreto e ci dà il messaggio che dobbiamo dormire. Ovviamente per vari motivi, questioni lavorative, l'età che avanza eccetera, spesso si ha una disregolazione di questa produzione e possiamo integrarla. In Italia al di sotto di un milligrammo è considerata integratore, poi al di sopra necessita una prescrizione medica perché ha un'azione proprio farmacologica, però ci aiuta moltissimo in questo. Ancora vediamo la grifonia, ad esempio, il triptofano, che sono dei precursori della serotonina, che è il nostro ormone del benessere, del buon umore, diciamo così, e anche del relax fondamentalmente. L'L-dianina, che è un derivato del tè verde, anch'esso ci aiuta nel relax, e il magnesio, nel caso bisglicinato, ci aiuta quando si associa l'insonnia a una tensione muscolare, ci rilassa.
1: Ci rilassa, per cui sono tutti integratori, però parlatene sempre con il vostro medico di famiglia, perché vi darà, insomma, dire l'indirizzo giusto, no? Perché appunto, come diceva la dottoressa, è personalizzato. E ci sono anche vari formati.
0: Esatto.
1: No? Ci sono insomma gocce, pasticche, compresse. Qual è? Ce n'è uno migliore rispetto a un altro? Si assorbe più facilmente quale? Perché tutti noi abbiamo voglia di dormire, dormire anche in maniera anche profonda e rilassata, no?
0: In realtà non sull'efficacia quanto sulla personalizzazione al paziente. Cosa serve al paziente e che progetto abbiamo con quel paziente? Faccio un esempio. In una persona in cui noi progettiamo un uso continuato, è meglio la compressa o la capsula, perché hanno anche la possibilità di avere un rilascio prolungato e abbiamo la sicurezza della dose.
1: Per quelle retard,
0: esatto.
1: Quando le formule retard.
0: Esatto. Poi però non possiamo non considerare i pazienti che hanno difficoltà a deglutire le complesse. Se pazienti disfagici, certo, o pazienti che per paura hanno difficoltà a deglutire. In quel caso ci orientiamo su forme orosolubili oppure su gocce, che hanno un effetto più immediato perché l'assorbimento parte anche già dal cavo orale.
1: È vero. Dottoressa, a proposito di persone di una certa età, oggi un po' tutta la nostra puntata dedicata proprio a loro, ci sono dei farmaci assunti dai nostri amici di una certa età che possono interferire con il buon sonno?
0: Sì, ad esempio i cortisonici in prima linea, in qualsiasi forma essi vengano assunti, sono dei farmaci che sono eccitanti e inducono tachicardia.

0: oppure i broncodilatatori, ad esempio nei pazienti broncopatici, che possono indurre tachicardia e quindi difficoltà nell'addormentamento, o ancora i diuretici, che aumentano il volume di urina e quindi creano dei risvegli notturni per andare in bagno. E non dimentichiamo anche il problema opposto, come ad esempio proprio gli ipnoinducenti, quindi i sedativi. Molto spesso, se la durata finisce ad esempio a metà della notte, il paziente si risveglia in maniera confusa e è a rischio caduta, quindi attenzione anche a quelli, rivalutare sempre con il medico. Un altro farmaco anche molto usato è i farmaci per la pressione, soprattutto i beta bloccanti, riducono la nostra produzione interna di melatonina e quindi creano un disturbo nell'architettura del sonno.
1: Allora, sicuramente no, c'è un business dietro, lo vediamo, quante reclame, quanta pubblicità ci sono dietro, i vari integratori, insomma tutti noi un po' soffriamo di qualche forma di insonnia, eppure la Società Mondiale del Sonno ha stilato un decalogo con dei consigli molto pratici, è vero dottoressa?
0: Assolutamente, anche perché dormire bene non deve essere un lusso, ma deve essere una nostra abitudine di salute. Le prime regole, le regole sono molto semplici ma devono essere chiare. La prima regola è cercare di addormentarsi e svegliarsi sempre alla stessa ora, compreso il weekend, lo so purtroppo ma è così. Cercare di esporsi alla luce diurna, che è il nostro, che ci regola il nostro orologio interno circadiano, cercare di evitare sonnellini durante il giorno troppo lunghi, perché poi diventano proprio ora di sonno e quindi disturbano l'architettura del sonno notturno, e cercare di creare una routine dell'addormentamento, quindi evitare di esporsi agli schermi, alla luce blu prima di dormire, che inibisce la nostra melatonina, cercare di creare un rituale di rilassamento prima di coricarsi, quindi prima di arrivare al rimedio che può essere naturale o farmacologico, educare al sonno e creare un'igiene proprio del sonno, che è molto importante.
1: Un'igiene del sonno, questo è fondamentale, soprattutto tra le persone di una certa età che magari dormono il pomeriggio e poi la notte si lamentano di non aver dormito abbastanza. Lei ne sa qualcosa, dottoressa, quanti pazienti si lamentano proprio di questo. Io la ringrazio, grazie come sempre alla dottoressa Caponegro, nostro medico di famiglia, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app per le 2000. All'interno ci sono tutti i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. E noi torniamo domani, sempre in diretta e sempre alle 9.45. Vi aspettiamo. Baci baci e buona giornata.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: No, ma tira giù le mani.
2: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
8: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
1: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: sembra di conoscerti da tutta la vita.
1: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
0: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
2: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
3: Io ti amo, Maria Vittoria.
1: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
0: Sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me.
1: Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, un evento straordinario che ha commosso il mondo. Miracoli dal cielo. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, quando il talento nasce dall'amore, il mio piccolo genio. Venerdì, tratto da una storia vera, la commedia Fisherman's Friends. Sabato, l'amicizia speciale di un pastore tedesco, Palma, un amore di cane. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Il visone sulla pelle. Buona visione!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo delle truffe legate soprattutto alle persone anziane, quali sono i meccanismi, diciamo, fraudolenti, quelli che stanno andando maggiormente in questo periodo e soprattutto come tutelarsi, che cosa fare, come comportarsi e anche il ruolo prezioso, preziosissimo dei familiari ma anche dei vicini di casa che è fondamentale per tutelare la persona anziana. Ne discuteremo con i nostri ospiti, con il capitano che ringraziamo, con il capitano Giuseppe Montebuglio, comandante del nucleo operativo della Compagnia di Roma Trastevere. Benvenuto,
1: buongiorno.
0: Comandante. E con Federica, la dottoressa Federica Ricci, psicologa e psicoterapeuta. Ben ritrovata, dottoressa.
2: Buongiorno.
0: Come sempre, se avete delle curiosità, delle domande, dei quesiti, c'è Maris qui per voi in diretta.
2: Esatto, e perché no, anche delle condivisioni, come ci stanno arrivando ai nostri telespettatori. Io vi esorto a partecipare alla diretta, scriveteci tramite ad esempio un sms o whatsapp al nostro numero. Il numero è il seguente: 340 880 1035. Vi ricordo anche la nostra mail, vediamoci chiaro @tv2000.it, se volete insomma scrivere domande o testimonianze più dettagliate. Invece messaggi più veloci, istantanei, potete farli anche tramite i nostri social Facebook, Instagram ed X.
0: Comandante, sui giornali si parla molto delle truffe alle persone anziane. È un fenomeno in aumento o la fantasia, la creatività di questi malviventi è continua e quindi cambiano continuamente tipologie di truffa?
1: Senza dubbio la creatività è continua. Registriamo soprattutto da circa 5 anni questo fenomeno che in realtà soprattutto negli ultimi anni è aumentato. Le truffe che maggiormente registriamo sono quelle telefoniche, in cui la persona anziana viene contattata preliminarmente sul telefono fisso, perché spesso i numeri di telefono vengono reperiti dalle pagine bianche, quindi vengono contattate e vengono prospettate delle situazioni in cui sono coinvolte per lo più parenti, quindi figli, nipoti, in cui si cerca di carpire il nome del familiare, così come da rendere la cosa più veritiera.
0: Ecco, questa è quella, diciamo, la classica, che
1: sì,
0: da tanto tempo si sviluppa questo tentativo di truffa nei confronti delle persone anziane. C'è qualcuna più innovativa che avete registrato, che può far riflettere e soprattutto mettere in guardia i nostri telespettatori?
1: Sì, una delle ultime riguarda una fantomatica rapina in cui è stata coinvolta l'autovettura della persona che viene contattata. Quindi la si chiama riferendo di essere carabinieri, ufficiali di polizia giudiziaria in generale, che vogliono appunto verificare all'interno dell'abitazione se vi sono monili, gioielli preziosi e quant'altro oggetto di rapina, dove durante la rapina è stata utilizzata la macchina della persona contattata. Quindi si induce la persona in un sentimento di paura per se stessa, per i propri congiunti, e così si cerca di accedere fraudolentemente all'interno dell'abitazione.
0: Dottoressa, il ruolo dei familiari in tutto questo è fondamentale, perché spesso, soprattutto le prime truffe, quello che raccontava il capitano, che sono

0: molto frequenti, questo di essere in cui viene coinvolto un figlio, eccetera, non è vero tutto ciò. Quindi c'è la paura, lo spavento, magari anche la truffa che si realizza, ma intanto i familiari che ruolo hanno nel momento in cui la persona anziana viene colpita, no? Un po' anche nella sua debolezza, nella sua fragilità, come si devono comportare parenti e figli?
1: Sicuramente è quello di non accusare, quindi di non far sentire in colpa l'anziano, perché voglio dire, la paura più grande, molto spesso proprio l'anziano non denuncia proprio perché teme poi di perdere la sua autonomia, quindi non è quella di accusare ma di ascoltare e in caso anche di intervenire con un percorso psicologico, per esempio. Esistono delle associazioni, soprattutto in alcune regioni d'Italia, in questo l'Emilia Romagna diciamo è molto attiva da questo punto di vista e organizza proprio degli interventi nei casi in cui gli anziani vengano truffati.
0: Anche perché dobbiamo dirlo che non riguarda solo gli anziani, cioè possiamo essere tutti quanti
1: tutti
0: truffati,
1: soggetti,
0: anzi spesso anche
1: sì.
0: Persone più giovani cadono in questi terribili tranelli. Domande da casa?
2: Allora, a proposito di tranelli, ecco, Giorgia ci scrive da Savona e ci racconta: un mio amico di 83 anni è stato intimidito da due giovani che hanno simulato un incidente non vero, cosa che io ho già sentito anche in altre regioni. Ecco, in questi casi che cosa bisogna fare? Mi rivolgo prima al comandante e poi anche alla dottoressa, prego.
3: Sì, in questo caso la prima cosa è allertare le forze dell'ordine, ovvero il numero è 112, quindi contattare le forze dell'ordine raccontando quello che è stato per l'appunto detto in telefonata. E poi, uno dei metodi che loro utilizzano è quello di tenere tutte le linee occupate dell'anziano, quindi prima la linea fissa e poi la linea mobile. Ecco, in questa circostanza, se viene chiamato in causa uno dei propri familiari, è bene anche contattare, dopo aver contattato l'112, anche il proprio familiare per verificare che sia tutto
2: che sia
3: a posto, che
2: certo.
3: Sia bene.
2: Dottoressa?
1: Beh, sicuramente come dire, le tecniche sono sempre più, come dire, le tecniche di manipolazione, di raggiro sono sempre più sofisticate, quindi è ovvio che il truffatore cerca di mettere quello stato di allerta, per cui di sollecitare quella paura di mettere l'anziano sullo stato di allerta, per cui in quel momento la risposta della persona che sta dall'altra parte sicuramente manca di lucidità, ma capiterebbe a chiunque al di là diciamo dell'anziano. Per questo è importante prendersi del tempo, quindi educare proprio i nostri anziani a prendere del tempo e rivolgersi immediatamente a un vicino di casa, per esempio, o lì dove c'è un portiere, anche un portiere.
0: Ecco, lei tocca un punto focale di cui vogliamo parlare, il portiere dello stabile, no? Perché è una figura che era presente, era centrale nel corso degli anni. Ora un po' per una serie di ragionamenti dei condomini, di risparmio eccetera, viene accantonata, ma in realtà per un anziano è un segno di tranquillità abitare in un palazzo dove c'è un portiere, tranquillizza anche psicologicamente?
1: Sicuramente sì, diciamo la figura del portiere, ma anche il condominio in generale, sono state fatte anche delle campagne, per esempio con le associazioni dei condomini proprio sulle truffe agli anziani, quindi fa da filtro in qualche maniera, una figura fondamentale sicuramente per arginare quantomeno quando soprattutto ci sono quelle truffe in cui vanno, fanno il porta a porta, quindi fingono di essere di una della CEA per esempio o
0: per
1: cose
0: controllare
1: del genere,
0: il gas, esatto. L'elettricità per entrare a casa o chiedere altre cose, quindi è utile, lo chiedo anche al capitano perché sostanzialmente è una piccola sentinella, no, sul territorio ed è utile alle vostre indagini spesso, immagino.
3: Certo, stavo proprio per usare lo stesso termine, cioè il portiere è una sentinella nella misura in cui può permettersi anche, visto la sua presenza, di accorgersi di determinate dinamiche che avvengono all'interno del condominio. Proprio per ricollegarmi a quello che diceva la dottoressa con riferimento ad alcune truffe, ecco, nei condomini proprio vi è la possibilità, almeno l'amministratore dovrebbe apporre in caso di controlli delle, diciamo così, degli avvertimenti che nei prossimi giorni verranno svolti determinati controlli da parte di alcuni enti, per cui nel caso in cui dovessero presentarsi persone che invece all'improvviso vogliono controllare fughe di gas o d'altro, io starei ben allerta e avviserei anche in quel caso le forze dell'ordine.
0: Comandante, quanto è importante denunciare, a prescindere se va in porto meno quella tipologia di truffa? Per voi è fondamentale, perché magari è una banda, sono in genere bande che si concentrano su dei pezzi di territorio, su delle fette di territorio e possono, quindi anche per voi, per facilitare le indagini, che spesso poi la persona che riesce a respingere questo tentativo di truffa dice vabbè, non vado a fare la denuncia, ma è sbagliato?
3: Certo, bisogna denunciare sempre, anche se poi la truffa non va

0: a buon fine. L'esperienza giudiziaria e investigativa ci insegna che queste persone agiscono in numero superiore a tre, quindi per lo più in bande anche molto ben organizzate, che riescono a raggiungere più parti di tutto il territorio nazionale. Quindi bisogna denunciare sempre, anche per il tramite poi dei propri parenti. Molto spesso ci capita di accertare che le persone poi denunciano a molte ore dal fatto, proprio perché soltanto quando i figli ritornano a casa che si rendono conto di essere state truffate.
1: Peraltro si può anche denunciare, possono chiamarvi, andate a casa, se una persona è molto anziana, non deve andare necessariamente presso gli uffici.
0: Certo, contattano l'112 e poi, diciamo, c'è il pronto intervento da parte dell'Arma dei Carabinieri o delle altre forze di polizia che intervengono e poi diciamo constatano sia sul posto che poi eventualmente redigono gli atti anche nell'immediatezza.
1: Ecco. Maris?
2: Prima la dottoressa Ricci, insomma, parlava dei finti operatori, dei gestori, insomma, delle bollette. Ecco, Doretta ci scrive dalla provincia di Venezia e dice: mi hanno chiamato con un numero fisso dalla zona, insomma, quindi della stessa regione, dicendo che siamo stati collegati con un contatore elettrico sbagliato e che dovevamo pagare degli oneri. Ecco, abbiamo capito più o meno la truffa, non ci ha voluto dire il nome dell'operatore ed è sparito. Ecco, Doretta, insomma, è stata attenta e vigile, però ci arrivano testimonianze anche da Barbara. Dice: ecco, i miei suoceri hanno ricevuto una telefonata in cui dicevano di andare alla posta per ritirare un pacco sorpresa, ecco, per mia figlia Martina. Dice: per fortuna loro hanno avuto l'intuito di chiamare, insomma, Barbara, che lavora proprio alle poste, gli ha detto, insomma, che così non era. Però come poter stare attenti? Ecco, magari tenere attiva una rete, insomma, di contatti, perché magari possono essere più lucidi e ci possano consigliare, dottoressa?
3: Quello che penso è sicuramente da parte dei figli dovrebbero fare proprio una sorta di, come dire, di vademecum da attaccare proprio sulla porta, una sorta di bacheca in casa, in modo tale da, ormai se ne parla da anni, si fa tanta prevenzione sia alle forze dell'ordine sia alle associazioni condominiali, quindi da questo punto di vista l'allerta ce n'è. E ce n'è tanta. Nonostante la prevenzione, leggevo le statistiche del 2020, comunque c'è stato un incremento del fenomeno, quindi ad ogni modo, come dire, c'è tanta prevenzione, le truffe si modificano un po' come i virus, mi viene da dire, no? Quindi trovano sempre delle nuove strategie di sopravvivenza. Però, ecco, educare i nostri anziani, soprattutto quando vivono da soli, proprio per cercare di capire quali potrebbero essere gli alert, no? Per esempio, quando arrivano delle comunicazioni poco chiare, oppure chiamare subito il parente, un vicino, allertare il portiere, quindi creare una rete intorno all'anziano.
2: Sì.
1: Allora, queste sono le truffe classiche, quelle fisiche, diciamo, che arrivano a casa, ma ci sono anche tante altre truffe, perché ormai gli anziani sono molto abili anche nell'utilizzare il telefonino, il computer, per fare anche degli acquisti, diciamo online, ma lì bisogna stare attenti, perché ci si muove in un sorto veramente di oceano, dove notiamo con tante difficoltà. Allora, siamo in collegamento per cercare di avere dei consigli pratici, concreti, nello spirito della trasmissione, con il presidente dell'ACE, dell'Associazione Italiana del Commercio Elettronico, Andrea Spedale, che ringraziamo, presidente. Allora, cosa dobbiamo guardare? Facciamo sempre questa domanda, ma è fondamentale. Un anziano che non ha una grande dimestichezza digitale, vuole fare un acquisto per evitare una truffa, che cosa deve guardare sul sito?
4: Intanto, permettete di spezzare una lancia a favore degli over 60, anche se anziani non sono, perché stanno diventando un mercato, un consumatore molto attivo online. E più della metà oggi compra online e quasi il 75% di questi dice che è soddisfatto degli acquisti online. Quindi vuol dire che c'è una cultura all'acquisto al digitale che sta migliorando ed è sicuramente un per le truffe, per sventare le truffe. Sicuramente online dobbiamo stare attenti, per proprio essere in maniera pratica, a evitare, diciamo, consideriamole delle bandierine rosse. Quando c'è un'offerta troppo vantaggiosa è una bandierina rossa. Quindi attenzione, quando un prodotto ha un prezzo veramente troppo interessante, probabilmente nasconde qualcosa che non va bene. Diffidiamo anche da tutti quei siti che ci fanno mettere in moto il meccanismo della nostra testa dell'urgenza, quindi pochissimi pezzi disponibili, offerta che scade fra un'ora, sono tutti sistemi che portano a fare un acquisto, diciamo, di pancia e non ragionato, e queste possono essere la porta a un rischio truffa, sostanzialmente, non è detto. Diciamo che su questa cosa anche la comunità europea è intervenuta, e quindi questi meccanismi per far scatenare l'acquisto di urgenza verranno un po' ridimensionati. Cosa importante da stare attenti...
1: Dica, l'altra cosa importante siamo...
4: L'altra cosa da stare molto attenti è usare il sistema di pagamento, cioè utilizziamo
1: ecco,
4: sempre...
1: Ecco, quello le volevo chiamare, come pagare? Come pagare? Qual è il metodo migliore sempre per evitare situazioni spiacevoli?
4: Sempre con pagamenti tracciabili. Cosa vuol dire tracciabili? Vuol dire che va benissimo una carta di credito, va benissimo un bonifico bancario, evitiamo magari di usare quei sistemi che tipo il trasferimento di denaro o le criptovalute che comunque non ci permettono poi di tracciare la transazione online. Questo perché esiste un sistema di tutele per il consumatore, per esempio con le carte di credito, dove il consumatore può disconoscere il pagamento e vuol dire che poi sarà il venditore a dover dimostrare di avere diritto a quel pagamento. Quindi al consumatore vengono restituiti i soldi e dopodiché si vedrà se questa era una transazione lecita o meno. Quindi quando abbiamo un sistema tracciato noi possiamo in qualche maniera avere una difesa in più e avere una tutela in più.
1: Presidente, le faccio un'ultima domanda e la ringrazio perché questi sono consigli validi per tutti quanti noi, non solo per le persone anziane. Quando vediamo un prodotto, perché noi vogliamo fare tutti gli affari, poi alla fine diciamo c'è un grande affare, ho visto questo prodotto magari che costa davvero poco online, qual è il margine? Non bisogna, quando vediamo un prodotto estremamente economico non ne vale la pena? È rischioso?
4: Allora, la fortuna dell'online è che si possono comparare i prezzi stando comodamente seduti sulla propria poltrona. Se un prodotto mediamente è venduto a 100 e qualcuno me lo vende a 50, non si capisce perché quello dovrebbe rinunciare a un guadagno di 50. Quindi se la maggior parte vende il prodotto a quel prezzo, quello diciamo che è un prezzo che è stabile del mercato. Sotto quei valori evitiamo accuratamente, qualcosa non funziona. Nella migliore delle ipotesi ci arriverà un prodotto contraffatto, nella peggiore delle ipotesi non ci arriverà proprio niente.
1: Grazie per questi consigli. Come sempre il presidente dell'ACEL, Andrea Spedale. Rientriamo in studio,
4: grazie,
1: domande da casa, Maris.
2: Allora, volevo condividere insomma quello che ci ha scritto Lella. Ci racconta, ecco, dice: il fratello della mia vicina, per niente anziano, dopo un furto insomma non è stato più lo stesso, è caduto in una brutta depressione. Dice: i colpevoli insomma sono stati presi, ma dopo un fermo sono tornati liberi. Ecco, questa diciamo è una lamentela che arriva da diversi, e che forse le pene non sono abbastanza severe, quindi si sentono più liberi di continuare a perpetrare insomma nel reato, questo dicono i telespettatori, e quindi se questo è vero e se come aiutare questo ragazzo dalla depressione, perché probabilmente gli è stato sottratto qualcosa di caro, di valore.
3: Sicuramente a questo punto purtroppo una volta che si subisce una truffa si sente anche invasi, no? Soprattutto se è accaduta a domicilio. Quindi da questo punto di vista potrebbe aver vissuto un vero e proprio trauma, per cui un sostegno psicologico, fare un ciclo breve di psicoterapia potrebbe aiutare un po' ad elaborare il trauma.
1: Questo Comandante, le chiedo, abbiamo parlato delle truffe a casa, però un tempo si diceva che erano pericolose in banca quando si ritirava la pensione, no? Le persone anziane o la posta, si andava a ritirare la pensione. È più così o sono più frequenti quelli a casa? Ormai questi nostri malviventi pensano più ad andare nell'appartamento.
0: Sono più frequenti, registriamo maggiori denunce per furti, per truffe, tentativi di truffe presso le abitazioni che non invece furti presso gli sportelli postali. Questo almeno è quello che registriamo nel recente periodo.
1: Le videocamere possono essere d'aiuto?
0: Certo, le videocamere sono assolutamente d'aiuto, tanto quelle all'interno degli appartamenti, tanto negli androni condominiali o appunto per le strade, tanto quelli pubblici quanto appunto quelli privati. Quindi sicuramente le
1: sono d'aiuto per le indagini, certo, fondamentali. Maris.
2: Comandante, la signora Giulia ci scrive preoccupata, dice, ecco, ci ha mandato lo screenshot del suo telefono, proprio questa mattina mi è arrivato questo messaggio, il testo dice è stato richiesto un pagamento di 2.300 euro, se non riconosci l'operazione, insomma clicca qui. Lei adesso è preoccupata, possiamo dire insomma a tutti i telespettatori, non solo a Giulia, di non allarmarsi, basta non cliccare, non fare niente e magari segnalare il numero potrebbe essere d'aiuto?
0: Sì, potrebbe essere d'aiuto, sono in realtà dei tentativi di truffa che avvengono anche in maniera robotizzata, quindi di fatto poi quel numero dal quale proviene sostanzialmente inutile. Certo, la cosa sicuramente più importante è evitare di cliccare, me ne sono arrivate due ieri, quindi come
2: anche
0: dire, sia per mail che sul cellulare, quindi l'importante

0: qui è sicuramente non cliccare.
1: Dottoressa, abbiamo parlato del portiere, abbiamo parlato dei familiari e i vicini, quanto sono importanti, soprattutto se la persona anziana spesso sta da sola, vive da sola. Allora, nel condominio bisognerebbe creare una sorta di vigilanza, dico, amichevole, insomma, amicale. È così o è molto più difficile oggi in un condominio andare a trovare, bussare alla porta, cercare di capire come sta la persona anziana?
2: Beh, non è sempre facile. L'anziano purtroppo si ritrova lì dove non ci sono i figli vicino, si ritrova a vivere da solo. Quindi magari proprio lì dove c'è un portiere o lì dove c'è una storia nella, diciamo, nel palazzo, quello di creare sicuramente una rete intorno alla persona che vive da sola è fondamentale. Quindi trovare delle persone di fiducia capita, penso, un po' a tutti, per chi vive da solo, avere, come dire, anche un vicino di casa che può in qualche maniera intervenire per le emergenze. Quindi diventa fondamentale e i figli in questo devono aiutare i propri genitori.
1: Soprattutto nelle grandi città, dove è tutto molto spersonalizzato. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie al capitano Giuseppe Montebuglio.
0: Grazie a voi.
1: Comandante del nucleo operativo della Compagnia di Roma Trastevere, uno splendido quartiere, una splendida zona peraltro della capitale. E grazie alla dottoressa Federica Ricci, psicologa e psicoterapeuta. Grazie sempre, dottoressa.
2: Grazie.
1: Chiudiamo qui questa puntata.
3: Per oggi è davvero tutto, vi aspettiamo domani alle 10.30 per parlare di pensioni, quindi mi raccomando, non perdete l'appuntamento.
1: Ci vediamo come sempre domani, grazie a tutti e serena giornata.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola a quest'ora su TV 2000. Si cucina, ho allacciato il grembiule e trovo qui pronto il mio chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
1: Buongiorno Beatrice e buongiorno a tutti a casa.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Beatrice, ciao Fabio e buongiorno a tutti a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Allora, amiche, amici a casa, abbiamo cominciato subito. Come vedete, il nostro chef oggi impasta. Che cosa farai oggi, chef, per noi?
1: Un dolce molto caratteristico di un'isola italiana, Sardegna, le Seadas.
0: Seada, plurale Seadas. Vado subito a leggere gli ingredienti di questo dolce di cui sono particolarmente ghiotta e sono certa che lo hai scelto perché non è tanto tanto dolce, ora ce lo dirai. Per fare le Seadas occorrono, per la pasta violada, 200 g di semola di grano duro rimacinata, 300 g di farina 00, 15 g di zucchero, 10 g di sale fino, un uovo, 150 g di acqua, 20 g di burro, 5 g di olio extravergine d'oliva, 50 g di strutto. Per il ripieno, 300 g di primo sale vaccino, tenuto fuori dal frigo per 24 ore, scorza di un'arancia, scorza di un limone, 5 g di zucchero, 5 g di sale fino e per guarnire miele di corbezzolo. Allora, chef, ho indovinato, è un dolce buonissimo ma non particolarmente dolce.
1: No, ben poco, c'è veramente poco di dolce, addirittura anche il miele che andremo ad usare è il miele di corbezzolo, un miele caratteristico. Unico perché è amaro.
0: È un po' amarognolo, ma è molto molto buono e il contrasto poi che noi proveremo tra il miele e il formaggio con questo impasto così ricco sarà veramente delizioso. Si friggono poi le Seadas, sì. Ed è la cosa che rende ulteriormente buono questo dolce.
1: Sicuramente, ha dei tempi molto lunghi, sì. Per cui ci siamo organizzati. Adesso noi stiamo avviando l'impasto.
0: Che deve riposare un giorno intero.
1: Un giorno intero. Quindi abbiamo sentito prima il formaggio 24 ore fuori dal frigo. Perché? Perché ci serve che prenda quel piccolo spunto acido e che gli dia intensità, corpo. Vengono fatte anche normalmente con il pecorino, ma noi le abbiamo caratterizzate ulteriormente proprio per questo fatto del formaggio che va tenuto fuori dal frigo.
0: Infatti vorrei che il nostro esperto Luigi ci dicesse qualcosa delle Seadas.
3: Allora, l'impasto caratterizza molto la Seada perché assomiglia vagamente alla pasta sfoglia, che è la cosa più caratteristica. E le preparavano le donne per i pastori quando rientravano dalla transumanza.

0: Quindi stanchi dopo tanto camminare.
1: Piatto molto antico, perché addirittura al tempo dei Romani si ricordano questi dolci non dolci.
0: Certo, infatti molto molto buono con questi prodotti tipici della Sardegna, un'isola meravigliosa. Saluto tutti gli amici e le amiche che ci seguono dalla Sardegna. Noi siamo legatissimi a quest'isola che ci ricorda tanto l'estate, ma è bella anche nell'entroterra. Ci sono tante cose particolari. Isola come la Sicilia della nostra Sonia, che infatti vedo particolarmente attenta a questo dolce, che sì, potremmo riempire per esempio in Sicilia con che cosa, Sonia?
2: Se non sicuramente noi metteremmo la ricotta.
0: E ricotta sicuramente, e granella di pistacchio.
2: Dico, e sicuramente non saremmo così avari di zucchero rispetto ai nostri amici sardi, nel senso che in Sicilia a me i dolci non dolci piacciono di più. Però in Sicilia è quasi impossibile.
0: Certo, vedo che il nostro chef si avvia verso i fornelli.
3: Esatto.
0: Io ti seguo, lasciamo a riposare l'impasto.
3: Vieni con me. Allora, abbiamo preparato l'impasto che andrà a riposare per 24 ore. Noi tutto questo tempo non l'avevamo e quindi ci siamo organizzati in questa maniera.
0: Perché hai anche già tagliato i dischi, quindi lo
3: sì,
0: prepari, lo fai riposare, lo stendi. Lo tagli.
3: Sì, spessore circa un millimetro, il diametro è dai 10 centimetri a salire, diciamo che questo è il diametro minimo del disco.
0: Bene.
3: Formaggio.
0: E quindi il formaggio che è stato 24 ore fuori dal frigo.
3: Lo abbiamo preso, messo in un pentolino con un pochino di acqua e molto lentamente l'abbiamo fatto non sciogliere completamente, l'abbiamo fatto
0: ammorbidire.
3: Allentare un pochettino. A questo punto aggiungiamo la scorza
0: di arancia
3: non trattata, ormai insomma le nostre amiche seguendoci sanno quello che...
0: E di limone,
3: quindi danno un gusto...
0: Un po' mi ricorda, come fai a non pensare alla Sicilia, Sonia, con limone e arancia che insieme vanno a condire questo formaggio, quindi ci sta tutta l'idea che la Seada possa essere modificata un po' con la ricotta,
3: sì,
0: gli agrumi, io ci metterei dentro anche dell'uva.
3: Quindi più che la Seada, diciamo che possiamo usare la pasta violata e possiamo poi metterci all'interno ripieni diversi e sicuramente non faremo più la Seada.
0: Si chiamerà in un altro modo, pasta violada.
3: Sì.
0: L'impasto si chiama di pasta violada, che poi bisognerebbe sapere, chissà se Luigi lo sa perché si chiama violada, non lo sa. Però sai che la Seada, quando è fatta col formaggio crudo,
1: si chiama pigra.
0: Pigra!
1: Pigra perché non viene cotto, quindi è pigra.
0: Non ha voglia di lavorare.
1: È la persona che la fa.
0: Invece il nostro chef ha tanta voglia di lavorare, perché come vedete questo formaggio che ha fatto allentare, poi l'ha condito, lo immerge ora in una...
3: Acqua fredda. Acqua fredda perché ci dà la possibilità di lavorarlo senza...
0: Come una mozzarella.
3: Sì.
0: E deve raffreddarsi, immagino, vero chef?
3: Sì, noi abbiamo usato acqua ben fredda affinché si potesse freddare rapidamente. A questo punto andrebbe steso in dischi.
0: Ma col mattarello proprio, come si fa con la sfoglia?
3: Sì, però noi lo facciamo a mano direttamente su una stoffa.
0: Ah, quindi il formaggio non te l'eri già preparato?
3: Sì, me l'ero già preparato, ma l'ho poi assaggiato. C'erano pochi agrumi e non...
0: E quindi lo vuole fare per
3: noi? Lo rifaccio, mi assumo il rischio perché dovrebbe asciugare molto, altrimenti rischiamo di inumidire la pasta.
0: Però che bello quando questa pasta croccante fritta tagli col miele di corbezzolo e vedi questo formaggio che fila, vero Sonia? Con la ricotta non si avrebbe lo stesso risultato?
3: No,
2: decisamente no. In questo sono assolutamente d'accordo con lo chef, molto meglio il primo sale o il pecorino tipico sardo, quello però fresco ovviamente, non quello
0: infatti,
2: stagionato.
0: Infatti, vero Luigi? Perché...
1: Infatti il pecorino è quello che in Sardegna viene usato prevalentemente, perché comunque sono prodotti realizzati nelle zone montagnose, quindi il pecorino nell'Ogliastra o nel Gennarcentu usano questi prodotti.
0: Perché infatti proprio nell'Ogliastra ha origine questo tipo di dolce. Vediamo che il nostro chef adagia un disco farcito con il formaggio sopra l'altro, chiude bene.
3: La raccomandazione sarebbe quella di bagnare il bordo, facciamo vedere, ma siccome la pasta è abbastanza fresca,
0: ci siamo sentiti bene.
3: Esatto, tende, altrimenti dovremmo fare di questo.
0: Allora, chef, mentre tu continui a chiudere le tue seada e cominci a

0: Le tue Seadas, io direi di far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che viene dalla provincia di Potenza, da Fardella, è vissuta anche, ha vissuto a Berlino, ma poi è nata in realtà a Savona. Pensa che giro incredibile, Laura Rosso, oggi è qui con noi a Quel che bolle in pentola. Laura, benvenuta! Ciao, il nostro chef sta per friggere le Seadas.
1: Ciao, benvenuta.
2: Buone, grazie, vero? Ottime, si vede già.
0: Viva la Sardegna, i nostri assaggiatori erano curiosissimi di scoprire quello che ci preparerai. Prendo gli ingredienti e vediamo se possiamo in qualche modo dare un indizio. Allora, gli ingredienti sono peperoni e pomodoro. Andiamo ai fornelli perché noi dobbiamo cominciare a soffriggere,
2: sì,
0: vero? Tu adesso a Fardella hai un agriturismo, vero?
2: Sì, sì.
0: Borgo San Vito, ecco, abbiamo una fotografia.
2: Sì, sì, sì, siamo nel Parco Nazionale del Pollino.
0: Parco Nazionale del Pollino, una zona straordinariamente bella e qui è proprio, diciamo, quello che si vede davanti al tuo agriturismo.
2: Esattamente.
0: Ci sono i tavoli con gli ombrelloni.
2: Certo, le stanze, abbiamo anche un home restaurant, un ristorante
0: dove
2: di casa.
0: Dove chi va a dormire lì può anche cucinare. Come noi dobbiamo procedere? Mettiamo dell'olio?
2: Olio, uno spicchio d'aglio.
0: Vai, metti l'olio quanto te ne serve, io ti prendo l'aglio. L'aglio lo lasci in camicia?
2: Sì, lo lasciamo intero.
0: Però hai detto che hai vissuto a Berlino dove è nata tua figlia.
2: Sì,
0: ci hai portato una foto di quando è nata
2: Giulia,
0: tua figlia Giulia. Eccoti qua giovanissima con la tua bambina.
2: Oh, sì.
0: Che adesso è grande però ti ha reso nonna, è nato Luca, vero?
2: È nato Luca, sì, sì, sono nonna.
0: Abbiamo, eccoti qui con Luca nella fotografia.
2: Eccolo, sì.
0: Quanti anni ha adesso?
2: Luca 6 anni.
0: 6 anni?
2: Sì, sì, andrà a scuola.
0: Momento.
2: Sì, sì, sì.
0: Cosa ti serve?
2: Mi servono, allora dobbiamo far soffriggere l'aglio.
0: Perfetto.
2: E poi mettiamo questo tipo di peperone, faremo qua un sugo.
0: Ecco, questo peperone che noi chiamiamo giù da noi friggitello. Anche da te?
2: In Lucania si chiama zafarano.
0: Come, scusa?
2: Zafarano.
0: Zafarano con la
2: Z. Sì, sì, sì.
0: L'abbiamo pulito, tagliato a listarelle.
2: Esatto, e lo metteremo a soffriggere insieme all'aglio.
0: Insieme all'aglio.
2: Al quale poi aggiungeremo dei pomodori tagliati a pezzi, completi, con la buccia, con tutto.
0: Ah, quindi così verrà un bel sugo saporito al profumo di peperone.
2: Sì, e va aggiunto molto basilico, il segreto
0: molto,
2: anche quello.
0: Per profumarlo ancora di più.
2: Sì, okay.
0: Quindi abbiamo questo sugo, intanto l'aglio che hai schiacciato soltanto, l'hai lasciato con la camicia, è nella pentola che sta soffriggendo, appena si riscalda, cominciamo a buttare le listarelle dei nostri peperoni
2: insieme
0: nella pentola, in modo che insaporiscano il nostro olio che è già lì a sposarsi con il profumo dell'aglio.
2: Perché poi sia l'aglio che i peperoni vengono tolti.
0: Ah, certo.
2: Vengono tolti.
0: Anche i peperoni vengono tolti.
2: Vengono tolti ma non buttati, ci si può fare una bella frittata per recuperare, non si spreca nulla.
0: Benissimo, allora tagliamo i pomodori, prepariamo per metterli nel nostro soffritto con aglio e peperoni e ci vediamo tra qualche minuto dopo la pubblicità qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
3: Tratto da una storia vera.
4: Sta arrivando!
5: No, tesoro, sta tranquilla.
6: Dobbiamo portarla in ospedale.
7: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
8: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va in mia figlia.
9: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
7: Ci sei, Dio. Mi stai ascoltando almeno.
3: Mamma! Miracoli dal cielo.
10: Amore, tu hai parlato con Dio.
3: Questa sera in prima serata.
11: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
12: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci.

0: leggi, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
3: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
5: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
6: Io ti amo, Maria Vittoria.
7: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
3: Sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
9: Papà, ti devo dire che sono incinta.
10: Andrei a stare in convento.
11: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
12: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
11: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
13: Van tirati,
14: no, ma tira giù le mani.
15: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
16: Dai ragazzi, forza!
17: Quello lì è nato per creare problemi.
15: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
17: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
18: Sarei felice di darti una mano.
15: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
17: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
15: Buon lavoro!
11: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
19: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Qui si friggono seadas. Il nostro chef ci ha deliziato con questo dolce buonissimo sardo e i nostri assaggiatori stanno già provando quelle calde calde appena uscite dalla padella. Sì. Come sono?
20: Deliziose. Veramente bravo chef. Deliziose.
19: Che dici, Luigi?
21: Buona, buona. E in più aggiungo alle notizie che Seada ha il nome deriva anche dalla caratteristica lucidità data dal miele sopra.
19: E certo, questo miele di Corbezzolo. Intanto la nostra amica Laura Rosso ha avviato un sughetto. Abbiamo soffritto aglio olio con i peperoni che si chiamano, ripetilo...
22: Zafarani.
19: Li abbiamo fatti a listarelle, abbiamo insaporito l'olio e ora caleremo in quest'olio questi pomodori che abbiamo tagliato a fette interi e lasceremo la custodia di questo fantastico sugo, nel quale io aggiungo abbondante basilico preso dal nostro orto da bancone, prego.
22: Grazie.
19: Perché ha detto Laura che ci vuole tanto, tanto basilico in questo fantastico sugo. E me la porto, ecco qua altro basilico, me la porto al bancone perché dobbiamo impastare,
22: sì,
19: no? Aggiungi il sale?
22: Un pochino, sì.
19: Un po' di sale, bene che lo faccia tu. Chef, ti lasciamo in custodia.
21: Benissimo.
19: Questo sughetto. Ok, andiamo di qua. Abbiamo già pronte le farine e iniziamo a impastare.
22: Mm-hmm.
19: Inizia pure ad impastare.
22: Ok.
19: Metti farina, acqua.
22: Farina e acqua.
19: E sveliamo finalmente che cosa stiamo per preparare.
22: Lo dici tu?
19: Lo dico io? I rascatielli col mischiglio.
22: Bravissima.
19: Rascatielli con farina di mischiglio, con la K. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, perché è un piatto molto particolare. Per fare i rascatielli di mischiglio di fardella occorrono per la pasta 200 g di farina di grano tenero, 200 g di farina di grano duro, 200 g di farina di fave, 300 ml di acqua. Per il sugo 500 g di pomodori maturi, 3 peperoni verdi piccoli, zafarani, 2 spicchi d'aglio, peperoncino facoltativo, basilico fresco, olio extravergine d'oliva. Ebbene, quindi stavamo facendo il sugo per condire i rascatielli. Che particolarità ha questo tipo di pasta?
22: Allora, mischiglio è una parola dialettale lucana che significa miscuglio, un miscuglio di farine. Vediamo qui, ho portato dalla Lucania il grano duro, Senatore Cappelli, grano tenero, Carosella e fave, diversi tipi di fave. e dal
19: miscuglio. Infatti sono qualcuna più grande,
22: sì,
19: e qualcuna più piccola.
22: Esattamente.
19: E si faceva questo mischiglio quando non era abbastanza la farina.
22: Esattamente.
19: Si aggiungevano altri componenti, ma è vero, certo, che a fardella si mette la farina di fave, nei paesi limitrofi anche farina di ceci, di altri legumi. Insomma,
22: esattamente.
19: Si va a condire questa, sì, farina, è una, un piatto per il quale si fa anche una sagra.
22: Sì, il 18 d'agosto a Fardella si trasforma, è un piccolo paese Fardella, solo 600 abitanti, ma si arriva anche a 4.000.
19: 4.000 piatti di rascatielli che vengono offerti, sì, a chi arriva lì a Fardella e trova ristoro. Ci sono tavolate bellissime come quella che vediamo qui in famiglia, è un piatto che si serve adesso anche invece durante le riunioni familiari. Qui,
22: sì,
19: dove sei?
22: Questa siamo a casa nostra, questa è la mia famiglia lucana, c'è Francesco, c'è la sorella di Francesco, ci sono i nipoti, i bambini, i pronipoti. Sono...
19: E si aggiunge sempre un posto a tavola, però questa pasta che era un impasto un po' povero, prendi quell'acqua, un impasto un po' povero, in realtà oggi è diventato come tanti altri piatti,
22: sì,
19: che abbiamo anche visto presentare dalle nostre ospiti, una prelibatezza. Che belle queste paste, vero Luigi, Sonia?
22: Sì.
19: Queste...
21: Ricorda la troncatura.
19: La stroncatura.
21: La troncatura che era proprio l'avanzo dei grani nella mollitura, quelli che avanzavano,
19: le
21: persone povere andavano,
19: certo,
21: a raccoglierla e facevano questa farina così di risulta.
19: E infatti, allora, hai bisogno di altra farina? Altro...
22: No, va bene così.
19: Va bene così. Facciamo così questi rascatielli.
22: Bravissima.
19: Va detto così. E tu hai imparato tantissimo dalle signore di Fardella,
22: sì,
19: vero?
22: Sì, sì, ho imparato questa pasta proprio studiando le signore grandi del posto, in particolare mia cognata Rosa e anche sua mamma, che è arrivata all'età di 100 anni e 6 mesi.
19: 100 anni e,
22: sì,
19: 6 mesi.
22: E nonostante fosse cieca, lei faceva questa pasta in modo splendido. E ho imparato da loro.
19: Bene. E ci sono vari modi di condire questi rascatielli. Però allora, il sugo fatto con il profumo dei peperoni è quello più tipico.
22: Sì. Per Fardella, sì, e anche per gli altri paesi, proprio il pomodoro fresco semplice. Infatti è un piatto questo che si usa soprattutto per la sagra, è un piatto estivo.
19: Sì, e durante la sagra queste signore si riuniscono nella scuola, nelle aule della scuola, preparano queste spianatoie lunghissime, piene di rascatielli, e poi dopo li lessano in pentoloni enormi, pieni d'acqua, e poi fanno il sugo anche in pentole gigantesche e servono questi piatti a tutti, sì, quelli che intervengono. Allora, questo è il nostro impasto dei rascatielli con la farina di fave, il grano duro, senatore Cappelli, il grano tenero, e la nostra amica Laura ora ci farà vedere come si fanno.
22: Sì, avrei bisogno di un coltello, ecco.
19: Eccoti il coltello.
22: Allora, mi serve la farina.
19: Questo. Tu hai un agriturismo nel quale prepari continuamente questo piatto?
22: Ogni giorno. Infatti si chiama l'home restaurant, si chiama la casetta dei rascatielli.
19: Esatto, oh, perché proprio rascatielli a profusione.
22: Sì.
19: Qui abbiamo una foto della signora, è la mamma di Francesco.
22: Sì, Maria.
19: È lei, vero? La
22: Maria.
19: Signora Maria.
22: Maria, sì.
19: Che sta facendo proprio i rascatielli.
22: Sì, sì, una delle ultime sagre, che lì era la sagra.
19: Facciamo vedere come,
22: sì,
19: si fanno.
22: Subito.
19: Quindi si fa un serpentello,
22: sì, si, fanno
19: si
22: dei,
19: taglia.
22: Si taglia, bisogna avere le mani ben infarinate.
19: Mani ben infarinate.
22: E vengono tirati.
19: È un po' come facevamo, ecco, vedi, devono venire però belli distesi, non proprio uno,
22: sì,
19: gnocco.
22: No.
19: Posso provare?
22: Come no?
19: Allora, mi infarino bene bene la mano, eh. Allora, poi, perché ci vuole anche una certa forza.
22: Non è facile.
19: In tre dita, vero?
22: Sì, tre, quattro... E ci vuole la farina sotto, se no si
19: è attaccato.
22: Non è,
19: aspetta,
22: facile.
19: Riprova. Male,
22: no,
19: dai.
22: No, no, dai, va bene.
19: Allora, ci vuole più farina sotto, ho capito questa cosa.
22: E quando parti spingi leggermente in avanti e poi torni
19: indietro.
22: Ah,
19: prima in avanti e poi
22: e tira,
19: indietro.
22: Tira.
19: Va bene, c'è un ampio margine di miglioramento. Prendo quelli già pronti. Come sempre io mi butto a fare delle cose, ma perché devo imparare? Non è mica facile, eh? Guarda questo come mi è venuto bene, l'ho
22: benissimo
19: fatto mentre non guardavi. Allora, con, eccoli, questi io direi che possiamo andare già a calarli,
22: sì,
19: nell'acqua bollente.
22: Sì.
19: Che,
22: sì,
19: dite, chef, che dici? È
6: pronto.
19: Pronta l'acqua salata? Allora, veniamo da te. Vieni, vieni là.

0: Laura, e caliamo questi rascatielli di fardella con farina di mischiglio.
1: Bravissima.
0: Dopo li condiamo con questo fantastico sugo di pomodoro aromatizzato al peperone.
1: Sì. E
0: Ecco fatto.
1: vanno mangiati senza formaggio.
0: Ah, senza, grazie. Senza formaggio,
1: Sì.
0: tanto il formaggio ce l'abbiamo nelle
1: Perfetto.
0: Seadas. E io direi di guardare intanto chi sta pensando da casa, la nostra amica Laura. Guarda, mettiti al centro, guarda sullo schermo.
2: Ciao Laura, come vedi io sono sempre affaccendata nella mia cucina. Mi hanno portato delle fave fresche, vedi quanto sono belle. Ho deciso di farci due orecchiette, che penso che oggi ho ospite a pranzo, quindi faccio questo piatto. E quando vieni tu te la faccio pure a te perché so che a te ti piacciono tante queste cose. Quindi io ti saluto, buona giornata a te, buon proseguimento, un bacio!
0: Bene, lei è Rosa, tua cognata,
1: Sì,
0: vero?
1: anche.
0: Ma è vero, Laura, che tu sei cuoca custode? Che vuol dire?
1: Sì, cuoco custode vuol dire, allora, fa parte di un progetto che è stato fatto dall'Alsia, che è un ente che si
0: Alsia.
1: occupa, Alsia, un ente regionale che si occupa di sviluppo territoriale e biodiversità, e vuol dire far parte di una catena, cioè esiste l'agricoltore custode, che è quello che protegge, diciamo, i prodotti locali. Il trasformatore custode, che può essere un mulino o chi fa il vino, chi trasforma i prodotti.
0: Le marmellate anche.
1: Sì, tutti i prodotti trasformati. E poi c'è il cuoco custode, che è quello che lo porta sui piatti delle persone che li vogliono
0: E tu
1: assaggiare.
0: sei tutto, agricoltore
1: Noi
0: custode,
1: facciamo.
0: trasformatore custode, cuoco
1: Sì,
0: custode.
1: soprattutto sono cuoca custode della ricetta dei rascatielli di mischiglio di fardella.
0: Quindi c'è la certificazione, chi va a mangiare da Laura sa che
1: Sì.
0: sarà usata proprio la farina di mischiglio, tutti i prodotti tipici del territorio e che Laura li cucina nel migliore dei modi, come le è stato insegnato anche da tua cognata Rosa
1: Certo, è una delle mie maestre più severe.
0: e anche dalla tua mamma, che
1: Sì.
0: oltre ad essere una bravissima cuoca era anche una bravissima pianista, vero?
1: Sì, è vero, mia mamma è stata una pianista di origine siciliana, quindi.
0: Eccola qui, abbiamo una foto con la tua mamma che suona.
1: Sì, da giovane, che amo questa foto, mi piace tantissimo.
0: Invece papà era
1: Mio
0: architetto.
1: papà era architetto, esattamente.
0: E tu quindi sei anche un po'
1: Emozione.
0: artista nel DNA.
1: Un pochino, un po' di tutto.
0: E sei un artista per come hai impiattato questi rascatielli. Anche le Seadas sono bellissime. È arrivato il momento di svelare la seconda ricetta, che sarà pure un'opera d'arte che ci cucinerà Laura. Che cosa facciamo?
1: Anche questa la pronunci tu.
0: No, dillo tu. Dillo lì, guarda, guarda a casa le nostre amiche e amici e diglielo.
1: Ok, rote gruzze.
0: Ecco, come facevo a dirlo? Rote gruzze.
1: Perfetto, bravissima.
0: Perfetto, vado a leggere gli ingredienti. Per preparare il rote gruzze con salsa alla vaniglia occorrono per la gelatina 750 g di frutti di bosco misti, fragole, ribes rossi e neri, mirtilli, lamponi, more, una manciata di ciliegie, 150 ml di succo di ciliegia, 2 cucchiai colmi di zucchero, mezzo cucchiaino di cannella in polvere, mezza stecca di vaniglia, 2 cucchiai rasi di amido di mais, farina di riso o fecola di patate, scorza grattugiata di limone e per la salsa alla vaniglia 200 ml di panna da montare, 2 cucchiai di zucchero, mezza stecca di vaniglia, un cucchiaio di amido di mais, latte, foglioline di menta per decorare. Bene, rote gruzze. Ho pronunciato bene? Ma hai
1: Benissimo,
0: imparato a farlo a
1: Beatrice.
0: Berlino
1: Sì,
0: quando eri lì?
1: è una delle prime cose che ho imparato perché mi piaceva tantissimo questo, una sorta di budino
0: E
1: rosso.
0: poi lo offrivi durante le tue lezioni di italiano?
1: Sì, anche se i tedeschi preferivano le cose italiane,
0: Immagino. Come si
1: veramente.
0: comincia a fare questa cosa?
1: Allora,
0: Iniziamo.
1: si comincia inserendo i frutti di bosco in una pentola,
0: E quindi facciamo,
1: quindi
0: cominciamo con questa
1: con questa
0: preparazione. Intanto vedo che i
1: preparazione.
0: nostri assaggiatori, cara Laura, stanno provando i tuoi rascatielli. Che ne dite dei rascatielli di mischiglio di fardella?
3: A me piacciono moltissimo e mi ricordano un tipo di pasta che da noi in Sicilia si fa con la farina di tumminia, che è una varietà di grano duro molto antico, che ha questo sapore così denso, così compatto,
1: rustico, sì. Buonissimo. E che ne dici di questo sugo col peperone?
4: Allora, il peperone caratterizza molto questo piatto, la farina è eccezionale e mi ricordano i testaroli della Lunigiana.
1: Vero, è vero. Visto? Ma poi questo basilico che profuma insieme al peperone. Pensa che meraviglia mangiarlo sotto un cielo stellato durante la sagra a Fardella con la musica, le signore che lo preparano. È veramente molto tradizionale e molto apprezzato dai turisti nel periodo estivo. Come estivo anche questo dolce, mi sa, vero Laura?
5: Sì, è estivo. E, allora, ho aggiunto del succo di ciliegia insieme ai frutti di bosco e adesso aromatizziamo con un po' con la stecca, con la vaniglia, con una stecca di vaniglia e un po' di
1: il nostro
5: scorza
1: chef
5: di limone.
1: Si mette lì ben bene ad aiutarti. Grazie. Chiedi pure tutto quello che ti serve.
5: Grazie mille.
1: E poi deve raffreddarsi.
5: Si deve raffreddarsi. E mettiamo un pizzico di cannella anche.
1: Lo offri anche nel tuo agriturismo questo dolce?
5: Sì, sì, sì. Quando, anche perché da noi abbiamo proprio questo tipo di frutti di bosco, quindi...
1: Eh sì, li vai a cercare proprio tu, vero? Perché lì nei dintorni di Borgo San Vito ci sono tanti boschi, ci sono anche i funghi.
5: Esattamente, un cucchiaino.
1: Cucchiaino, eccolo qui. Guarda. Vuoi un grande o un piccolo?
5: Grande. Cucchiaio, grazie. Aggiungiamo un po' di fecola di patate.
1: Oppure amido di mais.
5: O amido di mais.
1: Indifferentemente.
5: Per creare questa gelatina.
1: Quindi è una sorta di budino, sì, se possiamo dire.
5: E questo va fatto, ecco, già si addensa. E deve essere poi fatto raffreddare in frigo.
1: Ed deve essere anche molto suggestivo vedere tagliate queste fette con tutti questi frutti di bosco che rimangono lì, no?
5: A
1: in
5: posto.
1: Trasparenza.
5: Sì, sì, sì. Ci faremo
1: bene.
5: Un po' di acqua.
1: Un po' di acqua, eccola qua. Prego.
5: Grazie.
1: Sonia, che dolce ti ricorda questo?
3: A me ricorda, siccome prima l'ha definito un budino rosso, a me fa pensare al nostro budino bianco, il nostro bianco mangiare, che appunto non è altro che un budino bianco in cui, come qui, non vengono usate le uova, non viene usata la colla di pesce, per cui per addensare si usa l'amido di mais o di frumento.
1: A me sembrerebbe quasi una bavarese, ma scopriremo soltanto tra poco quale sarà la forma finale di questo bellissimo dolce rote cruze che ci sta preparando Laura Rosso da Fardella. Fra poco.
5: Ok.

0: In Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
7: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
12: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Tirati,
1: no, ma tira giù le mani.
2: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
5: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
6: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
7: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata. Tratto da una storia vera.
9: Sto arrivando!
10: No, tesoro, sta tranquilla.
11: Dobbiamo portarla in ospedale.
12: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
13: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va in mia figlia.
14: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
12: Ci sei, Dio. Mi stai ascoltando almeno.
8: Mamma! Miracoli dal cielo.
15: Amore, tu hai parlato con Dio?
8: Questa sera in prima serata.
16: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con la nostra amica da Fardella, Laura Rosso, che ci sta preparando il Rote Kruze, un dolce tipico tedesco, perché Laura ha vissuto in Germania, a Berlino, per tanti anni. Sì. Il nostro chef è lì che sovrintende e ti aiuterà. Che cosa devi fare adesso, Laura?
17: Allora, il Rote Kruze è praticamente pronto. Dobbiamo preparare la vanille sauce, la salsa alla vaniglia.
16: Vanille sauce.
17: Bravissima, che è a base di panna, un po' di latte. La diluiamo con un po' di latte e a parte, se lo chef gentilmente...
18: Prontissimi.
16: Tu hai insegnato a tantissimi...
17: L'amido di mais, un po' di amido di mais sciolto.
16: Hai insegnato a tantissimi stranieri la lingua italiana, ma anche le tradizioni, la cultura italiana, le ricette italiane.
17: Sì, infatti in Germania facevo anche corsi di pasta fresca.
16: Pasta fresca,
17: sì,
16: addirittura
17: sì,
16: hai collaborato anche con una casa editrice per
17: sì,
16: libri didattici.
17: Sì, libri didattici per adulti e io andavo sempre a fare propaganda per le scuole della Germania di questi libri didattici.
16: Ti voglio leggere una frase che ho appuntato sul mio libro delle ricette, libro di questa cucina di Quel che bolle in pentola che dedico sempre alle nostre ospiti. Quella per te oggi è di Goethe e dice... Puoi costruire qualcosa di bello anche con le pietre che trovi sul tuo cammino. E tu con le pietre hai costruito un mulino, in realtà il mulino era già lì, nel tuo bellissimo agriturismo, lì vicino, dove fate proprio le farine con cui poi tu cucini.
17: Sì, una parte delle farine le facciamo noi. Questo è un mulino che ha proprio costruito Franco, il mio Franco, per mostrare ai bambini, ai ragazzi, come dalla spiga si possa arrivare alla farina, quindi alla pasta, al pane, a quello che si
16: può. Ed è bellissimo, infatti quello che offrite ai turisti che vengono a trovarvi è una sorta di esperienza proprio, imparano a cucinare con voi, imparano a vivere a contatto con la natura.
17: Sì, vengono coinvolti proprio in tutte le attività del nostro piccolo borgo e devo dire che piace molto, soprattutto a persone stressate che arrivano da grandi metropoli e li mettiamo a fare il pane, per loro è veramente un... si rigenerano.
16: E vengono da tutto il mondo perché tu hai organizzato anche proprio dei viaggi per promuovere questa attività, ma anche in Piemonte, in Liguria, porti gli stranieri in tutta Italia, è proprio una vocazione.
17: Sì, questo lo facevo quando abitavo in Germania, li accompagnavo nei posti che conosco, quindi la Liguria e il Piemonte, una parte del Piemonte.
16: Hai costruito una bella rete in realtà con tutti questi sì, amici che hanno imparato da te e tu hai imparato da loro, perché ci sono
17: certo,
16: anche altre ricette che tu hai imparato per dire e hai portato qua in Italia dalla Germania, vero?
17: Sì, per esempio come si cucina lo stinco, oppure le Königsberger Klopse, che è una sorta di...
16: Scusa,
17: di
16: potresti
17: polchetta.
16: Ripetere?
17: Königsberger Klopse.
16: Königsberger Klopse. Luigi, le
17: perfetto,
16: conosci le Königsberger Klopse?
18: No, purtroppo...
16: Ma almeno
18: non
16: prova a pronunciare. Non voglio metterti in difficoltà.
18: Mi prendi in contropiede perché non ho studiato il tedesco prima di iniziare questa puntata.
16: E allora controbatti con un piatto impronunciabile bresciano, per favore.
18: Un piatto

0: po' come quella che ti ho letto di Goethe?
1: Beh, in un certo senso sì. Praticamente da eventi o esperienze negative ricavarne il positivo, perché comunque si impara sempre, anche quando non riesce qualche ricetta in cucina che uno si dispera, a volte proprio da un errore nasce una cosa nuova e quindi cercare insomma di vedere sempre tutto.
0: Ma noi lo sappiamo molto bene perché c'è il nostro chef che poi fa degli esperimenti ogni tanto, fa anche con il riciclo a volte delle cose che uno non penserebbe mai possano essere commestibili, invece sono buonissime. Per dirti, una volta ha fatto le polpette con la cozza e mortadella, una cosa che io ancora ricordo, sono buonissime, non avrei mai pensato che insieme stessero bene. Allora, okay. Il nostro Rote Grütze deve raffreddarsi, sì. Siete raffreddato, andrà servito in una ciotola condito con questa meravigliosa salsa di vaniglia.
1: È pronto.
0: Vero? È pronto? Sì. Si deve raffreddare anche
1: esattamente.
0: Bene, allora io direi di andare a vedere nel frattempo dove è Francesca, la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre in giro alla ricerca di nuove ricette o antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata, la vedo in una cucina anche oggi naturalmente, eccola lì. Oh,
2: buongiorno a tutti i nostri amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo alla trattoria Talenti del Mare e con me c'è lo chef Luca Nicolì. Buongiorno chef.
3: Buongiorno Francesca.
2: Allora, grazie per l'ospitalità.
3: Grazie a voi.
2: Tu sei già man in pasta, che combini?
3: Allora, oggi prepareremo una fettuccina con uno stracotto di tonno, datterino giallo, una crema di datterino giallo, tonno crudo e una salsa al basilico.
2: Che meraviglia! Allora, fettuccina fatta rigorosamente
3: fettuccina
2: da voi.
3: Fettuccina noi, come tutte le paste che facciamo, sono tutte fatte da noi, tutte fatte in casa.
2: Allora, cominciamo. Vediamo intanto come viene trattato.
3: Cominciamo, sì. Questo tonno.
2: Questo meraviglioso tonno, devo dire.
3: Viene cotto, come fosse proprio un brasato. Mm. Quindi, padella calda. Prendiamo il tonno.
2: Sì.
3: Queste sono tutte le parti, diciamo, meno nobili del tonno, che noi faremo proprio uno stracotto, come fosse proprio di manzo, uno stracotto di carne, insomma. Lo prendiamo e lo andiamo a sigillare in padella.
2: Sigillare in padella.
3: Così.
2: Bello, ci piace. Ok. Io sono la tua assistente.
3: Prego, guarda.
2: Nel frattempo vogliamo buttare la fettuccina così?
3: Prepariamo subito la fettuccina.
2: Eccola qui. Allora, il tonno quindi come un brasato, per cui stracotto in realtà,
3: stracotto,
2: quindi
3: sì,
2: dovrebbe comunque cuocere almeno un paio d'ore.
3: Esattamente, sì, un'oretta e mezza circa. E viene sigillato da tutte le parti, sedano con la cipolla, sfumato con del vino bianco e lasciato cuocere per un'ora e mezza.
2: Allora, noi i nostri amici da casa lo sanno, i tempi televisivi sono veloci, quindi il nostro chef si è portato avanti e questo è il risultato, faccio qui,
3: sì,
2: chef.
3: Sì, prego.
2: Questo è il risultato dopo le due ore di cottura. Del nostro tonno,
3: al quale andremo ad aggiungere semplicemente del datterino giallo.
2: Eccolo qui.
3: Posso chiederti un cucchiaio, per
2: certo.
3: favore? Grazie.
2: L'assistente deve essere assistente a tutti gli effetti, eh? Benissimo. E poi?
3: E poi aspetteremo semplicemente che la pasta finisce di cuocere.
2: Allora, siamo pronti, scoliamo la nostra fettuccina. Che profumo, chef!
3: È buonissimo.
2: Meraviglia.
3: È uno dei piatti più in voga del momento, diciamo.
2: Sì, eh?
3: Sì.
2: Della vostra trattoria Talenti del Mare.
3: Quindi, abbiamo finito
2: di spadellare. Allora, chef,
3: vai.
2: Salsa di datterino giallo.
3: Vai, sì, al centro
2: del adagio.
3: Piatto. Come vuoi tu.
2: Dimmi tu quanto.
3: Come tu preferisci. Vai, un altro cucchiaio e ci siamo.
2: Ecco qua. Via.
3: Perfetto. Prepariamo il nostro nidino, un po' più lungo.
2: Che bello che è.
3: Così.
2: Bellissimo. Ah, quindi la salsa rimane
3: esattamente sotto, sì. Andiamo avanti con il nostro stracotto.
2: Ma un profumo, Beatrice, Fabio, qui è una cosa meravigliosa. E poi?
3: Finiamo
2: con
3: tonno crudo, tartare di tonno crudo. Vai, sì.
2: Quanto?
3: Vai,
2: va bene.
3: Ancora poco,
2: chef.
3: E con della salsa
2: alla fine,
3: al basilico.
2: Vado
3: è stata
2: così?
3: Bravissima, vai. Perfetto.
2: Il nostro piatto è pronto.
3: È fatto.
2: Grazie Luca, grazie
3: tante. A te.
2: Ecco qui. Allora, io sono pronta ad assaggiare, Beatrice, Fabio. Ciao.
3: Grazie.
0: Hai capito che bello questo piatto, chef, vero?
4: Sì.
0: Mamma mia, è incredibile come Francesca riesca sempre a stupirci con delle ricette nuove, ricche. Quel tonno faceva veramente gola.
4: Sì,
0: tu anche lo prepari.
4: Non sempre, però è una ricetta che già ho avuto modo di sperimentare.
0: Bene, allora ce la farai provare anche qui. Speriamo, perché Francesca non ci porta mai niente. Bene, il nostro Rote Gruzen è freddo.

0: andrà nella coppetta, quindi è proprio come una sorta di gelatina, una crema gelatinosa. Abbiamo lasciato le fragole, c'erano abbastanza frutti rossi, guarniremo con le fragole e con questa salsa alla vaniglia potremo accompagnare, come si fa, un cucchiaino di rote gruzze e un po' di salsa alla vaniglia.
1: Sì, e poi è una cosa soggettiva, c'è chi lo mette direttamente.
0: Io farei
1: dentro
0: un miscuglio.
1: Un miscuglio,
0: come
1: brava.
0: I rascatilli di mischiglio, mischierei tutto perché devo dire che poi tanto, diceva mio nonno, va tutto lì nella pancia, è tutto buonissimo, però il palato vuole, vuole assaggiare.
1: Visto che mi sono dimenticata di mettere le fragole, le mettiamo sopra come decorazione.
0: E infatti abbiamo detto che le fragole le abbiamo lasciate fuori anche perché c'erano tanti frutti
1: rossi. Infatti.
0: Molto bella questa coppetta, che dici Luigi, la vorresti assaggiare?
2: La vorrei assaggiare, però ti dirò che questo dolce tedesco è anche un dolce tipico danese.
0: Bravo, è vero,
2: il
0: in Danimarca. Scusa, come si pronuncia?
2: No, lo ripeto.
0: Ho
2: voluto provare, ma non sono capace.
3: Buona la prima.
0: E invece, chef, tu cosa stai facendo? Vedo che hai diversi elementi che mi incuriosiscono. Sta facendo anche lui un miscuglio, ma scopriremo, dopo aver visto tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare le seadas, prima di tutto abbiamo sciolto in un pentolino con poca acqua il formaggio tenuto fuori dal frigo per circa 24 ore. Lo abbiamo arricchito con scorza di limone e arancia grattugiata. Poi lo abbiamo scolato e pressato su un canovaccio. Abbiamo ricavato dei dischetti, o potete tagliarlo a pezzetti, e lo abbiamo tenuto in frigo per farlo freddare. Abbiamo preparato quindi la pasta violada, mescolando sulla spianatoia la semola, la farina 00, lo zucchero e il sale. Abbiamo aggiunto anche l'uovo e l'acqua e impastato bene. Poi abbiamo aggiunto anche burro e olio e lavorato fino ad ottenere una palla che abbiamo lasciato riposare per 24 ore. Poi l'abbiamo stesa e coppata in dischetti. Abbiamo farcito i dischetti con il formaggio e chiuso con altri dischetti, sigillando bene i bordi. Quindi abbiamo coppato le nostre seadas e le abbiamo fritte in olio bollente, scolandole man mano su un vassoio rivestito con carta da cucina. Infine le abbiamo cosparse con abbondante miele di corbezzolo. Per preparare i rascatielli di mischiglio di fardella abbiamo prima di tutto mescolato le tre farine, poi le abbiamo impastate con l'acqua fino a ottenere un impasto omogeneo e non troppo molle. Lo abbiamo steso con il palmo delle mani ricavando dei cilindri che abbiamo strascinato sulla spianatoia uno ad uno fino a ultimare l'impasto. Abbiamo preparato un sugo leggermente acquoso facendo soffriggere l'aglio insieme ai peperoni tagliati a striscioline. Poi li abbiamo tolti e nella stessa pentola abbiamo cotto i pomodori spezzettati con il sale e un bel rametto di basilico. Abbiamo cotto il sugo per circa 30 minuti. Poi abbiamo calato i rascatielli in acqua bollente e salata. Li abbiamo scolati e conditi con il loro succulento sugo. Per preparare il rote gruzze con salsa alla vaniglia abbiamo messo in una pentola i frutti di bosco insieme a metà del succo di ciliegia, allo zucchero, alla cannella e a mezza stecca di vaniglia incisa longitudinalmente. Abbiamo portato a ebollizione e lasciato restringere per 5 minuti. Abbiamo lasciato raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigo. Nel frattempo abbiamo preparato la salsa riscaldando la panna con 2 cucchiai di zucchero e mezza stecca di vaniglia incisa. Infine abbiamo aggiunto un cucchiaio di amido di mais sciolto in un po' di latte. Abbiamo lasciato addensare un poco e poi servito il rote cruzze con un cucchiaio di salsa alla vaniglia. Ed ecco il nostro bancone che diventa crocevia di culture e tradizioni. Iniziamo con i rascatielli di mischiglio di Fardella in provincia di Potenza che ci ha preparato Laura Rosso con tanto amore. E poi la rote cruzen, giusto? Pronunciato giusto, bene, che giusto. È questo buonissimo dolce tedesco guarnito con della salsa di vaniglia. E per finire, oggi trionfano le seadas, il nostro piatto tipico della Sardegna, un dolce buonissimo fatto con il formaggio fritto e poi guarnito col miele di corbezzolo. E corbezzoli, eh? E assaggiatori, cosa state provando con quella faccia così soddisfatta e allegra?

0: Lotte Grützen.
1: Guarda come lo dice bene, si è allenato durante...
2: Ha imparato? Io no.
0: Ho studiato.
1: Durante tutto il riassunto ripeteva solo Rote Kruzen, Rote Kruzen.
0: È vero, è vero.
1: Bene, ma non finisce buono, qui.
0: Buono. La crema di vaniglia veramente arrotonda il leggero sapore aspro dei frutti,
2: di bosco.
1: Bravo, sempre più competente il nostro assaggiatore Luigi, ma non finisce qui, cara Laura, perché a questo punto il nostro chef, come vedi, è alle prese con... un particolare momento, quello della ricetta del riciclo. È lì che sta riutilizzando, vieni a vedere, sì. Vieni con me. Riutilizza ciò che è avanzato dalle preparazioni di oggi. Vedo che stai usando un impasto, ma cos'è, la pasta violada?
3: Esatto, la pasta violada in cui abbiamo aggiunto, mai lo diciamo, abbiamo aggiunto dentro e all'interno un tuorlo d'uovo. L'abbiamo leggermente salato.
1: Ma poi, non me l'hai spiegato però perché si chiama pasta violada?
3: Perché non lo so.
1: Ah, fantastico. Luigi, tu lo sai?
0: No.
1: Allora sei rimandato alla prossima puntata, dovrai dirci perché si chiama pasta violada.
3: Sì, dovrei scriverlo sul quaderno 10 volte.
1: Bene. Allora abbiamo aggiunto dentro del tuorlo?
3: Sì, del tuorlo. Poi ho recuperato, si può dire recuperato?
1: Dei pomodori.
3: Dei pomodori.
1: Del sugo, dei raccatielli.
3: Esatto. E non solo quelli, ma ho... ho preso anche i peperoni.
1: I peperoni buonissimi,
3: sì, perché
1: quelli sono buonissimi.
3: Ho preso un po' spunto dalla nostra amica che ha detto ci si può fare una frittata.
1: Brava, tu così li riutilizzi.
3: E ho detto, vabbè, no, frittata no, perché poi...
1: Beh, sono molto decorativi,
3: sempre...
1: peraltro
3: esatto.
1: Variopinti.
3: Esatto.
1: Mi spieghi una cosa, chef, ma quindi questo, come possiamo chiamarlo, panzerotto, chi lo sa, ha un cuore tenero, perché il tuorlo rimane... Come faccio a fare? Lei, come...
3: Ho messo la pasta all'interno della coppetta, quindi ho dato la forma della coppa, abbiamo messo il tuorlo, poi l'abbiamo chiuso.
1: Dovevamo farvelo vedere, però insomma ce l'ha spiegato bene. Come lo chiamiamo, Luigi?
2: Allora, per me è una nuvoletta croccante ai profumi dell'orto, perché col pomodoro e i peperoni l'orto ci sta bene.
1: Brava, eppure è bello da vedersi, è sempre un po' in verticale. Tu che dici, Luigi?
0: Sembra un piccolo Krapfen salato.
1: Krapfen salato, niente
3: ormai
1: male.
3: Ormai è sull'onda e così.
1: Krapfen, perché certo, la Germania, ma non sento il suono del campanello, quindi non siamo ancora arrivati all'idea. Per me è bombolotto... non lo so, vuoi dargli un nome secondo
4: come
1: te?
4: Come lo chiamiamo? Ma nuvoletta.
1: Nuvoletta?
3: Nuvoletta?
4: Fa di soffice.
2: Croccante? Nuvoletta. È quello che ho detto io, dai, facciamo così.
1: Sì,
2: nuvoletta croccante ai profumi dell'orto.
4: Sì.
3: Beh, ci hai preso per stanchezza.
1: E con questa nuvoletta croccante ai profumi dell'orto, ricetta del riciclo, del nostro chef Fabio Cinelli, saluto Laura Rosso, grazie per essere stata
4: grazie
1: con noi.
4: Grazie a te, Laura. È stato bellissimo.
1: Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, sono felicissimi i nostri assaggiatori, vi do appuntamento anche a voi Sonia e Luigi a domani e a appunto, saluto il nostro chef e con lui vi dico ci vediamo domani alla stessa ora, sempre su TV 2000, nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti e grazie, ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
5: Ciao.
6: No, ma tira giù le mani.
7: Io da questa suora, invadente, inopportuna.
8: Dai ragazzi, forza!
9: Quello lì è nato per creare problemi.
7: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
9: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
10: Sarei felice di darti una mano.
9: E vabbè,
7: qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
9: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
7: Buon lavoro!
11: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
13: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi. Pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine

0: di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8. In prima visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
5: Non sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me.
11: Papà, ti devo dire che sono incinta.
12: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Lunedì, un evento straordinario che ha commosso il mondo. Miracoli dal cielo. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, quando il talento nasce dall'amore, il mio piccolo genio. Venerdì, tratto da una storia vera, la commedia Fisherman's Friends. Sabato, l'amicizia speciale di un pastore tedesco, Palma, un amore di cane. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Il visone sulla pelle. Buona visione.
13: La coppia che vi presentiamo è da tenere sul comodino a casa. Come amo dire sempre io, ve ne innamorerete. Sono Angela Rosati e Gio Battista Poli, sposati da 60 anni. Monteleone da Spoleto, credo sia il loro luogo di nascita. Roma, la città d'elezione, una famiglia meravigliosa. La loro nipote Melissa, che ha anche saputo inquadrare la capacità dei nonni di saper essere cuochi perfetti in cucina. Insomma, persone da non perdere. La notte prima degli esami. Ce la racconterà il giornalista e scrittore Luciano Landoni, che è andato a recuperare 50 anni dopo le storie di tutti i compagni di classe. Le ha messe dentro un bellissimo libro. E poi un missionario della via, Fra Umile, una storia speciale, talmente bella che abbiamo detto è decisamente da ora solare. Vi stiamo aspettando, grazie.

Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la dottrina sociale della Chiesa è un patrimonio di saggezza ove troviamo

0: No a fame e povertà, 10 anni dalla visita di Francesco. Papa Leone visita anche lui la sede romana del Programma Alimentare Mondiale, a rischio 13 aree del pianeta. Starmer annuncia le dimissioni, è il sesto premier inglese a 10 anni dalla Brexit. Al suo posto Burnham, che prenderà la guida del partito laburista e del governo inglese. Mondiali di calcio, continua il sogno di Capoverde, la nazionale dell'isola resta imbattuta ieri il pareggio contro l'Uruguay. Buongiorno, 11:58, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. Come avete sentito dai titoli, in primo piano c'è il vertice sulla pace in Medio Oriente, ma prima di conoscere gli aggiornamenti dalla Svizzera andiamo alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, dove poco fa è arrivato Papa Leone. In diretta per noi c'è Rita Salerno, vediamo. Allora, forse c'è qualche problema con il collegamento. Proviamo ad andare avanti con il telegiornale. E tra le principali cause che provocano la fame del mondo ci sono senza dubbio le guerre. Allora, come ci dice Franco Rossi.
1: L'insicurezza alimentare acuta è destinata a peggiorare ulteriormente per milioni di persone in 13 paesi. Lo rende noto un rapporto della FAO e del Programma Alimentare Mondiale. Sudan, Sud Sudan, Yemen, Palestina restano le zone più critiche. Si aggiungono il nord-est della Nigeria e la Somalia. Il rapporto avverte che ulteriori aspetti peggiorano le prospettive, come le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e l'epidemia di Ebola in alcune zone della Repubblica Democratica del Congo orientale. Secondo il rapporto, i conflitti armati sono le cause principali dell'insicurezza alimentare acuta. Si aggiungono crisi economiche, carenze di finanziamenti e rischi crescenti legati al Niño, destinato a portare precipitazioni irregolari, siccità e inondazioni. L'allerta giunge in un momento di carenza di finanziamenti per interventi umanitari senza precedenti tra il 2022 e il 2025, pari a circa il 60%. In questi paesi soffrono la fame circa 266 milioni di persone.
0: E allora, come promesso, abbiamo ripristinato il collegamento con Rita Salerno, che si trova alla sede del Programma Alimentare Mondiale. Eccoti qui, Rita, ti vediamo. Da poco è arrivato Papa Leone, dici tutto.
2: Sì, buongiorno. Infatti il Papa ha appena terminato il suo denso discorso. La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti, alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone fa visita appunto alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti, ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano 10 anni dopo la visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, che Prevost cita nel suo discorso in inglese. Il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale e la stabilità interna a scapito della solidarietà soggetta a burocratizzazione e alla mercificazione della vita umana. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea Leone, nelle priorità politiche e morali, determinato anche da carenze operative. Il Papa conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Dopo aver elogiato il Programma Alimentare Mondiale, espressione concreta della solidarietà internazionale. Linea a voi, è tutto.
0: Grazie Rita. Noi parliamo ora invece del terremoto politico che si è scatenato sul Regno Unito, perché poco fa Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro. Giorgia Bresciani.
3: Come ormai si prevedeva da giorni, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del partito laburista potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, lo ha dichiarato lo stesso Starmer, spiegando di aver chiesto al Comitato Esecutivo Nazionale del partito di definire un calendario per la corsa alla leadership che, secondo le regole del Labour, deve essere ricoperta da un membro del Parlamento. A questo punto, quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il settimo primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Makerfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento.
0: Finito il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti, incoraggianti progressi secondo le parti, ma sono ancora molti i nodi da sciogliere, primo fra tutti la questione nucleare. Marco Burini.
4: Da Lucerna una piccola luce, ma il tunnel è ancora lungo, buio, stretto. La scorsa notte in Svizzera è finito il primo giro di colloqui tra i delegati di Stati Uniti e Iran per mettere fine davvero alla guerra che ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero. Senza decidere granché, i capi di Pakistan e Qatar, che hanno fatto da mediatori, dicono che i contendenti hanno stabilito una linea di comunicazione diretta per agevolare il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz e affrontare la questione Libano. Ma la distanza e la diffidenza tra le parti sono ancora grandi, anche perché Trump stava per far saltare tutto. Ieri da Washington ha sparato una raffica di minacce ai rappresentanti del regime iraniano. Se tenete chiuso lo stretto di Hormuz, non avrete più un paese. Non riuscirete più nemmeno a tornarci nel vostro, e qui una parolaccia, paese. Arachki e Ghalibaf si sono infuriati, hanno sospeso le trattative. Poi il presidente del Parlamento iraniano ha risposto per le rime a Trump. Stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto a rispondere. Mentre il ministro degli esteri iraniano ha preferito sottolineare i progressi importanti conseguiti dalla mediazione di Qatar e Pakistan. Sono state revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, alcuni beni congelati sbloccati e un importante piano di ricostruzione e sviluppo è stato avviato per l'Iran. Poi però Arachki ha aggiunto che il banco di prova del negoziato resta il Libano, dal quale Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi.
0: Rimaniamo all'estero e colleghiamoci con Gerusalemme perché oggi i patriarchi latino-ortodossi sono entrati a Gaza per una visita pastorale alla comunità cristiana. Ci dice tutto, la vediamo, la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, a te.
5: Sì, buongiorno. Sono entrati proprio a casa questa mattina alle 7 insieme ancora una volta il cardinale Pizzaballa e il patriarca Teofilo per una visita pastorale alla provatissima comunità cristiana, ma anche per una visita di solidarietà fattiva, perché ricordiamo la striscia di Gaza è ancora in emergenza umanitaria, la maggioranza della popolazione è ammassata nel 40% di territorio controllato ancora da Hamas, e ci sono anche raid in corso perché questa mattina c'è stato un raid proprio a Gaza City, dove adesso si trovano Pizzaballa e Teofilo, per appunto nel mirino due miliziani di Hamas. Anche lì la trattativa è decisamente in stallo e il cardinale Pizzaballa si fermerà fino a domani proprio nella parrocchia latina di Gaza City. Proprio nel comunicato che hanno scritto insieme si sottolinea come bisogna, come dire, non dimenticare Gaza perché l'emergenza è tanta, e con lui c'è anche una delegazione dell'ordine di Malta, perché sta aiutando appunto nel portare aiuti non solo di emergenza alla popolazione di Gaza, appunto non solo ai cristiani ma anche a migliaia di musulmani. E poi rimane aperto anche l'altro fronte, chiaramente quello con Libano, come sentivamo nel servizio, è un fronte che rischia di fare saltare questo accordo tra Casa Bianca e Iran. Questa notte, questa mattina non ci sono stati raid israeliani, anni, dopo quelli pesantissimi di sabato sera, ci sono stati recuperati 13 corpi dalle macerie vicino a Nabatieh, che è proprio l'area occupata dall'esercito israeliano, dove gli scontri sono più forti, da cui appunto, l'esercito non intende ritirarsi, come ha ripetuto ieri Netanyahu. E dal punto di vista libanese, il presidente Aoun ha sentito al telefono il vicepresidente americano Vance e ha detto appunto che comunque anche il Libano va avanti nei negoziati e il prossimo round a Washington sarà proprio domani. E da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie Alessandra. Noi andiamo avanti con la guerra in Ucraina. Droni di Kiev sulla Russia, 5 morti a Mosca e in Crimea, dove scatta il blackout energetico. Implacabile la risposta del Cremlino. Andrea Domaschio.
6: Si fa ogni giorno più intenso e aspro il conflitto nei cieli tra Ucraina e Russia. Droni russi hanno colpito alcune navi mercantili dirette in Ucraina nel Mar Nero, provocando la morte di un membro dell'equipaggio su un cargo panamense. Bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa hanno causato la notte scorsa la morte di almeno 2 persone e vari feriti. Da parte sua, Kiev ha risposto con un massiccio attacco di droni nella regione della capitale russa, che ha costretto Mosca a chiudere tutti gli aeroporti. Sempre più pesante anche la situazione nella Crimea occupata. I bombardamenti mirati ucraini sul ponte sullo stretto di Kerch e sugli impianti energetici hanno provocato un vasto blackout nella penisola, mentre da giorni le pompe di rifornimento sono del tutto a secco di ogni tipo di carburante.
0: Nuovo attacco di Trump alla Meloni. Dopo i miliardi spesi per la sicurezza, l'Italia non ci ha difeso. Palazzo Chigi resta in silenzio dopo le prime repliche ferme, decide di non rispondere più alle accuse. Roma è un alleato, non un suddito di Washington, le sue parole oggi in un'intervista del ministro degli esteri Tajani. La cronaca, ritrovate le sorelline scomparse dalla casa famiglia, erano a casa di uno zio a Formia, stanno bene, indagate per sequestro di persona, 4 parenti. Sentiamo Caterina Dall'Oli.
7: Sono vive e sono tutto sommato in buone condizioni di salute. Le sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo sono state trovate ieri sera. A rintracciarle sono stati i carabinieri dell'Aquila con il supporto del ROS dell'Arma. Delle 2 ragazzine di 16 e 12 anni si erano perse le tracce da 2 settimane. Subito le ricerche nei boschi di Civitella Alfadena, dove erano state viste per l'ultima volta, gli accertamenti continuano per capire che cosa sia successo e per delineare eventuali responsabilità penali. C'è ancora molto da chiarire. Come e con chi le sorelle hanno percorso i 110 chilometri dalla casa famiglia in Abruzzo fino alle case popolari di Formia. 3 fermi sono arrivati ieri quando sono stati portati in procura la madre delle 2 ragazzine, il suo compagno e il padre della donna. Le 3 persone sono state portate in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Le bambine invece intorno all'1 di notte sono uscite dalla casa di Formia e portate in una struttura protetta. Sarebbero state tenute in custodia da un'anziana signora di 80 anni, una lontana parente della madre, anche lei indagata.
0: Domenica di sangue sulle strade nel Milanese, un'auto con a bordo 9 ragazzi si ribalta e finisce in un canale, sono morti 3 minorenni, è stato arrestato il conducente, risultato positivo all'alcol test, è ora piantonato al Niguarda, all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato con gli altri 5 feriti, di cui nessuno grave. L'anticiclone africano e il caldo intenso non danno tregua all'Italia, durerà almeno fino a fine mese con 39 gradi in gran parte del nostro paese, l'ondata di calore che ha colpito anche buona parte dell'Europa centro-occidentale. In Francia si contano addirittura 10 vittime per il caldo, non sono riemerse dopo essersi tuffate in acqua proprio a causa delle alte temperature. E poi c'è lo sport con i mondiali di calcio, perché continua il sogno di Capoverde, la nazionale dell'isola rimane ancora imbattuta, come ci dice Marco Bergamaschi.
8: Il sogno di Capo Verde mondiale degli abitanti del piccolo arcipelago al largo dell'Africa occidentale continua, e stavolta con l'Uruguay segnando ben due volte, sono le prime reti della propria storia mondiale, gol che fanno esultare i tifosi in tanti riuniti a Boston, incollati allo schermo per assistere alla partita durante un evento pubblico. La città ospita una delle più grandi comunità del piccolo paese negli Stati Uniti. Capo Verde, la prima partecipazione alla Coppa del Mondo, e ha sorpreso tutti pareggiando con la Spagna nella partita d'esordio del girone. La festa ha raggiunto la capienza massima prima del fischio d'inizio. Forza Capoverde, è così che si fa, dice un tifoso. Sì, è un pareggio, continua, ma la prossima partita dobbiamo vincerla. Forza Capoverde, forza. Ora la speranza dei capoverdiani è di battere l'Arabia Saudita nella prossima partita del girone per accedere alla successiva fase dei mondiali e per continuare a sognare.
0: E con questo è tutto, ora vi lascio a Terza Pagina, l'informazione torna alle 14:55. Grazie per averci seguito e buon pranzo.

0: Roma è una città super diversa. Decine di migliaia di credenti di fedi diverse abitano spazi spesso invisibili agli occhi di chi non li frequenta. Con questa tesi parte Super Diversa, itinerari nella Roma plurale, a cura di Maria Chiara Giorda, Eleonora D'Alessandro e Angelica Federici, edito da Quod Libet.
1: La superdiversità di Roma, che oggi è molto evidente in quanto le città contemporanee sono ovviamente meta di migrazione, quindi oggi siamo abituati a percepire le città come dei puzzle, diciamo dei mosaici di culture diverse. Nel caso di Roma è ancora più vero, perché Roma è da sempre stata uno spazio urbano multiculturale, cioè nella Roma antica troviamo culti di Mitra, troviamo il culto di Iside, troviamo ovviamente tutti i culti degli dei che facevano parte del Pantheon romano, quindi ci è sembrato un buon modo per recuperare le radici, diciamo, storiche di Roma, riportandole nel contemporaneo e raccontandone ovviamente una realtà che è molto presente ma che è nascosta.
0: Un viaggio, quindi, nei punti di intensità delle periferie romane, come il Tempio Sic, ospitato in un'ex officina meccanica in una zona industriale fatta di magazzini e di negozi all'ingrosso.
2: Vi ho portato qui, siamo al Tempio Sic, che significa Gurvara Darbar Nanak. Questo è uno dei quattro Gurvara che si trovano su Roma Capitale ed è appunto un luogo di socializzazione e un luogo di culto per la comunità Punjabi indiana di religione appunto Sikh. L'intento è quello quindi di aprirvi all'interazione, alla conoscenza dell'altro, senza fermarci a quelle che sono le forme, i colori di questa struttura, che apparentemente non invita ad entrare, ecco, ma in realtà dentro c'è un mondo vivace di colori e di profumi che è molto bello conoscere.
0: L'architettura, all'opposto, può essere uno strumento per segnare il territorio in modo riconoscibile, come nel caso del monastero buddista Huaisi. Ci sono anche tantissimi italiani che vengono qui nel tempio per partecipare alle nostre attività e ai nostri incontri, spiega la badessa. È una gioia per tutta la comunità monastica. Roma, descritta quindi come una stratificazione di storie, di appartenenza e convivenza. Ogni gesto e ogni rito contribuiscono a disegnare una mappa viva della capitale.

Lunedì, al nord regime di alta pressione. Giornata ancora una volta soleggiata e molto calda con punte di 36-37 gradi. Attesi locali temporali di calore su Alpi e zone adiacenti. Al centro, domina l'anticiclone Cerberus. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, dei temporali sul Lazio, un cielo sereno e temperature massime che toccheranno i 36-37 gradi. Al sud, l'anticiclone Cerberus si rinforza. Giornata in prevalenza soleggiata e calda, ma nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sui rilievi di tutte le regioni. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: maiuscola grande così. Abbiamo tutte storie bellissime da presentarvi, ci credo, parliamo d'amore. L'amore che lega, che tiene uniti per tutta la vita. Ne sanno qualcosa due espertissimi in materia. Sono adorabili, si fanno le coccole da quando sono arrivati. Lei gli sistema i capelli, lui dice che moglie che c'ha, visto che moglie che c'ho. E sono Angela Rosati e Gio Battista Poli, belli, innamorati da, attenzione, da quanto tempo state insieme?
1: Ma
2: che stiamo insieme...
1: Che siamo sposati, sono 60 anni.
0: Sono 60 anni? 60, sì. Ma, 60. Ma che state insieme, cioè dal primo bacio, quanto tempo è passato?
1: Non l'avevo scritto perché ancora andavamo a scuola.
2: Perché prima non si poteva neanche dare.
0: Non si poteva neanche dare, la signora mi dà una risposta perfetta. Però, insomma, più di 60 anni che
2: sì,
0: vi amate.
2: Oltre 10 anni che siamo stati fidanzati.
0: Ma i bambini, voi vi siete incrociati, incontrati proprio piccoli.
2: Siamo stati sempre quasi insieme perché eravamo un gruppo di amici.
1: Vicini di casa, ecco.
0: Vicini di casa.
2: Si andava a scuola insieme.
0: Guarda quanto sono belli da sposi, ma sono meravigliosi, identici, uguali. Allora, si conoscono fin da bambini. Vivevano a Monteleone di Spoleto, provincia di Perugia.
2: Esatto.
0: Dico bene. E quando avete capito che sarebbe stato proprio amore vero?
1: Ma io penso da sempre.
2: Da sempre, perché non abbiamo conosciuto altre persone. Io non ho conosciuto altre persone.
0: Ma quanti anni aveva quando ha visto questo bel ragazzo?
2: Io 15 anni.
0: 15. E quando l'ha visto ha detto subito lui?
2: Basta, non c'è nessun altro.
0: Allora.
2: Era troppo simpatico poi, capito?
0: Era troppo simpatico?
2: Simpatia c'aveva.
0: La simpatia, oltre ad essere bello però.
2: Beh, era anche, certo.
0: Anche un bel ragazzo. Ma è vero che l'hai fatto la dichiarazione d'amore fra i campi di grano?
2: Esatto.
0: Ma mi piace sta signora!
1: Come, Angela?
2: Ci siamo conosciuti in mezzo al campo di grano.
1: Ma come no? Caspita, era lavoro nostro.
2: Era il vostro lavoro.
0: E quello,
2: ci incontravamo spesso
1: in
2: campagna.
0: Ora, la signora ha detto, io ho visto sto ragazzo bello eppure simpatico. Lei, quando ha visto per la prima volta la sua Angela, cosa ha pensato? La prima volta nel senso che ha capito che sarebbe stata lei.
2: Andare.
1: Certo, perché c'erano altre ragazze magari che non ti piacevano.
0: Guardi, lei sta dando...
1: E tante volte mi aspettavano lungo la strada.
0: Ah!
1: È vero, lo dico come un uomo oltre gli 80 anni, 84.
0: Complimenti tanti. E insomma, aveva tante pretendenti, ma una sola ce n'era, Angela, che era la più bella di tutte e quindi si sono innamorati. Meravigliosi. C'è una musica che vorrei sentire. La chiedo alla mia regia, è importante.
2: Questa mi fa ripiangere un'altra volta.

0: andava in onda proprio quell'estate questa musica.
1: C'era questa canzone questa di Polanca, lui parte militare
2: volta,
0: e io piangevo
2: ogni volta
1: che parto, no,
2: e
1: che
2: mi
1: torno,
2: hanno fatto ballare vorrei. Quando ero militare con questa canzone, mi invitarono alcuni amici, la Guardia Forestale che lavorava a Monteleone.
1: Sì.
2: Dove vai? A Vicenza. E il mio paese va a trovare papà e mamma. E sono andato là e ci ho trovato un bel pranzo, i genitori, ma ci avranno avuto...
0: Guarda.
2: Paolucci, Marino. E io ero quest'altro.
0: E quando lui è partito, sì. Io piangevo perché
1: certo. La
0: vita, insomma, era ragazzino, sempre insieme, ragazzi, con tutti gli altri gruppi. Si stava insieme di sera e tutto quanto. All'improvviso lui è dovuto partire.
2: Con la cartolina?
1: Con la cartolina, certo, arrivava la cartolina.
0: Che tristezza, da giugno è tornato poi... A dicembre forse?
2: Sì, dalle feste natalizie.
0: Ma quanto è stata lunga allora, ogni volta.
1: Ogni volta che torno non vorrei.
2: E mi hanno messo questo disco, ma non lo so ballare. Io mi vergognavo perché non li conosci, ti devi comportare in un certo modo.
1: Certo.
2: Non conosco i Veneti, io stavo nel Veneto.
1: Era
2: la mia generazione, i poli vengono dal Veneto, ma io non conoscevo.
1: Certo. Però, insomma, voglio dire, era una situazione di quelle, e vado in una famiglia che pur molto accogliente, però esatto. Chi li conosce, e dai che ballo ogni volta. A casa c'era lei che piangeva disperata ogni volta che passava sta canzone alla radio, giù due secchi di lacrime, così. Quando avete deciso di sposarvi? Perché a un certo punto...
0: Quando avevamo deciso di sposarvi?
2: Niente, gli ho scritto, stavo a Roma allora. Io. Gli ho detto, guarda, il 24 aprile del 66...
0: Quando lui era già tornato dal militare, dopo un anno circa.
2: Avevo 23 anni, allora ero grande.
1: Ma gli ha scritto la richiesta, la domanda di matrimonio gliel'ha scritta?
0: Certo,
2: perché
0: prima i telefoni non c'erano.
2: Non c'erano i telefonini.
1: Hai ragione.
2: Il telefono a casa non ce l'aveva nessuno. Che scrivi? Allora, il 24 aprile, se Dio vuole, ci sposiamo. Dove? Sulla chiesa.
0: Ecco, io ho cominciato a fare tutte le domande, tutto
1: i documenti.
0: Ciò, i documenti.
1: Certo.
0: Il prete, tutto ciò che serviva, e abbiamo organizzato e siamo tutti, ma perché, ma come mai all'improvviso tu sei giovane, lui così.
1: Perché vi amavate,
0: ma prima, prima se non ti sposavi a 20 anni, 22 anni eri già grande, ma perché non si sposava?
1: Perché aspettare?
2: Un uomo prima di 30 anni non si doveva sposare perché doveva essere...
0: Oggi è diverso, no?
1: Però un uomo assumeva la responsabilità di creare famiglia,
2: certo,
1: famiglia
2: certo.
1: Ovviamente. Guardateli, sono sposi che... ridono nelle fotografie.
2: Gli ho scritto, ho trovato a casa a Viale Marconi
0: a Roma. E io quel giorno mi sono arrabbiata tanto
1: perché
0: sono andata, avevo i capelli abbastanza lunghi come lei. Bisogna andare dal parrucchiere perché dobbiamo mettere la coroncina,
1: certo, la coroncina
0: e sistemare questi capelli che mi hanno fatto. Mi hanno tagliato tutti i capelli.
2: Guarda quando
0: e ancora sono arrabbiata.
2: Sì, ma lei ce l'aveva così.
0: Ce l'avevo così belli mori, tutti un po' ondulati, no? Carini.
1: Ma è bellissima, signora.
0: Ma sì, ma
1: è bellissima.
0: Vuoi mettere coi capelli.
1: Cioè, però è più moderna così,
0: più
1: lo posso
0: moderna,
1: dire.
0: Bene.
1: Più moderna. Allora, si sposano. Vanno a vivere a Viale Marconi a Roma e succede quasi l'irreparabile, non certo per il loro amore, ma perché Roma era piena di strisce pedonali, strisce lungo la strada, e ve lo diciamo dopo
0: qua.
1: La pubblicità cos'è successo.
0: E poi non finisce qua.
1: Ah no?
2: Va bene, le strisce pedonali.
1: Ah no, le strisce pedonali. No, ma io me li porto a

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
6: Papà, ti devo dire che sono incinta.
7: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
8: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it.
10: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
9: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: per più negli anni da quando si sono incontrati e hanno capito di amarsi follemente, e improvvisamente accanto a me è apparso un angelo. No, la bisnipote, dico bene, bisnipote?
1: Nipote.
0: Melissa Dolci, nipote di Angela Rosati e Gio Battista Poli. Eccoli qua. Allora, Viale Marconi, Roma, le strisce pedonali. Ci arriviamo. Ogni promessa è un debito, perché preparatevi, perché è una storia tutta vera. Io farei un film su questi signori.
2: Davvero?
0: Però davvero, dice giustamente la signora. Allora, sono nati 4 figli: Antonella, Katia, Danilo, Anna, 9 nipoti, tra cui Melissa. Ah, ecco, c'era una bisnipote, c'è anche una nipote.
2: Sì.
0: Nipotina.
2: Sì, 8 mesi.
0: E quanto...
2: La pronipote,
0: quanto ve la coccolata?
3: Mamma mia,
0: è un angelo. Proprio l'amore grande della vostra vita.
2: Grande.
0: Allora, no, però prima di mandare... Guardate questa fotografia, che bella, guardate questo capofamiglia che ha deciso a 23 anni di diventare capofamiglia. Papà, ecco qui, attenzione, ah sì, scusate, e la mamma e tutti questi figliolini belli, bellissimi. Belli. Ma quando tu vieni da una zona dove sei abituato a vivere tranquillo, sereno, chi vive in campagna vive più serenamente, arrivi in città e trovi il traffico, trovi le strisce pedonali.
2: Ma te rendi?
0: Avete presente la striscia che divide le due carreggiate? Che fa?
2: Io ragazzi già rido.
0: Che faceva Angela, neosposa? Che faceva?
2: Allora, lui mi ha detto, devi attraversare sulle strisce, tutte le strisce, vai tranquilla, mi vieni a trovare al lavoro. E io, bella tranquilla, sono partita.
3: È venuto a Via Ostiense.
0: A Via Ostiense, che è lì vicino.
2: Le prime strisce che trovo, gialle, bianche, come erano, io piglio, parto. E vado sulle strisce. Di là c'era il vigile che fischiava. Mi fischiava. Ma con chi ce l'ha questo? Allora io dalla, con tutto il semaforo, che cos'era il semaforo, non lo so. Sono andavo là, ritornavo qua. Qui ci sono le strisce, vedi il semaforo. E che cos'è? Che devo fare?
3: Sono fresche.
2: Devi aspettare. Ma uscita dal paese. Quel cerchio così, punto e basta.
0: Certo.
2: Venire a Roma e trovare un mondo tutto diverso.
0: Ha ragione.
2: Le strisce.
0: Angela.
2: A 23 anni, 22 anni che io non avevo...
3: Il semaforo che non esisteva da noi.
0: Il semaforo non c'erano le macchine. A un certo punto l'hanno trovata, però, che camminava in mezzo alla strada sulla striscia bianca, perché diceva, devo camminare sulle strisce, io cammino sulla striscia.
2: Ho detto, non esco più, non vengo più, perché no. Così se fanno...
0: In barba a questa cosa detta per ridere, invece la ragazza ha saputo fare tutto, ha saputo fare la mamma, ha saputo e continua ad essere una moglie adorabile. Quanto la coccola sua moglie? Quanto è coccolato lei?
3: Ma uno non ci guarda. Non
2: è una cosa normale oramai, talmente uno per l'altro. E si va avanti, una bella cucina, le belle fettuccine. E lui tutto felice quando trova tutta questa bella roba pronta. Ti fa un po' di coccole. E poi basta, vattene, molti di
0: più. Ecco, signori, la famiglia Poli, tutta la...
2: Io li amo. E un sacco di risate, un po' di... E poi ecco...
0: Guardate.
4: Ciao mamma e papà, guarda che avete combinato. Guarda quanti siamo. C'è pure lei. Ciao nonno. Grazie per tutto quello che fate e soprattutto grazie per i valori che ci avete insegnato. Siete speciali, un bacio. Ciao!
2: Da cosa che siamo partiti, siamo arrivati a 20, quanti?
1: Tantissimi, 9 nipoti.
0: Quanti siete a tavola quando vi riunite tutti insieme?
2: 22 e 23.
0: Cercati. Allora, giusto? E adesso andiamo anche in cucina, Melissa bella.
2: Melissa,
0: che qualità ha Melissa?
2: Ha un amore, non ci sono parole. Non ci sono parole, guarda, è tutto di più.
0: Sono innamorati, stiamo
1: pure io di loro.
0: Allora, qual è la cosa più bella dello stare insieme a due nonni così?
1: Guarda, loro cucinano benissimo, quindi... Quando stiamo insieme cuciniamo sempre, loro fanno la pasta fatta in casa e poi vedere loro due quando stanno insieme, che sono super amorevoli, e loro dimostrano il loro affetto con le cose da mangiare, quindi cuciniamo sempre insieme. Io li ho anche un po' messi in mezzo in
0: perché
1: questi
0: tu,
1: video.
0: Tu realizzi video per un sito di cucina, quindi lei, attenzione, lei è brava, lei, non guardatemi, lei è brava a cucinare, non fa bruciare niente, e quindi...
1: Ma grazie però, a loro, io sono brava a cucinare, perché loro mi hanno trasmesso la passione per la buona cucina, perché io sono cresciuta con le domeniche dai nonni.
2: Da stare sempre insieme.
1: Noi ci riuniamo sempre tutti insieme.
2: A me mi piace ancora unirli tutti insieme, vicino.
1: Noi la domenica ci riuniamo tutti. E loro fanno questi pranzi con questo, trovi il caminetto sempre acceso a casa
2: tutti,
1: di nonno e nonna.
2: Voglio abbracciarli tutti.
0: Perché è il momento di abbracciarli tutti. Questa
2: perché,
0: è una cosa.
2: Perché la comunque vita oramai
3: bravi,
2: è diventata
3: sono
0: bravi?
3: Sono veramente bravi. I nipoti, i primi, sono bravi.
0: Sono bravi, ne abbiamo le prove, signori. L'ora solare ha sempre le prove. Le prove sono queste. Guardate.
3: Certo.
1: Ma tu lo sai com'è nata la carbonara?
3: Gli stracinati sono gli antenati della carbonara. È nata proprio a Monteleone di Spoleto, dove sono nato io e cresciuto. Perché si chiamano stracinati? I fratelli Vitelli sono passati a Monteleone tanti anni fa, volevano mangiare e le persone gli proposero i pinghetti, però senza condimento. Loro si sono talmente arrabbiati e hanno detto: ci fate da mangiare bene, se no prendiamo tutti i vostri uomini, li leghiamo gambe e piedi e li strasciniamo con i cavalli per tutto il paese. Una ragazza che aveva anche il suo fidanzato di Monteleone ha cercato di portare tutto il condimento che poteva essere sufficiente per tutte queste persone e da lì hanno fatto una pasta asciutta ma veramente gustosa. La pasta era pasta fatta in casa, che la chiamavamo i pinghi, con la pancetta o il guanciale, pecorino e pepe. Poi ci va anche la salsiccia e più le uova di fuori.
2: Da piccola già sapevo fare gli strascinati. Per me oggi è un bel ricordo.
1: Eccoli, ecco, sono qua. Pronti. E adesso li andiamo a cuocere.
5: Sentite.
0: Quelli li ho fatti io, dice mamma.
1: Io ho fatto solo il video, in questo caso.
0: Beh, sì, capisco, però... Allora, abbiamo imparato che le vostre riunioni sono riunioni di famiglia vera.
1: Sì,
0: riunioni di famiglia fatta con...
3: Noi
1: è
3: siamo
1: vero.
3: Di parola.
0: Noi siamo
2: d'amore,
0: di parola.
3: Siamo di parola. Quando decidiamo una cosa è vera e basta.
1: È
0: la
1: vero.
0: Famiglia è una cosa vera. Lo vera. Stare insieme è una cosa
2: famiglia.
0: Vera. Voi andate spesso? Tornate a Monteleone?
2: Sì.
3: Come no? C'ho casa.
2: Va bene. Torni spesso.
0: Torna
3: spesso.
0: Sì,
3: e poi ci vediamo la prossima settimana.
0: Questa è già una ottima notizia. Nel caso prendete gente che vi venga a trovare, non so, verso l'ora di pranzo vi fa
2: magari.
0: Piacere.
2: Se c'è sempre noi, tutto per tutti.
0: C'è tutto sempre per tutto tutti. Per tutti.
3: Basta saperlo, non ci sono problemi.
0: Belli che siete voi.
3: C'è anche l'acqua buona, per dire ipotesi, ma l'acqua. C'è anche l'acqua buona.
0: E attenzione, signori, l'acqua buona a mille metri. Tra poco vedremo le immagini dell'orto che questi angolosi nonni hanno messo in piedi.
3: C'ho i fichi all'orto, c'ho le ciliegie, c'ho le prugne. Insomma, troppe piante. Noi lavoriamo sempre. Sempre, ma veramente sempre.
0: Melissa, adesso tu sei grande. Sei giovanissima, però sei grande. Ma essere piccoli, essere cresciuti in questa famiglia, aver visto questi nonni meravigliosi che vi hanno dato l'addirittura, la strada.
1: Loro per me sono un grandissimo esempio. Mi hanno trasmesso tantissimi valori belli. Loro sono delle bravissime persone, mi hanno trasmesso il valore dell'onestà. Sono delle persone buone con tutti, sempre. Danno prima agli altri e poi... Se rimane qualcosa la prendono loro, ma loro prima danno agli altri e hanno sempre qualcosa di bello da dare. E questa cosa me l'hanno trasmessa tanto e mi ci ritrovo perché sono delle belle cose che mi hanno trasmesso. E io prendo loro come esempio anche sotto il punto di vista dell'amore, perché io loro la vedo proprio.

0: una bella coppia ancora innamorata dopo 60 anni di matrimonio e si vogliono bene, hanno sempre delle accortezze l'uno dell'altro.
1: Rispetto uno con l'altro.
2: Se c'è
1: la stima, c'è.
3: E non devono passare una bugia, perché se passa una bugia è finita.
0: Posso dire una cosa? Io non so dire le bugie.

0: grande, grande valore, ma concluderemo con parlando di verità. E sono meraviglioso. Io li guardo come guarderei un'opera d'arte esposta nei più importanti dei musei. E a proposito di arte, questi lavori in legno li fa un ragazzo. Intanto guardate le nozze di diamante. Come se la ridono felici, innamorati, contenti e finalmente con la pettinatura giusta. La signora Angela qua non può dire niente perché
1: Sì,
0: qua.
1: perché all'epoca eravamo talmente giovani che neanche avevamo capito tanto.
0: No, e invece sto
1: E poi
0: giro.
1: invece avevamo un po' di esperienze, avevamo
0: Insomma, si era
1: altre.
0: pettinata come voleva lei.
1: Esatto.
0: Poli, con tanto di numero di telefono perché chi vuole può acquistare queste opere magnifiche che lei
1: Volendo,
0: fa.
1: sì, certo.
0: Ma lei lavora in legno perché
2: Ma
0: è
2: io
0: bravo.
2: quando sono andato in pensione circa 20
1: Ma già il
2: e
1: papà suo
2: passanni,
1: lavorava in legno, era tanto bravo.
2: ce l'avevo dentro. Questa gli feci, questa qua, disse, dico, questa, per chi la fai? Per il primo che si sposa, la prima che si è sposata è
1: Si è
2: stata la
1: presa la
2: mamma.
1: Madonnina. Che
2: Ma lo sa che legno usato?
0: legnosa.
2: C'era la neve a Viale delle Milizie, mi feci tagliare questa mezza ruota che mi tagliò quel bravo signore che era grande, lui sarà morto senza me, mi dispiace, ma io passavo, ma la tagliata, ero
1: È uscita fuori la
2: inesperto,
1: Madonnina. Così.
2: inesperto, l'ho fatta, il legno non si fa a metà, ma per tavola, hai capito? Non l'ho fatta sulla tavola, l'ho fatta alla tavola di mezzata che si lavora male. Ci ho
1: Invece.
2: messo il fegato e è uscito fuori, gli è piaciuto, mi è piaciuta che ancora ce l'ha.
0: Signori, Angela Rosati, Poli, Giovanni Battista Poli, Melissa Dolci, io sfido a trovare una famiglia più bella, splendida di questa. Grazie di essere stati con noi. Grazie. Non ho fatto la domanda di chi abbia sempre ragione quando discutono.
3: Ah,
0: Chi ha sempre ragione quando discutete?
1: Io.
0: Volta pagina! Volta pagina! Lo sapevo, dovevo farla, dovevo farla, dovevo farla. Volta pagina. Allora, amore sta come anche amicizia. Voi quando avete fatto l'esame di maturità, avete mai pensato, sì, sognato mille volte di rifare l'esame, di non superarlo, vabbè, tutte quelle cose lì, ma di ritrovare tanti anni dopo gli amici di quell'esame di maturità? C'è chi li ha ritrovati, ha scritto questo libro, dalla notte prima degli esami ad oggi, 1975, 2025, 50 anni dopo, con la prefazione della professoressa di matematica e fisica Luisa Franzetti, Luciano Landoni ha scritto quest'opera strepitosa. Ben arrivato, grazie di essere con noi. Giornalista e scrittore, e questo si sa. Allora, come ha capito che 50 anni dopo, con un lavoro certosino, ritrovando tutti i compagni di classe di quella maturità, sarebbe venuto a fare un libro?
4: A dire la verità, l'ho capito dopo uno stimolo del mio amico più caro, Luigi Brusa,
0: Sì.
4: che fra le tante caratteristiche è anche quella di essere un rompiscatole
0: Quello
4: formidabile.
0: che è un po' Don Chisciotte, un po' Harrison Ford, Indiana
4: Esatto.
0: Jones, un po'.
4: E lui mi ha proposto questa cosa l'anno prima. Io ho rifiutato completamente perché non volevo essere protagonista di una riunione tipo quella, amici. Tipo quella Amici di scuola di Carlo
0: Compagni di
4: Verdone, del
0: scuola,
4: film
0: sì.
4: Compagni di scuola di Carlo Verdone, dove antiche rivalità, piccoli clan si sarebbero rimessi in vita, avrebbero ripreso vita. Poi però anche mia moglie mi ha convinto che forse dovevo essere meno asociale, più disponibile a valutare il fatto che dopo mezzo secolo poteva essere interessante rivedere volti noti e meno noti, e poi soprattutto mi è venuto in mente che da tutto questo sarebbe potuto scaturire un libro. Io ne ho scritti alcuni nella mia carriera di natura prevalentemente economica, e allora ho detto: è il caso magari di fare un'eccezione alla regola, e insieme a Luigi abbiamo, come dire, recuperato alcune testimonianze dei nostri vecchi compagni di liceo, della terribile sezione

0: all'inferno dei vivi, dove il concetto
1: liceo
0: di
1: scientifico Tosi di Busto Arsizio, esatto, l'inferno dei vivi.
0: L'inferno dei vivi, perché
1: che anno era l'anno della maturità?
0: L'anno della maturità è stato esattamente il 1975.
1: 1975, sì. I ragazzi si trovavano di fronte ai temi da affrontare, al tema, tutto riportato qua. Questo non è un libro, questo è un... come posso dire, è una ricerca storica e di cuore e di amore di che cosa abbia significato quel momento.
0: Anche di terrore, se mi permetti.
1: Anche di terrore, stavo per dire, perché la notte prima degli esami di maturità ne sono usciti film, come dire, molto importanti, si ha una paura a colori. La prefazione della professoressa di matematica e fisica 50 anni dopo, come ci siete riusciti?
0: È stata una mia vendetta, cara Paola, perché... questo soggetto, cioè la professoressa di matematica, sì, di matematica e fisica, a parte che è l'unica sopravvissuta di tutto il nostro corpo docenti,
1: certo,
0: ma questo soggetto ha avuto il potere di rovinarmi diverse notti. Ciò nonostante, io l'ho ringraziata perché mi ha attemprato per quanto riguarda le fatiche future della vita, che mi sembravano delle scampagnate rispetto a un compito, certo, in classe, un'interrogazione con lei. E proprio per questo sono stato io a insistere affinché lei scrivesse l'introduzione. Non voleva, l'ho quasi minacciata, e ho detto: stavolta il coltello dalla parte del manico ce l'ho io, non ce l'hai più tu, e poi ti conviene perché potresti anche diventare famosa. Infatti, malgrado io ti avessi chiesto di non citarla, tu l'hai citata, per cui voglio dire...
1: Professoressa, tutti i nostri rispetti. I professori... che ci hanno fatto tremare le vene dei polsi, ci hanno insegnato a vivere.
0: Sì.
1: Allora, io stavo dicendo di questo... attenzione, ci sono tutti... è bellissimo. Ogni amico, ogni compagno di scuola ha raccontato la sua vita, ha detto che cosa sia successo dopo, perché, sì, alla fine è quella anche la cosa bella che si vuole sapere. Luigi Brusa, io per questo l'ho descritto un po'... lo descrivi un po' Indiana Jones,
0: è vero.
1: Un po' Don Chisciotte, la terza qualità non me la ricordo, però insomma è questo. Luigi Brusa, oltre ad aver detto scrivilo sto libro, che cosa avrà fatto dopo? Luigi Brusa chi è? Come facciamo a farci sfuggire questa cartolina da Luigi Brusa per tutti noi? Prego.
2: Ciao Paola, sono contento di poter presentare con Luciano il libro che lui o abbiamo scritto con i nostri contributi. Sono contento di poter ricordare ai maturandi che adesso si stanno preparando che i nostri professori e le nostre scuole non sono così male come si pretende, come si dice. Io ho avuto la fortuna di fare 5 anni di liceo a Busto Arsizio. Grazie alla buona preparazione scientifica che ho avuto, ho svolto i miei studi di ingegneria senza grandi problemi e anche la vita professionale si è svolta con entusiasmo. Ho potuto affrontare tutte le sfide, ho avuto la fortuna di poter entrare nei servizi della Commissione Europea e come ingegnere mi sono confrontato con ingegneri di tutta Europa e di tutto il mondo. Le nostre scuole, la nostra preparazione non ha nulla da invidiare a quella delle scuole straniere. Quindi dico ai nostri studenti, maturandi, allenate le vostre menti, i vostri professori vi aiuteranno in questo e le sfide del futuro le potrete affrontare senza nessuna paura.
1: Allora, grazie Luigi. Voi avete fatto una cosa molto bella. Siete diventati, userò ancora questo termine, contagiosi per la città di Cosenza.
0: Sì.
1: Dove questa vostra esperienza, guardate, questo è un libro veramente bello perché c'è dentro la storia. Questa storia potrebbe essere la nostra e ognuno di noi comincerà a pensare, ma effettivamente i miei compagni di classe non li ho più sentiti, non li ho più visti nel caso. Allora, a Cosenza cos'è accaduto?
0: Il libro ha avuto delle recensioni, numerose recensioni e anche generose recensioni. Però in particolare ha ricevuto un articolo da uno dei principali quotidiani nazionali, anzi il principale dal punto di vista della diffusione online,
1: lo citiamo,
0: che è La Repubblica,
1: sì,
0: dove scrive mia figlia Lucia.
1: Sì.
0: E io sono diventato suo allievo perché è lei che corregge sempre i miei libri, è lei che mi dice quello
1: papà.
0: Che

0: deve essere.
1: Papà.
0: No, ma più
1: no,
0: che
1: no,
0: papà
1: ma lo
0: sono,
1: sono. C'è l'orgoglio.
0: Sono certo. Orgoglioso, ma in termini
1: Eccoli
0: oggettivi.
1: Qua. Eccoli qua.
0: Perché Lucia, c'è solo un elemento per la quale mia figlia mi ha reso infelice, perché nonostante la plurisecolare tradizione calcistica di tutta la mia famiglia, lei ha scelto una fede calcistica opposta a quella del papà, però
1: I
0: per
1: figli,
0: il resto...
1: Capita anche questo, non vi preoccupate, ovviamente papà ti fa A, io ti farò B.
0: Allora... Papà ti fa Inter e lei ti fa quell'altra squadra di Milano che è stata due volte in Serie
1: Senta,
0: B.
1: Senta, avete vinto anche lo scudetto, ma su via, andiamo. In fondo fratelli, mai coltelli. Allora, questo libro ha influenzato positivamente...
0: Sì.
1: Appunto questi
0: perché lei ha scritto,
1: compagni di scuola di Cosenza.
0: Lei ha scritto un articolo riferito al libro, l'articolo è stato letto in quel di Cosenza da dei ragazzi che, come noi, avevano intrapreso il percorso formativo che li ha poi portati alla maturità scientifica. Loro la maturità scientifica, questi nostri colleghi, l'hanno conseguita al liceo Giambattista Scorza di Cosenza e il capo delegazione, chiamiamolo così, di questi ragazzi, Luigi Formoso, insieme ad Enrico Angelo, che però vive a Venezia per tutta una serie di motivi che adesso sarebbe troppo lungo stare a raccontare, mi hanno contattato tramite il mio editore, l'editore Luca Malini, ci tengo a citarlo perché
1: certamente
0: è veramente molto bravo, e quindi è nata questa conoscenza prima telefonica e poi più diretta, perché come punto d'incontro per sancire questa specie di gemellaggio fra il liceo scientifico Arturo Tosi di Busto e il Giambattista Scorza di Cosenza, abbiamo scelto Napoli, ma non a caso, perché a Napoli vive e ha conseguito la maturità scientifica mio cugino Maurizio Colombo, che mi ha gratificato, perché noi siamo legati più che se fossimo fratelli, e Maurizio ha scritto anche lui un contributo che è contenuto nel libro. E un altro contributo di fondamentale importanza, vorrei dirlo e lo dico, è quello di mia moglie Susanna, che ha fatto la maturità scientifica al liceo Galileo Galilei di Legnano, a pochi chilometri da Busto. In realtà è come se fosse un'altra galassia, perché lei ha potuto fare la maturità, noi l'abbiamo definita...
1: Eccola qua la signora che è dietro le quinte, peraltro.
0: Sì. Mia moglie non se la prenderà se dico che il suo liceo apparteneva alla cosiddetta terra dei liberi. Noi eravamo nel nostro gulag bustocco, che ci ha temprato, ci ha terrorizzato,
1: benissimo,
0: ci ha spremuto.
1: Allora, per tutti i ragazzi che ci ascoltano, ovviamente, certo che tempra e terrorizza fare l'esame di maturità, ma andate tranquilli. Io chiudo leggendo. Intanto suggerisco di leggere questo libro, suggerisco ad altri che hanno fatto la maturità 50 anni fa di riunirsi, e siccome ci sono delle citazioni, Mark Twain, William James e il professore di lettere del film Notte prima degli esami, lo ricordiamo, un infinito Giorgio Faletti, scelgo però quella di William James: agisci come se quel che fai facesse la differenza, punto, la fa. Grazie a Luciano Landoni, grazie ai ragazzi di Notte prima degli esami, un libro da non perdere. Grazie a tutti, ci vediamo tra un attimo con un meraviglioso frate fraumile a proposito di grandi amori. A tra poco. Grazie.

0: Van tirati.
1: No, ma tira giù le mani.
2: È arrivata questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
5: Certo, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
6: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
8: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi.

0: Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
1: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
4: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
5: Irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Abbiamo aperto la nostra puntata dicendo che oggi la puntata, e l'avete visto, fosse dedicata e si è dedicata all'amore. E c'è un amore speciale che è quello per la ricerca di una strada che ci porti a capire chi siamo, che cosa vogliamo veramente. È un continuo passare dallo smarrimento, a volte dalla malattia, dal che cosa faccio qui, e poi trovare la strada. È con noi Fra Umile, missionario della via. Noi siamo molto contenti che quest'uomo molto speciale, al secolo Davide,
7: sì,
6: Davide Caudana, abbia deciso di dedicarci tempo. Allora, da Davide a Fra Umile, come è stato possibile?
7: È stato un discernimento. Noi quando stiamo per emettere i voti preghiamo per capire se il Signore ispira un nome da aggiungere al nome di battesimo. Sì. E in questo caso, nel mio caso, spesso ricorreva il tema dell'umiltà nella preghiera e quant'altro. Poi mi è capitato provvidenzialmente davanti anche in quel periodo quello che è Sant'Umile da Bisignano, che è un santo calabrese. E quindi pian pianino ho maturato che
6: Forse il nome giusto.
7: Indicativo per una missione, non una conformazione a Gesù in questo, che ancora è lunga.
6: È lunga, dice Fra Umile. Mettiamo un asterisco sui missionari della via, perché lo spiegheremo meglio andando avanti, però se dovessi farmi uno scatto fotografico, chi sono i missionari della via, in una parola?
7: Sono una comunità di fratelli e sorelle che si ispirano un po' al vissuto dei primi cristiani, chiamati quelli della via, quindi questo amore appassionato per conformarsi a Gesù e l'annuncio di Gesù per la via.
6: Allora, Davide Caudana aveva una vita prima, come capita sempre, l'aveva San Francesco, che era Francesco, mi ha già guardato con l'aria, che cosa dici? Però per dire che esisteva una vita prima, e questa tua vita prima, Fra Umile, com'era?
7: Era una vita normale, anche con alcuni eccessi in alcuni casi. Io sono cresciuto in una famiglia cristiana, cattolica, ho ricevuto una bella educazione. Poi dopo la cresima per me è stato il sacramento di addio, quindi non ho più messo piede completamente in chiesa. E un po' come diceva Sant'Agostino, ho cercato la felicità nelle cose belle che Dio aveva creato, arrivando anche all'età di 18 anni a iniziare a fare ballerino notturno, a cercare un po' di entrare nel mondo della moda, dello spettacolo. E tutto questo però col tempo mi sono accorto che non saziava il cuore. E quindi è iniziata poi con il tempo una ricerca un pochino più profonda, perché mi sono reso conto che fondamentalmente era la ricerca della felicità, sì, però al contempo anche una fuga da determinate anche difficoltà, a volte vissute nella vita familiare e relazionale. E quindi quando ritornavo a casa a volte gli amici mi dicevano: ma come fai a coinvolgere, sempre contento? E io sapevo che era una maschera. E quindi a volte arrivavo, nonostante fossi molto giovane, ma pensavo, beh, anche oggi la maschera ha funzionato. Però fondamentalmente felice non ero.
6: Quando è così è tremendo, nel senso che ti mette su una strada

0: una strada malevola. Tu avevi una fidanzata, avevi la tua vita, però sapere alla fine di ogni giornata di aver finto la serenità, la felicità, non è bello. Non è bello per se stessi, intendo dire, magari per il resto del mondo sì, non è bello per se stessi. E come è maturata questa nuova scelta? Perché si è trattato di una maturazione, ovviamente.
1: Ma una strada per me importante in questa vita che poi appunto vedeva una fidanzata, un lavoro che poi ho trovato un lavoro stabile come programmatore informatico. Per me una strada importante è stata l'incontro con una malattia autoimmune reumatica che dall'età di dopo i 18 anni ha iniziato a colpirmi e non si riusciva a capire cosa fosse. Quindi per me è iniziato un braccio di ferro con la vita, ma anche in fondo con Dio, perché io ricordo ancora quando alle scuole medie feci una preghiera nel buio della stanza e dissi: se esisti, vai da chi ha bisogno. Io a me da oggi ci penso da solo. Mi è rimasto impresso, credo perché il Signore come mi abbia voluto dire: vai figlio mio, ci rivedremo. E quindi questa malattia che man mano mi ha piegato un po' con dolori e quant'altro, mi ha aiutato a rientrare in fondo dentro di me. Dopo 2 anni dove non ci capivo più un granché, neanche i medici, accetto un invito a pregare, rivoltomi dai miei familiari a una serata di adorazione eucaristica. Mi vergognavo tantissimo, ovviamente, a 20 anni con i nonni e la famiglia andare a pregare.
0: Che
1: Eppure lì
0: bello
1: per me è
0: così.
1: stato un momento molto forte. Ho fatto semplicemente una preghiera, ho detto: vabbè, ormai sono qui, ho solo detto: se ci sei, aiutami. E lì ho vissuto un momento molto forte, mi sono sentito veramente amato alla presenza di Gesù e istintivamente ho detto: bel tipo che sei che fai soffrire la gente. Al contempo poi mi sono passate davanti, iniziavano a scorrermi tutte le cose anche brutte che avevo fatto, tranne ammazzare fisicamente, avevo provato e fatto un po' di tutto, ed è sorta una parola: perdonami. Da lì ho pensato, io non sapevo neanche più dire le preghiere, avevo dimenticato tutto, ho detto: beh, fino ad oggi la vita l'ho guidata io e ho fatto un po' di disastri, ora provo a farla guidare a te.
0: Guida tu, io
1: Concretamente
0: ti
1: per me
0: seguo.
1: voleva dire iniziare a leggere il Vangelo, questo mi ha portato in chiesa, alla vita sacramentale, dall'inizio del cammino.
0: Possiamo fargli un applauso, scusate, perché proprio io trovo sempre che questi racconti che noi facciamo con una tempistica di fronte ad una telecamera, perché questo è il nostro lavoro, no? Che noi riceviamo dal nostro ospite, siano un grande gesto di generosità, perché raccontarsi è sempre un grande gesto di generosità, perché ci aiuta e aiuta magari qualcuno che è in una condizione similare, no? Fra Faustino e Suor Chiara, perché qui entrano in campo altre persone, arriviamo ai missionari della via, chi sono e cosa hanno fatto per te? Chi sono? Sono loro. E quanto sono stati importanti e quanto sono importanti?
1: Lo sono stati e lo sono tanto. Io, quando iniziai a maturare che Gesù mi stava chiamando a seguirlo, diciamo più da vicino, in una forma più radicale, scesi in Calabria per vivere delle esperienze di discernimento e lì incontrai prima Fra Faustino e poi, dopo un po' di tempo, Suor Chiara. Nacque una bella amicizia nel Signore e un desiderio condiviso di seguire Gesù, ma non riuscivamo bene a capire come. Mancava qualcosa, c'era un'inquietudine che ci muoveva. E in quel tempo conoscemmo, ci accolse l'allora vescovo di Lamezia Terme, Monsignor Cantafora, che appunto conoscendoci ci incoraggiò, ci mise a disposizione una chiesina nella periferia della città, in campagna, e concordammo di iniziare con un pellegrinaggio, cioè siamo partiti a piedi in autostop girando così di provvidenza ai principali santuari mariani
0: Questa è la
1: d'Europa.
0: chiesa.
1: Sì, quella è la chiesa dove abbiamo
0: Sì.
1: iniziato, e chiedendo al Signore che ci aiutasse per intercessione della
0: Ma che
1: Vergine Maria,
0: bello.
1: cioè cosa ci stai chiedendo? E lì, pian piano, soprattutto nell'ultima tappa, arrivati a Lourdes, abbiamo ricevuto la grazia di una certa chiarezza interiore, cioè come una chiarificazione su quella che sarebbe stato un po' il cuore della nostra spiritualità,
0: Sì.
1: no? Quindi lungo la via, in questo itinerare, poveri, a contatto con la gente, in qualche modo Gesù si è fatto ulteriormente incontrare e ha attestato proprio l'orientamento della nostra vita.
0: Perché voi siete una fraternità di base, no? Avete scelto quest'abito, che è un abito povero,

0: benissimo. Avete intorno a voi quante persone? Ma avete anche persone laiche, persone che non indossano necessariamente. Cioè, potrei esserci io, potrebbe venire una persona che abbia solo desiderio e bisogno di stare con voi. La vostra fraternità è questo.
1: Sì, la nostra comunità è composta da un ramo maschile, un ramo femminile, fratelli e sorelle, siamo una piccola famiglia
0: Quante
1: attualmente di
0: siete?
1: 8 persone,
0: Otto
1: e
0: persone.
1: sono poi un centinaio di laici che seguono un po' la spiritualità della comunità, sono una sorta di terzo ordine, per usare un
0: Sì,
1: termine più
0: certo.
1: familiare, che quindi oltre a quella che è la vita cristiana, insieme prendono anche degli impegni propri della nostra spiritualità, quindi settimanalmente si ritrovano insieme, un po' l'esperienza delle comunità di base, cioè piccole comunità dove si medita la parola, che curano la formazione, partecipano alla missione e condividiamo profondamente anche proprio l'evangelizzazione,
0: Ma
1: no?
0: voi siete partiti in tre.
1: Sì. E
0: E questo esercito chi è?
1: queste sono man mano le famiglie, le persone che il Signore ci ha
0: Ma siete
1: fatto.
0: contagiosi nel bene. C'è un
1: Brava.
0: contagio, questo è bellissimo, ottimo. Ma voglio dire, siete tanti.
1: L'evangelizzazione, come ricordava spesso Papa Francesco, va per attrazione, quindi è Dio che attira a sé.
0: Cosa abbiamo fatto noi? Siamo andati a seguirli. Quindi andiamo nel santuario di Santa Maria della Catena a Cassano. Sullo Ionio, allo Ionio,
1: Allo Ionio.
0: allo Ionio, siamo precisi.
2: Per me la comunità è una famiglia, cioè una famiglia vera perché ti accompagna nel mondo e ti custodisce.
3: Una definizione di questa comunità, oltre che famiglia, e penso sia unità, sì. Unità. I missionari e le missionarie della via per me rappresentano testimoni di fede autentica.
4: È una porta aperta per tutti. Ho
3: deciso di entrare in questa comunità saranno 7 anni fa perché sono capitata per caso a messa e ho notato, quando Fra Ulle faceva la messa, ho notato che nell'omelia sembrava parlasse di me. Lì ho capito che la parola di Dio tocca ciascuno nei cuori, no? La mia vita sicuramente, grazie alla presenza dei consacrati, ma anche di tutti i laici, è cambiata in particolar modo rispetto alle relazioni. Se io nel mondo i miei amici, i miei conoscenti li ho sempre scelti, ad oggi invece mi trovo insieme a delle persone che probabilmente nel mondo non avrei mai scelto, però, perché sono diverse da me, però questa diversità in realtà rappresenta proprio la fonte di ricchezza.
2: Sia i missionari che la comunità dei laici mi hanno proprio aiutato nel mio cammino di fede perché attraverso di loro io ho incontrato Cristo.
5: Da laici, da loro cosa impariamo? Impariamo tante cose alla vita, impariamo che ognuno è un mondo, impariamo a piangere, impariamo a sorridere, impariamo a gioire, è il senso del camminare insieme.

0: chiunque viene a questa giornata di fraternità, di spiritualità, vorrei si portasse a casa un'esperienza di chiesa, di comunità. Per noi è molto importante la costruzione di fraternità. I primi cristiani venivano proprio anche chiamati come coloro che si vogliono bene e quindi desidero proprio questo, che si portino a casa un'esperienza di fraternità. Noi siamo delle mani
1: tue. Ora! Fraumile, non ho fatto una domanda. A chi hai comunicato che saresti diventato fraumile per primo? Che reazione hanno avuto le persone intorno a te, la tua famiglia, le persone che ti conoscevano in un'altra maniera?
2: Ma ho assistito a reazioni variegate. Il primo
1: variegate
2: ricordo...
1: Variegate è molto elegante, andiamo.
2: Allora, il primo a cui l'ho detto in realtà è un mio amico che ha risposto alla chiamata di Gesù poco prima di me, che era del mio stesso paese. Poi l'ho comunicato in famiglia. Mio papà all'epoca non era in cammino di fede, ma da papà mi ha detto, guarda, è una strada buona, se sei felice vai.
1: Grande papà.
2: Lato materno o quant'altro, contente per la chiamata in sé, all'inizio un po' meno per il modo, perché non c'era ancora nulla, quindi non c'era ancora costituita la fraternità e quant'altro.
1: Certo.
2: E poi altri erano un po' straniti, soprattutto gli amici di vecchia data che mi conoscevano prima. Qualcuno invece mi ha detto, avevamo intuito qualcosa vedendo il tuo cambiamento.
1: La via significa andare, camminare, procedere, no? Andare avanti, fermarsi anche, no? Dice il tuo confratello, abbiamo imparato a piangere, molto bello, piangere, a ridere, ad abbracciare. E la via è dove pensate vi porterà.
2: L'importante è continuare a seguire Gesù, almeno cercare di farlo. Infatti la via ci richiama proprio a Lui. A Gesù viandante amiamo chiamarlo, quindi la fede vissuta come sequela, come cammino e poi la via come luogo davvero di incontro con l'altro, sulla strada, nella quotidianità, ed è lì che incontri non solo l'altro con la minuscola ma anche l'altro con la maiuscola.
1: E impari. Oltre ai voti tradizionali, Fraumile ovviamente è stato ordinato sacerdote, quindi questa è stata credo una... La comprensione di aver fatto bene, sapere di aver fatto la cosa giusta e poi da lì si cammina, no?
2: Sì, un altro dono e responsabilità, come diceva Giovanni Paolo II.
1: Dono e responsabilità. I missionari della via, oltre ai voti tradizionali, ne vivono un altro, un quarto, possiamo dire così, che è la verità. E qua, come dico sempre, quante ore avete? Perché dovremmo stare qui per 6 ore almeno per capire cosa voglia dire. Il voto della verità. La verità è difficile, però
2: sì.
1: Per voi è
2: guarda,
1: dovere.
2: Ogni comunità, ogni carisma non racchiude tutto il Vangelo, ma ne evidenzia alcune sfaccettature, no? Nel nostro caso questa tensione di conformazione alla verità nella carità è stato qualcosa che ci ha mosso sin dall'inizio. Papa Leone XIV ha ricordato proprio nell'ultima enciclica, no? La verità non da intendere come un possesso, ma come un dono da condividere. Quindi ci impegna uno nel desiderio di autenticità e quindi vivere veramente una vita autentica senza tante maschere.
1: La
2: E
1: verità vi
2: due,
1: rende liberi.
2: esatto, e due, questa verità che si è fatta carne in Gesù, cioè l'amore di Dio per noi, no? Annunciarlo con mitezza, testimoniarlo per le strade, no?
1: Signori, Fraumile, la comunità dei missionari della Via di Cassano allo Ionio, l'ora solare. Non ho più niente da dire, se non un grande grazie, grazie, grazie, grazie anche da parte nostra. Grazie di esserci.
2: Grazie. A Gesù.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
5: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
4: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
1: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, un evento straordinario che ha commosso il mondo. Miracoli dal cielo. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, quando il talento nasce dall'amore, il mio piccolo genio. Venerdì, tratto da una storia vera, la commedia Fisherman's Friends. Sabato, l'amicizia speciale di un pastore tedesco, Palma, un amore di cane. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Il visone sulla pelle. Buona visione.
6: No, ma tira giù le mani.
7: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
8: Dai ragazzi, forza!
9: Quello lì è nato per creare problemi.
7: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
9: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
10: Sarei felice di darti una mano.
7: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
9: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
7: Buon lavoro!
1: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.

0: Signor Armand?
1: Le serve qualcosa?
0: Mi scusi, non volevo disturbarla, però avrei bisogno di parlare un po' con lei. A proposito, beh, avrà capito sicuramente di che cosa.
1: No, non ho capito, no?
0: Beh, di quello che è successo con Caterina, la figlia del signor Andrea.
1: Ah, parla dell'appuntamento che ha cercato di avere con me tramite l'aiuto di quella ragazza?
0: No. Senta, signor Armand, io non sapevo niente del suo progetto. Non sospettavo che Caterina avrebbe fatto una cosa del genere. A me non sarebbe mai venuto in mente, ero all'oscuro di tutto.
1: Mi fa piacere che abbia voluto chiarire la faccenda. Devo dire francamente che mi era sembrato un eccesso di confidenza da parte sua. Verso di me e verso il suo capo. Non credo che al signor Andrea sarebbe piaciuto sapere che lei utilizza sua figlia per fissare appuntamenti con gli ospiti dell'hotel.
0: No, che posticcio. Senta, signor Armand, io non voglio... Non voglio essere scortese con lei e tantomeno ho intenzione di offenderla, però... Non le pare che sia abbastanza cresciuta per avere bisogno di una complice per questo genere di cose? E poi a me non sarebbe mai passato per la testa che... Che lei... Insomma, fosse interessato a uscire con me. Le assicuro che io so mantenere le distanze e so benissimo che lei è un cliente. Un cliente dell'albergo e io una semplice cameriera.
1: Senta, a me non interessa neanche un po' se lei è una semplice cameriera e io il cliente. Non è questo che mi impedisce di accettare un appuntamento con lei. Sono piuttosto i suoi modi, il suo atteggiamento e la scortesia con cui mi ha accolto il giorno in cui sono arrivato in hotel. Ecco che cosa mi ha veramente deluso. Ma si rende conto? Sono stato addirittura costretto a chiedere che fosse sostituita e le assicuro che non mi era mai successo prima d'ora.
0: Beh, adesso sta esagerando. Le ho chiesto scuse immediatamente e non può negare che il mio comportamento sia cambiato.
1: E allora? Dovrei forse ringraziarla per questo? Si figuri, io non ringrazio nemmeno quando mi trattano bene. E anzi, io sono abituato a ricevere un ottimo trattamento. Pago per questo, non se lo dimentichi. Ah, quando esce, metta sulla porta il cartello non disturbare, per favore.
0: Sì. Sì, signore.
1: Sinceramente, signorina Graziella, non credo che Caterina abbia la faccia tosta che lei ha detto. Secondo me... È stata lei a chiederle di organizzare il nostro incontro. Ma non si preoccupi, non dirò neanche una parola al suo capo.
0: Senta, signor Armand, io le giuro sulla testa di mia madre...
1: Basta, la prego. È già la seconda volta che le tengo le parti e non ci sarà una terza.
0: Cosa?
1: Buonasera, signorina.

0: Signora Martha, senta, avrei bisogno di parlarle.
1: Sì, certo, signora, mi dica.
0: È un argomento delicato.
1: Sì, sì, signora, ma le dico subito una cosa. Se ha intenzione di rimproverarmi per uno dei suoi soliti motivi, sappia che io stavo facendo il mio dovere. Sono arrivata puntuale, la camera è quasi finita.
0: No, stia tranquilla, non è una faccenda che la riguarda. Si tratta di tutta

Lo sono arrivati oggi a Gaza per una visita pastorale per portare solidarietà all'intera popolazione, dove le famiglie continuano a sopportare gravi sofferenze umanitarie. Oggi intanto nuovi raid israeliani nella striscia contro Hamas. I media palestinesi denunciano l'uccisione di una ragazza di 18 anni nel centro di Gaza City. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata. 8 le vittime, al buio parte della penisola nel Mar Nero. Sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa hanno provocato la morte di 2 persone. Abbattuti 14 velivoli senza pilota. E a Sumy è stato colpito un edificio residenziale. 3 le vittime. Trovate in un appartamento a Formia le 2 sorelle scomparse da oltre 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Indagate la madre, il compagno e il nonno materno per sequestro di persona. Le giovani erano state affidate a una parente 80enne della madre, indagata a piede libero. Le ragazzine erano segregate in una stanza, non potevano uscire né aprire le persiane, potevano solo vedere la TV, spiega il procuratore della Repubblica di Sulmona. Caldo intenso e temperature record non danno tregua. L'ondata di caldo, secondo le previsioni, durerà fino a fine mese. Il caldo record ha colpito anche buona parte dell'Europa centro-occidentale. In Francia 10 persone sono morte, non sono riemerse dopo essersi tuffate in acqua proprio a causa delle alte temperature. La Federcalcio si prepara a eleggere oggi a Roma il nuovo presidente. Il successore di Gabriele Gravina sarà chiamato a guidare la fase di rinnovamento del calcio italiano dopo la delusione per la 3ª esclusione consecutiva dei mondiali. A contendersi la carica sono Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, gli unici 2 candidati in corsa per il vertice federale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Lunedì, al nord regime di alta pressione. Giornata ancora una volta soleggiata e molto calda con punte di 36-37 gradi. Attesi locali temporali di calore su Alpi e zone adiacenti. Martedì, pressione non così salda. Dopo un avvio di giornata con tanto sole, nel pomeriggio aumenteranno le probabilità di temporali su Alpi e Prealpi. Clima rovente di giorno. Al centro, domina l'anticiclone Cerberus. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, dei temporali sul Lazio, un cielo sereno e temperature massime che toccheranno i 36-37 gradi. Martedì, pressione stabile. In giornata potranno scoppiare dei rovesci sui rilievi appenninici tra Lazio e Abruzzo. Altrove avremo un maggiore soleggiamento. Clima molto caldo ovunque. Al sud, l'anticiclone Cerberus si rinforza. Giornata in prevalenza soleggiata e calda, ma nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sui rilievi di tutte le regioni. Martedì, pressione stabile. Giornata che trascorrerà con una mattinata soleggiata. Nel pomeriggio invece potranno scoppiare alcuni temporali sui settori montuosi. Caldo non eccessivo.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere.

0: Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
2: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo a te con fiducia e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati, in nome del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Oggi vogliamo tessere un po' l'elogio dell'ozio. E così come lo consideravano gli antichi, non erano in contrapposizione ozio e negozio, ma due facce della stessa medaglia. L'ozio è la capacità di stare, di sostare nel momento, di essere capaci di nutrire la mente mentre la rigeneriamo. E in questo spazio in cui si scala di marcia spesso nascono anche le idee creative più folgoranti, le riflessioni più profonde. E recuperiamo anche un rapporto sano con il tempo, un tempo che non è infinito, fuori da ogni forzata accelerazione. Ne parleremo a breve, perché in questi primi istanti della nostra trasmissione portiamo lo sguardo sullo scenario internazionale, che è denso di eventi, ma anche ancora monopolizzato come attenzione dallo scambio più che vivace tra il presidente americano Donald Trump e la nostra premier Meloni, generato proprio dalle parole utilizzate in una intervista dal presidente americano. Sappiamo tra l'altro, e quindi insomma seguiamo lo svolgersi degli avvenimenti con curiosità, che il 7 luglio la nostra premier e il presidente degli Stati Uniti si ritroveranno faccia a faccia al vertice NATO di Ankara in Turchia. E allora io do il benvenuto al nostro ospite, a Paolo Di Giannantonio, che ha sempre uno sguardo lucido, anche originale. Grazie. Sui fatti internazionali. Paolo, bentornato. Paolo, diciamo che possiamo dire una cosa e anche il contrario, e cioè che questo scambio è abbastanza inedito, se pensiamo addirittura, tornando indietro al 1985, a quel momento di altissima tensione che è stato Sigonella, al di là delle telefonate che personalmente si scambiavano attraverso l'interprete Reagan e Craxi, però a livello pubblico si manteneva una certa apparenza. Però poi non è inedito, perché Trump i suoi alleati li maltratta spesso, ha rivolto parole non sempre lusinghiere a Merz, lo ha fatto nei confronti di Sanchez, lo ha fatto nei confronti di Macron. Tuttavia siamo rimasti sorpresi.
1: Beh sì, anche perché tra l'altro io ero all'aeroporto di Fiumicino, dove atterrò il famoso aereo con dietro quelli americani, e dove c'era Bull Abbas, che sì, poi fu caricato su un aereo.
0: Tutto questo ricordiamo il nostro pubblico, dopo.
1: Però lì ci fu un braccio di ferro che è rimasto nella storia recente.

0: dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, e io credo che anche la fine che ha fatto Craxi sia dovuta in parte a questo episodio, a questo no che disse agli Stati Uniti, i quali non sono abituati ad avere dei no da parte degli alleati e degli italiani in particolare, perché ricordiamocelo, noi la guerra l'abbiamo persa 80 anni fa e siamo stati occupati dalle truppe americane e inglesi soprattutto, e in qualche modo ci stiamo portando appresso questo lascito. Poi i due hanno i caratteri che hanno, sono due, come ama definirsi Giorgia Meloni, underdog, e quindi sono abituati alla polemica, sono abituati al linguaggio crudo e si sono scambiati battute crude. Questo fa parte dei caratteri delle persone.
1: A un certo punto però la Premier ha detto adesso basta, adesso insomma qui finisce questo scambio. Trump ha proseguito.
0: Ma sì, infatti, anche perché non so, non credo che nessuno possa chiedere o ordinare a Trump di fare delle cose. Trump, diciamo la verità, quello che è successo nei giorni scorsi è la conferma del fatto che il re è nudo, perché bisognava dirlo anche prima, il re è nudo. Trump non è gestibile, è un signore che ha una certa età, ha compiuto 80 anni nello sfarzo, e non è detto che tutti gli ottantenni riescano a rimanere lucidi o a esplicare i loro caratteri migliori.
1: Tu l'hai messa già su questo binario, Paolo, però quello che ci colpisce, ci interroga sempre, su cui ci siamo soffermati tutti, anche più volte con te, è la capacità che ha Trump di guardare ai suoi alleati non come tali, ma come potenziali sudditi, quindi il momento in cui lui riceve risposte negative diventano feroci avversari, e invece l'atteggiamento molto più conciliabile, più arrendevole nei confronti dei cosiddetti autocrati, vedi alla voce Xi Jinping e Putin.
0: È vero, è così, anche perché lui diciamo non è molto incline a tutte le cerimonie che un regime democratico impone. E io ti devo salutare, ti devo chiedere come ne pensi.
1: Quindi per paradosso forse conviene tenergli testa.
0: Trump è un autocrate e con gli autocrati si trova benissimo. Con i democratici che si trova in difficoltà, perché li deve ascoltare e lui non è un buon ascoltatore. E soprattutto deve trovare un compromesso. E lui proprio sui compromessi abbiamo visto che non è versato assolutamente.
1: Ecco, di certo diciamo, questo episodio si colloca in un momento critico diciamo, nei rapporti con l'alleato dell'altra sponda dell'Atlantico, e in un tempo come questo che porta poche buone notizie a livello internazionale era meglio che non si verificasse. Quali reazioni ci sono state nell'immediato? Abbiamo visto il ministro degli esteri italiani decidere di disertare l'American Business Forum di Miami per mandare in qualche modo un segnale, le indicazioni proprio delle primissime ore da parte dei membri del governo erano non parteciperemo alla festa per i 250 anni dell'indipendenza americana, la data è il 4 luglio ma la festa di fatto si svolge il 2 luglio a Villa Taverna, poi diciamo queste dichiarazioni sono state aggiustate, ci si è resi conto che i presidenti vanno e vengono ma il rapporto con gli Stati Uniti resta, quindi Tajani ha detto no, ci sarò, il rapporto con Rubio resta stabile, ci siamo sentiti in queste ore.
0: Guarda, Trump ha un caratteraccio, Trump può avere dei colpi di teatro, ma quello che dice lui è in linea con quello che hanno detto anche le passate amministrazioni.
1: E questo ce lo ricordi
0: americane.
1: Sempre Paolo quando
0: appunto,
1: vieni qui.
0: Disimpegno dal Mediterraneo, disimpegno dall'Europa e invito agli europei a farsi carico loro dei costi soprattutto militari che l'alleanza NATO comporta.
1: Tema che terrà banco ad Ankara tra pochi giorni.
0: Certo, bisogna ricordare che sono stati gli Stati Uniti che in qualche modo hanno dato sostegno all'Ucraina per fare guerra alla Russia. E poi che è successo? Trump ha detto io di questa roba qui non me ne voglio più occupare, sono affari vostri agli europei. E poi dice dovete aumentare del 5% le spese militari, dovete comprare
1: lontano,
0: le armi da noi e darle agli ucraini. Quindi è un discorso in cui gli idealismi lasciano spazio molto anche agli affari.
1: E la Premier poi Ankara si troverà a dirgli che quel 5% noi siamo ben lontani da
0: rassicurarlo. Assolutamente, non siamo in grado nemmeno di arrivare a quel 2,8% che dice il Ministro della Difesa. Certo, però alla Premier dobbiamo ricordare che lei era quella che voleva dare il Nobel

0: Donald Trump, è lo stesso Donald Trump che l'ha insultata.
1: A proposito di pace, di quanto siamo vicini o lontani, sappiamo che queste sono le ore in cui le delegazioni americana e iraniana dei mediatori del Qatar e del Pakistan stanno lavorando a Burgenstock sul lago di Lucerna. Anche qui, e qui torniamo su quel binario che tu avevi introdotto, insomma, della inaffidabilità psicologica, forse, del Presidente degli Stati Uniti, ci sono stati momenti di grande tensione. Poco fa la conferenza stampa di Vance, del vicepresidente. Però un'ora e venti si sono confrontati i delegati tra mille tensioni, e a un certo punto, là dove si raggiungevano esili risultati, arrivavano le dichiarazioni di Trump, che arriva a sabotare anche se stesso, tutto sommato. E ieri abbiamo letto anche i commenti, ancora una volta, credo che abbia scritto un libro su di lui, della nipote di Trump, che porta lo stesso cognome, Mary Trump, che dice, insomma, qui è una psicologia, un profilo psicologico narcisista, c'è un declino cognitivo.
0: Ed è così, probabilmente. Solo che, io ripeto, non è che Trump dica cose che gli Stati Uniti non esprimono con la loro politica estera, è che lo fa in modo estemporaneo e lo fa non credendo che la diplomazia sia utile. Lui non ama dire buongiorno.
1: Della Groenlandia non aveva parlato nessuno, quello che è accaduto in Venezuela, insomma, in questo modo.
0: Per esempio, sulla Groenlandia a un certo punto ha veramente gelato tutti. Sul Venezuela il nostro paese è stato carente, perché abbiamo detto sì, è stata una buona cosa perché ha deposto un dittatore, ma come dicevamo in altre volte, di dittatori è pieno il mondo, dovremmo eliminarli tutti, perché solo quello?
1: E poi in Iran, per esempio, abbiamo visto che il regime è forse ancora più militarizzato rispetto a quanto c'era
0: in passato. Assolutamente, è stata data una mano potente ai guardiani della rivoluzione, che hanno potuto assumere un ruolo maggiore rispetto anche al clero, che è importantissimo. Quindi, diciamo, il danno è stato fatto doppio, se non triplo.
1: Con una notazione così di curiosità per chiudere questo nostro excursus, questa passeggiata che abbiamo fatto tra quanto è accaduto, cosa ti aspetti che accadrà nelle prossime giornate? Perché Trump ci ha abituato anche a delle giravolte, abbiamo visto come ha trattato Zelensky e poi il trattamento che gli ha riservato magari mesi dopo, completamente in contraddittorio.
0: Guarda, io vorrei avere sott'occhi e leggere con te i report che arrivano alla Casa Bianca con i sondaggi. Perché io sono sicuro che Trump non farà niente che vada contro i sondaggi. I sondaggi sono quelli che lo guidano verso le elezioni di novembre. Per cui lui farà cose che serviranno soprattutto per le urne. Quindi io credo che, anche mordendosi le mani, accetterà ancora questa pace con l'Iran, perché proseguire la guerra significa perdere consensi. E certo perde consensi perché il suo alleato di sempre, Netanyahu, non sente quello che dice e prosegue nella sua politica veramente grave e preoccupante in Libano, nei territori e a Gaza.
1: Avviato pure lui verso le elezioni che sta rischiando di perdere. Io ti ringrazio, Paolo, di averci accompagnato in questa prima parte della nostra trasmissione. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo qui a raccontarvi quanto è fondamentale, prezioso e anche necessario nelle nostre vite l'ozio. A tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Nino, l'ecografia.
3: Complimenti, tutto il papà.
2: Beh, veramente sono due.
3: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
2: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
3: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
2: Non possiamo aspettare.
3: Come aspettate due gemelli, non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Più prestito di così.
4: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
2: Nino, mi dà una mano?
3: No, sto lavorando. Vada, vada.
5: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Eccoci, eccoci rientrati in studio, siamo noi, immersi come siamo in una continua modalità del fare, dell'agire ad ogni costo e dell'agire sempre in maniera accelerata, abbiamo perso il senso di quanto è importante la capacità di sostare nell'attimo presente, di concederci dei momenti, perché no, anche di noia, dove spesso, mentre la mente vaga, maturano anche le idee creative più interessanti, le riflessioni più profonde. E tra l'altro l'estate, che è appena iniziata, è il giusto tempo per questo recupero. Allora, per mettere a fuoco i vantaggi, ma anche proprio l'importanza, il valore di quello che chiamiamo ozio, abbiamo qui con noi alla Paolo di Gianantonio Rimasto la dottoressa Cristiana Guido, psicologa dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. Dottoressa Guido, è un piacere averla qui con noi.
8: Salve.
7: Benvenuta.
8: Mio, grazie.
7: E collegata con noi Anna Maria Foli, scrittrice, traduttrice per le Edizioni San Paolo, è uscito L'arte di riposare, l'ozio meditativo per rigenerare corpo, mente e spirito. Grazie della sua presenza.
9: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
7: Allora, dicevo che Paolo è rimasto qui con noi e siccome io Paolo sono abituata a vederlo schizzare da una parte all'altra, sempre pieno di progetti, di impegni, ti chiedo se non solo hai maturato la consapevolezza dell'importanza di questo momento di sosta, ma se ne sei capace.
10: No, ne sono assolutamente capace, però vorrei dire che per me e per tanti altri, perché è un discorso che si fa con gli amici, l'ozio è proprio utilizzato contro il momento del lavoro contro il momento dell'impegno e dello stress. Quindi quando uno proprio non ne può più, dice basta, mi metto a sedere, oppure sto un giorno intero a casa sul divano. È una cosa che a me riesce benissimo proprio. Per cui però è ozio, sì, bello, un valore a sé stante, ma per me e per tanti altri è contro il momento dell'impegno e del lavoro.
8: Dottoressa Guedo, che cos'è l'ozio e perché è così necessario?
11: Allora, l'ozio sicuramente, come è stato adesso detto da Paolo, è un momento che serve alla rigenerazione, è un momento che serve a staccare. L'importante è che sia sano, nel senso che oggi vediamo che anche l'iperconnessione ai dispositivi non favorisce l'ozio inteso come momento di rigenerazione. Sicuramente prima era considerato come un momento in cui ci si connetteva con sé, come ha detto lei giustamente, e si entrava in contatto di più con se stessi. Oggi le nuove, diciamo, anche correnti psicoterapeutiche si riferiscono all'ozio come momento anche di connessione con il proprio corpo, come diceva anche
8: capacità di ascolto,
11: sì, diciamo, della giornalista, la scrittrice, che appunto si riferisce a un aspetto più meditativo e quindi pratico. Ecco, questa è una corrente molto interessante che si è sviluppata da decenni, che considera l'ozio come un momento di per accogliere quelle che sono le proprie sensazioni.
8: Ecco, Paolo prima ci diceva, io l'ozio lo vedo proprio contrapposto al fare legato alla vita professionale. E Paolo, perdonami, però secondo me qui intervengono anche delle differenze di genere, perché gli uomini hanno ancora un po' difficoltà a definirsi in modo diverso dal lavoro che svolgono. Forse le donne hanno maturato, perché forse di lavori ne svolgono tantissimi, una maggiore capacità a non limitarsi, diciamo, attraverso il ruolo professionale. E questo lo dico perché magari c'è un diverso modo di viverlo che contraddistingue i due generi.
10: Potrebbe essere.
8: Lo chiede entrambi.
10: Se dico io, ma voglio dire, in questo siamo fortunati, perché vediamo che la donna nella società acquisisce sempre un ruolo maggiore di parificazione con l'uomo. Quindi se una signora lavora, se una signora ha gli stessi obblighi, guida, eccetera, poi vedrà, a mio avviso, l'ozio un po' come lo vedo io. Un conto era come mia madre, che aveva 4 figli e un marito da gestire, e vedevo che lei aveva un momento di tranquillità solo dopo il pranzo, quando tutti erano tranquilli, stavano fuori, e lei finalmente si sedeva su un divano e si regalava 10 minuti. Poi ricominciava con la lavatrice, con lo stiro, eccetera. Quindi, ecco, voglio dire, sì, c'era una differenza, ma oramai che in società siamo tutti impegnati più o meno nello stesso modo, credo che lo apprezziamo allo stesso modo.
8: Maniera. Foli, siamo una società che ha reso sempre più difficile il ricorso all'ozio, così come stiamo provando a definirlo, anche perché siamo in continua accelerazione. Io mi guardo intorno anche negli orari più inconsueti, quando non l'ora di punta, quando si corre in ufficio, e vedo che si corre sempre, anche

0: decidere di fermarsi, ecco perché un po' il riposo va anche un po' organizzato, non è qualcosa che viene naturalmente, a tante persone non è una cosa che viene naturale, e bisogna un po' imparare ad organizzare il proprio tempo, ricavarsi dei momenti di riposo ed evitare anche quel giochetto strano che a volte ci facciamo di sentirci in colpa quando ci riposiamo, come se fermarsi fosse qualcosa che non va bene. Anzi, fermarsi è utile, va bene, come diceva la dottoressa, per rigenerarsi, per rientrare anche in contatto con noi stessi. È un momento fondamentale della vita di ognuno che va coltivato sicuramente.
1: Ecco, per molti motivi l'estate è proprio la stagione regina per trovarsi questi spazi. Vuoi per il fatto, insomma, che si riesce in questo periodo maggiormente a prendere le ferie, vuoi per le condizioni climatiche che ci costringono in qualche modo a rallentare, e ci sono delle attività che ci introducono in momenti di maggiore connessione con noi stessi. Pensiamo, per esempio, all'enigmistica. Io vi voglio far conoscere alcuni appassionati, sono soci addirittura di un club di enigmistica. Vediamolo nel servizio della nostra Marta Manzo.
2: Allora, oggi cosa abbiamo? Giochi a catena. Il primo gioco è un rebus, il secondo è un incrocio obbligato, l'ultimo gioco è il bersaglio. Diciamo che vi do 10 minuti.
3: Per definizione il nostro ciclo è enigmo gastronomico. Ognuno porta qualcosa, lei il couscous, chi il risotto estivo, chi la ciambella. Poi cominciamo a giocare.
2: 2006 siamo partiti, che eravamo pochissimi, cercando un nome, a qualcuno è venuto in mente gli asinelli, per appunto questo doppio senso, l'asinelli la torre e asinelli perché non è che siamo proprio tutti intelligentissimi. Io per esempio sono una delle ultime. Adesso siamo una ventina.
4: La mia specializzazione sono i rebus e le crittografie, anche se non disdegno gli enigmi, soprattutto gli enigmi brevi, i cosiddetti indovinelli.
5: Penso che sia una passione che, come per molti, è nata da una settimana enigmistica, in generale dalle riviste che giravano per casa. Ho cominciato pian piano, anche con l'aiuto dei miei genitori, a fare i giochi più semplici. Poi da lì chiaramente ho aumentato sempre un pochino di più la difficoltà dei giochi.
6: I miei giochi preferiti sono le parole incrociate. Adesso che ho più tempo a disposizione, le faccio più volentieri e pian piano riesco a risolvere tutto quanto, anche quelle cose che non so, che poi saltano fuori alla fine della parola incrociata.
7: Questo è un lavoro che ho proposto io, no? Chi può avere detto questa frase? La domanda è come va? A mille? Chi può aver detto?
8: Garibaldi.
7: Garibaldi,
2: Oppure
7: ecco.
2: uno su mille ce la fa, perché
7: Brava,
2: mi ha
7: anche
2: detto
7: qui.
2: che...
5: Di solito gli enigmisti si dividono in bravi solutori, bravi creatori e poi c'è chi è bravo a fare entrambi.
3: Questo è il mio recente rebus di gennaio e ho creato l'immagine io usando l'intelligenza artificiale, evitando alla rivista di pagare le spese di un disegnatore professionista. È un rebus dinamico, cioè bisogna interpretare la scena. La soluzione è: tra battelli, un gruppo di elettrici vanno a votare, per cui la fase finale tra battelli elettrici.
4: Fare enigmistica permette di essere estremamente creativo anche per quello che molti definiscono un ozio.
5: Nonostante venga reputato un passatempo molto individuale, cioè uno si mette lì da solo a risolvere qualcosa, in realtà il nostro gruppo, ma tanti altri gruppi, dimostrano il contrario, cioè che l'enigmistica è qualcosa che può accomunare.
3: Credo che sia una cosa importante a una certa età.
7: Non vogliamo diventare vecchi, allora esercitiamo il nostro cervello anche con queste piccole cose che a volte hanno una valenza molto grande.
1: Tempo per il gioco, tempo per la meditazione, questo è tempo sapientemente recuperato, continueremo a parlarne subito dopo la pubblicità.

0: tratto da una storia vera.
1: Sto arrivando!
2: No, tesoro, sta tranquilla.
1: Dobbiamo portarla in ospedale.
3: Un giorno si è ammalata e nessuno è riuscito a capire cosa abbia.
1: Non me ne vado da questo ospedale finché non capite che c'è che non va in mia figlia.
4: Sfortunatamente i risultati confermano che è malata e che per la patologia di Anna non esiste una cura.
3: Ci sei, Dio.

0: mi stai ascoltando almeno.
1: Mamma! Miracoli dal cielo.
2: Amore, tu hai parlato con Dio.
1: Questa sera in prima serata.
3: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
4: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
5: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
6: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
5: Al filtro UV.
6: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
7: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
8: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
10: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
9: Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
12: È interessante che, insomma, a telecamere spente discutevamo su cosa ciascuno di noi intende come ozio. Per me veramente è il tempo in cui ascoltiamo il nostro corpo, le nostre emozioni, proviamo anche a meditare, a guardare i pensieri che ci attraversano. E di fatto, Foli, siamo così tanto immersi nel fare, nell'agire, che ci è diventato difficile sostare e restare soli con i nostri pensieri. Foli.
13: Sì, basti pensare che a volte quando ci capita di avere qualche momento di silenzio ci sentiamo un po' disorientati, no? Non siamo più abituati, siamo pieni di rumori di fondo, di notifiche che arrivano. A volte addirittura il silenzio ci può fare addirittura paura, però è proprio quello il momento davvero di sostare, non pensare più al fare ma all'essere. Mi viene in mente che a volte quando noi ci presentiamo a una persona diciamo prima di tutto quello che facciamo, il lavoro che facciamo, cosa facciamo in generale, no? Sarebbe bello invece un attimino conoscersi raccontando come siamo in realtà, per esempio come certo. Ci piace riposarci, come ci piace divertirci. È proprio un po' un modo di cambiare lo sguardo sulla realtà, concedersi quel momento rigenerante che aiuta proprio a migliorare la vita.
12: Ecco, dottoressa Guido, ha notato sicuramente anche guardando ai pazienti che noi, non naturalmente durante le sedute, ma subito dopo, a un certo punto, se abbiamo quel momento, si presenta quel momento, siamo colti alla sprovvista, immediatamente prendiamo in mano il cellulare o scrolliamo, guardiamo, cerchiamo, insomma, attraverso quel gesto in qualche modo ci rassicuriamo, ma perdiamo un'occasione preziosa.
14: Sì, sicuramente il cellulare è diventato uno strumento che serve anche a riempire dei vuoti, probabilmente che non siamo più abituati a tollerare. Anche nei bambini, io seguo anche bambini, famiglie, ho notato che c'è questa difficoltà a tollerare la frustrazione del vuoto, quindi ad avere dei tempi di attesa, questo non c'è più.

0: perché il bambino ha sempre a disposizione degli strumenti che possono essere ludici, ma anche strumenti tecnologici che vengono per esempio forniti a bambini anche piccolini. Quindi purtroppo si è persa un po' questa abitudine e questa abitudine porta poi a non riconoscere le proprie emozioni, quindi non sapere, no, il motivo per cui a volte ci arrivano delle emozioni improvvisamente e non saperle neanche gestire. Quindi sicuramente avere dei momenti di proprio da dedicare a sé è utile per questo.
1: Capita, Paolo, che perdiamo anche l'occasione di dare il massimo valore a questo tempo ritrovato, perché anche nelle vacanze abbiamo la tendenza a iperpianificare persino il riposo, mentre forse di quell'ozio fa anche parte la possibilità di essere sorpresi.
2: Ma assolutamente, io ti dico, proprio perché ne stavamo parlando, ho avuto un'intuizione. Quando io mi fermo, a un certo punto non è che dico più devo pensare a quel lavoro che devo fare, alla macchina che devo portare dal meccanico. A un certo punto mi fermo e c'è quell'altro io che con una sua logica mi propone dei momenti di pensiero. Quella volta che sono andato al mare e ho visto il tramonto, che bel momento. Oppure ti ricordi quando eri in Afghanistan e si è fatta notte e c'erano le esplosioni? Non sono io che sto dirigendo, è quell'altro io che mi propone delle cose e me le fa rimmaginare. E questo è veramente importante, bello. Perché non hai la tua scaletta di attualità.
1: Certo. Io dirò una cosa forse che potrà suonare apparentemente banale. Tu hai una casa in campagna.
2: Sì.
1: La natura molto fa nell'accompagnare quella contemplazione, cioè cambiare lo sguardo, riempirlo dell'azzurro, del verde, anche di colori.
2: Assolutamente. Guarda, io arrivo certe volte, non apro nemmeno la porta di casa, mi metto direttamente sulla sdraio e sto lì e poi dopo qualche minuto mi rendo conto che mi fanno compagnia le cicale che sono anche molto rumorose e a un certo punto le cicale si fermano e allora tu c'hai il silenzio assoluto e comincia quel processo di cui ti dicevo prima e questi sono momenti magici.
1: Dottoressa Guido, quali sono i segnali che dovremmo prendere in debita considerazione di sovraccarico mentale e anche fisico e in generale diciamo quelle due cose si prendono a braccetto, cioè quelli che oggi vengono chiamati con il termine diciamo tecnico di proprio momenti, espressione di burning out?
0: Allora, i segnali che dobbiamo considerare possono essere sia di tipo fisiologico, ad esempio disturbi del sonno, disregolazione anche alimentare o di tipo cognitivo. Si inizia ad avere problemi di concentrazione, problemi di attenzione. E lì vuol dire che siamo forse arrivati a un sovraccarico cognitivo, quindi abbiamo bisogno di riposarci, di fermarci per lasciare spazio ad altro per poi poter riprendere. Quindi l'ozio in questo può essere per esempio molto positivo perché ci aiuta a sospendere, rimodulare quello che è il nostro sistema cognitivo e poi riprendere le nostre attività, altrimenti andiamo incontro a dei problemi ancora più seri. Ecco.
1: Questo è importante tenerlo presente, a prescindere dall'attività che svolgiamo. Foli, ci può dare qualche consiglio pratico, poiché hai definito questo ozio sostanzialmente un'arte, quale passo può condurci verso questo spazio? A me per esempio viene in mente il camminare e mi sembra non casuale che tante persone, sempre più persone scelgano per esempio i cammini, cioè fanno cammini magari di tantissimi giorni coprendo distanze che altrimenti con un mezzo si coprirebbero una manciata d'ore.
3: Eh sì, infatti a volte si pensa all'ozio e al riposo come l'inattività completa, no? Magari stare ore e ore sdraiati sul divano. Non sempre è la cosa che riposa di più. Molto spesso è per esempio il contatto con la natura, anche solo allargare lo sguardo, ammirare un bel panorama. È un modo veramente di dare alla mente una tregua, allontanarla dallo stress, che può essere anche emotivo, e recuperare una dimensione più profonda di contatto con se stessi. E quindi camminare è sicuramente qualche cosa che aiuta, ma ci sono

0: attività. Ognuno deve studiare se stesso e capire qual è l'attività migliore che lo aiuta a riposare davvero. Può essere la lettura, l'enigmistica, come abbiamo visto poco fa, giocare con un animale. Sono tante piccole attività che veramente aiutano la mente a staccare e a recuperare energia, a rigenerarsi, appunto.
1: Grazie, io vi ringrazio, forse con il vostro aiuto, insomma, abbiamo appreso come recuperare tempo preziosissimo. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, come sapete noi siamo qui dalle 15, intorno, insomma, alle 15, quindi ogni giorno vi aspettiamo in questo studio. Grazie a tutti.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
7: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini?
8: No, ha solo dormito meglio.
7: Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
9: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Sì, pronto. Come va, Francesco? No, ascoltami, ti giuro che non ho mai detto niente del genere, credimi.
1: Meno male, perché non mi sembra corretto da parte tua dire in giro che sei la mia fidanzata. Sai come sono fatte le donne? Basta che un poveretto abbia un po' di successo che cominciano subito ad approfittarne. È vero? Quando ritorno ne parliamo.
0: Sì, pronto. Come va, Francesco? No, ascoltami, ti giuro che non ho mai detto niente del genere, credimi.
1: Meno male, perché non mi sembra corretto da parte tua dire in giro che sei la mia fidanzata. Sai come sono fatte le donne? Basta che un poveretto abbia un po' di successo che cominciano subito ad approfittarne. È vero? Quando ritorno ne parliamo. Ah, fammi un favore. Sì, passami gli altri, voglio salutarli. E grazie.

0: fondamentale. Quale configurazione dell'ordine globale è capace di produrre, riprodurre e talvolta normalizzare tali condizioni? La questione non si limita più a come intervenire, si estende invece alla comprensione del perché il sistema produce di continuo gli stessi problemi che poi è costretto a correggere. In assenza di un orizzonte etico comune capace di sostenere la cooperazione autentica, il sistema internazionale è passato dal multilateralismo a un multipolarismo disordinato e conflittuale, dove prevale la diffidenza. Di conseguenza, gli Stati hanno destinato le proprie risorse sempre più alla sicurezza, alla crescita economica e alla stabilità interna, ignorando lo stretto legame tra tali questioni e la cooperazione multilaterale. Questa tendenza rivela un notevole paradosso: una capacità produttiva globale senza precedenti coesiste con zone sempre più estese di estrema vulnerabilità. Le stesse forze che guidano la crescita economica spesso aggravano l'esclusione e la marginalizzazione.
1: Ma intanto, prima di entrare nel merito delle parole del Papa, vorrei che ci aiutassi a capire un po' come funziona il Programma Alimentare Mondiale, che è la più grande organizzazione umanitaria del mondo, esiste da più di 60 anni. Come funziona, detto in due parole?
2: Dunque, siamo 20.000 persone che lavoriamo per questa agenzia
1: delle Nazioni Unite.
2: Delle Nazioni Unite, è un'agenzia dell'ONU. Lavoriamo in 80 paesi, aiutiamo le persone che hanno bisogno in questi paesi attraverso assistenza alimentare, quindi di fatto distribuendo cibo o denaro se i mercati sono disponibili e funzionano.
1: O anche facendo dei programmi di sviluppo.
2: Di sviluppo, quindi facciamo molti programmi di resilienza e poi lavoriamo anche con i sistemi locali per sviluppare protezioni sociali che siano più inclusive e programmi di alimentazione scolastica.
1: Il Papa nel suo intervento ha messo in evidenza un'evoluzione negativa, cioè delle crisi che non sono più eventi isolati, ma ha detto sono realtà persistenti, croniche in qualche modo. Perché sta succedendo questo?
2: È un periodo molto, molto buio, in cui effettivamente il numero di conflitti e il numero e la frequenza degli eventi che siamo scaturiti da cambiamenti climatici sta aumentando a dismisura. E di recente abbiamo anche osservato dei fenomeni di crisi economica derivanti dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Quindi diciamo le cause della fame sono queste tre principalmente: i conflitti, l'insicurezza economica e i cambiamenti climatici.
1: Ci ricordi un attimo i numeri della fame, perché sono impressionanti?
2: Sì, noi stimiamo che ci sono nel mondo circa 266 milioni di persone che non sanno dove prenderanno il prossimo pasto.
1: Che sono proprio, diciamo, a rischio morte sostanzialmente.
2: Sono delle persone che hanno davvero bisogno di aiuto, sì.
1: Però poi se andiamo nella malnutrizione i numeri aumentano a dismisura.
2: Sì. Sono oltre un miliardo di persone che hanno delle carenze di micronutrienti e quindi soffrono alcuni problemi di malnutrizione. E poi c'è la fame cronica, che sono anche dei problemi importanti che riguardano oltre 700 milioni di persone.
1: Il Papa ha messo in evidenza alcuni paradossi, cioè siamo nel momento in cui siamo capaci di produrre più cibo, generi alimentari, e però la fame è sempre lì.
2: Sì, e aggiungerei che abbiamo anche sviluppato dei sistemi logistici altamente tecnologici e quindi riusciamo non solo a sapere come trasportare questo cibo da un posto a un altro, ma lo facciamo anche in modo efficace, efficiente, veloce. Quindi non solo il mondo produce abbastanza cibo per sfamare tutti, ma abbiamo anche un sistema logistico in grado di raggiungere,
1: di distribuirlo teoricamente. Sì. E che cosa non funziona e perché il Papa fa una critica proprio di sistema, perché dice è lo stesso sistema a generare i problemi che poi agenzie come il Programma Alimentare Mondiale devono cercare di risolvere.
2: Leggevo un articolo stamattina del collega Martina in cui diceva ci stiamo spingendo troppo verso l'io piuttosto che verso il noi. E per me questo è importante, una chiave.

0: Direttore importante, cioè questi problemi globali si possono risolvere solamente insieme, solamente se spingiamo più tutti verso il noi piuttosto che verso l'io. Non c'è un individuo o una nazione che possa risolvere questo problema da solo, ma bisogna risolverlo tutti insieme.
1: Però il paradosso, sempre messo in evidenza dal Papa, è che spesso sono proprio i paesi più ricchi, quelli che guidano lo sviluppo, quindi anche quelli con maggiori capacità tecnologiche, produttive, a creare questa emarginazione, cioè il fatto che tante persone al mondo non abbiano accesso al cibo.
0: La fame nella storia del mondo è stato un fenomeno presente ovunque. Per secoli l'uomo ha convissuto con la fame. E in molte parti del mondo questo fenomeno è scomparso. Un po' come le malattie quando si scopre un vaccino, siamo riusciti a debellarle. La fame è stata debellata in moltissime parti del mondo. In alcune parti del mondo invece è ancora una questione quotidiana. Ed è una questione quotidiana per delle persone che hanno un nome e un cognome, quei 266 milioni a cui facevo riferimento prima. Naturalmente, quando si tratta di fenomeni derivanti da cambiamenti climatici, piuttosto che da conflitti, la responsabilità non è delle comunità che soffrono la fame, ma è un po' di tutti, perché i cambiamenti climatici, come lei ben sa, sono spinti da chi consuma di più, da chi produce
1: spesso
0: di più.
1: Spesso anche i conflitti sono frutto di interventi di tipo, diciamo, di sfruttamento di quei territori e non sono endogeni, no?
0: Sì, è una forma di egoismo e, come dicevo prima, se noi riuscissimo a spostare l'asticella più verso il noi che verso l'io, molti di questi problemi potrebbero essere superati. Certamente senza fermare i conflitti non si fermerà mai la fame.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: Sebbene alleviare la sofferenza umana di principio sia largamente riconosciuto come essenziale, le questioni umanitarie rischiano sempre più di essere relegate in un secondo piano tra le priorità internazionali. La persona umana non è più sistematicamente messa al centro dell'azione internazionale. In questo contesto è importante riconoscere che mentre gli aiuti e i piani di sviluppo sono ostacolati da intricate e incomprensibili decisioni politiche, da fuorvianti visioni ideologiche o da insormontabili barriere doganali, le armi no. In effetti i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Questa realtà rispecchia non soltanto le carenze operative, ma anche uno squilibrio fondamentale nelle priorità politiche e morali. Le conseguenze si estendono ben oltre le persone direttamente coinvolte. Oltre a essere una preoccupazione umanitaria, la fame erode la coesione sociale, aumenta il rischio di conflitto e alimenta la migrazione forzata. Così facendo, perpetua cicli di fragilità che in ultima analisi incidono sulla comunità internazionale più ampia. Da questo punto di vista appare evidente che l'azione umanitaria non è estranea all'ordine internazionale.
1: Tu lavori da 20 anni nel Programma Alimentare Mondiale e allora vorrei sentire, come dire, una testimonianza diretta, perché dal discorso del Papa mi sembra che il Papa abbia messo in evidenza appunto un peggioramento di tutta, il fatto anche che dica che ci sono un meccanismo sempre più burocratico. Che cosa è successo in questi 20 anni?
0: Beh, in questi 20 anni sono successe tante cose, per esempio anche cose positive da un punto di vista tecnologico. Per esempio abbiamo fatto dei passi da gigante. Le faccio l'esempio del fenomeno del

0: partecipata, distribuendo per esempio insieme alla FAO dei pacchetti con denaro e sementa resistenti ai cambiamenti climatici della siccità, in modo che queste persone non debbano soffrire l'impatto di questo El Niño. Queste sono cose che 20 anni fa, quando ho iniziato...
1: Però c'è più burocrazia, perché c'è più burocrazia?
0: Secondo me da una parte la burocrazia aiuta, nel senso che ci sono dei check and balance che dobbiamo mettere in piedi per fare in modo che chiunque doni un dollaro, un euro a questi programmi sa esattamente dove questo dollaro va a finire. Questo naturalmente ha un costo burocratico. Dall'altro credo che ci sia un po'... il bisogno di ricostruire la fiducia verso questi sistemi multinazionali e multilaterali. Per cui c'è bisogno di ricostruire questa fiducia attraverso l'installazione di sistemi di controllo molto più sofisticati che c'erano prima, per fare in modo che la persona che dona abbia la certezza che questo denaro vada
1: non venga sprecato, ma vada effettivamente a sfamare. Ma più in generale c'è una inferiore sensibilità sociale, politica rispetto al problema? Perché il Papa mi pare che dica anche questo quando parla di uno squilibrio delle priorità politiche e morali.
0: Guardi, la prima volta che ho visto un bambino malnutrito nella mia vita era nel 2005. Era in un campo... sfollati nel nord dell'Uganda. Naturalmente è stato un momento difficile per me. Questo bambino aveva un ago al collo perché le vene del braccio erano troppo piccole, quindi riceveva nutrimenti attraverso questa flebo qua. E mi sono messo a piangere, mi sono emozionato così tanto che mi sono messo a piangere. Dopo 21 anni che faccio questo mestiere, qualche settimana fa sono stato in un altro campo profughi e ho visto una scena simile e le lacrime mi sono venute di nuovo agli occhi. Non ci si abitua mai a queste immagini, a dei bambini che muoiono di fame. E secondo me il mondo dovrebbe non abituarsi mai ad accettare la fame come una cosa quotidiana, una cosa normale che esiste, che è là. E questo, la visita del Papa secondo me è importante perché ci aiuta a riaccendere i riflettori verso questo problema e a fare in modo che questa cosa non diventi una cosa normale per nessuno, mai.
1: Però il Papa dice che sta diventando normale la logica della guerra e quindi è più facile investire in armi pensando che così si investe in sicurezza, mentre lui dice... se investissimo in cibo toglieremmo tante cause alle guerre.
0: Certamente noi nel Programma Alimentare Mondiale nel 2020 abbiamo vinto il premio Nobel per la pace proprio perché attraverso il nostro lavoro abbiamo sottolineato l'importanza del legame tra sicurezza alimentare e pace e tra pace e sicurezza alimentare. Vede, è impossibile avere la sicurezza alimentare in un contesto che non sia pacifico, ma è anche molto difficile immaginare che ci possa essere pace quando c'è tanta fame. Le due cose sono collegate e per noi è una cosa evidente, anche per chi ci ha onorato di darci il Nobel per la pace. Questa cosa però bisogna continuarla a dire, bisogna continuarla a comunicare, bisogna continuarla a provare. E quindi benvenga la visita del Papa per continuare a parlare di questa cosa, per continuare a porre i riflettori su questo problema, su questo legame. È impensabile che ci possa essere un mondo di pace senza che ci sia sicurezza alimentare e viceversa.
1: Lei oggi a Roma ma ha girato e continua a girare il mondo. In quali paesi è stato in missione in particolare?
0: Dunque, nella mia carriera ho lavorato in Uganda, in Nepal, in Malawi, in Sudan, in Sud Sudan, in Afghanistan, in Etiopia.
1: Insomma, paesi molto difficili, complessi, diciamo così. E il Papa oggi, non in questo discorso ufficiale, perché poi ha avuto anche altri momenti, ha incontrato lo staff, ha avuto altri momenti, diciamo, meno formali. Vi ha detto anche delle altre cose che non abbiamo sentito. Per esempio, ha detto... di portare non solo cibo ma anche speranza. Che cosa significa per lei questa frase?
0: Beh, mi ha toccato molto quando ha detto in quel modo, perché noi operatori umanitari siamo molto concentrati a a dare

0: a distribuire il cibo o gli altri colleghi a distribuire quello per cui ricevono il mandato. E a volte ci dimentichiamo di aggiungere quel pizzico di speranza che dobbiamo dare. Sa cosa lei vorrei aggiungere? Che molto spesso siamo anche noi a ricevere speranza dalle persone a cui distribuiamo gli alimenti. Io dico sempre che ho partecipato a milioni di distribuzioni alimentari, ma ho sempre ricevuto molto più di quello che ho dato grazie a questo lavoro. La speranza che mi hanno dato quei bambini, quei sorrisi, quelle persone che magari vivono in delle condizioni terribili, è una cosa difficilmente descrivibile. E questo parla anche a quello che ha detto il Papa, di dare speranza e anche di ricevere la speranza da queste persone. Sa, la fame non è un fenomeno irrisolvibile. E io credo che sia il problema più grande risolvibile che abbiamo al mondo.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: Il programma alimentare mondiale è più di un attore politico, economico o tecnico. È un'espressione concreta di solidarietà internazionale. Di fatto, laddove le istituzioni nazionali si ritirano e le reti comunitarie si disgregano, la sua presenza contribuisce ad evitare che le crisi umanitarie degenerino fino al collasso irreversibile. Per questa ragione è essenziale un rinnovato impegno alla cooperazione multilaterale. In un mondo sempre più frammentato e multipolare, nessuno Stato singolo può affrontare da solo le sfide globali. In questo spirito desidero rivolgere un appello ai governi e ai popoli del mondo affinché rinnovino e rafforzino il loro impegno, aumentino le risorse destinate alla lotta alla fame e alle sue cause profonde e rimuovano gli ostacoli che impediscono agli aiuti di raggiungere chi ne ha bisogno. Al tempo stesso tale sostegno dovrebbe consolidare anche l'impegno con la Chiesa e le società civile, rafforzare le capacità di tutti questi attori nel loro insieme moltiplicherà la nostra efficacia collettiva nella lotta contro la fame. È parimenti importante resistere alla mercificazione dei bisogni umani essenziali. Acqua, cibo e assistenza sanitaria non possono essere subordinati a considerazioni di mercato e interessi geopolitici. L'accesso a cibo adeguato è un diritto umano fondamentale radicato nella dignità di ogni persona. Rispondere a questo bisogno non serve solo ad alleviare la sofferenza, ma anche ad affrontare le cause sottostanti di instabilità geopolitica. Di fatto, la sicurezza alimentare è una componente essenziale della sicurezza globale e integrale.
1: Nel discorso il Papa ha offerto anche la disponibilità della Chiesa a lavorare insieme al programma alimentare mondiale. È qualcosa che già avviene?
0: Sì, avviene in moltissimi modi. Per esempio ho due modi in cui avviene. La prima è che collaboriamo molto con ONG cattoliche, cristiane, come la Caritas per esempio. La seconda è che utilizziamo molto i network locali per avere accesso alla popolazione. Molto spesso istituzioni della Chiesa, come sacerdoti, suore o gruppi ecclesiastici sono presenti nelle comunità e ci aiutano a fare da tramite con le comunità per fare in modo che questi programmi siano davvero rispondano davvero ai bisogni locali.
1: A fronte di una crisi delle Nazioni Unite da cui dipendete, quanto soffrite questa crisi, diciamo, di ordine internazionale per cui le Nazioni Unite oggi non riescono quasi mai a risolvere i conflitti, quanto invece la crisi del multilateralismo di cui poi parla Papa Leone, degli organismi sovranazionali, quanto invece una esperienza, come dire, concreta e mirata come è il Programma Alimentare Mondiale può essere una strada proprio per recuperare quella forma collegiale, multilaterale nell'affrontare le questioni mondiali?
0: Guarda, noi lo scorso anno, nel 2025, abbiamo distribuito assistenza alimentare a 120 milioni di persone. 10 milioni di questi sono rifugiati. Pochi giorni fa è stata la giornata mondiale dei rifugiati. Queste sono persone che vivono in campi profughi, molto, molto circoscritti, dove è difficile, da cui è difficile uscire, in cui hanno poche speranze di cambiare il tipo di vita. Queste persone vanno aiutate. Tra i paesi membri e tra il pubblico che ci sostiene, non c'è una grande crisi di identità su quello che facciamo. Il sostegno verso quello che facciamo rimane forte. Naturalmente, ricevendo fondi solo su base volontaria, noi stiamo soffrendo anche in questo momento una crisi di risorse e riceviamo molto meno di quello di cui avremmo bisogno.
1: Lei ha detto che avete dato il cibo a 120 milioni di persone, che è un numero enorme. Però in apertura puntata mi ha detto che soffrono al mondo di fame acuta quasi 300 milioni di persone. Quindi mi colpisce tutti quelli che non hanno ricevuto questo aiuto. Il Papa, sempre in uno di quei discorsi a margine di quello principale, vi ha invitato a non lasciare nessuno indietro. Che cosa significa questo davanti a risorse e disponibilità limitate? Lo chiedo a uno che è stato anche operativo. Che è operativo?
0: Sì. Lo ha detto davanti ai paesi membri. A me piace pensare che molti di questi paesi che hanno la possibilità economica di aiutarci sentano il dovere morale di fare uno sforzo maggiore e essere ancora più generosi, ancora più di quello che sono. E anche noi come pubblico, come persone individuali, possiamo contribuire ai programmi del World Food Program con delle donazioni individuali. Abbiamo tanto bisogno, le persone che serviamo sono 120 milioni, come abbiamo detto, ma a volte non riusciamo a servire queste persone in modo adeguato, quindi invece di distribuire cibo per 30 giorni distribuiamo cibo per 15 giorni, quindi anche il numero potrebbe far pensare che queste persone sono a posto, invece anche loro non sono interamente a posto. Purtroppo la mancanza di fondi, anche spetta a noi comunicare meglio questo messaggio, e la visita di Papa Leone può aiutare in questo.
1: Grazie davvero a Marco Cavalcante, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, come sempre alle 17:30. Buona serata.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
3: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
2: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Per iniziare la giornata con

0: un po' di freschezza. Prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia. E ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
6: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, un evento straordinario che ha commosso il mondo. Miracoli dal cielo. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, quando il talento nasce dall'amore, il mio piccolo genio. Venerdì, tratto da una storia vera, la commedia Fisherman's Friends. Sabato, l'amicizia speciale di un pastore tedesco, Palma, un amore di cane. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Il visone sulla pelle. Buona visione!

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi ancora lacerati a causa della guerra, perché presto ritorni la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Nel cuore di Maria, Dio ha iniziato l'opera della nostra redenzione. Fu in questo cuore che il Padre chiuse suo figlio come se fosse il primo tabernacolo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane.

0: peccato, a rimettere noi i nostri debiti,
1: come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. La devozione alla Vergine Maria consiste nel considerarla come sicura porta attraverso cui entreremo in paradiso. Il cuore di Maria è infatti per tutti i suoi figli il rifugio e la via verso Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Maria diede alla luce suo figlio primogenito e lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Egli nasce come raggio di sole che attraversa il cristallo senza appannarlo, e gli angeli sono lì a porlo tra le braccia di sua madre. O Maria, diteci quali furono le effusioni del vostro cuore, chi potrebbe penetrare in quella fornace di fuoco?
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Amen. Ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. 40 giorni dopo la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Gesù, poiché più di ogni altro amava i suoi genitori, Maria e Giuseppe, così più da vicino li fece partecipi della sua sofferenza, e quali due primi e principali rami li innestò al tronco della sua croce.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Gesù era al centro di quella casa. Il suo cuore divino traeva a sé i cuori di Maria e di Giuseppe ed essi riposavano nel cuore di Cristo. O Santa Casa di Nazaret, gli angeli contemplano estatici l'unione dei pensieri, delle volontà e degli affetti che regna in Gesù, Maria e Giuseppe, che dimorano in te.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: Maria, donna coraggiosa, tu che nelle ore di agonia di Gesù sotto la croce hai assorbito come una spugna le afflizioni di tutte le madri della terra, donaci un po' della tua fortezza. Maria, donna coraggiosa, tu che sul Calvario, pur senza morire, hai conquistato la palma del martirio, rincuoraci col tuo esempio a non lasciarci abbattere dalle avversità. Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane, non con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio. E se ci sfiora la tentazione di farla finita, perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi. Siediti sui nostri sconsolati marciapiedi, ripetici parole di speranza. Maria, confortati dalla tua presenza, come guardasti la piccola Bernadette, guardaci e sostieni i nostri passi vacillanti e donaci conforto e pace. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, afferma difesa della vita da parte di Papa Leone, ricevendo la fondazione legata alla sindrome di Down in mattinata al Programma Alimentare Mondiale, la denuncia delle guerre che affamano i popoli. Patriarchi a Gaza, il cardinale Pier Battista Pizzaballa insieme a Teofilo III sono entrati nella striscia per una visita pastorale, segno di consolazione per la popolazione, testimonianza cristiana per chi soffre, inaugurato un nuovo ospedale. Londra cade un altro premier dopo quasi 2 anni. Starmer getta la spugna sia da primo ministro che da leader del partito laburista, travolto dal crollo dei consensi in 10 anni dal referendum sulla Brexit, e il 6° governo a uscire di scena. Sorelline ritrovate, erano in provincia di Latina a casa di una lontana zia materna, un'ottantenne ora indagata a piede libero, fermati invece la mamma, il compagno e il nonno con l'accusa di sequestro di persona. Caldo, soffocante l'Europa nella morsa dell'afa, Francia rovente scuole chiuse, alcolici vietati, dramma Marsiglia, 2 piccoli di 2 e 4 anni trovati morti nell'auto di famiglia, allerta rossa anche sull'Italia, oggi 12 città da bollino rosso e domani saranno almeno 15. Buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000 in apertura. Dunque, le parole del Papa in difesa della vita. La medicina, ha detto Leone, non potrà mai farsi serva della morte programmata, né di un embrione né di una persona anziana, ha aggiunto il Pontefice ricevendo in Vaticano la fondazione intitolata al medico che scoprì la sindrome di Down, servizio d'apertura di Cristiana Caricato.
1: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. È la lezione del genetista francese Jérôme Lejeune, scopritore della trisomia 21, l'anomalia responsabile di quella che comunemente viene chiamata sindrome di Down. Papa Leone ha ripreso la sua straordinaria esperienza di medico e credente nell'incontro con i membri della fondazione che porta il nome del ricercatore francese, colui che ha liberato famiglie Down dallo stigma che accompagnava quella che è una condizione genetica. Etica, un cromosoma in più e non una malattia. Il pontefice, nel suo discorso pronunciato in francese, ha ripercorso il rapporto di Lejeune con i suoi piccoli pazienti, la difesa strenua della vita e della dignità dei più vulnerabili, i poveri tra i poveri, ma anche la lunga e profonda amicizia con San Giovanni Paolo II, la sintonia nella visione che portò alla creazione della Pontificia Accademia per la Vita. Leone ha ricordato la saggezza del genetista, la sua denuncia della nuova eugenetica, quel razzismo cromosomico che tendeva ad eliminare prima della nascita le persone con la trisomia 21 e anche le difficoltà e l'emarginazione subita da parte dell'ambiente scientifico. Lejeune era consapevole che la tecnologia, sebbene utile, sarebbe stata usata contro la medicina, sfuggendo a qualsiasi controllo etico. Da qui il monito di Leone: un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana.
0: E da sempre la voce dei papi si è schierata a tutela della vita e specialmente di quella più fragile e minacciata, un impegno radicato nel magistero della Chiesa, come ci spiega Paolo Fucili.
2: È un magistero che si è fatto via via più ricco e articolato, quello della Chiesa Cattolica sulla sacralità della vita di fronte alle sfide della modernità, i progressi della scienza con le sue nuove forme di attentato alla dignità dell'uomo e i diritti della libertà individuale invocati per giustificare delitti contro la vita e pretenderne persino l'autorizzazione. Ecco perché San Giovanni Paolo II, spiegò lui stesso, scrisse un'enciclica intera Evangelium Vitae per ribadire il no fermo ad aborto ed eutanasia, pur senza obbligo di impiegare tutte le terapie disponibili, come già affermò Pio XII, per non incorrere nell'accanimento terapeutico. Di diritto all'esistenza parla la famosa Pacem in Terris di Papa Roncalli. Il Concilio Vaticano II accomuna nella stessa severa condanna omicidio, genocidio, aborto, eutanasia e suicidio volontario. All'azione della Chiesa in questo senso dà impulso soprattutto il lungo pontificato Wojtyła con l'istituzione anche della Pontificia Accademia per la Vita. Nel magistero del successore Benedetto XVI la vita è il primo valore non negoziabile. Francesco accosta aborto ed eutanasia a quella che condanna come cultura dello scarto. Senza diritto alla vita, ammonisce infine Leone in Magnifica Humanitas, esercitare qualsiasi altro diritto è impossibile.
0: E domani mattina nuova udienza in Corte Costituzionale sull'aiuto al suicidio medicalmente assistito. In discussione la richiesta di far saltare la condizione prevista proprio dalla stessa Suprema Corte che al percorso possano accedere soltanto quei malati legati ad apparecchiature salvavita e saranno ascoltati 8 malati contrari ad allargare appunto tale pratica. Allora Raffaella Frullone ha incontrato uno di loro, vediamo.
3: La valigia è quasi pronta, lo zaino è accanto alla porta. In questo appartamento di Mozzo, in provincia di Bergamo, Raffaele si prepara a partire per Roma. 61 anni, ex dipendente pubblico, dopo una serie di incidenti oggi si muove solo in carrozzina.
4: Sono in cura con la terapia del dolore, ormai è stabilizzata, la cura è quella, con la morfina, la gestisco io, Cerotti, di morfina.
3: Assistito dai legali Mario Esposito e Carmelo Leotta, Raffaele domani sarà ascoltato dalla Corte Costituzionale. Al centro dell'udienza il requisito del sostegno vitale per l'accesso al suicidio assistito, ma di fatto Raffaele sarà una delle voci chiamate a difendere il mantenimento almeno dei limiti fissati dalla Consulta in contrapposizione a chi, come l'associazione Luca Coscioni, chiede un ampliamento dei casi in cui sarà possibile ricorrere alla pratica eutanasica.
4: Mi viene la pelle d'oca, questi qui incentivano, si concentrano a aiutare alla morte. No, invece deve aiutarmi a vivere, non aiutarmi alla morte. La soluzione è le cure, è la vita, è le cure palliative, è l'amore, è l'affetto, è la fede, per chi è cristiano o a suo modo, anche chi non crede, ha la sua fede in qualcosa. È l'inno alla vita, non alla morte. La morte è la sconfitta di tutto. Leggo tanto, scrivo tantissimo e mi aiuta. E poi studio gli animali, li osservo, ho mille passioni. E quelle sono la mia salvezza.
3: Tra le passioni di Raffaele c'è quella per la poesia.
5: Se guardo il cielo e chiudo gli occhi, pensando con il cuore, posso vedere la stella che brilla nel buio della solitudine, dove lentamente si accende la mia luce di speranza, sapendo che qualcuno sta vegliando su di me.
0: Ed è un panorama, quello legato al tema del fine vita, in cui il dibattito si è svolto nelle aule dei tribunali o in quelle dei singoli consigli regionali, approdando a decisioni su cui tuttora pesa però il vuoto legislativo del Parlamento. Cesare Cavoni.
6: Tanto sbandierate, ma anche bloccate in porto come navi in attesa, le richieste di norme regionali a favore del suicidio medicalmente assistito. Nel 2025 la Toscana è stata la prima regione italiana ad approvare la legge popolare Liberi Subito per garantire un iter regolamentato. Alla Toscana è seguita subito dopo la Sardegna. In Piemonte invece è in corso la raccolta firme per una legge regionale. Anche in altre regioni è partita la raccolta per la proposta di legge regionale di iniziativa popolare. È il caso del Veneto, che è stata la prima regione a discutere la proposta di legge sul fine vita, poi il Lazio, l'Emilia-Romagna, il Trentino, la Valle d'Aosta, la Sicilia. Caso particolare il Friuli Venezia Giulia. La regione è stata al centro delle cronache con due persone che hanno chiesto il suicidio assistito tramite ASL. A rifiuto della sanità pubblica si sono recate in Svizzera. Anche le Marche, malgrado siano state al centro delle cronache con la prima persona che in Italia ha avuto accesso legale al suicidio, la situazione è in fermento, ma in stallo. In Alto Adige, invece, un disegno di legge è stato discusso nel 2025 in commissione legislativa del Consiglio provinciale, ma il testo è stato bocciato. Così come in Abruzzo. La Puglia ha provato a forzare i blocchi attraverso una delibera di giunta, ma senza esito.
0: E stamattina Papa Leone ha fatto anche visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, denunciando che le guerre vengono alimentate più delle persone. Prima Rita Salerno, poi Franco Rossi.
7: In effect, conflicts are fed more readily than people are nourished.
8: Più risorse alla cooperazione multilaterale, alla lotta contro la fame, all'istruzione. È l'appello di Papa Leone XIV ai governi.

0: ai popoli di tutto il mondo nella sua visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, la più grande organizzazione umanitaria del mondo. No alla mercificazione dei bisogni umani fondamentali, sottolinea Leone, che cita Papa Francesco venuto in visita al PAM 10 anni fa, invitando i leader ad impegnarsi maggiormente a favore della cooperazione multilaterale ad alimentare le guerre, fa presente il successore di Pietro, e lo squilibrio nelle priorità politiche e morali, per il quale conta di più l'investimento in armi tecnologiche che la persona che lotta per la sopravvivenza. Il cibo, l'acqua e l'assistenza sanitaria, sottolinea ancora il Papa, non possono essere subordinati alle logiche del mercato o agli interessi geopolitici, e suggerisce un nuovo percorso basato sulla semplificazione della burocrazia della solidarietà, ma nel rispetto di ogni essere umano.
1: Le guerre sono le cause principali dell'insicurezza alimentare acuta per 266 milioni di persone, soprattutto in 13 paesi del mondo. Lo rende noto un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina sono le zone più critiche in termini di gravità ed entità della fame. Si aggiungono il nord-est della Nigeria e la Somalia, e ulteriori aspetti peggiorano le prospettive, come le conseguenze del conflitto in Medio Oriente e l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo orientale. Oltre ai conflitti, tra le principali cause dell'insicurezza alimentare acuta della popolazione si aggiungono le crisi economiche, le forti carenze di finanziamenti e i rischi crescenti legati al fenomeno del Niño, che porterà piogge irregolari, inondazioni in paesi già vulnerabili e periodi di siccità.
2: Adesso in Medio Oriente il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, e Teofilo III, patriarca ortodosso della Città Santa, sono entrati oggi a Gaza in visita pastorale. Vediamo com'è andata con la corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: A Gaza, di nuovo insieme, un anno dopo, la piccola e provata comunità cristiana accoglie con gratitudine i patriarchi latino e greco ortodosso di Gerusalemme e prima tappa la chiesa ortodossa di San Porfirio. Nel cortile della parrocchia latina, una bambina con l'abito tradizionale palestinese a fare per prima gli onori di casa tra abbracci e applausi. Una visita che porta i frutti di una solidarietà fattiva mai venuta meno a pochi passi dalla chiesa della Santa Famiglia e pronta per la benedizione la nuova clinica dedicata a San Giuseppe, un progetto coordinato tra mille difficoltà dall'Ordine di Malta e dal Patriarcato Latino di Gerusalemme. Lo staff di 30 operatori sanitari fornirà assistenza a 100 pazienti al giorno. Le condizioni sanitarie a Gaza sono catastrofiche, spiega il dottor Al-Musadar, direttore della clinica. Il 60% delle strutture sanitarie è distrutto, altre sono danneggiate. La violenza continua nonostante il cessate il fuoco. L'ultimo raid israeliano contro i miliziani di Hamas è stato stamattina. Gaza City è ancora un cumulo di macerie.
4: C'è un po' più di vita che scorre, ma la ricostruzione non è cominciata. La gente vive esattamente dove viveva pochi mesi fa, in mezzo alle fognature e in una situazione igienica veramente vergognosa.
3: Il cardinale Pizzaballa resterà a Gaza fino a domani. In mattinata ci saranno i diplomi che segnano la fine dell'anno scolastico per gli studenti delle scuole cristiane. La guerra si è portata via insegnanti e ragazzi, ma chi è sopravvissuto sogna ancora un futuro. Come i giovani musulmani dell'Università di Al-Azhar, con cui il cardinale Pizzaballa dialoga.
4: Poter ricominciare con quella che è una delle grandi priorità e delle grandi mancanze a Gaza, che è quella di una istruzione decente, decorosa, dignitosa e anche certificata.
2: Facciamo il punto sui negoziati allora fra Stati Uniti e Iran. Dopo 18 ore di colloqui, le due delegazioni hanno lasciato la Svizzera. Antonio Soviero.
5: La prima buona notizia è che per il secondo giorno consecutivo regge il cessate il fuoco in Libano, la tregua più lunga in 3 mesi di guerra. La seconda è che la navigazione ad Hormuz è ripresa. 2 petroliere hanno attraversato lo stretto. I colloqui in Svizzera hanno acceso una fiammella. Il percorso è ancora lungo e tortuoso, ma i frutti già si vedono. Dopo le minacce di Trump, le trattative stavano per saltare. Non è successo grazie alla mediazione di Pakistan e Qatar. Iraniani e statunitensi hanno concordato una roadmap di 60 giorni per giungere all'accordo definitivo. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione e vendita di idrocarburi iraniani fino al 21 agosto e, secondo il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, Washington ha sbloccato alcuni beni congelati

ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. Ma il vicepresidente USA Vance frena: se mai dovessero essere sbloccati dei fondi iraniani, serviranno per acquistare prodotti agricoli americani. Il vice di Trump annuncia poi che gli iraniani hanno accettato l'ingresso degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e che questo rappresenta una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare. Resta l'incognita maggiore. In Libano, il premier israeliano

0: Anche in Crimea il Cremlino ha definito barbari gli attacchi ucraini che hanno portato alla sospensione delle vendite di benzina pure nella penisola sul Mar Nero annessa alla Russia. Vito De Torre.
1: Stiamo portando la guerra in Russia. Poche parole pronunciate dal presidente Zelensky che fotografano la fase attuale del conflitto ormai giunto al suo 1580 giorno. Da settimane le forze ucraine colpiscono obiettivi all'interno del territorio russo, in particolare raffinerie e infrastrutture energetiche. Le tecnologie impiegate dall'esercito ucraino riescono ad aggirare le difese antiaeree di Mosca. I raid contro gli impianti petroliferi stanno creando difficoltà all'approvvigionamento di carburante, soprattutto in Crimea, che sta vivendo una situazione critica dal punto di vista energetico. La vendita di benzina ai privati è sospesa da ieri e la circolazione è consentita soltanto ai mezzi pubblici in alcune fasce orarie. Anche la capitale russa è stata bersagliata da un intenso lancio di droni. Il sindaco di Mosca ha riferito che la contraerea ha intercettato 80 velivoli senza pilota. Durante la notte tutti gli aeroporti della regione moscovita hanno sospeso temporaneamente le operazioni. Sono azioni barbare del governo di Kiev, ha denunciato il portavoce del presidente Putin.
0: Voliamo nel Regno Unito. Nuovo colpo di scena. Il premier Starmer si è dimesso dopo meno di 2 anni dal referendum sulla Brexit. Il paese ha cambiato 6 primi ministri in 10 anni. Fabio Bolzetta e Giorgia Bresciani.
2: Walking up this street 2 years ago was the proudest moment of my life.
3: Il discorso pronunciato con emozione di fronte ai media, allo staff di Downing Street e alla moglie Victoria. Le dimissioni di Keir Starmer dalla guida del Partito Laburista, che ha riportato al governo dopo 14 anni e di conseguenza dalla carica di primo ministro britannico. Sesto premier in 10 anni dalla Brexit per l'avvocato 63enne, un crollo dei consensi certificato dalle elezioni amministrative del 7 maggio scorso e dalla impopolarità per la nomina come ambasciatore negli USA di Lord Peter Mandelson legato a Jeffrey Epstein. Si apre ora la strada alla successione. Il favorito è Andy Burnham, a lungo sindaco di Manchester, che ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni dopo la schiacciante vittoria alle elezioni suppletive di Makerfield, un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e per diventare primo ministro. Ma su eventuali elezioni anticipate ha subito chiarito: ci sono prima molti ostacoli da superare.
4: Dal referendum sulla Brexit del 23 giugno 2016 il Regno Unito ha avuto 6 primi ministri, un ricambio senza precedenti nella storia moderna del paese. Il primo a cadere per effetto diretto della consultazione popolare fu David Cameron, che l'aveva convocata per chiudere la frattura nel partito conservatore e fu costretto invece a fare i conti con la vittoria del Leave ad annunciare le dimissioni il giorno dopo. Al suo posto arrivò nel luglio 2016 Theresa May con il compito di trasformare il voto in un percorso negoziale, ma dopo diverse bocciature al suo accordo dovette lasciare anche lei, aprendo la strada a Boris Johnson, che costruì la sua ascesa proprio sulla promessa di fare la Brexit. Fu il leader che portò a compimento il divorzio da Bruxelles, ma non riuscì a stabilizzare il sistema politico e tra pandemia e scandali cadde nel 2022. Dopo di lui, Liz Truss rimase a Downing Street meno di 2 mesi. Il successore, Rishi Sunak, ottenne un'intesa con Bruxelles sull'Irlanda del Nord, ma arrivò alle elezioni del 2024 con un paese segnato da crescita debole, inflazione e stanchezza verso i tori. La sua pesante sconfitta chiuse 14 anni di governo conservatore.
0: Torniamo in Italia con la politica. Consiglio dei ministri riunito oggi pomeriggio. Tra i punti all'ordine del giorno un decreto infrastrutture, mentre restano tesi i rapporti con gli Stati Uniti dopo gli attacchi di Trump. Su tutto ci aggiorna Augusto Cantelmi.
5: Dopo l'abbraccio della folla friulana per quella necessità di un po' di sano orgoglio nazionale, oggi la Premier Meloni torna nel Consiglio dei Ministri forte della solidarietà della sua squadra. Dal governo via libera provvedimenti su trasporti e PNRR, ma si lavora soprattutto su come uscire dalla querelle con Trump. Impossibile immaginare una rottura duratura con l'alleato d'oltreoceano, da qui la necessità di riallacciare i contatti. E il 2 luglio, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza americana, di certo ci sarà la presenza dei ministri a Villa Taverna, sede dell'ambasciata guidata proprio dal ministro degli esteri Tajani. Le opposizioni invece, se da un lato confermano la solidarietà, dall'altra

0: Criticano Meloni per la scelta filo-trampiana in politica estera tenuta finora. Intanto dalla Camera via libera alla fiducia posta dal governo al piano casa. Domani il voto sul provvedimento, poi si passa al Senato tra le misure l'aumento degli alloggi popolari destinati alle fasce più deboli.
1: Siamo alla cronaca. Ritrovate le sorelline scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano a casa di una parente a Formia, fermati la madre, il compagno e il nonno con l'accusa di sequestro di persona in concorso. David Murgia.
2: Sono rimaste per tutto il tempo in questa stanza, non potevano uscire né aprire le finestre, potevano solo vedere la TV. Le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia dove erano ospitate a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate dai carabinieri in questo appartamento a Formia, in provincia di Latina, di proprietà di uno zio materno situato a poca distanza dall'abitazione della madre delle ragazze. Con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle ragazze della casa famiglia è stata fermata la madre delle giovani, Valentina Dacunto, insieme al compagno e al padre. A badare alle due ragazzine una ottantenne lontana parente della madre delle sorelline, indagata a piede libero.
3: Quella è la camera loro, dalla camera loro venivano qua, si prendevano quelle che volevano, andavano in camera a mangiare, perché ce l'ho detto pure, per favore non mangiate sul letto.
2: La svolta nelle indagini sul ritrovamento delle due sorelline è arrivata da una videochiamata della mamma nei confronti di un numero di telefono che era attenzionato e che ha permesso agli investigatori di risalire alla posizione esatta delle due sorelle.
4: È una discesa che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Queste ragazzine, da quando avevano 6-3 anni, non hanno mai avuto alcuno che si occupasse di loro.
2: Ora le due sorelline sono in una struttura protetta.
1: Prima notte in carcere per il 19enne accusato di omicidio stradale plurimo dopo la tragedia di Senago nel Milanese, nel quale sono morti 3 giovanissimi. Forte preoccupazione per il sangue che scorre sulle strade. Amelia Cartia.
5: Weekend nero sulle strade italiane. A destare preoccupazione da ultimo l'incidente che domenica mattina all'alba ha mietuto 3 vittime nel Milanese. I 3 diciassettenni si trovavano a bordo di un'auto guidata da un 19enne che portava a casa 9 amici di ritorno da una festa. Ritrovato con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite consentito, il guidatore è stato arrestato per omicidio stradale plurimo e aggravato. Allarmanti i dati diffusi da ASAP Sapidata, secondo i quali da gennaio 2026 sono 600 le vittime della strada, contando solo gli incidenti del fine settimana. Solo in questo weekend sono 43 i morti, 20 di questi avevano meno di 35 anni.
6: Il codice della strada è fatto bene, era già fatto bene prima e le ultime riforme del codice della strada stringono rispetto a certi comportamenti che avvengono. Io personalmente non lo riterrei un fenomeno dovuto a una carenza di leggi, ma la scriverei più a un comportamento umano.
5: A incidere è sempre più spesso la distrazione data dai social e dal telefono, un vizio non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni. 200 gli incidenti mortali che li hanno coinvolti quest'anno, 97 di questi stavano camminando sulle strisce pedonali.
6: Spengere il cellulare quando si guida, non utilizzare il cellulare quando si attraversa la strada. La vita è più importante di una risposta a un messaggio.
1: Maxi incendio a Sarno, in fiamme un'azienda che lavora la plastica, vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme che hanno avvolto un capannone. Antonella Mazza Teruel.
7: A Sarno non risultano al momento concentrazioni di inquinanti nell'aria attribuibili al grande rogo che si è sviluppato in un capannone di 5.000 metri quadrati dell'azienda Termoplasta, specializzata nella lavorazione della plastica e nella fabbricazione di cartoni per alimenti, vaschette e pellicole da imballaggio. Ancora da accertare le cause, anche se per Legambiente Campania si stanno verificando nelle zone industriali della regione troppi incendi che destano preoccupazione. Per spegnere il fuoco sono intervenute anche squadre provenienti da Napoli, da Avellino e da Caserta, in tutto una quarantina di pompieri che hanno lavorato diverse ore, presenti sul posto pure una decina di mezzi di soccorso. Le fiamme sono divampate la notte scorsa e ancora stamani, a chilometri di distanza, era visibile un'alta colonna di fumo nero. L'amministrazione ha invitato per precauzione la popolazione a non aprire le finestre e limitare attività all'aperto, intanto, mentre l'incendio era ancora in corso a circa 500 metri dal rogo.

0: Nei pressi dell'ospedale cittadino, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania ha installato un campionatore per il rilevamento di diossine e polveri sottili. Il monitoraggio proseguirà anche nei prossimi giorni.
1: E veniamo adesso al gran caldo che sta investendo l'Europa, la Francia nella morsa dell'afa, a Parigi previsti 41 gradi, due bambini muoiono asfissiati, chiusi in un'auto. Alessandra Camarca.
2: Sale l'emergenza caldo ed è impennata delle città da bollino rosso, sono 12 contro le 8 previste precedentemente. I centri urbani da bollino rosso sono oggi Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. L'anticiclone ribattezzato Cerberus porta le temperature massime a picchi compresi tra i 38 e i 39 gradi. Nei prossimi 3-4 giorni si potranno verificare tuttavia temporali pomeridiani, ma non significa che l'anticiclone sia finito. Questa situazione farà sì che il cosiddetto tappo anticiclonico potrebbe diventare meno efficace e strutturato, ma il caldo resta presente. Per quanto riguarda le zone maggiormente colpite, sotto la lente di ingrandimento ci sono la pianura padana, le zone interne del centro e della Sardegna. Persiste l'ondata di caldo in Europa, in particolare in Francia, dove due bambini hanno perso la vita dopo essere rimasti chiusi nell'autovettura della mamma. I piccoli di 2 e 4 anni sono stati trovati in arresto cardiorespiratorio all'interno della vettura, parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, nel sud della Francia. Inutili i tentativi di rianimazione. La procura privilegia l'ipotesi del colpo di calore.
1: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,5% dei suffragi espressi dall'Assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali 2026. Adesso dobbiamo fermarci, ma soltanto per una breve pausa. Torniamo fra poco.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
5: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
6: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
8: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
7: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
10: Al filtro un V.
11: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
12: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? ma con un fresco e invitante estate, naturalmente. Perché dove c'è estate, di certo c'è estate.

0: Estate, the best.
1: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
2: Ce l'ho sulla punta della lingua.
3: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
4: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
5: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
6: È tutto un po' ovattato.
7: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: È un'altra cosa.
8: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
9: Ed eccoci qui, tornati in diretta per un'ultima notizia che arriva dal Sudan, dove è stato ucciso un sacerdote, padre Yuan al-Amin, parroco da oltre 30 anni della chiesa di Kauda. Potrebbe trattarsi di una rappresaglia. Padre Yuan, infatti, aveva denunciato il furto di medicinali destinati alla popolazione locale. Con questo è tutto, prima il meteo, poi la Santa Messa, prossima edizione alle 20:45. Grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

Lunedì, al nord regime di alta pressione. Giornata ancora una volta soleggiata e molto calda con punte di 36-37 gradi. Attesi locali temporali di calore su Alpi e zone adiacenti. Martedì, pressione non così salda. Dopo un avvio di giornata con tanto sole, nel pomeriggio aumenteranno le probabilità di temporali su Alpi e Prealpi. Clima rovente di giorno. Al centro, domina l'anticiclone Cerberus. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, dei temporali sul Lazio, un cielo sereno e temperature massime che toccheranno i 36-37 gradi. Martedì, pressione stabile. In giornata potranno scoppiare dei rovesci sui rilievi appenninici tra Lazio e Abruzzo, altrove avremo un maggiore soleggiamento. Clima molto caldo ovunque. Al sud, l'anticiclone Cerberus si rinforza. Giornata in prevalenza soleggiata e calda, ma nel pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sui rilievi di tutte le regioni. Martedì, pressione stabile. Giornata che trascorrerà con una mattinata soleggiata, nel pomeriggio invece potranno scoppiare alcuni temporali sui settori montuosi. Caldo non eccessivo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: In prima visione TV.
3: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
4: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.

0: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
1: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
2: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
0: Sono altro che un poveraccio.
4: Voglio che tu vada e che torni da me.
5: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
7: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
8: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
9: Ce l'ho sulla punta della lingua.
10: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
11: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
12: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
13: Ladro in fuga!
14: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il dono della pace del risorto giunga anche a tutti coloro che ci seguono attraverso il collegamento televisivo, in maniera particolare a chi vive la prova e la fatica della malattia. E insieme rivolgiamo lo sguardo a Sant'Angelo d'Acri, cui celebriamo la messa votiva, un uomo che ha alzato la voce nei riguardi delle ingiustizie. Allora all'inizio di questa celebrazione chiediamo perdono per tutte quelle volte in cui anche noi siamo stati, in maniera diversa, operatori di iniquità. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. È mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che al tuo sacerdote Sant'Angelo d'Acri donasti la grazia di richiamare i peccatori alla penitenza attraverso la predicazione e i miracoli, concedi a noi, per i suoi meriti e le sue preghiere, di poter degnamente piangere i nostri peccati e meritare di conseguire la vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,

0: e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Salmanassar, re d'Assiria, invase tutta la terra. Salì a Samaria e l'assediò per 3 anni. Nell'anno nono di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calac e presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto. Essi venerarono altri dei, seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dai re di Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i profeti. Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice, come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che aveva concluso con i loro padri e le istruzioni che aveva dato loro. Il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dal suo volto e non rimase che la sola tribù di Giuda.

0: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
1: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
0: Dio, tu ci hai respinti, ci hai messi in rotta, ti sei sdegnato, ritorna a noi.
1: Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore.
0: Hai fatto tremare la terra, l'hai squarciata. Risana le sue crepe perché essa vacilla. Hai messo a dura prova il tuo popolo, ci hai fatto bere vino che stordisce. Nell'oppressione vieni in nostro aiuto, perché vana è la salvezza dell'uomo. Con Dio noi faremo prodezze, egli calpesterà i nostri nemici.
1: So

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore. Sono pochi i versetti che questa sera la liturgia della parola ci consegna e sono versetti che conosciamo bene, ma credo che nessuno di noi avverta la responsabilità di poterli attraversare con un fare superficiale. Sono parole che toccano il vivo del nostro modo di relazionarci con gli altri, il nostro modo di vivere la comunità. E c'è una parola che in questi pochi versetti il Signore Gesù ribadisce. È la parola giudizio, che per quattro volte viene richiamata. Eppure in greco, in cui il Vangelo è scritto, questa parola certamente esprime tutti quegli atteggiamenti di valutazione che noi possiamo assumere nei riguardi degli altri. Eppure ha una sfumatura profonda che riguarda anche il nostro fare divisioni, il nostro separare. Ecco, credo che il giudizio abbia sempre a che fare con questa tendenza alla separazione. In alcuni momenti assumiamo una postura che ci rende distanti dagli altri, diversi dalla comunità. Sono magari quei momenti in cui avvertiamo un po' di paura nel nostro cuore, quei momenti in cui non abbiamo piena consapevolezza di quello che l'altro sta facendo, non solo i momenti delle relazioni nuove, ma anche dei volti, magari anche degli amici più cari, che alcune volte cambiano. E di fronte alla novità, di fronte alla sorpresa, quando non sappiamo quale via intraprendere, corriamo il rischio di assecondare questa tentazione, ossia quella di separarci dalla vita dell'altro, abbracciare categorie tutte nostre per poterla leggere, per poterla in qualche modo sentire sotto il nostro controllo. È vero, forse alcune volte è la paura a far compiere queste operazioni. Eppure questa linea di separazione diventa tremenda, perché sembriamo essere estranei a noi stessi, perché crediamo di poter possedere il mistero dell'uomo. Invece il Vangelo ci chiede di osservare il nostro modo di guardare. E l'immagine che usa Gesù è forte: una trave presente nel nostro occhio. È un'iperbole, un'esagerazione, non è possibile mettere una trave nelle nostre cavità oculari. Eppure l'immagine è forte, ma è profondamente vera, perché alcune volte quando avvertiamo la tentazione di separarci dagli altri, forse non stiamo più vedendo chi siamo, forse non solo la nostra vista è annebbiata, è possibile che sia totalmente annullata. Allora questa sera il Vangelo ci esorta a osservare il nostro modo di stare nelle relazioni, cercare di osservare questa comunione cui siamo chiamati. Allora questa sera proviamo a chiederci: ma di fronte a quelle cose che proprio mi danno fastidio, di fronte a quelle sorprese che nelle relazioni emergono, io come cerco di reagire? Mi sento insieme agli altri in comunione, oppure mi difendo? Forse mi separo, forse mi allontano.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre, onnipotente.
1: Il Signore riceva per le tue mani questo sacrificio, allora è in gloria del suo nome, e il bene nostro è sua santa Chiesa.
0: Accetta, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di Sant'Angelo, e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di Te, unico bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono il nostro Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Angelo ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi con voce unanime, cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziata la morte del Signore, proclamiamo la risurrezione nella chiesa della tua
0: volontà. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie

0: perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Angelo di Acri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Sì.

0: Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.
1: Credo in te, Signore.
0: Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Signore, con la luce e la forza di questo sacramento, guidaci nelle vie del tuo amore, conferma l'opera che hai iniziato in noi e portala a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Ora in comunione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.

0: Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo della Santa Messa. Siamo proprio usciti adesso da una celebrazione eucaristica. La Messa e il rapporto con i giovani. Proveremo a capire com'è questo rapporto e se ci sono anche nuove proposte per invogliare sempre più ragazzi a partecipare alla Santa Messa. Dopo la sigla. Prendersi il tempo giusto per vivere un momento come quello della Santa Messa è possibile? Questa è la domanda che ci facciamo questa sera. L'esperienza della Santa Messa è qualcosa che riguarda il nostro modo di essere ed essere comunità. Ne parliamo con i nostri ospiti. Padre Cristiano Laino, ben trovato, Padre Cristiano.
1: Buonasera.
0: Direttore della Pastorale Giovanile del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna, grazie per essere giunto fin qua. Insieme a te c'è Maria Velia Gianfelici.
2: Buonasera.
0: Ben trovata, Maria Velia, di Pietre Vive, associazione, insomma, una realtà che si occupa anche di racconto delle bellissime, magari, chiese e monumenti che abbiamo in Italia e non solo. Un'iniziativa dei Gesuiti, grazie per essere qui con noi. Collegato da Milano c'è Matteo Liut, ben trovato Matteo.
3: Buonasera, ben trovati a tutti.
0: Giornalista di Avvenire, a questo punto partirei proprio da te. Nei giorni scorsi è anche uscito un articolo su Avvenire a firma di Paola Bignardi, proprio di questo rapporto che c'è tra giovani e celebrazione eucaristica, giovani e liturgia. Diciamo così, non è tutto rose e fiori, qual è la situazione?
3: Sì, beh, l'intervento di Paola Bignardi in effetti ha fatto discutere, ha creato veramente un bel dibattito, perché ha fornito dei dati, dei punti di riflessione non niente scontati. Tra l'altro i suoi contributi partono sempre da un'esperienza diretta che ha con i ragazzi, con i giovani. Lei si mette in ascolto, li ascolta, li conosce e poi fa le sue analisi. Non sono mai arrivato. E in questo caso la sua indagine è entrata proprio sulle motivazioni per cui i ragazzi e i giovani disertano la messa. E c'è da dire che ovviamente è un'analisi abbastanza impietosa, perché mette in luce la distanza che c'è fra il linguaggio della liturgia e le modalità di comunicazione delle nuove generazioni. Ora, ovviamente il punto non è solo quello delle parole di cui si parla o si comunica, anche se la liturgia, la messa è di fatto un atto comunicativo. Il problema di fondo, ovviamente, è quello un po' della distanza
0: esistenziale. Ecco, partiamo da questo primo dato che anche l'articolo di Paola Bignardi su Avvenire ci restituisce, dicevi tu, un racconto, una fotografia un po' pietosa. In realtà qui oggi stiamo a raccontare anche una realtà che sembra diversa. Padre Cristiano Laino, dal tuo punto di vista, che hai a che fare quotidianamente con i giovani per quanto riguarda anche il Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna e il rapporto che hanno con la Santa Messa, che cosa ci puoi invece testimoniare?
1: Allora, forse, ecco, noi siamo anche un'isola felice, e non siamo una parrocchia, cioè celebriamo la messa in una parrocchia, ma non siamo una parrocchia.
0: Quindi aspetta che abbiamo un ritorno, un attimo, abbiamo un ritorno da Milano, ecco, possiamo continuare, prego.
1: E quindi, ecco, raccogliamo giovani universitari e giovani lavoratori e quindi, ecco, siamo un centro di aggregazione per coloro che vogliono riaffacciarsi alla liturgia, vogliono riaffacciarsi all'Eucaristia, vogliono rimettersi in ascolto della parola di Dio. E quindi forse in questo senso ecco che siamo isola felice, nel senso che non peschiamo solo da un territorio ristretto come la parrocchia, ma allarghiamo l'orizzonte e quindi prendiamo anche

0: anche fuori sede, prendiamo anche persone che si sono trasferite a Bologna. In questo senso forse, ecco, è un altro modo di poter ripartire dal fatto che le persone hanno desiderio.
1: È un problema, al di là insomma, dell'isola felice, tra virgolette, meno male che ce ne siano, e non è solo quella, fortunatamente, in Italia, ma c'è un problema di linguaggio, di linguaggi per quanto riguarda le giovani generazioni e l'approccio, è solo, oppure è solo una storia personale, la propria famiglia, il percorso che una singola persona ha fatto per quanto riguarda la fede e quindi anche la celebrazione eucaristica?
0: La messa è linguaggio, la parola di Dio è linguaggio, e quindi sì, è una questione di linguaggio. E il linguaggio della messa è un linguaggio simbolico,
1: sì,
0: ma i simboli a volte possono perdere il rapporto tra significante e significato. E quindi è importante ridare significato a quei simboli che a volte, ecco, sono un po' impolverati. Come farlo? Beh, ripartendo da quei tre verbi che Ignazio descrive come l'itinerario degli esercizi spirituali. Riappropriarsi di un proprio sentire, una vita interiore che suscita curiosità, domande. Domande esistenziali nascono da una persona che ascolta se stessa e ascolta gli altri. E poi nasce un pensare, un pensiero, per poi un agire. Ecco, l'Eucaristia, la liturgia, ma tutti i sacramenti convogliano in un sentire, in un pensare, in un agire, potremmo anche dire. Perché in fondo l'agire liturgico è la gestualità, certo, è la parola, ma allo stesso tempo il sentire è anche quel desiderio che mi muove a. E poi il pensare è quello che si unisce a questo sentire che diventa purificato.
1: Bellissimo. Maria Velia Gianfelici, e il tuo rapporto con la Santa Messa è sempre stato, diciamo così, costante? Ci sono stati dei momenti che magari ci andavi solo perché il precetto lo imponeva o la famiglia ti ci mandava? C'è stata una maturazione? Che percorso è stato il tuo?
2: Allora, per quanto mi riguarda, io provengo da una famiglia cristiana cattolica, quindi sono sempre andata a messa con i miei genitori da piccola, sicuramente in passato anche con automatismo, ecco, certo, perché è qualcosa che mi è stato trasmesso. Sicuramente crescendo ho imparato invece a farla mia, e a viverla come un momento proprio di incontro, un momento per me. È un momento in cui poter avere questa relazione con un Dio in cui credo, no?
1: Ma tu ti ricordi quando quell'automatismo è diventata consapevolezza? Cosa c'è stato che è entrato dentro e ti ha fatto fare quel salto, quello step?
2: Sì, beh, sicuramente c'è stata una crescita mia personale e un desiderio di ascoltarsi di più, e un desiderio anche di costruire una mia relazione con il mio mondo interiore e quindi anche con la mia fede, no? È un momento in cui ho scelto di vivere la mia fede.
1: Allora, Cristiano, questo però non è scontato, cioè ha comunque fatto un percorso importante, forse anche in autonomia o grazie all'esperienza che ha fatto, ma non è sempre così. Questo step, diciamo, tra automatismo, magari abbandono, e poi consapevolezza di un ritorno alla fede, spesso serve un accompagnamento, servono dei formatori.
0: Servono delle proposte, servono dei luoghi di incontro. Fondamentalmente l'esigenza principale è quello di, uno, ascoltarsi, e anche noi come Chiesa abbiamo necessità di ascoltare quelle che sono le esigenze dei nostri giovani e offrirci un qualcosa. Io maturo alla presenza dei giovani, i giovani spero che in relazione con le nostre proposte possano maturare. È un qualcosa che non viene calato dall'alto, non è un concetto che cerca di plasmare una realtà, ma è una realtà che riplasma continuamente i concetti. E quindi...
1: Matteo Liut, noi arriviamo da un'esperienza estiva, quella ad esempio del Giubileo dei Giovani, dove diciamo non è che si sono viste chiese vuote, no? E poche persone a Roma, anzi tutt'altro, ma forse lì c'è da fare come dire, un distinguo tra le situazioni, il grande evento, la ferialità, la singola comunità. È un po' a macchia di leopardo la situazione, non dobbiamo fare affidamento su quei numeri magari del Giubileo dei Giovani, ma non dobbiamo nemmeno partire da uno zero.
3: Lì ci sono due considerazioni da fare fondamentalmente. La prima è che quando la proposta è alta, è forte, è curata, i ragazzi, i giovani rispondono. Ce l'ha mostrato benissimo la GMG di Lisbona, ce l'ha riconfermato il Giubileo dei Giovani di Roma di quest'anno. L'altra considerazione da fare è che ovviamente quello è un pubblico, tra virgolette, privilegiato, sì. È un campione di gioventù che già a monte ovviamente ha fatto una scelta di essere lì e di partecipare. Poi manca probabilmente un ponte fra questo tipo di

0: quel momento forte che dovrebbe essere la liturgia, che dovrebbe essere in qualche modo un momento che ti proietta in qualcosa di altro per poi farti ritornare alla tua realtà. Ecco.
1: Certo. Padre Cristiano, sei d'accordo con le parole di Matteo?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è, innanzitutto sì, quello di non banalizzare. La proposta deve essere sempre alta. Quindi la necessità di una formazione. I giovani ci chiedono qualcosa che sia bello, che sia vero, che sia autentico. Quindi questa è la prima condizione. I giovani ci chiedono di essere ascoltati. Quindi in questo non possiamo far finta di tapparci le orecchie. E poi dopo, ecco, riportare anche la questione estetica e della bellezza. La liturgia è bellezza e non possiamo trascurarla. Dal canto al modo in cui curiamo anche le stesse parole dell'omelia, non si può banalizzare. E poi questo collegamento col vissuto, con l'esistenziale. Ci sono domande che l'uomo si fa da sempre, alle quali non avrà mai risposte, ma non possiamo smettere di farci queste domande, di interrogarci. In fondo l'uomo è interrogante per natura.
1: Maria Velia, ti ritrovi anche tu nelle parole di Padre Cristiano. La bellezza, anche la liturgia deve essere bella. Cioè, ti rendi conto anche di questo passaggio? Magari noti le differenze, diciamo così, di bellezza tra una liturgia e un'altra, tra una santa messa e l'altra?
3: Sì, assolutamente sono d'accordo. L'uomo è in cerca di bellezza e il tempo anche chiede di essere vissuto in bellezza e quindi sicuramente una messa in cui mi sento attiva, no? In cui comunque anche la mia interiorità è continuamente interpellata, stimolata, è qualcosa che mi parla di bellezza, sicuramente.
1: Matteo Liuto, tra l'altro, il cammino sinodale in questi anni ha messo al centro anche la tematica, no? Dei nuovi linguaggi, anche della liturgia, con grande dibattito. Si cerca sempre di venire incontro in qualche modo senza snaturare. Questa è la grande, insomma, la grande sfida, la grande scommessa.
0: Questa è una sfida enorme perché se noi ci pensiamo, quando è stata fatta la scelta di passare al volgare, cioè di
1: Certo.
0: abbandonare il latino per passare alla lingua parlata nella liturgia, si è scelto però la lingua di quel tempo e quindi degli anni 70. I testi sono testi scritti in italiano degli anni 70. Quindi questo è un punto su cui riflettere. L'altro punto è che ovviamente attraverso la liturgia passa un patrimonio che non è nella disponibilità, cioè come si diceva anche prima, la messa non è un semplice atto comunicativo, cioè uno show, uno spettacolo, è un'esperienza che nasce da una tradizione che ha, come dire, un patrimonio appunto che non può essere in qualche modo semplicemente deciso a tavolino, ecco.
1: Certo.
0: Ed è un po' anche l'invito che ha messo al centro pensiamo al messaggio per la giornata mondiale della gioventù di quest'anno, Papa Leone, no? Che ha ricordato che in fondo tutta l'esperienza di fede è un incontro e da lì che nasce poi la missionarietà. Questa
1: Certo.
0: esperienza ha nella liturgia per forza il suo cuore, il suo fulcro.
1: Padre Cristiano, e come gesuiti in Italia e non solo, state portando avanti un'esperienza di una messa senza fretta. È una risposta magari anche al cambiare i linguaggi, far vivere un'esperienza, una relazione più profonda, anche nell'ottica dell'ascolto e della bellezza. Di cosa si tratta?
2: Una messa che si prende il suo tempo. È iniziata 25 anni fa in Francia, nella chiesa di Sant'Ignazio a Parigi, e poi fu portata in Italia qualche anno dopo, proprio a Bologna. Ed è una messa che mette al centro l'ascolto, l'ascolto della parola, ma anche l'ascoltarsi tra le persone che partecipano alla messa. E quindi è una messa che è curata nel dare un'omelia che deve fornire degli spunti, non deve dare delle soluzioni o non deve vaticinare chissà quale
1: Certo.
2: profezia, né andare sul moraleggiante o sul moralistico, ma da spunti biblici per entrare dentro quella parola. È la parola che ha la sua efficacia, è la parola di Dio che non smette da migliaia d'anni di essere efficace nel toccare i cuori delle persone.
1: Senza fretta perché? Anche una questione tecnica, diciamo, no?
2: Uno, è una questione temporale, le messe senza fretta non durano meno di 70 minuti.

0: Poi dopo l'omelia c'è un momento per lasciare sedimentare questa parola. Non dobbiamo prenderci la fretta di voler concludere la messa a tutti i costi velocemente. Il silenzio non fa paura. Il silenzio è una cosa bella. Il silenzio mi permette di ascoltarmi, ma soprattutto anche di ascoltare l'altro nello stesso silenzio. Il silenzio è comunicativo, il silenzio è comunicazione. Allora ecco che nelle diverse esperienze di messa che si prende il suo tempo, noi per esempio a Bologna andiamo giù in una cripta medievale e lì facciamo risuonare questa parola anche attraverso una meditazione guidata.
1: Quindi dopo l'omelia del sacerdote c'è uno stop, un momento di meditazione, di deserto, ognuno si prende il suo tempo per riflettere sulle parole, sugli spunti che il sacerdote ha comunicato durante l'omelia.
0: Soprattutto sulla parola di Dio. Gli spunti servono solo, solo come dei passepartout per entrare, si possono aiutare, se no vanno anche abbandonati. Il sacerdote non è al centro dell'Eucaristia, è la parola di Dio al centro. E poi mistero.
1: E poi quello che emerge da questo diciamo, silenzio, da questo esercizio di silenzio, riecheggia, ritorna nella preghiera dei fedeli.
0: Esatto, perché vengono distribuiti dei post-it con delle matite dove le persone, ecco, possono sotto forma di preghiera, di intercessione, di ringraziamento scrivere delle proprie preghiere che poi vengono raccolte e lette a lambone.
1: Ci fermiamo su questa informazione, la messa senza fretta, andiamo in pubblicità, torniamo e poi vi portiamo proprio ad ascoltare dalla viva voce dei giovani che insieme anche a Maria Velia partecipano alla messa senza fretta, dopo la pubblicità.

0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: È arrivato il Notino Black Friday. Ora puoi acquistare prodotti selezionati con sconti fino al 30% e nell'applicazione avrai un ulteriore sconto del 3%.
2: Notino, today is yours. Feel good.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Ultima ora, ladro in fuga.
7: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
8: Questi sono i nostri ampli mini.
9: Non si vedono.
10: Li devo toccare, non ci credo.
11: Microscopico proprio.
8: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
11: Questa è una magia.
0: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
13: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
14: Questa sera in cammino stiamo parlando di giovani e Santa Messa e anche di una proposta dei gesuiti che si chiama la Messa senza fretta. Ne stiamo parlando con padre Cristiano Laino, direttore pastorale giovanile del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna, con Maria Veglia Gianfelici di Pietrevive di Roma e con, collegato da Milano, giornalista di Avvenire Matteo Liut. Come promesso, allora rimaniamo a Milano, a San Fedele, proprio per ascoltare i giovani che partecipano a questa Messa senza fretta. Vediamo.
15: Mi ha colpito questa parte perché

0: Il Signore richiama cose piccole, a cose quotidiane. Ciò che mi ha spinto a partecipare alla messa senza fretta indubbiamente è stata la possibilità di prendersi un tempo dedicato per rallentare. Trovo che appunto nella vita caotica di ogni giorno riuscire a ricevere questa opportunità, questo dono di dedicarsi un tempo per poter vivere la relazione col Signore, con gli altri in profondità sia una ricchezza che per quanto possibile secondo me vale la pena che venga sfruttata.
1: A me ha colpito la frase dei discepoli che chiedono a Gesù: ma quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e non ti abbiamo vestito?
2: Io preferisco questo tipo di messa a quella tradizionale e fosse per me farei ogni domenica questo tipo di messa, perché è bello sperimentarsi non da soli, in comunione e nella fede con gli altri.
0: È un'opportunità in più, cioè permette sicuramente di calarsi più nella dimensione della messa, di entrare in modo più vivo, in modo più profondo in relazione col Signore.
2: Mi ha aiutato a riprendere un cammino di fede e anche a sentirmi parte di una comunità. Quando finisce la messa senza fretta e esco dalla chiesa mi sento molto carica, adrenalinica, e infatti inizio la settimana molto contenta, energica.
3: La domanda da cui siamo partiti è: perché sempre meno persone sono invogliate a partecipare alle celebrazioni eucaristiche, in particolare i giovani? A noi è sembrato, ecco, che il punto dove avremmo potuto agire meglio era il punto dell'interiorizzazione, da un lato, e il punto della comunità, dall'altro. Le condivisioni che riceviamo praticamente ogni volta al termine di questa messa sono di persone molto stupite, molto colpite da questa modalità di celebrare, che sicuramente ha un che di diverso dalle messe, ecco, che normalmente si seguono in altri luoghi, però allo stesso tempo rimangono molto colpite da come anche la celebrazione eucaristica sia veramente un momento e un luogo di preghiera, ed è un momento e un luogo di preghiera appunto comunitario. Molti ci rimandano questo: che bello avere la sensazione di celebrare insieme.
4: E questi erano i giovani della Messa Senza Fretta che si celebra a Milano. Maria Velia Gianfelici, tu partecipi qui a Roma, hai trovato delle consonanze, com'è l'esperienza romana?
5: Sì, assolutamente sì. La Messa Senza Fretta a Roma è nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, sicuramente ci sono degli elementi in comune con quelli già descritti. A Roma in particolare il momento di silenzio dopo l'omelia è vissuto nella chiesa, quindi si abbassano le luci, si crea un'atmosfera proprio di raccoglimento e chi vuole può anche spostarsi dal proprio posto. Ci sono dei cuscini al centro della chiesa che chi vuole può prendere per sedersi anche per terra, nelle cappelline, davanti al crocifisso, per poter vivere proprio questo momento di silenzio in maniera proprio profonda, no? E viverlo proprio come occasione per meditare, no? Sulla parola che è stata appena proclamata e come questa parola può parlare alla mia vita, no? Quindi come questa parola si incarna e diventa viva, no? Diventa viva nella propria vita. E che cosa il Signore mi ha comunicato attraverso le sue parole.
4: Matteo Liut, potresti andare a San Fedele, a fare un racconto senza fretta. Come vedi, come giudichi questa esperienza?
6: Beh, ci insegna soprattutto una cosa, e cioè che è possibile offrire un'alterità rimanendo ancorati alla vita. Perché alla fine forse c'è stato un po' questo equivoco, no? Che si è cercato di mimetizzare un po' il linguaggio della liturgia come il linguaggio di tutti i giorni un po' troppo, dimenticando che invece appunto l'esperienza della messa è un'esperienza che ti porta fuori dalla tua quotidianità per guardarla da fuori, e quindi ha bisogno di linguaggi, dei suoi tempi, delle sue modalità e soprattutto, come dicevate anche voi lì prima, della sua bellezza, perché la bellezza è una chiave fondamentale per poter comunicare.
4: Padre Cristiano, di fatto alla fine dell'omelia, la liturgia, insomma, ci sarebbe il momento di silenzio che magari viene saltato quasi a pie pari nelle normali celebrazioni. Ritornare un po' all'origine per guardare avanti, mi sembra forse anche questa la ricetta, no?
7: Il silenzio, i profeti ascoltano nel silenzio. nella tradizione biblica sia veterotestamentaria

0: testamentaria, che nel Nuovo Testamento il silenzio diventa parte fondamentale. Se non faccio silenzio non mi posso ascoltare, se non mi ascolto non posso ascoltare gli altri e se non posso ascoltare gli altri non posso neanche ascoltare Dio. Quindi il silenzio è fondamentale perché? Perché crea quel luogo dove poter ascoltare meglio, di più e più profondamente.
1: Ma la messa senza fretta per un sacerdote? Com'è celebrare senza fretta, prendersi i tempi, quello che può servire, non avere, come dire, l'ora deve finire entro tot?
0: Io
1: Cambia?
0: direi con un aggettivo, è gustoso,
1: È gustoso.
0: perché si assapora di più e dopo ti lascia un gusto di sazietà, ecco, un gusto bello, insomma. E lo vedi poi anche nelle persone, che poi non hanno fretta di andare via, le persone rimangono e quindi dopo la messa è finita da mezz'ora e le persone sono ancora lì, che chiacchierano e condividono. E secondo me quella è la cosa più bella, le persone non hanno desiderio subito di andare via. Non c'è il canto finale e c'è la diaspora. No, si
1: Certo.
0: rimane lì.
1: Maria Velia, ma chi sono le persone che partecipano con te alla Messa senza fretta qui a Roma, ad esempio?
2: A Roma la proposta è rivolta ai giovani, quindi la maggior parte delle persone che frequentano la messa sono giovani, giovani adulti, studenti, giovani lavoratori, ma chiaramente è una messa pubblica, quindi è aperta a tutti, ecco. E ogni tanto capita che partecipino anche persone meno giovani, diciamo. E questo è molto bello perché veramente si è creata una comunità di persone che ogni domenica vengono a vivere la messa lì a Sant'Andrea, a viverla insieme. E si è creata proprio una comunità ed è nata dalla preghiera. Pregando insieme poi si crea comunità e si condivide.
1: Matteo Liutta, è una buona pratica questa, può essere, dico, esportata, forse non è di semplice gestione, magari negli orari complicati delle parrocchie dove tutto è incastrato tra la catechesi, le celebrazioni, però può essere una via.
3: Ma l'esperienza ci insegna che per le cose belle si trova sempre il tempo. E è una cosa che sicuramente merita di essere raccontata, che sarà oggetto probabilmente anche sicuramente di una delle nostre prossime pagine giovani che abbiamo il mercoledì su Avvenire.
1: Grazie Matteo anche per il tuo tempo, la tua testimonianza, anche insomma, quello che gira dalle pagine di Avvenire che continueremo a leggere. Grazie a padre Cristiano Laino, direttore pastorale giovanile Centro Pogeschi Gesuiti di Bologna, e grazie a Maria Velia Gianfelici per questa vostra testimonianza. 20 secondi a testa per dare appuntamento, se qualcuno volesse venire a partecipare alla Messa senza fretta a Roma.
2: A Roma, nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, ogni domenica alle ore 19.
1: E a Bologna?
0: Il mercoledì nella cripta del centro Poggeschi alle 19:30 e la domenica nella chiesa di San Vitale Agricola alle 19.
1: Senza fretta, vi diamo appuntamento a domani sera per un'altra puntata di In Cammino, come sempre, a partire dalle 19:30. Grazie per essere stati con noi, buona serata e a presto.

0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
2: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
3: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
4: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
5: Ce l'ho sulla punta della lingua.
6: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
7: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
8: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
9: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
10: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
9: Al filtro UV.
10: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
11: La sua bolletta?
12: No, me ne dia un'altra.
11: Quella dei pozzi che pagano la metà.
12: E lei come lo sa?
11: Intuito.
12: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
11: Cambi classe pure lei, con Compass. Da Compass per un prestito basta un giorno.
13: Vieni in filiale, da Compass per un prestito basta un giorno.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
15: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
14: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
16: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
17: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
18: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia e i morti particolarmente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengono questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono, e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti.

0: Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnifico.

0: Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo depone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro, sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna. Se non ho denaro, io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio, è un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi riconosciamolo con tanta tristezza. È in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria. Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode. Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: Rosa
1: noi.
0: Mistica. Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo,
1: prega,
0: Regina del Rosario,
1: prega,
0: Regina della Famiglia,
1: prega,
0: Regina della Pace,
1: prega,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: prega,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: prega,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù, processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisci ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: sia benedetto.

0: benedetto è il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.

0: Tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
5: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
4: Ha il filtro UV.
5: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
6: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio.
7: Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno.
6: Provalo.
8: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.

0: visita a Gaza il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, insieme a Teofilo III, patriarca ortodosso, sono entrati nella striscia per una visita pastorale, segno di consolazione per la popolazione e testimonianza cristiana per chi soffre, inaugurato un nuovo ospedale. Dal Papa appello contro la fame. Leone visita la sede romana del Programma Alimentare Mondiale, denuncia: le guerre vengono alimentate più delle persone. Cibo, acqua e assistenza sanitaria, esorta Leone, non possono essere subordinati a logiche di mercato o interessi politici. Ritrovate le sorelline scomparse. Il procuratore parla di un amore genitoriale malato. Erano a Formia a casa di una lontana zia materna. Un'ottantenne ora indagata a piede libero. Fermati invece la mamma, il compagno e il nonno con l'accusa di sequestro di persona. Calda Europa, Francia rovente con un'ondata anomala di calore e temperature sui 40 gradi, due bambini di 2 e 4 anni trovati morti nell'auto di famiglia, emergenza anche in Italia, blackout a Torino, domani nuova allerta rossa. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000 in apertura. Dunque la visita a Gaza del cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, insieme a Teofilo III, patriarca ortodosso della città santa. Oggi sono entrati a Gaza in visita pastorale inaugurando un nuovo ospedale. Vediamo il servizio della corrispondente Alessandra Buzzetti.
1: Il cardinale Pizzaballa guarda una distesa di tende e di macerie dalla terrazza di un ospedale mezzo distrutto. È tornato ancora una volta a Gaza, sempre meno sotto i riflettori diplomatici e mediatici, una visita pastorale di solidarietà fattiva che non è mai venuta meno da parte delle chiese di Gerusalemme. Stamattina presto il patriarca latino è arrivato a Gaza City con Teofilo III, il patriarca ortodosso di Gerusalemme, la sempre più piccola comunità cristiana della striscia, ha accolto i suoi pastori con gratitudine di chissà che non verrà abbandonato. Nel cortile della parrocchia latina una bambina con l'abito tradizionale palestinese a fare per prima gli onori di casa, tra abbracci e applausi. A pochi passi dalla chiesa, la Santa Famiglia è pronta per la benedizione della nuova clinica dedicata a San Giuseppe.

0: progetto coordinato dall'Ordine di Malta in collaborazione col Patriarcato Latino di Gerusalemme. Lo staff di 30 operatori sanitari fornirà assistenza a 100 pazienti al giorno. Le condizioni sanitarie a Gaza sono catastrofiche, spiega il dottor Al-Musadar. Il 60% delle strutture sanitarie è distrutto, altre sono danneggiate. La violenza continua nonostante il cessate il fuoco.
1: Questa visita insieme al Patriarca greco-ortodosso ha voluto innanzitutto confermare la nostra vicinanza ai cristiani e poi valutare il supporto in ambito sanitario che stiamo offrendo, ma soprattutto poi vedere come reimpostare il futuro della scuola.
0: Dare un'istruzione decorosa e certificata alle centinaia di migliaia di ragazzi è una delle emergenze nella striscia, dove buona parte degli studenti hanno perso anni preziosi per provare a costruirsi un futuro. L'asilo del Patriarcato Latino porta presto a riospitare i più piccini. Domani ci saranno diplomi per la fine dell'anno scolastico. Anche l'Università di Al-Azhar ha ripreso in parte a funzionare, come verifica in un dialogo con gli studenti il cardinale Pizzaballa. Ma la strada per una vita dignitosa è ancora lunga per i 2 milioni di palestinesi ammassati nel 40% di territorio controllato da Hamas.
1: C'è un po' più di vita che scorre, ma la ricostruzione non è cominciata.
2: E sui temi internazionali e sulle necessità della cooperazione fra i popoli è intervenuto stamattina il Papa in visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale. Le guerre, è stata la forte denuncia di Leone, oggi vengono alimentate più delle persone. Rita Salerno.
3: La fame nel mondo si affronta semplificando la burocrazia e puntando all'essenziale. Sono le indicazioni di Papa Leone XIV in visita alla sede romana della più grande organizzazione umanitaria del mondo, il Programma Alimentare Mondiale.
4: In effect, conflicts are fed more readily than people are nourished.
3: Manca, sottolinea il pontefice, un orizzonte etico condiviso in grado di sostenere un'autentica cooperazione dal momento che il sistema internazionale si è spostato dal multilateralismo verso un multipolarismo disordinato e conflittuale. È urgente stanziare più risorse a favore della cooperazione multilaterale, dell'istruzione e della lotta contro la fame per Prevost, che lamenta l'incremento di investimenti in armi tecnologiche a scapito dei bisogni primari degli esseri umani. Il cibo, l'acqua e l'assistenza sanitaria, sottolinea ancora il Papa, non possono essere subordinati alle logiche del mercato o agli interessi geopolitici. Il pontefice infine suggerisce un nuovo percorso basato sulla semplificazione della burocrazia della solidarietà, puntando sull'essenziale ma rispettando ogni essere umano.
2: I negoziati fra Stati Uniti e Iran, dopo 18 ore di colloqui, le due delegazioni hanno lasciato la Svizzera. Il punto con Antonio Soviero.
5: E meno male che sono andati bene in Svizzera i negoziati tra Stati Uniti e Iran con mediazione Qatar e Pakistan. A leggere le dichiarazioni ufficiali sembra invece il contrario. Al ministro degli esteri iraniano Araghchi, che afferma gli Stati Uniti hanno sbloccato alcuni beni congelati, il vicepresidente USA Vance replica: se mai dovessero essere sbloccati fondi iraniani, serviranno per acquistare prodotti agricoli USA per sfamare la popolazione iraniana. Ma non è finita. Al vice di Trump, che dichiara ok dell'Iran agli ispettori dell'Agenzia Atomica Internazionale, Teheran replica: nessun nuovo impegno sul tema durante i colloqui a Lucerna. Entrambe le delegazioni vendono la vittoria nel negoziato. La verità evidentemente sta nel mezzo. E poco fa Trump ha scritto sui social: l'Iran accetterà le ispezioni per garantire la trasparenza sul nucleare. Le certezze sono la riapertura di Hormuz, l'ok USA alla vendita di petrolio iraniano in dollari fino al 21 agosto e che i colloqui tecnici proseguono. Resta l'incognita Israele. Il premier Netanyahu ribadisce che non ritirerà l'esercito dal sud del Libano, dove il cessate il fuoco resiste anche oggi.
2: Alta tensione in Crimea. Il Cremlino ha definito barbari gli attacchi ucraini che hanno portato alla sospensione delle vendite di benzina anche nella penisola sul Mar Nero annessa alla Russia. Vito De Torre.
6: Stiamo portando la guerra in Russia, così Volodymyr Zelensky. Da settimane le forze ucraine colpiscono obiettivi all'interno del territorio russo. I droni di Kiev continuano a penetrare in profondità nella Federazione Russa e le tecnologie impiegate dall'esercito ucraino riescono ad aggirare le difese antiaeree di Mosca.

0: I raid contro gli impianti petroliferi stanno creando difficoltà all'approvvigionamento di carburante, soprattutto in Crimea. La vendita di benzina ai privati è sospesa da ieri e la circolazione è consentita soltanto ai mezzi pubblici in alcune fasce orarie. A Voronezh, circa 400 km dal confine con l'Ucraina, i droni di Kiev hanno causato la morte di 5 persone. A riferirlo è il governatore della regione russa. Sono azioni barbare del governo di Kiev, ha denunciato il portavoce del presidente Putin.
1: Ora nel Regno Unito, dove il premier Starmer si è dimesso dopo meno di 2 anni dal referendum sulla Brexit, il paese ha cambiato 6 primi ministri in 10 anni. Al suo posto adesso si fa strada l'ex sindaco di Manchester, esponente dei laburisti, Fabio Bolzetta.
2: Sesto premier in 10 anni dalla Brexit per l'avvocato 63enne, un crollo dei consensi, certificato dalle elezioni amministrative del 7 maggio scorso e dalla impopolarità per la nomina come ambasciatore negli USA di Lord Peter Mandelson, legato a Jeffrey Epstein.
3: Walking up this street 2 years ago was the proudest moment of my life.
2: Il discorso, pronunciato con emozione di fronte ai media, allo staff di Downing Street e alla moglie Victoria. Le dimissioni di Keir Starmer dalla guida del partito laburista, che ha riportato al governo dopo 14 anni e di conseguenza dalla carica di primo ministro britannico. Si apre ora la strada alla successione. Il favorito è Andy Burnham, a lungo sindaco di Manchester, che ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni dopo la schiacciante vittoria alle elezioni suppletive di Makerfield, un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e per diventare primo ministro. Ma su eventuali elezioni anticipate ha subito chiarito: ci sono prima molti ostacoli da superare.
1: Ritrovate in provincia di Latina le sorelline scomparse 15 giorni fa in Abruzzo. Erano a casa di una zia materna, ora indagata, fermati la madre, il compagno e il nonno. Il procuratore parla di un amore genitoriale malato. David Murgia.
4: Sono state trasferite in una struttura protetta le due sorelline, ritrovate a Formia, affidate a una casa famiglia nel circondario di Cassino, lontano da tutto, anche almeno per ora, da quella famiglia che avrebbe dovuto proteggerle.
5: È una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Queste ragazzine, da quando avevano 6-3 anni, non hanno mai avuto alcuno che si occupasse di loro.
4: Le due sorelline scomparse da Civitella al Fedena, in provincia dell'Aquila, sono state ritrovate dai carabinieri in questo appartamento a Forme, in provincia di Latina, di proprietà di uno zio materno. Hanno vissuto per tutto il tempo in questa stanza, non potevano uscire né aprire le persiane, potevano solo vedere la TV. A badare alle due ragazzine, una 80enne, lontana parente della madre della ragazza, indagata a piede libero. Per sequestro di persona sono invece accusati la madre, il compagno della donna e il nonno.
6: Quella è la camera loro, dalla camera loro venivano qua, si prendevano quelle che volevano, andavano in camera a mangiare, perché ce l'ho detto pure, per favore non mangiate sul letto.
4: La svolta nell'indagine è arrivata grazie a un'utenza telefonica segnalata agli inquirenti nelle ultime ore, che ha permesso la localizzazione dell'appartamento.
5: Porto dentro di me, porterò il piacere di averlo trovato, ma anche il dolore del colloquio che ho avuto con loro.
1: Prima notte in carcere per il 19enne accusato di omicidio stradale plurimo dopo la tragedia di Senago nel Milanese, nel quale sono morti 3 giovanissimi. E domani vertice sulla sicurezza stradale con i ministri Salvini e Piantedosi. Facciamo il punto allora con Amelia Cartia.
7: Sono 600 le vittime della strada dall'inizio del 2026 in Italia nei fine settimana. 43 le persone che hanno perso la vita solo nell'ultimo weekend. Di queste ben 20 avevano meno di 35 anni. A incidere è sempre più spesso la distrazione data dai social e dal telefono, un vizio non solo degli automobilisti ma anche dei pedoni. 200 gli incidenti mortali che li hanno coinvolti quest'anno, 97 di questi stavano camminando sulle strisce pedonali.
8: Spengere il cellulare quando si guida, non utilizzare il cellulare quando si attraversa la strada. La vita è più importante di una risposta a un messaggio.
7: Disattenzione alla guida dovuta a un tasso alcolemico 3 volte superiore alla norma, quella che ha causato la tragedia di Senago, nella quale 3 diciassettenni hanno perso la vita.

0: annegando in un torrente a bordo di un'auto sulla quale viaggiavano in 9. Il 19enne alla guida è stato arrestato per omicidio stradale aggravato.
1: Il codice della strada è fatto bene. Era già fatto bene prima e le ultime riforme del codice della strada stringono rispetto a certi comportamenti che avvengono. Purtroppo io la vedo nella vita, lo vedo nella strada, nel comportamento a scuola, con questo modo di vivere così, diciamo, sprezzante di quello che sono le regole.
2: E sul tema, purtroppo, un'ultima tragica notizia di un bambino di 10 anni che è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in provincia di Avellino. Il piccolo era alla guida della sua mini motocross che si è scontrata con una Jeep su strada. Impatto violentissimo, il piccolo sbalzato a diversi metri di distanza. Andiamo in Vaticano, udienza stamani del Pontefice alla fondazione intitolata al medico che scoprì la sindrome di Down. La medicina, ha detto Leone, non potrà mai farsi serva della morte programmata né di un embrione né di una persona anziana. Cristiana Caricato.
3: L'universalità della regione del cuore, uniti nell'opera e nel messaggio del venerabile Jérôme Lejeune, il genetista francese scopritore della matrice genetica della sindrome di Down, la trisomia 21. Papa Leone ha ripercorso la sua esistenza, votata alla medicina e poveri tra i poveri, ricevendo in udienza i membri della fondazione che porta avanti gli studi e le ricerche del medico francese e che ha avuto il merito di liberare famiglie e persone Down dallo stigma che accompagnava quella che, grazie a lui, sappiamo oggi essere una condizione genetica, un cromosoma in più e non una malattia. Il pontefice, parlando in francese, ha ricordato il rapporto di Lejeune con i suoi pazienti, la difesa della vita e della dignità dei più vulnerabili, ma anche la profonda e lunga amicizia con San Giovanni Paolo II, che lo volle a fondare e presiedere la Pontificia Accademia per la Vita. Leone ha parlato della forza e la determinazione con cui il genetista aveva denunciato la nuova eugenetica, il razzismo cromosomico che tendeva ad eliminare prima della nascita le persone con la trisomia 21. Con lucidità e realismo, Lejeune aveva intuito che la tecnologia sarebbe stata usata contro la medicina, senza nessun controllo etico. Proprio sulla scia della sua riflessione, il monito di Leone: la medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata. Nessun medico dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana.
2: E domani mattina nuova udienza in Corte Costituzionale sull'aiuto al suicidio medicalmente assistito. Saranno ascoltati 8 malati contrari ad allargare tale pratica. Sentiamo perché da Raffaella Frullone, che ha incontrato uno di loro. Vediamo.
4: Se venisse meno il requisito dei trattamenti vitali, anche Raffaele potrebbe chiedere di accedere al suicidio assistito. Invece sta preparando la valigia e lo zaino per partire per Roma. 61 anni, ex dipendente pubblico, appassionato di musica, animali e poesia, dopo una serie di incidenti si muove solo in carrozzina.
5: Sono in cura con la terapia del dolore, ormai è stabilizzata, la cura è quella, con la morfina, la gestisco io, cerotti di morfina.
4: L'appuntamento è con la Corte Costituzionale, dove domani si discuterà della necessità che il malato che chiede di accedere a questa pratica dipenda da un sostegno vitale. Al momento è un requisito fondamentale, ma l'associazione Coscioni vorrebbe che fosse superato. Ecco perché 8 malati, assistiti dai legali Carmelo Leotta e Mario Esposito, faranno sentire la loro voce contraria.
5: Perché vedo gli slogan: ti aiutiamo noi, lo facciamo per te. Ti aiutiamo noi a morire, lo facciamo per te. Così non soffri un minuto per il tuo bene. Per il tuo bene tu fai in modo che io scelgo di fare in modo che mi uccido io, così non vai in galera tu, perché schiaccio io l'ultimo bottone, mamma hai preparato tutto a me, mi aiuti con la mia mano, però il dito era mio. Ma questa qua è follia, né? È schiacciare la dignità di ogni persona, no? A parte io sono cattolico, ma anche chi non è cattolico, di qualsiasi persona. Tutti hanno una dignità, tutti sono un valore aggiunto. La soluzione è le cure, è la vita, è le cure palliative, è l'amore, è l'affetto, è la fede, per chi è cristiano o a suo modo, anche chi non crede, ha la sua fede in qualcosa. È l'inno alla vita, non alla morte. La morte è la sconfitta di tutto.
2: Il grande caldo investe l'Europa, Francia rovente, sciocca Marsiglia, dove 2 fratellini sono stati trovati morti in un'auto. Alessandra Camarca.
6: Non si placa l'ondata di caldo che sta mettendo a dura prova l'Europa occidentale e l'Italia. Salgono a 12 contro gli 8 previsti centri urbani da bollino rosso, tra questi Bologna, Bolzano, Firenze, Milano,

0: Perugia, Pescara, Roma e Torino. Nel capoluogo piemontese, l'AFA di questi giorni ha messo in ginocchio la rete di fornitura elettrica, in particolare con il blackout dovuto all'utilizzo eccessivo dei condizionatori. Sirene, allarmi, negozi al buio hanno fermato le attività nella centrale via Lagrange. Iren, l'erogatore di energia elettrica, ha provveduto ad installare un mega generatore davanti alla prefettura e ai musei in Piazza Castello. L'anticiclone ribattezzato Cerberus ha fatto salire le temperature massime a picchi compresi tra i 38 e i 39 gradi. Per quanto riguarda le zone maggiormente colpite, ci sono la pianura padana e le zone interne del centro e della Sardegna. Persiste l'ondata di caldo in Europa, in particolare in Francia, dove due bambini hanno perso la vita dopo essere rimasti chiusi nell'autovettura della mamma che era andata a fare la spesa. I piccoli di 2 e 4 anni sono stati trovati in arresto cardiorespiratorio all'interno della vettura, parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, nel sud della Francia. Inutili tentativi di rianimazione, la procura privilegia l'ipotesi del colpo di calore. L'altra faccia del caldo sono i violenti temporali estivi che già da questo pomeriggio hanno colpito diverse zone del paese. Nella capitale, durante un forte acquazzone, un albero è caduto su diverse auto in transito su via Ostiense. I rami del platano si sono abbattuti in pieno su un taxi con a bordo una mamma e un bambino, fortunatamente illesi.
1: Voce ora alle proteste in Albania. Sentiamo perché con Marco Burini.
2: Stiamo protestando perché il governo è davvero corrotto, quindi non si tratta solo di una persona. Dobbiamo cambiare tutto e abbiamo bisogno di un nuovo inizio, dice Francesca Cabali, ieri in strada a Tirana con migliaia di connazionali. Più passano i giorni e più si allarga la protesta iniziata 3 settimane fa per contestare una speculazione immobiliare di Jared Kushner, che ha messo gli occhi sull'area protetta di Vjosa Narta, una laguna e l'isola di Sazan, paradiso popolato di foche, tartarughe marine e fenicotteri. Qui, sulla costa adriatica, il genero di Trump e la moglie Ivanka vogliono costruire un mega resort di lusso con 10.000 stanze. E Dirama sostiene il progetto. Dice che vale 4 miliardi di euro e porterà migliaia di posti di lavoro. Ma i cittadini non se la bevono e chiedono le dimissioni del premier socialista. Vogliamo che le persone siano felici e possano godersi la nostra costa. Non vogliamo essere turisti nel nostro paese. Vogliamo godercela così com'è, dice un altro manifestante, Recep Sheu. L'Albania non è in vendita. È lo slogan di questa rivoluzione popolare dal basso, che unisce sensibilità ecologica e attivismo politico.
1: Nasce a Verona una comunità energetica rinnovabile, tra i fondatori la diocesi. Seguiamo Antonella Mazza Teruel.
3: In tempi di rincari delle tariffe, permette a cittadini, enti e imprese di associarsi per ridurre i costi in bolletta la comunità energetica rinnovabile, ma quella che si è costituita oggi nel Vescovado di Verona ha scopi più ampi. L'iniziativa, che rimane aperta a nuovi partecipanti, nasce dalla diocesi della città scaligera e da una decina di enti e comunità locali di carità. L'obiettivo è quello di installare su immobili e terreni incolti impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita, ma il ricavato in eccesso sarà devoluto a progetti per le persone più fragili e vulnerabili.
4: Pensiamo che la possibilità di andare nella direzione di energia rinnovabile sia anche l'occasione per poter non soltanto abbassare i costi, ma anche quello che si risparmia, destinarlo a opere di carattere sociale.
3: L'emergenza energetica diventa un'occasione per aprirsi alla dimensione sociale con la neonata fondazione, il cui coordinatore è il segretario dell'Associazione Diocesana Opere Assistenziali ad Oa, Thomas Chiaramonte, e che è promossa dai principi delle encicliche di Papa Francesco, Laudato Si' e Fratelli Tutti.
5: Noi possiamo guardare la realtà, l'ambiente in cui viviamo, le persone che ci circondano, noi stessi con indifferenza oppure come opportunità. Ecco, la CER ha esattamente questa visione.
3: E la CER è un nuovo patto tra Chiesa, opere sociali, famiglie, imprese e comunità locali. Una proposta, ha detto in collegamento video all'odierna presentazione, don Claudio Francesconi, economo della Conferenza Episcopale Italiana, che nasce dal territorio, ma lascia intravedere una possibilità di sviluppo più ampio, una buona pratica che può aprire a forme di coordinamento a più diocesi a livello nazionale.
1: Con questo è tutto, vi lascio al film dal titolo Miracoli dal cielo. Grazie e buona serata.

0: Tra poco, su TV 2000, un'indimenticabile storia vera, il film Miracoli dal cielo.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
6: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
5: Pronta?
6: Lines Specialist, protezione e discrezione.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Radio Latte Miele.

0: parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Ehi Felix, è arrivato Robby.
2: Ho portato la cena.
1: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
3: Come padre della sposa, con grande piacere. Non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: L'età è la tua forza. Potenzia la con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore, con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
9: In Prima Visione TV.
10: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
11: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
10: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
12: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
13: Io ti amo, Maria Vittoria.
14: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
10: Non sono altro che un poveraccio.
15: Voglio che tu vada e che torni da me.
16: Papà, ti devo dire che sono incinta.
17: Andrei a stare in convento.
18: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: È una strana storia quella che oggi vi vogliamo raccontare e per farlo siamo andati nel cuore della Valesia in provincia di Novara nei giorni in cui nella valle si festeggia in modo solenne la Beata Panacea. Infatti le vicende di questa beata sono così incredibili che sembrano uscire dritte dritte da una raccolta di fiabe per bambini e per certi versi la sua storia è molto simile alla favola di Cenerentola della Disney. Tanto che la Beata Panacea viene definita appunto la Cenerentola dei Beati. La protagonista della nostra storia è una giovane ragazza di età imprecisata che purtroppo rimane orfana di madre per le alterne vicende della vita. Come in ogni fiaba che si rispetti, il padre addolorato si riposa, ma come in ogni fiaba, la matrigna prende in odio la povera figliastra.
1: La storia della Beata Panacea è una storia che viene da molto lontano. Nasce a Quarona nel 1368. Rimane presto orfana di madre e suo padre, Lorenzo Muzio, originario di Cadarafagno, un paese non lontano da Quarona, per non far mancare gli affetti familiari a Panacea si risposa con una certa Margherita, nativa di Locarno, un paese che sta sulla sponda opposta del fiume Sesia davanti a Quarona. Presto però, nella ricomposta famiglia, i rapporti tra Panacea, la matrigna Margherita e la sorellastra, che nel frattempo era nata, vanno incrinandosi.

0: Panacea viene fatta oggetto purtroppo di angherie e di vessazioni da parte della matrigna e della sorellastra, che la costringono a svolgere lavori pesanti, a svolgere lavori domestici, ad accudire il bestiame e soprattutto la obbligano anche con un certo lasso di tempo orario a compiere determinati lavori. Panacea trascorre spesso le sue giornate portando appunto al pascolo gli armenti sul monte che sovrasta l'abitato di Quarona e non sempre rientra per l'orario che Margherita le aveva assegnato, in quanto, dice la tradizione, si era, diciamo così, persa nelle preghiere, si dedicava alla preghiera. Una sera di primavera del 1383 le pecore ritornano per loro conto all'ovile. La matrigna, Margherita, infuriata per il fatto che vede tornare le pecore senza la guida di Panacea, sale verso la montagna dove Panacea appunto era solita recarsi e la trova assorta in preghiera su di un sasso che Panacea amava. E in preda all'ira, al furore, forse senza volerlo, però la colpisce a morte con un bastone, quelli tipici delle vallate alpine, una conocchia forse per lavorare la lana, fino ad ucciderla. Panacea quindi muore su questo sasso e la tradizione dice che la matrigna, presa dalla disperazione, si sarebbe poi suicidata. Il fascio di legna che Panacea aveva raccolto e che teneva vicino a sé si incendia improvvisamente e segnala così agli abitanti di Quarona che qualcosa di straordinario era accaduto. Il padre, con altre persone del paese, salgono e trovano il corpo esamine di Panacea, che viene poi trasportato in piano vicino alle case e da lì poi inizierà la sua peregrinazione fino alla chiesa parrocchiale di Gemme, dove oggi trova il suo definitivo riposo.
1: Subito dopo il brutale assassinio, la giovane vittima divenne oggetto di culto da parte degli abitanti di Quarona e Gemme, dove siamo andati appunto per documentare la devozione. Anche se ci fu bisogno di aspettare qualche secolo per ridare nuovo lustro a una devozione popolare che per lunghi anni restò fortemente circoscritta. A diffonderla su tutto il territorio diocesano fu a inizio 600 il vescovo di Novara, Carlo Bascapè, che aveva conosciuto la storia di Panacea nel corso delle sue visite pastorali e ne rimase talmente impressionato che decise di proporla come esempio di santità per tutti.
0: Nonostante siano passati moltissimi secoli dalla vita e dalla morte tragica di Panacea, la devozione nei suoi confronti non è mai venuta meno. E questo è testimoniato sia dalla grande affluenza di fedeli alle feste annuali che si celebrano nel primo fine settimana di maggio a Gemme, dove riposa il corpo, ma anche durante tutto il corso dell'anno. Fedeli provenienti dai paesi vicini, ma anche da località più lontane, salgono alla Cappella Scurolo, dove è conservato il corpo di Panacea, e si rivolgono a lei pregando per ottenere le grazie necessarie alla loro vita, alla loro quotidiana esistenza. È una devozione che sorprende tutt'oggi anche noi sacerdoti, perché è un messaggio che risulta forse incomprensibile agli occhi del mondo. La vicenda di Panacea è una vicenda sfortunata se letta all'interno della logica del mondo, ma in realtà se letta con, diciamo così, il filo rosso delle beatitudini evangeliche, tant'è vero che nelle nostre zone Panacea è chiamata semplicemente la Beata, ci aiuta a leggere questa vicenda con lo sguardo di Dio.
2: Questo è un caso dove la devozione popolare ha anticipato il riconoscimento della Chiesa, una forte devozione popolare che si esprime per esempio nella pittura, negli affreschi, ci sono a Boccioleto, ci sono a Quarona, ci sono qui, e questo ha consentito in seconda istanza poi il riconoscimento della Chiesa. La devozione è il sentimento della vita, è il sentimento che la vita ha una dimensione di sacro. Per questo la gente esprime sempre il proprio rapporto con Dio, col mondo, con i momenti della vita attraverso la devozione. La devozione non può essere cancellata, ha bisogno certo di essere guidata, educata, accompagnata, però è la forza della vita. È interessante che la devozione si colloca sempre nei momenti di passaggio della vita, la nascita, la crescita, il matrimonio, la professione, il dolore e la morte. Lì la vita batte un colpo, è di più di ciò che noi riusciamo a programmare, a capitalizzare, e allora c'è questo.

0: questa dimensione religiosa. Qui in valle, capite, intorno a una figura femminile, giovanile, la devozione si è espressa in modo forte e arriva fino ai nostri giorni, così che la messa principale è quella dove i giovani che diventano adulti, diciottenni, maggiorenni, appunto vedono in questa ragazza un po' il loro punto di identificazione.
1: Ma furono soprattutto le numerose analogie tra le vicende della Beata Panacea e la favola di Cenerentola a colpire e a impressionare i fedeli.
2: La vicenda di Panacea presenta delle sorprendenti analogie con una nota favola, quella di Cenerentola, tant'è vero che lo storico francese André Vaucher, dedicando un saggio alla figura di Panacea, intitolò questo suo contributo Una Cenerentola in Paradiso. Come si è visto, anche per Panacea, così come per Cenerentola, si tratta di una vita difficile all'interno di un ricomposto nucleo familiare. Abbiamo una matrigna e una sorellastra che compiono angherie nei confronti di Panacea e soprattutto un particolare interessante, impongono a lei dei lavori gravosi e la costringono a rientrare a casa per un certo orario, che come sappiamo è l'impalcatura sulla quale si costruisce la favola di Cenerentola. Una favola, quella di Cenerentola, che ha un lieto fine. Apparentemente la storia di Panacea questo lieto fine non ce l'ha. In realtà, se noi analizziamo il racconto e soprattutto ci accostiamo alle fonti iconografiche che fin dal 1400 raccontano la vicenda di Panacea, ci accorgiamo che anche per Panacea c'è un lieto fine. Panacea viene accolta nella gloria da Cristo, che, come sappiamo, tutta la tradizione della Chiesa considera il Cristo sposo, premio e corona delle vergini. Quindi anche per Panacea, come per Cenerentola, c'è questo lieto fine, con una sostanziale differenza, che quella di Panacea è però una storia realmente accaduta nel 1300 sui monti della Valsesia. Certamente questa analogia con il racconto di Cenerentola, che viene sviluppato ovviamente nei secoli successivi, merita ulteriori approfondimenti che la ricerca storica potrà mettere in luce per vedere in che misura chi ha composto la fiaba di Cenerentola possa essersi ispirato al racconto della storia della Beata Panacea.
0: Quello che noi chiamiamo le favole danno voce all'umano e quindi sono un racconto che cerca di dar forma alla vita. Per questo non è che quando si dice una favola, un racconto, non ci sia dentro la serietà della vita. C'è la serietà, la sfida della vita, e in queste storie di ragazze che per diventare grandi, invece di trovare dei genitori, un coadiuvante, trovano un ostacolo, si ripresenta ad ogni stagione della storia.
1: La Beata Panacea, il nome deriva dal greco panacheia, ossia colei che rimedia tutto, è considerata la protettrice delle colline, della campagna e degli ammalati di epilessia. I suoi resti sono conservati qui.
2: All'interno della Cappella Scurolo, dove i fedeli si recano in pellegrinaggio per venerare Panacea, si conservano le sue autentiche reliquie. La composizione che oggi si vede è una composizione ottocentesca realizzata da un sacerdote della diocesi novarese, Don Giulio Guglielmetti, che la realizzò modellando le ossa di Panacea come era uso fare con i corpi santi provenienti dalle catacombe romane, ma in realtà le ossa custodite all'interno di quel manichino in ceroplastica, che si può vedere con dalle fattezze anche molto delicate, sono i resti autentici della Beata vissuta sui monti di Quarona, è morta tragicamente nella primavera del 1383.
1: Alla storia incredibile di questa beata si appassionarono non solo fedeli storici, ma anche personaggi illustri.
3: E Silvio Pellico a suo tempo scrisse la vita della beata Panacea. Lui veniva qui in valle, alla corte dei Savoia, e si imbatte in questa figura, ecco, ai più sconosciuta, ma lui raccoglierà testimonianze e vorrà lasciare questo scritto molto semplice di un devoto che racconta di questa fanciulla che, vivendo in questo luogo, troverà, ecco, il suo martirio per mano della matrigna.
4: Io personalmente, come tutti i bambini che sono nati a Ghemme o comunque che si trovano a Ghemme in età infantile, tutti siamo stati influenzati da Panacea, nel senso che è un esempio che viene dato dai nostri genitori, dai nostri nonni, nel raccontarci questa storia. È un po' una favola bella che è da ammirare questa ragazza, il modo con cui ha affrontato la vita e il modo con cui aiutava i poveri, perché anche questo è una caratteristica di Panacea, quella di aiutare i poveri, toglieva il pane a se stessa per darlo ai poveri. E quindi è un esempio che viene dato dai nostri genitori, dai nostri nonni, nel tempo tutti ci siamo avvicinati, bene o male, a Panacea.
5: A volte noi adulti diamo per scontato che siamo noi a insegnare le cose ai ragazzi, ma non è sempre vero. Infatti Panacea, la forza di Panacea secondo me è proprio questa, quella di aver saputo vincere l'odio della matrigna, questa rabbia incontrollata con l'amore. Secondo me si trova oggi ancora. Io, se penso alle mie nipoti, un po' ritrovo questa.
1: Questi sono i luoghi in cui la Beata Panacea ha vissuto e questo è il luogo del suo martirio.
3: Lei veniva in questo luogo con il gregge, veniva a pascolare, ma soprattutto veniva qui per vivere anche la sua fede umile, semplice, legata a questo contesto in mezzo alla natura, la montagna, il pascolo, ecco, il vivere anche all'aria aperta. Proprio sopra questa chiesa di San Giovanni c'è il luogo dove lei pregava, c'è un sasso dove lei si inginocchiava e dove lì si consumerà in questo primo venerdì del mese di maggio quello che è il martirio, questo morire per mano della matrigna.
6: È una casa particolare perché nel 1300 e non mi ricordo più è nata la Beata Panacea in questa casa. Qui l'energia, se uno ha un attimo di... si sente da quando entri dal portone praticamente. Non sapevo neanche la storia perché è una cosa più che altro di Quarona, Ghemme, la gente di qua. Poi è raffigurata in tantissime chiese comunque, perché in tantissime chiese della valle c'è la figura della Beata Panacea. Però io non sapevo, cioè né i miei nonni né mia mamma non mi avevano mai raccontato la storia della Beata Panacea.
1: Ma oggi, cosa resta di questa santa da favola e qual è il suo messaggio per gli uomini?
0: La santità è una favola, la santità è un racconto. La santità è il modo con cui una storia trova il suo filo rosso per essere fatta crescere e poi esprimersi in formato grande. Quando uno è adulto, quando riesce a concentrare tutta la sua energia in una scelta pratica, in una scelta concreta, questa è appunto la santità. E adesso che sentiamo suonare le campane della festa della Beata Panacea, possiamo dire che la santità è semplicemente un racconto di vita che vissuto profondamente da noi può essere proposto agli altri. Questo è il senso della Beata Panacea, anche con questo nome strano che evoca, probabilmente ci sono molte interpretazioni sull'etimo del nome, che evoca però insomma una vita felice. Il messaggio della Beata Panacea riguarda tutta la Valsesia. Si tratta di una storia del tardo Medioevo, in una famiglia normale dove questa ragazza faceva la pastorella e il padre perde la moglie e quindi deve risposarsi e porta la matrigna in casa e nasce uno di quei conflitti familiari che potrebbero essere molto moderni. E questo aspetto umano, oggi chiameremo di una famiglia plurale, che invece innesca poi la difficoltà di relazione tra la matrigna e la figlia e arriva fino insomma, a una sorta di infanticidio, anche se era una ragazza già adolescente. Ecco, il suo essere pastorella è diventato un po' l'emblema di tutta la Valsesia, quindi è una sorta di grande figura che fa da icona per tutta la Valsesia. I due centri più importanti sono Quarone e Gemme. Quarone è il punto di partenza e Gemme è il punto di arrivo della famiglia. Ed è un caso di vita familiare però vissuto dentro la fede, perché il motivo del contrasto con la matrigna è anche religioso. La ragazza era molto devota e quindi si mischia il motivo umano e il motivo religioso.
2: Il messaggio di Panacea è sicuramente un messaggio di speranza in una situazione che umanamente era una situazione di disperazione, e all'interno di una vicenda familiare drammatica, non così lontana da tanti drammi familiari che purtroppo ancora oggi avvengono, Panacea trasmette un messaggio di speranza, perché testimonia come anche in mezzo alle difficoltà della vita la luce della fede, anche sostenuta dalla carità che Panacea viveva, può sicuramente illuminare anche i momenti e gli spazi più bui dell'umana esistenza.
7: Una giornata importante è l'incontro di due comunità che adorano, amano una figura importantissima che è quella della Beata Panacea. Comune di Quarona, comune di Gemme, le loro popolazioni si incontrano per insegno della tradizione, della fede e della fratellanza.

0: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: Nino, l'ecografia.
2: Complimenti, tutto il papà.
1: Beh, veramente sono due.
2: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
1: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
2: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
1: Non possiamo aspettare.
2: Come aspettate due gemelli, non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Più prestito di così.
3: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
1: Nino, mi dà una mano?
2: No, sto lavorando. Vada.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
5: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Al filtro UV.
2: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
3: No, ma tira giù le mani.
4: E io da questa suora. Invadente. Inopportuna.
5: Dai ragazzi, forza!
6: Quello lì è nato per creare problemi.
4: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
7: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
8: Sarei felice di darti una mano.
7: E vabbò.
4: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
9: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
4: Buon lavoro!
10: La serie Canonico. Ogni mercoledì, in prima serata.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: seminati nei solchi di questa giornata, producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Ladro in fuga!
2: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura.

0: e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
1: Diventa lento, molto lento, voltati.
0: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
6: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: In prima visione TV.
8: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
9: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
8: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
10: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
11: Io ti amo, Maria Vittoria.
12: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
8: Non sono altro che un poveraccio.
12: Voglio che tu vada e che torni da me.
13: Papà, ti devo dire che sono incinta.
14: Andrei a stare in convento.
15: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le nostre anime, specialmente le bisognose. Salus popoli romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione,
0: ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Grazie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre preghiere, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo a tutte le anime, specialmente le bisogna di nostra preghiera. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani, prega per noi. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi
0: il nostro pane quotidiano, permetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci del male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisnonne della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Vera per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Vera per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Vera per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Vera per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Vera per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Vera per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello Spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, spenda essa la luce perpetua, il prossimo la pace. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.

0: maiuscola. Grande così, abbiamo tutte storie bellissime da presentarvi, ci credo, parliamo d'amore. L'amore che lega, che tiene uniti per tutta la vita. Ne sanno qualcosa? Due espertissimi in materia. Sono adorabili, si fanno le coccole da quando sono arrivati. Lei gli sistema i capelli, lui dice che moglie che c'ho, visto che moglie che c'ho. E sono Angela Rosati e Gio Battista Poli, belli, innamorati. Attenzione, da quanto tempo state insieme?
1: Ma
2: che stiamo insieme?
1: Che siamo sposati, sono 60 anni.
0: Ma che state insieme? Cioè, dal primo bacio, quanto tempo è passato?
1: Non l'avevo scritto, perché ancora andavamo a scuola.
2: Perché prima non si poteva neanche dare.
0: Non si poteva neanche dare? La signora mi dà una risposta perfetta. Però, insomma, più di 60 anni che vi amate.
2: Oltre 10 anni che siamo stati fidanzati.
0: Ma i bambini? Voi vi siete incrociati, incontrati proprio piccoli?
2: Siamo stati sempre quasi insieme, perché eravamo un gruppo di amici.
1: Vicini di casa, ecco.
0: Vicini di casa.
2: Si andava a scuola insieme.
0: Guarda quanto sono belli da sposi! Ma sono meravigliosi! Identici! Uguali! Allora. Si conoscono fin da bambini. Vivevano a Monteleone di Spoleto, provincia di Perugia.
2: Esatto.
0: Dico bene. E quando avete capito che sarebbe stato proprio amore vero?
1: Ma io penso da sempre.
2: Da sempre. Perché non abbiamo conosciuto altre persone. Io non ho conosciuto altre persone.
0: Ma quanti anni aveva quando ha visto questo bel ragazzo?
2: Io 15 anni.
0: 15. E quando l'ha visto ha detto subito lui?
2: Basta, non c'è nessun altro.
0: Allora,
2: era troppo simpatico poi, capito?
0: Era troppo simpatico?
2: Simpatia c'aveva.
0: La simpatia, oltre ad essere bello però.
2: Beh, era anche, certo.
0: Anche un bel ragazzo. Ma è vero che l'hai fatto la dichiarazione d'amore fra i campi di grano?
2: Esatto.
0: Ma mi piace sta signora.
1: Come, Angela?
2: Ci siamo conosciuti in mezzo al campo di grano.
1: Ma come no? Caspita, era il lavoro nostro.
2: Era il vostro
1: lavoro.
2: E quello, ci incontravamo spesso.
1: Sì,
2: in campagna.
0: Ora, la signora ha detto, io ho visto sto ragazzo bello eppure simpatico. Lei, quando ha visto per la prima volta la sua Angela, cosa ha pensato? La prima volta nel senso che ha capito che sarebbe stata
2: andare.
0: Lei.
1: E certo, perché c'erano altre ragazze magari che non ti piacevano.
0: Guardi, lei sta dando...
1: E tante volte mi aspettavano lungo la strada.
0: Ah!
1: È vero, lo dico come un uomo oltre gli 80 anni, 84.
0: Complimenti tanti. E insomma, aveva tante pretendenti, ma una sola ce n'era, Angela, che era la più bella di tutte e quindi si sono innamorati. Meravigliosi. C'è una musica che vorrei sentire. La chiedo alla mia regia, è importante.
2: Questa mi fa ripiangere un'altra volta.

0: stava in onda proprio quell'estate questa musica.
1: C'era questa canzone di Polanca. Lui parte militare
2: e io piangevo
3: ogni volta
1: che parto. No,
2: e
1: che
2: mi
1: torno,
2: hanno fatto ballare quando ero militare con questa canzone. Mi invitarono alcuni amici, una guardia forestale che lavorava a Monteleone.
1: Sì.
2: Dove vai? A Vicenza. E il mio paese va a trovare papà e mamma.

0: E sono andato là e ci ho trovato un bel pranzo, i genitori, ma ci avranno avuto...
1: Guarda,
0: Paolucci, Marino. E io ero quest'altro.
2: E quando lui è partito,
1: sì,
2: io piangevo. Perché
1: certo.
2: Una vita, insomma, da ragazzini, sempre insieme, ragazzi, con tutti gli altri gruppi. Si stava insieme di sera e tutto quanto. All'improvviso lui è dovuto partire.
0: Con la cartolina.
1: Con la cartolina. Certo, arrivava la cartolina.
2: Che tristezza. Da giugno è tornato poi... A dicembre, forse.
0: Sì, dalle feste natalizie.
2: Ma quanto è stata lunga, allora ogni volta.
1: Ogni volta che torno, non vorrei più partire.
0: Mi hanno messo questo disco, ma non voglio far ballare. Io mi vergognavo perché non li conosci, ti devi comportare in un certo modo.
1: Certo.
0: Non conosco i Veneti, io stavo nel Veneto.
1: Era
0: la mia generazione, i poli vengono dal Veneto, ma io non conoscevo.
1: Certo. Però, insomma, voglio dire, era una situazione di quelle, e vado in una famiglia che pur molto accogliente, però chi li conosce, e dai che ballo ogni volta. A casa c'era lei che piangeva disperata ogni volta che passava sta canzone alla radio, giù due secchi di lacrime, così, quando avete deciso di sposarvi? Perché a un certo punto...
2: Quando avevamo deciso di sposarvi?
0: Ma niente, gli ho scritto, stavo a Roma, io gli ho detto, guarda, il 24 aprile del 66...
2: Quando lui era già tornato dal militare, dopo un anno circa.
0: Avevo 23 anni, allora ero grande.
1: Ma gli ha scritto la richiesta, la domanda di matrimonio, gliel'ha scritta?
0: Certo,
2: perché prima i telefoni non c'erano
0: i telefonini.
1: Hai ragione.
0: Il telefono a casa non ce l'aveva nessuno. Che scrivi? Allora, il 24 aprile, se Dio vuole, ci sposiamo. Dove? Sulla chiesa.
2: Ecco, io ho cominciato a fare tutte le domande, tutto
1: i documenti,
2: ciò. I documenti.
1: Certo.
2: Il prete, tutto ciò che serviva, e abbiamo organizzato e siamo tutti, ma perché, ma come mai all'improvviso tu sei giovane, lui così.
1: E perché vi amavate?
2: Ma prima se non ti sposavi a 20 anni, 22 anni eri già grande, ma perché non si sposava?
1: Perché aspettare?
0: Un uomo prima di 30 anni non si doveva sposare, perché doveva essere...
2: Oggi è diverso, no?
1: Però un uomo assumeva la responsabilità di creare famiglia.
0: Certo,
1: famiglia,
0: certo.
1: Ovviamente. Guardateli, sono sposi che... ridono nelle fotografie.
0: Io gli ho scritto, ho trovato a casa a Viale Marconi
1: a Roma.
2: E io quel giorno mi sono arrabbiata tanto
1: perché
2: sono andata, avevo i capelli abbastanza lunghi come lei, bisogna andare dal parrucchiere perché dobbiamo mettere la coroncina e sistemare questi capelli che mi hanno fatto. Mi hanno tagliato tutti i capelli.
0: Guarda qua,
2: ancora sono arrabbiata.
0: Sì, ma lei ce l'aveva così.
2: Ce l'avevo così belli mori, tutti un po' ondulati, no? Carini.
1: Ma è bellissima, signora.
2: Ma sì, ma
1: è bellissima.
2: Vuoi mettere coi capelli.
1: Cioè, però è più moderna così, lo posso
2: moderna,
1: dire.
2: Bene.
1: Più moderna. Allora, si sposano, vanno a vivere a Viale Marconi a Roma. E succede quasi l'irreparabile. Non certo per il loro amore, ma perché Roma era piena di strisce pedonali, strisce lungo la strada, strisce lungo la strada ve lo diciamo dopo
2: qua.
1: La pubblicità cos'è successo.
2: E poi non finisce qua.
1: Ah no?
0: Vabbè, le strisce pedonali.
1: Ah no, le strisce pedonali. No, ma io... Me li posso...

0: L'irresistibile Maxi Bon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
2: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi

0: passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
2: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
1: Pronta?
2: Lines Specialist, protezione e discrezione.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Van tirati.
5: No, ma tira giù le mani.
6: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
7: Dai ragazzi, forza!
8: Quello lì è nato per creare problemi.
6: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
8: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
9: Sarei felice di darti una mano.
6: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
10: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
6: Buon lavoro!
11: La serie Canonico, ogni mercoledì, in prima serata.
12: Negli anni da quando si sono incontrati e hanno capito di amarsi follemente, e improvvisamente accanto a me è apparso un angelo. No, la bisnipote, dico bene, bisnipote?
13: Nipote.
12: Melissa Dolci, nipote di Angela Rosati e Gio Battista Poli. Eccoli qua. Allora, Viale Marconi, Roma, le strisce pedonali. Ci arriviamo. Ogni promessa è un debito, perché... Preparatevi, perché è una storia tutta vera. Io farei un film su questi signori.
14: Davvero?
12: Però davvero, dice giustamente la signora. Allora, sono nati 4 figli: Antonella, Katia, Danilo, Anna, 9 nipoti, tra cui Melissa. Ah, ecco, c'era una bisnipote, c'è anche una nipote.
14: Sì.
12: Nipotina.
14: Sì, 8 mesi.
12: 8 mesi.
14: E quanto... La pronipote.
12: Quanto ve la coccolate?
15: Mamma mia,
12: è un angelo. Un angelo, proprio l'amore grande della vostra vita.
14: Grande.
12: Allora, no, però prima di mandare, guardate questa fotografia che bella, guardate questo capofamiglia che ha deciso a 23 anni di diventare capofamiglia, papà, ecco qui, attenzione, ah sì, scusate, e la mamma e tutti questi figliolini belli, bellissimi. Belli. Ma quando tu vieni da una zona dove sei abituato a vivere tranquillo, sereno, chi vive in campagna vive più serenamente. Arrivi in città e trovi il traffico, trovi le strisce pedonali.
14: Ma te rendi?
12: L'avete presente la striscia che divide le due carreggiate? Che fa?
14: Io ragazze già rido.
12: Che faceva Angela, neosposa? Che faceva?
14: Allora lui mi ha detto: devi attraversare sulle strisce, tutte le strisce, vai tranquilla, mi vieni a trovare al lavoro. E io, bella tranquilla, sono partita.
15: E vengo a Via Ostiense.
14: Le prime strisce che trovo, gialle e bianche come erano, io piglio, parto e vado sulle strisce. Di là c'era il vigile che mi fischiava. Ma con chi ce l'ha questo? Allora io con tutto il semaforo, che cos'era il semaforo, non lo so. Sono andata là, ritornavo qua. Qui ci sono le strisce, vedi, che cos'è? Che devo fare?
15: Sono fresche.
14: Devi aspettare. Ma uscita dal paese, quel cerchio così, punto e basta.
12: Certo.
14: Venire a Roma e trovare un mondo tutto diverso.
12: Ha ragione,
14: le strisce.
12: Angela.
14: A 23 anni, 22 anni che io non avevo...
15: Il semaforo che non esisteva da noi.
12: Il semaforo non
14: c'erano
12: c'era.
14: Le macchine, non c'era.
12: A un certo punto l'hanno trovata però che camminava in mezzo alla strada sulla striscia bianca, perché diceva,
14: esatto.
12: devo camminare sulle strisce, io cammino sulla striscia.
14: E ho detto, non esco più, non vengo più, perché no. Così se fanno...
12: In barba questa cosa detta per ridere, invece la ragazza ha saputo fare tutto, ha saputo fare la mamma, ha saputo e continua ad essere una moglie adorabile. Quanto la coccola sua moglie? Quanto è coccolato lei?
15: Beh, uno non ci guarda. Non
14: è una cosa normale oramai, talmente uno per l'altro. E si va avanti, una bella cucina, le belle fettuccine. E lui tutto felice quando trova tutta questa bella roba pronta. Ti fa un po' di coccole. E poi basta, vattene.
12: Ecco, la famiglia Poli, tutta la...
14: Io li amo, li amo. E un sacco di risate, un po' di... E poi ecco...
12: Guardate.
5: Ciao mamma e papà, guarda che avete combinato, guarda quanti siamo. C'è pure lei. Ciao nonno, grazie per tutto quello che fate e soprattutto grazie per i valori che ci avete insegnato. Siete speciali, un bacio. Ciao!
14: Da cosa che siamo partiti, siamo arrivati a 20 quanti tutti?
7: Tantissimi, 9 nipoti.
12: Quanti siete a tavola quando vi riunite tutti insieme?
15: 22 e 23.
14: Cercati.
12: Allora, giusto? E adesso andiamo anche in cucina, Melissa bella.
14: Melissa la,
12: Che qualità ha Melissa?
14: Ha un amore, non ci sono parole. Non ci sono parole, guarda, è tutto di più.
12: Sono innamorati, stanno
7: Pure io di loro.
12: Allora, qual è la cosa più bella dello stare insieme a due nonni così?
7: Guarda, loro cucinano benissimo, quindi quando stiamo insieme cuciniamo sempre. Loro fanno la pasta fatta in casa e poi vedere loro due quando stanno insieme, che sono super amorevoli, e loro dimostrano il loro affetto con le cose da mangiare, quindi cuciniamo sempre insieme. Io li ho anche un po' messi in mezzo in
12: perché questi video.
7: Tu
12: realizzi video per un sito di cucina, quindi lei, attenzione, lei è brava. Lei, non guardate me, lei è brava a cucinare, non fa bruciare niente. E quindi
7: Grazie a loro io sono brava a cucinare perché loro mi hanno trasmesso la passione per la buona cucina, perché io sono cresciuta con... le domeniche dai nonni.
14: Da stare sempre insieme.
7: Noi ci riuniamo sempre tutti insieme.
14: A me mi piace ancora unirli tutti insieme, vicino.
7: Noi la domenica ci riuniamo tutti. E loro fanno questi pranzi con questo... Trovi il caminetto sempre acceso a casa di nonno e nonna.
14: Io voglio abbracciarli tutti.
12: Perché è il momento di abbracciarli tutti. Questa è una cosa...
14: Perché la vita oramai è diventata...
15: Sono bravi? Sono veramente bravi. I nipoti, i primi, sono bravi.
12: Sono bravi, ne abbiamo le prove, signori. L'Ora Solare ha sempre le prove. Le prove sono queste. Guardate.
15: Certo.
7: Ma tu lo sai com'è nata la carbonara?
15: Gli strascinati sono gli antenati della carbonara. È nata proprio a Monteleone di Spoleto, dove sono nato io e cresciuto. Perché si chiamano strascinati? I fratelli Vitelli sono passati a Monteleone tanti anni fa, volevano mangiare e le persone gli proposero i pinghetti, però senza condimento. Loro si sono talmente arrabbiati e hanno detto: ci fate da mangiare bene, se no prendiamo tutti i vostri uomini, gli legamo gambe e piedi e li strasciniamo con i cavalli per tutto il paese. Una ragazza che aveva anche il suo fidanzato di Monteleone ha cercato da portare tutto il condimento che poteva essere sufficiente per tutte queste persone, e da lì hanno fatto una pasta asciutta ma veramente gustosa. La pasta era pasta fatta in casa, che la chiamavamo i pinghi, con la pancetta o il guanciale, pecorino e pepe. Poi ci va anche la salsiccia e più le uova di fuori.
16: Da piccola già sapevo fare gli strascinati. Per me oggi è un bel ricordo.
7: Eccoli, ecco, sono qua. Pronti. E adesso li andiamo a cuocere.
17: Senti te.
12: Quelli li ho fatti io, dice mamma.
7: Io ho fatto solo il video, in questo caso.
12: Beh, sì, capisco. Però, allora, abbiamo imparato che le vostre riunioni sono riunioni di famiglia vera. Sì, riunioni di famiglia fatta con...
15: Noi siamo
7: vero.
15: Di parola.
14: Noi siamo di parola.
15: Siamo di parola. Quando decidiamo una cosa è vera e basta.
7: È
12: la
7: vero.
12: Famiglia è una cosa vera. Lo vero. Stare insieme è una cosa vera. Voi andate spesso? Tornate a Monteleone?
14: Sì.
15: Come no? C'ho casa.
14: Va bene, torni spesso.
15: Torna,
14: sì.
15: Ci vediamo la prossima settimana.
12: Questa è già una ottima notizia. Nel caso prendete gente che vi venga a trovare, non so, verso l'ora di pranzo vi fa piacere.

0: Ferrari.
1: C'è sempre tutto per tutti.
2: C'è sempre tutto per tutti.
3: Basta saperlo, non ci sono problemi.
1: Belli che siete voi.
3: C'è anche l'acqua buona, per dire ipotesi, ma l'acqua. C'è anche l'acqua buona.
1: E attenzione, signori, l'acqua buona a mille metri, tra poco vedremo le immagini dell'orto. Che questi
3: anche
1: hanno messo in piedi.
3: C'ho i fichi all'orto, c'ho le ciliegie, c'ho le prugne, insomma troppe piante. Noi lavoriamo sempre, ma veramente sempre.
1: Melissa, adesso tu sei grande, sei giovanissima, però sei grande, ma essere piccoli, essere cresciuti in questa famiglia, aver visto questi nonni meravigliosi che vi hanno dato l'addirittura, la strada.
4: Loro per me sono un grandissimo esempio, mi hanno trasmesso tantissimi valori belli. Loro sono delle bravissime persone, mi hanno trasmesso il valore dell'onestà, sono delle persone buone con tutti, sempre. Danno prima agli altri e poi se rimane qualcosa la prendono loro, ma loro prima danno agli altri e hanno sempre qualcosa di bello da dare. E questa cosa me l'hanno trasmessa tanto e mi ci ritrovo perché sono delle belle cose che,
1: si vede, tesoro.
4: Che mi hanno trasmesso e io prendo loro come esempio anche sotto il punto di vista dell'amore, perché io loro la vedo proprio una bella coppia, ancora innamorata dopo 60 anni di matrimonio e si vogliono bene, hanno sempre delle accortezze l'uno dall'altro.
1: Rispetto.
3: E non devono passare una bugia, perché se passa la bugia
4: posso dire una cosa, io non so dire le bugie e loro neanche. Io non sono proprio capace di dire le bugie e qualcuno mi prende in giro per questa cosa, perché non so,
1: certo,
4: in alcuni casi serve pure.
1: Sì, però
4: come
1: lo sentiremo più tardi. La verità ha un grande, grande valore, ma concluderemo parlando di verità. E sono meravigliosi, io li guardo come guarderei un'opera d'arte esposta nei più importanti dei musei. E a proposito di arte, questi lavori in legno li fa un ragazzo. Intanto guardate le nozze di diamante, come se la ridono, felici, innamorati, contenti e finalmente con la pettinatura giusta. La signora Angela qua non può dire niente. Perché
0: sì,
1: qua...
0: perché all'epoca eravamo talmente giovani che neanche avevamo capito tanto.
1: No, e invece sto giro...
0: E invece avevamo un po' più esperienze.
1: Insomma, si era pettinata come voleva lei.
0: Esatto.
1: Poli, con tanto di numero di telefono, perché chi vuole può acquistare queste opere magnifiche.
0: Volendo, sì, certo.
1: Ma lei lavora in legno perché... Ma è bravo.
3: Quando sono andato in pensione, circa 20
0: Ma già il papà suo lavorava in legno, era tanto bravo...
3: Ce l'avevo dentro, questa gli feci, questa qua, disse, dico, questa, per chi la fai? Sì. Per il primo che si sposa, la prima che si è sposata è stata la mamma.
0: La
3: Madonnina. Ma lo sa che legno ho usato?
1: Che legno ho usato?
3: C'era la neve a Viale delle Milizie, mi feci tagliare questa mezza ruota che mi tagliò quel bravo signore che era grande, lui sarà morto senza me, mi dispiace, ma io... Passavo, ma la tagliata, ero inesperto, l'ho fatta, il legno non si fa a metà, ma per tavola, hai capito? Non l'ho fatta sulla tavola, l'ho fatta alla tavola di pesata, che si lavora male.
1: E invece...
3: Ci ho messo il fegato e è uscito fuori, gli è piaciuto, mi è piaciuta che ancora ce l'ha.
1: Signori, Angela Rosati, Poli, Giovanni Battista Poli, Melissa Dolci, io sfido a trovare una famiglia più bella, splendida di questa. Grazie di essere stati con noi.
0: Grazie.
1: Non ho fatto la domanda di chi abbia sempre ragione quando discutono. Chi ha sempre ragione quando discutete?
0: Io.
1: Volta pagina, lo sapevo, dovevo farla, volta pagina. Allora, amore sta come anche amicizia. Voi quando avete fatto l'esame di maturità, avete mai pensato, sì, sognato mille volte di rifare l'esame, di non superarlo, vabbè, tutte quelle cose lì, ma di ritrovare tanti anni dopo, gli amici di quell'esame di maturità. C'è chi li ha ritrovati,

0: Renato, grazie di essere con noi. Giornalista e scrittore, e questo si sa. Allora, come ha capito che 50 anni dopo, con un lavoro certosino, ritrovando tutti i compagni di classe di quella maturità, sarebbe venuto a fare un libro?
1: A dire la verità, l'ho capito dopo uno stimolo del mio amico più caro, Luigi Brusa.
0: Sì.
1: Che fra le tante caratteristiche ha anche quella di essere un rompiscatole formidabile.
0: Quello che è un po' Don Chisciotte, un po' Harrison Ford,
1: esatto.
0: Indiana Jones, un po'.
1: E lui mi ha proposto questa cosa l'anno prima. Io ho rifiutato completamente perché non volevo essere protagonista di una riunione tipo quella amici di scuola di Carlo Verdone,
0: di
1: del
0: scuola,
1: film
0: sì.
1: Compagni di scuola di Carlo Verdone, dove antiche rivalità, piccoli clan si sarebbero rimessi in vita, avrebbero ripreso vita. Poi però anche mia moglie mi ha convinto che forse dovevo essere meno asociale, più disponibile a valutare il fatto che dopo mezzo secolo poteva essere interessante rivedere volti noti e meno noti. E poi soprattutto mi è venuto in mente che da tutto questo sarebbe potuto scaturire un libro. Io ne ho scritti alcuni nella mia carriera di natura prevalentemente economica, e allora ho detto è il caso magari di fare un'eccezione alla regola, e insieme a Luigi abbiamo, come dire, recuperato alcune testimonianze dei nostri vecchi compagni di liceo della terribile sezione A, l'inferno dei vivi, dove il concetto
0: liceo
1: di
0: scientifico Tosi di Busto Arsizio,
1: esatto,
0: l'inferno dei vivi.
1: Perché
0: che anno era l'anno della maturità?
1: L'anno della maturità è stato esattamente il 1975.
0: Sì. I ragazzi si trovavano di fronte ai temi da affrontare, al tema, tutto riportato qua. Questo non è un libro, questo è un, come posso dire, è una ricerca storica e di cuore, di amore, di che cosa abbia significato quel momento.
1: Anche di terrore, se mi permetti.
0: Anche di terrore, stavo per dire, perché la notte prima degli esami di maturità, ne sono usciti film, come dire, molto importanti, si ha una paura a colori. La prefazione della professoressa di matematica e fisica, 50 anni dopo, come ci siete riusciti?
1: È stata una mia vendetta, cara Paola, perché questo soggetto, cioè la professoressa di matematica, sì, di matematica e fisica, a parte che è l'unica sopravvissuta di tutto il nostro corpo docenti,
0: certo,
1: ma questo soggetto ha avuto il potere di rovinarmi diverse notti. Ciò nonostante, io l'ho ringraziata perché mi ha attemprato per quanto riguarda le fatiche future della vita, che mi sembravano delle scampagnate rispetto a un compito,
0: certo,
1: in classe, un'interrogazione con lei. E proprio per questo sono stato io a insistere affinché lei scrivesse l'introduzione. Non voleva, l'ho quasi minacciata, e ho detto stavolta il coltello dalla parte del manico ce l'ho io, non ce l'hai più tu, e poi ti conviene perché potresti anche diventare famosa. Infatti, malgrado io ti avessi chiesto di non citarla, tu l'hai citata, per cui voglio dire,
0: professoressa, tutti i nostri rispetti. I professori che ci hanno fatto tremare le vene dei polsi ci hanno insegnato a vivere.
1: Sì, sì.
0: Allora, io stavo dicendo di questo, attenzione, ci sono tutti, è bellissimo, ogni amico, ogni compagno di scuola ha raccontato la sua vita, ha detto che cosa sia successo dopo, perché
1: sì,
0: alla fine è quella anche la cosa bella che si vuole sapere. Luigi Brusa, io per questo l'ho descritto un po' lo descrivi un po' Indiana Jones,
1: è vero.
0: Un po' Don Chisciotte, la terza qualità non me la ricordo, però insomma è questo. Luigi Brusa, oltre ad aver detto scrivilo sto libro, che cosa avrà fatto dopo? Luigi Brusa chi è? Come facciamo a farci sfuggire questa cartolina da Luigi Brusa per tutti noi? Prego.
2: Ciao Paola, sono contento di poter presentare con Luciano il libro che lui o abbiamo scritto con i nostri contributi. Sono contento di poter ricordare ai maturandi che adesso si stanno preparando che i nostri professori e le nostre scuole non sono così male come si pretende, come si dice. Io ho avuto la fortuna di fare 5 anni di liceo a Busto Arsizio. Grazie alla buona preparazione scientifica che ho avuto, ho svolto i miei studi di ingegneria senza

0: senza grandi problemi e anche la vita professionale si è svolta con entusiasmo. Ho potuto affrontare tutte le sfide, ho avuto la fortuna di poter entrare nei servizi della Commissione europea e come ingegnere mi sono confrontato con ingegneri di tutta Europa e di tutto il mondo. Le nostre scuole, la nostra preparazione non ha nulla da invidiare a quella delle scuole straniere. Quindi dico ai nostri studenti, ai maturandi, allenate le vostre menti, i vostri professori vi aiuteranno in questo e le sfide del futuro le potrete affrontare senza nessuna paura.
1: Grazie, grazie Luigi. Voi avete fatto una cosa molto bella. Siete diventati, userò ancora questo termine, contagiosi per la città di Cosenza,
2: Sì.
1: dove questa vostra esperienza, guardate, questo è un libro veramente bello perché c'è dentro la storia. Questa storia potrebbe essere la nostra e ognuno di noi comincerà a pensare, ma effettivamente i miei compagni di classe non li ho più sentiti, non li ho più visti nel caso. Allora, a Cosenza cos'è accaduto?
2: Il libro ha avuto delle recensioni, numerose recensioni e anche generose recensioni. Però in particolare ha ricevuto un articolo da uno dei principali quotidiani nazionali, anzi il principale dal punto di vista della diffusione
1: Lo
2: online,
1: citiamo?
2: che è La Repubblica,
1: Sì.
2: dove scrive mia figlia Lucia. E io sono diventato suo allievo perché è lei che corregge sempre i miei libri, è lei che mi dice quello che deve
1: Il
2: essere. No,
1: papà,
2: no, ma più che
1: no, ma lo
2: papà
1: capisco. C'è l'orgoglio,
2: sì, sono
1: certo.
2: orgoglioso, ma in termini
1: Eccoli qua,
2: oggettivi, perché
1: eccoli qua.
2: Lucia, c'è solo un elemento per la quale mia figlia mi ha reso infelice perché. Nonostante la plurisecolare tradizione calcistica di tutta la mia famiglia, lei ha scelto una fede calcistica opposta a quella del papà, però
1: I
2: per il
1: figli,
2: resto.
1: capita anche questo, non vi preoccupate, ovviamente, ovviamente papà tifa A, io tiferò B.
2: Papà
1: Allora,
2: tifa Inter e lei tifa quell'altra squadra di Milano che è stata 2 volte in Serie
1: senta,
2: B.
1: avete vinto anche lo scudetto, ma su, via, andiamo, in fondo fratelli, mai coltelli. Allora, questo libro ha
2: Sì.
1: influenzato
2: Sì, perché
1: positivamente appunto questi compagni di scuola di
2: lei ha
1: Cosenza.
2: scritto un articolo riferito al libro. L'articolo è stato letto in quel di Cosenza da dei ragazzi che, come noi, avevano intrapreso il percorso formativo che li ha poi portati alla maturità scientifica. Loro la maturità scientifica, questi nostri colleghi, l'hanno conseguita al liceo Gian Battista Scorza di Cosenza e il capo delegazione, chiamiamolo così, di questi ragazzi, Luigi Formoso, insieme ad Enrico Angelo, che però vive a Venezia per tutta una
1: Sì,
2: serie
1: e
2: di motivi che adesso sarebbe
1: beh, si
2: troppo
1: va a
2: lungo
1: vivere
2: stare a
1: anche altrove.
2: raccontare, mi hanno contattato tramite il mio editore, l'editore Luca Malini.
1: Sì.
2: Ci tengo a citarlo perché è
1: Certamente
2: veramente
1: va
2: molto
1: citato
2: bravo.
1: l'editore.
2: E quindi è nata questa conoscenza prima telefonica e poi più diretta perché è come punto d'incontro per sancire questa specie di gemellaggio fra il
1: Sì.
2: liceo scientifico Arturo Tosi di Busto e il Gian Battista Scorza di Cosenza. Abbiamo scelto Napoli, ma non a caso, perché a Napoli vive e ha conseguito la maturità scientifica mio cugino Maurizio Colombo, che mi ha gratificato perché noi siamo legati più che se fossimo fratelli, e Maurizio ha scritto anche lui un
1: Sì.
2: contributo
1: Sì.
2: che è contenuto nel libro. E un altro contributo di fondamentale importanza, vorrei dirlo e lo dico,
1: Sì.
2: è quello di mia moglie
1: Sì.
2: Susanna, che ha fatto la maturità scientifica al liceo Galileo Galilei di Legnano, a pochi
1: Passi.
2: chilometri da Busto. In realtà è come se fosse un'altra galassia, perché lei ha potuto fare la maturità, noi l'abbiamo
1: Eccola qua
2: definita,
1: la signora che è dietro le
2: ecco.
1: quinte, peraltro.
2: Sì. Mia moglie non se la prenderà se dico che il suo liceo apparteneva alla cosiddetta terra dei liberi. Noi eravamo nel nostro gulag bustocco, che ci ha temprato, ci ha terrorizzato, ci ha
1: Benissimo. Allora, per
2: spremuto.
1: tutti i ragazzi che ci ascoltano, ovviamente, Certo che tempra e terrorizza,

0: fare l'esame di maturità, ma andate tranquilli. Io chiudo leggendo, intanto suggerisco di leggere questo libro, suggerisco ad altri che hanno fatto la maturità 50 anni fa di riunirsi, e siccome ci sono delle citazioni, Mark Twain, William James e il professore di lettere del film Notte prima degli esami, lo ricordiamo, un infinito Giorgio Faletti, scelgo però quella di William James. Agisci come se quel che fai facesse la differenza. Punto. La fa. Grazie a Luciano Landoni, grazie ai ragazzi di Notte prima degli esami, un libro da non perdere. Grazie a tutti, ci vediamo tra un attimo con un meraviglioso frate, fra umile, a proposito di grandi amori. A tra poco. Grazie.
1: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
2: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
2: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Abbiamo aperto la nostra puntata dicendo che oggi la puntata, e l'avete visto, fosse dedicata e sia dedicata all'amore. E c'è un amore speciale che è quello per la ricerca di una strada che ci porti a capire chi siamo, che cosa vogliamo veramente. È un continuo passare dallo smarrimento, a volte dalla malattia, dal che cosa faccio qui, e poi trovare la strada. È con noi Fra Umile, missionario della Via. Noi siamo molto contenti, molto contenti. Molto contenti che quest'uomo molto speciale, al secolo Davide,
11: sì.
0: Davide Caudana, abbia deciso di dedicarci tempo. Allora, da Davide a Fra Umile, come è stato possibile?
11: È stato un discernimento. Noi quando stiamo per emettere i voti preghiamo per capire se il Signore ispira un nome da aggiungere al nome di battesimo, sì. E in questo caso, nel mio caso, spesso ricorreva il tema dell'umiltà nella preghiera e quant'altro. Poi mi è capitato provvidenzialmente davanti anche in quel periodo quello che è Sant'Umile da Bisignano, che è un santo calabrese, e quindi pian pianino ho maturato che era questo un nome.
0: Forse è il nome giusto.
11: Indicativo per una missione, no? Una conformazione a Gesù in questo che ancora è lunga.
0: È lunga, dice Fra Umile. Mettiamo un asterisco sui missionari della Via perché lo spiegheremo meglio andando avanti, però se dovessi farmi uno scatto fotografico, chi sono i missionari della Via in una parola?
11: Sono una comunità di fratelli e sorelle che si ispirano un po' al vissuto dei primi cristiani, chiamati quelli della Via, quindi questo amore appassionato per conformarsi a Gesù e l'annuncio di Gesù per la Via.
0: Allora, Davide Caudano aveva una vita prima, come capita sempre, l'aveva San Francesco, che era Francesco, mi ha già guardato con l'aria, che cosa dici? Però per dire che esisteva una vita prima, e questa tua vita prima, Fra Umile, com'era?
11: Era una vita normale, anche con alcuni eccessi in alcuni casi. Sono cresciuto in una famiglia cristiana, cattolica, ho ricevuto una bella educazione. Poi dopo la cresima per me è stato il sacramento di addio, quindi non ho più messo piede completamente in chiesa. E un po' come diceva Sant'Agostino, ho cercato la felicità nelle cose belle che Dio aveva creato, arrivando anche all'età di 18 anni a iniziare a fare il ballerino notturno, a cercare un po' di entrare nel mondo della moda, dello spettacolo. Tutto questo però col tempo mi sono accorto che non saziava il cuore, e quindi è iniziata poi con il tempo una ricerca un pochino più profonda, perché mi sono reso conto che fondamentalmente era la ricerca della felicità, sì. Però al contempo anche una fuga da determinate anche difficoltà a volte vissute nella vita familiare e relazionale, e quindi quando ritornavo a casa a volte gli amici mi dicevano «Ma come fai a coinvolgere, sempre contento?» E io sapevo che era una maschera. E quindi a volte arrivavo, nonostante fossi molto giovane, ma pensavo «Beh, anche oggi la maschera ha funzionato». Però fondamentalmente felice non ero.
0: Quando è così è tremendo, nel senso che ti mette su una strada, è una strada malevola. Tu avevi una fidanzata, avevi la tua vita, Però sapere alla fine di ogni giornata di aver finto la serenità, la felicità, non è bello. Non è bello per se stessi, intendo dire. Magari certo. Per il resto del mondo sì, non è bello per se stessi. E come è maturata questa nuova scelta? Perché si è trattato di una maturazione, sì. Ovviamente.
11: Ma una strada per me importante in questa vita che poi appunto vedeva una fidanzata, un lavoro, che poi ho trovato un lavoro stabile come programmatore informatico. Per me una strada importante è stata l'incontro con una malattia autoimmune, reumatica, che dall'età di dopo i 18 anni ha iniziato a colpirmi e non si riusciva a capire cosa fosse. Quindi per me è iniziato un braccio di ferro con la vita, ma anche in fondo con Dio, perché io ricordo ancora quando alle scuole medie feci una preghiera nel buio della stanza e dissi: se esisti vai da chi ha bisogno, io a me da oggi ci penso da solo. Mi è rimasta impresso, credo, perché il Signore come mi abbia voluto dire: vai figlio mio, ci rivedremo. E quindi questa malattia, che man mano mi ha piegato un po' con dolori e quant'altro, mi ha aiutato a rientrare in fondo dentro di me. Dopo 2 anni, dove non ci capivo più un granché, neanche i medici, accetto un invito a pregare, rivoltomi dai miei familiari, a una serata di adorazione eucaristica. Mi vergognavo tantissimo, ovviamente, a 20 anni, con i nonni e la famiglia, andare a pregare. Eppure lì, per me, è stato un momento molto forte. Ho fatto semplicemente una preghiera, ho detto, vabbè, ormai sono qui. Ho solo detto, se ci sei, aiutami. E lì ho vissuto un momento molto forte, mi sono sentito veramente amato alla presenza di Gesù e istintivamente ho detto: bel tipo che sei, che fai soffrire la gente. Al contempo poi mi sono passate davanti, iniziavano a scorrermi tutte le cose anche brutte che avevo fatto, tranne ammazzare fisicamente, avevo provato e fatto un po' di tutto, ed è sorta una parola: perdonami. Da lì ho pensato, io non sapevo neanche più dire le preghiere, avevo dimenticato tutto, ho detto: beh, fino ad oggi la vita l'ho guidata io e ho fatto un po' di disastri, ora provo a farla guidare a te.
0: Guida tu.
11: Concretamente per me voleva dire iniziare a leggere il Vangelo, questo mi ha portato in chiesa, la vita sacramentale, dall'inizio del cammino.
0: Possiamo fargli un applauso, scusate, perché proprio io trovo sempre che questi racconti che noi facciamo con una tempistica di fronte ad una telecamera, perché questo è il nostro lavoro, no? Che noi riceviamo dal nostro ospite, siano un grande gesto di generosità, perché raccontarsi è sempre un grande gesto di generosità, perché ci aiuta e aiuta magari qualcuno che è in una condizione similare, no? Fra Faustino e Suor Chiara, perché qui entrano in campo altre persone, arriviamo ai missionari della via, chi sono e cosa hanno fatto per te? Chi sono? Sono loro.
11: Sì.
0: Quanto sono stati importanti e quanto sono importanti?
11: Lo sono stati e lo sono tanto. Io quando iniziai a maturare che Gesù mi stava chiamando a seguirlo, diciamo più da vicino, in una forma più radicale, scesi in Calabria per vivere delle esperienze di discernimento e lì incontrai prima Fra Faustino e poi dopo un po' di tempo Suor Chiara. Nacque una bella amicizia nel Signore e un desiderio condiviso di seguire Gesù. Ma non riuscivamo bene a capire come, mancava qualcosa, c'era un'inquietudine che ci muoveva. E in quel tempo conoscemmo, ci accolse l'allora vescovo di Lamezia Terme, Monsignor Cantafora, che appunto conoscendoci ci incoraggiò, ci mise a disposizione una chiesina nella periferia della città, in campagna, e concordammo di iniziare con un pellegrinaggio, cioè siamo partiti a piedi in autostop girando così di provvidenza ai principali santuari mariani d'Europa.
0: Questa è la chiesa.
11: Sì, quella è la chiesa dove abbiamo iniziato, e chiedendo al Signore che ci aiutasse per intercessione della Vergine Maria, cioè cosa ci stai chiedendo? E lì pian piano, soprattutto nell'ultima tappa, arrivati a Lourdes, abbiamo ricevuto la grazia di una certa chiarezza interiore, cioè come una, una chiarificazione su quella che sarebbe stato un po' il cuore della nostra spiritualità, no? Quindi lungo la via, in questo

0: itinerare poveri a contatto con la gente. In qualche modo Gesù si è fatto ulteriormente incontrare e ha attestato proprio l'orientamento della nostra vita.
1: Perché voi siete una fraternità di base, no? Avete scelto quest'abito, che è un abito povero e bellissimo. Avete intorno a voi quante persone? Ma avete anche persone laiche, persone che non indossano necessariamente. Cioè, potrei esserci io, potrebbe venire una persona che abbia solo desiderio e bisogno di stare con voi. La vostra fraternità è questo.
0: Sì, la nostra comunità è composta da un ramo maschile, un ramo femminile, fratelli e sorelle, siamo una piccola famiglia
1: Quante
0: attualmente di
1: siete?
0: 8 persone,
1: Otto
0: e
1: persone.
0: sono poi un centinaio di laici che seguono un po' la spiritualità della comunità, sono una sorta di terzo ordine, per usare un
1: Sì,
0: termine più
1: certo.
0: familiare, che quindi oltre a quella che è la vita cristiana, insieme prendono anche degli impegni propri della nostra spiritualità, quindi settimanalmente si ritrovano insieme, un po' l'esperienza delle comunità di base, cioè piccole comunità dove si medita la parola, che curano la formazione, partecipano alla missione e condividiamo profondamente anche proprio l'evangelizzazione,
1: Ma
0: no?
1: voi siete partiti in tre.
0: Sì. E
1: E questo esercito chi è?
0: queste sono man mano le famiglie, le persone che il Signore ci ha
1: Ma siete
0: fatto.
1: contagiosi nel bene. Col
0: Bravo.
1: contagio, questo è bellissimo, ottimo. Ma voglio dire, siete tanti.
0: L'evangelizzazione, come ricordava spesso Papa Francesco, va per attrazione, quindi è Dio che attira a sé.
1: Cosa abbiamo fatto noi? Siamo andati a seguirli. Quindi andiamo nel santuario di Santa Maria della Catena a Cassano. Sullo Ionio, allo Ionio,
0: Allo Ionio.
1: allo Ionio, siamo precisi.
2: Per me la comunità è una famiglia, cioè una famiglia vera perché ti accompagna nel mondo e ti custodisce.
3: Una definizione di questa comunità, oltre che famiglia, penso sia unità, sì. Unità. I missionari e le missionarie della Via per me rappresentano testimoni di fede autentica.
4: È una porta aperta per tutti.
3: Ho deciso di entrare in questa comunità saranno 7 anni fa perché sono capitata per caso a messa e ho notato, quando Fra Ulle faceva la messa, ho notato che nell'omelia sembrava parlasse di me. Lì ho capito che la parola di Dio tocca ciascuno nei cuori, no? La mia vita sicuramente, grazie alla presenza dei consacrati, ma anche di tutti i laici, è cambiata in particolar modo rispetto alle relazioni. Se io nel mondo i miei amici, i miei conoscenti li ho sempre scelti, ad oggi invece mi trovo insieme a delle persone che probabilmente nel mondo non avrei mai scelto, però, perché sono diverse da me, però questa diversità in realtà rappresenta proprio la fonte di ricchezza.
2: Sia i missionari che la comunità dei laici mi hanno proprio aiutato nel mio cammino di fede perché attraverso di loro io ho incontrato Cristo.
5: Da laici, da loro cosa impariamo? Impariamo tante cose alla vita, impariamo che ognuno è un mondo, impariamo a piangere, impariamo a sorridere, impariamo a gioire, è il senso del camminare insieme.

0: comunque viene a questa giornata di fraternità, di spiritualità, vorrei si portasse a casa un'esperienza di chiesa, di comunità. Per noi è molto importante la costruzione di fraternità. I primi cristiani venivano proprio anche chiamati come coloro che si vogliono bene e quindi desidero proprio questo, che si portino a casa un'esperienza di fraternità.
1: Non ho fatto una domanda. A chi hai comunicato che saresti diventato fraumine per primo? Che reazione hanno avuto le persone intorno a te? La tua famiglia? Le persone che ti conoscevano in un'altra maniera?
2: Ma ho assistito a reazioni variegate. Il primo
1: variegate
2: ricordo...
1: è molto elegante, andiamo.
2: Allora, il primo a cui l'ho detto in realtà è un mio amico che... ha risposto alla chiamata di Gesù poco prima di me, che era del mio stesso paese. Poi l'ho comunicato in famiglia. Mio papà all'epoca non era in cammino di fede, ma da papà mi ha detto: guarda, è una strada buona, se sei felice vai.
1: Grande papà.
2: Lato materno o quant'altro, contente per la chiamata in sé, all'inizio un po' meno per il modo, perché non c'era ancora nulla, quindi non c'era ancora costituita la fraternità e quant'altro.
1: Certo.
2: E poi altri erano un po' straniti, soprattutto gli amici di vecchia data che mi conoscevano prima. Qualcuno invece mi ha detto: avevamo intuito qualcosa vedendo il tuo cambiamento.
1: La via significa, ma intanto la via significa andare, camminare, procedere, no? Andare avanti, fermarsi anche, no? Dice il tuo confratello: abbiamo imparato a piangere, molto bello, piangere, sì. Ridere, ad abbracciare. La via è dove pensate vi porterà.
2: L'importante è continuare a seguire Gesù, almeno cercare di farlo. Infatti la via ci richiama proprio a Lui, a Gesù viandante, amiamo chiamarlo. Quindi la fede è vissuta come sequela, come cammino, e poi la via come luogo davvero di incontro con l'altro, sulla strada, nella quotidianità. Ed è lì che incontri non solo l'altro con la minuscola, ma anche l'altro con la maiuscola.
1: E impari. Oltre ai voti tradizionali, fraumine ovviamente è stato ordinato sacerdote, quindi questa è stata, credo, la comprensione di aver fatto bene, sapere di aver fatto la cosa giusta, e poi da lì si cammina, no?
2: Sì, un altro dono e responsabilità, come diceva Giovanni Paolo II.
1: Dono e responsabilità. I missionari della via, oltre ai voti tradizionali, ne vivono un altro, un quarto, possiamo dire così, che è la verità. E qua, come dico sempre, quante ore avete? Perché dovremmo stare qui per 6 ore almeno, per capire cosa voglia dire il voto della verità. La verità è difficile, però
2: Sì.
1: per voi è...
2: Guarda, ogni comunità, ogni carisma non racchiude tutto il Vangelo, ma ne evidenzia alcune sfaccettature, no? E nel nostro caso questa tensione di conformazione alla verità nella carità è stato qualcosa che ci ha mosso sin dall'inizio. Papa Leone XIV ha ricordato proprio nell'ultima enciclica, no? La verità non da intendere come un possesso, ma come un dono da condividere. Quindi ci impegna, uno, nel desiderio di autenticità, e quindi vivere veramente una vita autentica, senza tante maschere.
1: La
2: E
1: verità vi
2: due,
1: rende liberi.
2: esatto. E due, questa verità che si è fatta carne in Gesù, cioè l'amore di Dio per noi, no? Annunciarlo con mitezza, testimoniarlo per le strade,
1: Signori, Fraumile, la comunità dei missionari della via di Cassano allo Ionio, è l'ora solare. Non ho più niente da dire, se non un grande grazie, grazie, grazie. Grazie anche da parte nostra.
2: Grazie.
1: Grazie di esserci.
2: Grazie. A Gesù.

Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Oggi vogliamo tessere un po' l'elogio dell'ozio. E così come lo consideravano gli antichi, non erano in contrapposizione ozio e negozio, ma due facce della stessa medaglia. L'ozio è la capacità di stare, di sostare nel momento, di essere capaci di nutrire la mente mentre la rigeneriamo. E in questo spazio in cui si scala di marcia, spesso nascono anche le idee creative più folgoranti, le riflessioni più profonde. E recuperiamo anche un rapporto sano con il tempo, un tempo che non è infinito, fuori da ogni forzata accelerazione. Ne parleremo a breve, perché in questi primi istanti della nostra trasmissione portiamo lo sguardo sullo scenario internazionale che è denso di eventi, ma anche ancora monopolizzato, come attenzione, dallo scambio più che vivace tra il presidente americano Donald Trump e la nostra premier Meloni, generato proprio dalle parole utilizzate in una intervista dal presidente americano.

0: Sappiamo tra l'altro, e quindi insomma seguiamo lo svolgersi degli avvenimenti con curiosità, che il 15, il 7 luglio, la nostra Premier e il Presidente degli Stati Uniti si ritroveranno faccia a faccia al vertice NATO di Ankara in Turchia. E allora io do il benvenuto al nostro ospite, a Paolo Di Giannantonio, che ha sempre uno sguardo lucido, anche originale, sui fatti
1: Grazie.
0: internazionali. Paolo, bentornato. Paolo,
1: Grazie, Michele.
0: diciamo che possiamo dire una cosa e anche il contrario, e cioè che questo scambio è abbastanza inedito, se pensiamo addirittura tornando indietro al 1985, a quel momento di altissima tensione che è stato Sigonella, al di là delle telefonate che personalmente si scambiavano attraverso l'interprete Reagan e Craxi, però a livello pubblico si manteneva una certa apparenza. Però poi non è inedito perché Trump i suoi alleati li maltratta spesso, ha rivolto parole non sempre lusinghiere a Merz, lo ha fatto nei confronti di Sanchez, lo ha fatto nei confronti di Macron. Tuttavia siamo rimasti sorpresi.
1: Beh, sì, anche perché tra l'altro io ero all'aeroporto di Fiumicino dove atterrò il famoso aereo con dietro quelli americani e dove c'era Bull Abbas, che
0: Sì.
1: poi fu caricato su un
0: Tutto
1: aereo
0: questo ricordiamo il
1: jugoslavo
0: nostro
1: e
0: pubblico
1: portato dopo.
0: dopo.
1: Però lì ci fu un braccio di ferro che è rimasto nella storia recente dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. E io credo che anche la fine che ha fatto Craxi sia dovuta in parte a questo episodio, a questo no che disse agli Stati Uniti, i quali non sono abituati ad avere dei no da parte degli alleati e degli italiani in particolare, perché ricordiamocelo, noi la guerra l'abbiamo persa 80 anni fa e siamo stati occupati dalle truppe americane e inglesi soprattutto. E in qualche modo ci stiamo portando appresso questo lascito. Poi i due hanno i caratteri che hanno, sono due, come ama definirsi Giorgia Meloni, underdog. E quindi sono abituati alla polemica, sono abituati al linguaggio crudo e si sono, scambiati battute crude. Questo fa parte dei caratteri delle
0: A
1: persone.
0: un certo punto però la Premier ha detto adesso basta, adesso insomma qui finisce questo scambio. Trump ha proseguito.
1: Ma sì, infatti, anche perché non so, non credo che nessuno possa chiedere o ordinare a Trump di fare delle cose. Trump, diciamo la verità, quello che è successo nei giorni scorsi è la conferma del fatto che il re è nudo, perché bisognava dirlo anche prima, il re è nudo. Trump non è gestibile, è un signore che ha una certa età, ha compiuto 80 anni nello sfarzo. E non è detto che tutti gli ottantenni riescano a rimanere lucidi o a esplicare i loro caratteri
0: Tu
1: migliori.
0: l'hai
1: Quindi.
0: messa già su questo binario, Paolo, però quello che ci colpisce, ci interroga sempre, su cui ci siamo soffermati tutti, anche più volte con te, è la capacità che ha Trump di guardare ai suoi alleati non come tali, ma come potenziali sudditi, quindi il momento in cui lui riceve risposte negative diventano feroci avversari, e invece l'atteggiamento molto più conciliabile, più arrendevole nei cosiddetti, nei confronti dei cosiddetti autocrati, vedi alla voce Xi Jinping e Putin.
1: È vero, è così, anche perché lui, diciamo, non è molto incline a tutte le cerimonie che un regime democratico impone. Io ti devo salutare, ti devo
0: Quindi
1: chiedere
0: per
1: come ne
0: paradosso forse
1: pensi.
0: conviene tenergli testa.
1: Trump è un autocrate e con gli autocrati si trova benissimo. Con i democratici, che si trova in difficoltà, perché li deve ascoltare e lui non è un buon ascoltatore e soprattutto deve trovare un compromesso e lui proprio sui compromessi abbiamo visto che non è versato assolutamente.
0: Ecco, di certo, diciamo, questo episodio si colloca in un momento critico, diciamo, nei rapporti con l'alleato dell'altra sponda dell'Atlantico, e in un tempo come questo, che porta poche buone notizie a livello internazionale, era meglio che non si verificasse. Quali reazioni ci sono state nell'immediato? Abbiamo visto il ministro degli esteri italiani decidere di disertare l'American Business Forum di Miami per mandare dare in qualche modo un segnale, le indicazioni proprio delle primissime ore da parte dei membri del governo erano: non parteciperemo alla festa per i 250 anni dell'indipendenza americana, la data è il 4 luglio ma la festa di fatto si svolge il 2 luglio a Villa Taverna, poi diciamo queste dichiarazioni sono state aggiustate, ci si è resi conto che i presidenti vanno e vengono ma il rapporto con gli Stati Uniti resta, quindi Tajani ha detto no, ci sarò, il rapporto con Rubio resta stabile, ci siamo sentiti in queste ore.
1: Guarda, Trump ha un caratteraccio, Trump può avere dei colpi di teatro, ma quello che dice lui è in linea con quello che hanno detto anche le passate amministrazioni.
0: E questo
1: ce
0: lo ricordi
1: americane.
0: Sempre Paolo quando
1: appunto,
0: vieni qui.
1: Disimpegno dal Mediterraneo, disimpegno dall'Europa e invito agli europei a farsi carico loro dei costi soprattutto militari che l'alleanza NATO comporta.
0: Tema che terrà banco ad Ankara tra pochi giorni.
1: Certo, bisogna ricordare che sono stati gli Stati Uniti che in qualche modo hanno dato sostegno all'Ucraina per fare guerra alla Russia. E poi che è successo? Trump ha detto io di questa roba qui non me ne voglio più occupare, sono affari vostri agli europei. E poi dice dovete aumentare del 5% le spese militari, dovete comprare le armi da noi e darle agli ucraini. Quindi è un discorso in cui gli idealismi lasciano spazio molto anche agli affari.
0: E la Premier poi Ankara si troverà a dirgli che quel 5% noi siamo ben lontani da
1: assicurarlo. Assolutamente, non siamo in grado nemmeno di arrivare a quel 2,8% che dice il Ministro della Difesa. Certo, però alla Premier dobbiamo ricordare che lei era quella che voleva dare il Nobel a Donald Trump, è lo stesso Donald Trump che l'ha insultata.
0: A proposito di pace, di quanto siamo vicini o lontani, sappiamo che queste sono le ore in cui le delegazioni americana e iraniana dei mediatori del Qatar e del Pakistan stanno lavorando a Bürgenstock sul lago di Lucerna, anche qui, e qui torniamo su quel binario che tu avevi introdotto, insomma della inaffidabilità psicologica forse del Presidente degli Stati Uniti, ci sono stati momenti di grande tensione poco fa la conferenza stampa di Vance, del vicepresidente. Però un'ora e venti si sono confrontati i delegati tra mille tensioni e a un certo punto, là dove si raggiungevano esili risultati, arrivavano le dichiarazioni di Trump che arriva a sabotare anche se stesso, tutto sommato. E ieri abbiamo letto anche i commenti, ancora una volta, credo che abbia scritto un libro su di lui, della nipote di Trump, che porta lo stesso cognome, Mary Trump, che dice, insomma, qui è una psicologia, un profilo psicologico narcisista, c'è un declino cognitivo.
1: Ed è così, probabilmente. Solo che, io ripeto, non è che Trump dica cose che gli Stati Uniti non esprimono con la loro politica estera, è che lo fa in modo estemporaneo e lo fa non credendo che la diplomazia sia utile. Lui non ama dire buongiorno.
0: Della Groenlandia non aveva parlato nessuno, quello che è accaduto in Venezuela, insomma, in questi
1: per esempio sulla Groenlandia a un certo punto ha veramente gelato tutti. Sul Venezuela il nostro paese è stato carente perché abbiamo detto sì, è stata una buona cosa perché ha deposto un dittatore, ma come dicevamo in altre volte, di dittatori è pieno il mondo, dovremmo eliminarli tutti, perché solo quello?
0: E poi in Iran, per esempio, abbiamo visto che il regime è forse ancora più militarizzato rispetto a quanto
1: assolutamente c'era in passato. Assolutamente, è stata data una mano potente ai guardiani della rivoluzione che hanno potuto assumere un ruolo maggiore rispetto anche al clero, che è importantissimo. Quindi, diciamo, il danno è stato fatto doppio se non triplo.
0: Con una notazione così di curiosità per chiudere questo nostro excursus, questa passeggiata che abbiamo fatto tra quanto è accaduto, cosa ti aspetti che accadrà nelle prossime giornate? Perché Trump ci ha abituato anche a delle giravolte, abbiamo visto come ha trattato Zelensky e poi il trattamento che gli ha riservato magari mesi dopo, completamente in contraddittorio.
1: Guarda, io vorrei avere sott'occhi e leggere con te i report che arrivano alla Casa Bianca con i sondaggi. Perché io sono sicuro che Trump non farà niente che vada contro i sondaggi. I sondaggi sono quelli che lo guidano verso le elezioni di novembre. Per cui lui farà cose che serviranno soprattutto per le urne. Quindi io credo che anche mordendosi le mani accetterà ancora questa pace con l'Iran, perché proseguire la guerra significa perdere consensi. E certo perde consensi perché il suo alleato di sempre, Netanyahu, non sente quello che dice e prosegue nella sua politica veramente grave e preoccupante in Libano, nei territori e a Gaza.
0: Avviato pure lui verso le elezioni che sta rischiando di perdere. Io ti ringrazio Paolo di averci accompagnato in questa prima parte della nostra trasmissione. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo qui a raccontarvi quanto è fondamentale, prezioso e anche necessario nelle nostre vite l'ozio. A tra pochissimo.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
4: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Eccoci rientrati in studio. Siamo noi immersi come siamo. In una continua modalità del fare, dell'agire ad ogni costo e dell'agire sempre in maniera accelerata, abbiamo perso il senso di quanto è importante la capacità di sostare nell'attimo presente, di concederci dei momenti, perché no, anche di noia, dove spesso, mentre la mente vaga, maturano anche le idee creative più interessanti, le riflessioni più profonde. E tra l'altro l'estate, che è appena iniziata, è il giusto tempo per questo recupero. Allora, per mettere a fuoco i vantaggi, ma anche proprio l'importanza, il valore di quello che chiamiamo ozio, abbiamo qui con noi alla Paolo di Gianantonio Rimasto la dottoressa Cristiana Guido, psicologa dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. Dottoressa Guido, è un piacere averla qui con noi.
12: Salve.
0: Benvenuta.
12: Mio, grazie.
0: E collegata con noi Anna Maria Foli, scrittrice, traduttrice per le Edizioni San Paolo, è uscito L'arte di riposare, l'ozio meditativo per rigenerare corpo, mente e spirito. Grazie della sua presenza.
13: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, dicevo che Paolo è rimasto qui con noi e siccome io Paolo sono abituata a vederlo schizzare da una parte all'altra, sempre pieno di progetti, di impegni, ti chiedo se non solo hai maturato la consapevolezza dell'importanza di questo momento di sosta, ma se ne sei capace.
1: No, ne sono assolutamente capace, però vorrei dire che per me e per tanti altri, perché è un discorso che si fa con gli amici, l'ozio è proprio utilizzato contro il momento del lavoro, contro il momento dell'impegno e dello stress. Quindi quando uno proprio non ne può più, dice basta, mi metto a sedere, oppure sto un giorno intero a casa sul divano, è una cosa che a me riesce benissimo proprio. Per cui però è ozio, sì, bello, un valore a sé stante, ma per me e per tanti altri è contro il momento dell'impegno e del lavoro.
0: Dottoressa Guido, che cos'è l'ozio e perché è così necessario?
12: Allora, l'ozio sicuramente, come è stato adesso detto da Paolo, è un momento che serve alla rigenerazione, è un momento che serve a staccare. L'importante è che sia sano, nel senso che oggi vediamo che anche l'iperconnessione ai dispositivi non favorisce l'ozio inteso come momento di rigenerazione. Sicuramente prima era considerato come un momento in cui ci si connetteva con sé, come ha detto lei giustamente, e si entrava in contatto di più con se stessi. Oggi le nuove, diciamo, anche correnti psicoterapeutiche si riferiscono all'ozio come momento anche di connessione con il proprio corpo, come diceva anche
0: capacità di ascolto,
12: sì, della giornalista, la scrittrice, che appunto si riferisce a un aspetto più meditativo e quindi pratico. Ecco, questa è una corrente molto interessante che si è sviluppata da decenni, che considera l'ozio come un momento di per accogliere quelle che sono le proprie sensazioni.
0: Ecco, Paolo prima ci diceva, io l'ozio lo vedo proprio contrapposto al fare legato alla vita professionale. E Paolo, perdonami, però secondo me qui intervengono anche delle differenze di genere, perché gli uomini hanno ancora un po' difficoltà a definirsi in modo diverso dal lavoro che svolgono. Forse le donne hanno maturato, perché forse di lavori ne svolgono tantissimi, una maggiore capacità a non limitarsi, diciamo, attraverso il ruolo professionale. E questo lo dico perché magari c'è un diverso modo di viverlo che contraddistingue i due generi.
1: Potrebbe essere.
0: Lo chiede entrambi.
1: Se dico io, ma voglio dire, in questo siamo fortunati, perché vediamo che la donna nella società acquisisce sempre un ruolo maggiore di parificazione con l'uomo. Quindi se una signora lavora, se una signora ha gli stessi obblighi, guida, eccetera, poi vedrà, a mio avviso, l'ozio un po' come lo vedo io. Un conto era come mia madre, che aveva 4 figli e un marito da gestire, e vedevo che lei aveva un momento di tranquillità solo dopo il pranzo, quando tutti erano tranquilli, stavano fuori, e lei finalmente si sedeva su un divano e si regalava 10 minuti. Poi ricominciava con la lavatrice, con lo stiro, eccetera. Quindi, ecco, voglio dire, sì, c'era una differenza, ma oramai che in società siamo tutti impegnati più o meno nello stesso modo, credo che lo apprezziamo allo stesso modo.
0: Foli, siamo una società che ha reso sempre più difficile il ricorso all'ozio, così come stiamo provando a definirlo, anche perché siamo in continua accelerazione. Io mi guardo intorno anche negli orari più inconsueti, quando non l'ora di punta, quando si corre in ufficio, e vedo che si corre sempre, anche quando non si dovrebbe. Ecco, perseguire un momento in cui si scala anche di marcia diventa una forma non solo di sopravvivenza, ma anche di resistenza culturale a questo punto. Foli.
13: Niente da fare tanto, che poi è complicato decidere di fermarsi, ecco perché un po' il riposo va anche un po' organizzato, non è qualcosa che viene naturalmente, a tante persone non è una cosa che viene naturale, e bisogna un po' imparare ad organizzare il proprio tempo, ricavarsi dei momenti di riposo ed evitare anche quel giochetto strano che a volte ci facciamo di sentirci in colpa quando ci riposiamo, come se fermarsi fosse qualcosa che non va bene. Anzi, fermarsi è utile, va bene, come diceva la dottoressa, per rigenerarsi, per rientrare anche in contatto con noi stessi. È un momento fondamentale della vita di ognuno che va coltivato sicuramente.
0: Ecco, per molti motivi l'estate è proprio la stagione regina per trovarsi questi spazi, vuoi per il fatto, insomma, che si riesce in questo periodo maggiormente a prendere le ferie, vuoi per le condizioni climatiche che ci costringono in qualche modo a rallentare, e ci sono delle attività che ci introducono in momenti di maggiore connessione con noi stessi. Pensiamo per esempio all'enigmistica. Io vi voglio far conoscere alcuni appassionati, sono soci addirittura di un club di enigmistica. Vediamolo nel servizio della nostra Marta Manzo.
8: Allora, oggi cosa abbiamo? Giochi a catena. Il primo gioco è un rebus, il secondo è un incrocio obbligato, l'ultimo gioco è il bersaglio. Diciamo che vi do 10 minuti.
14: Per definizione il nostro ciclo è enigmo gastronomico. Ognuno porta qualcosa, lei il couscous, chi il risotto estivo, chi la ciambella. Poi cominciamo a giocare.
8: 2006 siamo partiti, che eravamo pochissimi, cercando un nome. A qualcuno è venuto in mente gli asinelli, per appunto questo doppio senso, l'asinelli, la torre, e asinelli perché non è che siamo proprio tutti intelligentissimi. Io per esempio sono una delle ultime. Adesso siamo una ventina.
15: La mia specializzazione sono i rebus e le crittografie, anche se non disdegno gli enigmi, soprattutto gli enigmi brevi. i cosiddetti indovinelli.
16: Penso che sia una passione che, come per molti, è nata da una settimana enigmistica, in generale dalle riviste che giravano per casa. Ho cominciato pian piano, anche con l'aiuto dei miei genitori, a fare i giochi più semplici, poi da lì chiaramente ho aumentato sempre un pochino di più la difficoltà dei giochi.
17: I miei giochi preferiti sono le parole incrociate. Adesso che ho più tempo a disposizione le faccio più volentieri e pian piano riesco a risolvere tutto quanto, anche quelle

0: cose che non so, che poi saltano fuori alla fine della parola incrociata.
1: Questo è un lavoro che ho proposto io, no? Chi può avere detto questa frase? La domanda è: come va? A mille. Chi può aver detto?
2: Garibaldi.
1: Oppure ecco.
3: Uno su mille ce la fa.
1: Brava, anche questo.
4: Di solito gli enigmisti si dividono in bravi solutori, bravi creatori e poi c'è chi è bravo a fare entrambi.
5: Questo è un mio recente rebus di gennaio e ho creato l'immagine io usando l'intelligenza artificiale, evitando la rivista di pagare le spese di un disegnatore professionista. È un rebus dinamico, cioè bisogna interpretare la scena. La soluzione è: tra battelli un gruppo di elettrici vanno a votare, per cui la fase finale tra battelli elettrici.
6: Fare enigmistica permette di essere estremamente creativo anche per quello che molti definiscono un ozio.
4: Nonostante venga reputato un passatempo molto individuale, cioè uno si mette lì da solo a risolvere qualcosa, in realtà il nostro gruppo, ma tanti altri gruppi, dimostrano il contrario, cioè che l'enigmistica è qualcosa che può accomunare.
5: Credo che sia una cosa importante a una certa età.
1: Non vogliamo diventare vecchi, allora esercitiamo il nostro cervello anche con queste piccole cose che a volte hanno una valenza molto grande.
7: Tempo per il gioco, tempo per la meditazione, questo è tempo sapientemente recuperato, continueremo a parlarne subito dopo la pubblicità.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
9: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
10: Effettivamente piace.
8: Non... Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
11: Cioè, la telecamera va bene,
8: ecco,
11: qua.
8: Idee a profusione.
12: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
13: Buongiorno!
14: Ecco Napoleone Veretto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
15: Siamo nel cuore di Cascia.
16: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
17: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
18: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
19: Vi faccio una bella fotografia.
12: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
7: È interessante che, insomma, a telecamere spente discutevamo su cosa ciascuno di noi intende come ozio. Per me veramente è il tempo in cui ascoltiamo il nostro corpo, le nostre emozioni, proviamo anche a meditare, a guardare i pensieri che ci attraversano. E di fatto, Foli, siamo così tanto immersi nel fare, nell'agire, che ci è diventato difficile sostare e restare soli con i nostri pensieri. Foli.
20: Sì, basti pensare che a volte quando ci capita di avere qualche momento di silenzio ci sentiamo un po' disorientati, no? Non siamo più abituati, siamo pieni di rumori di fondo, di notifiche che arrivano. A volte addirittura il silenzio ci può fare addirittura paura, però è proprio quello il momento davvero di sostare, non pensare più al fare ma all'essere. Mi viene in mente che a volte quando noi ci presentiamo a una persona diciamo prima di tutto quello che facciamo, il lavoro che facciamo, cosa facciamo in generale, no? Sarebbe bello invece un attimino conoscersi raccontando come siamo in realtà, per esempio come certo. Ci piace riposarci, come ci piace divertirci. È proprio un po' un modo di cambiare lo sguardo sulla realtà, concedersi quel momento rigenerante che aiuta proprio a migliorare la vita.
7: Ecco, dottoressa Guido, ha notato sicuramente anche guardando ai pazienti che noi, non naturalmente durante le sedute, ma subito dopo, a un certo punto se abbiamo quel momento, si presenta quel momento, siamo colte alla sprovvista, immediatamente prendiamo in mano il cellulare o scrolliamo, guardiamo, cerchiamo, insomma attraverso quel gesto in qualche modo ci rassicuriamo, ma perdiamo un'occasione preziosa.
21: Sì, sicuramente il cellulare è diventato uno strumento che serve anche a riempire dei vuoti, probabilmente che non siamo più abituati a tollerare. Anche nei bambini, io seguo anche bambini, famiglie, ho notato che c'è questa difficoltà a tollerare la frustrazione del vuoto, quindi ad avere dei tempi di attesa, questo non c'è più, perché il bambino ha sempre a disposizione degli strumenti che possono essere ludici, ma anche strumenti tecnologici che vanno

0: vengono per esempio forniti a bambini anche piccolini, quindi purtroppo si è persa un po' questa abitudine e questa abitudine porta poi a non riconoscere le proprie emozioni, quindi non sapere, no, il motivo per cui a volte ci arrivano delle emozioni improvvisamente e non saperle neanche gestire. Quindi sicuramente avere dei momenti proprio da dedicare a sé è utile per questo.
1: Capita, Paolo, che perdiamo anche l'occasione di dare il massimo valore a questo tempo ritrovato, perché anche nelle vacanze abbiamo la tendenza a iperpianificare persino il riposo, mentre forse di quell'ozio fa anche parte la possibilità di essere sorpresi.
2: Ma assolutamente, io ti dico, proprio perché ne stavamo parlando, ho avuto un'intuizione. Quando io mi fermo, a un certo punto non è che dico più devo pensare a quel lavoro che devo fare, alla macchina che devo portare dal meccanico, a un certo punto mi fermo e c'è quell'altro io che con una sua logica mi propone dei momenti di pensiero. Quella volta che sono andato al mare e ho visto il tramonto, che bel momento. Oppure ti ricordi quando eri in Afghanistan e si è fatta notte e c'erano le esplosioni? Non sono io che sto dirigendo, è quell'altro io che mi propone delle cose e me le fa rimmaginare. E questo è veramente importante, bello, perché non hai la tua scaletta di
1: Certo.
2: attualità.
1: Certo, io dirò una cosa forse che potrà suonare apparentemente banale. Tu hai una casa in campagna.
2: Sì.
1: La natura molto fa nell'accompagnare quella contemplazione, cioè cambiare lo sguardo, riempirlo dell'azzurro, del verde, anche di colori.
2: Assolutamente. Guarda, io arrivo certe volte, non apro nemmeno la porta di casa, mi metto direttamente sulla sdraio e sto lì. E poi dopo qualche minuto mi rendo conto che mi fanno compagnia le cicale, che sono anche molto rumorose. E a un certo punto le cicale si fermano e allora tu hai il silenzio assoluto e comincia quel processo di cui ti dicevo prima. E questi sono momenti magici.
1: Dottoressa Guido, quali sono i segnali che dovremmo prendere in debita considerazione di sovraccarico mentale e anche fisico? E in generale, diciamo, quelle due cose si prendono a braccetto, cioè quelli che oggi vengono chiamati con il termine, diciamo, tecnico di proprio momenti, espressione di burning out.
0: Allora, i segnali che dobbiamo considerare possono essere sia di tipo fisiologico, ad esempio disturbi del sonno, disregolazione anche alimentare, o di tipo cognitivo. Si inizia ad avere problemi di concentrazione, problemi di attenzione, e lì vuol dire che siamo forse arrivati a un sovraccarico cognitivo, quindi abbiamo bisogno di riposarci, di fermarci, per lasciare spazio ad altro per poi poter riprendere. Quindi l'ozio in questo può essere per esempio molto positivo perché ci aiuta a sospendere, rimodulare quello che è il nostro sistema cognitivo e poi riprendere le nostre attività, altrimenti andiamo incontro a dei problemi ancora più seri, ecco.
1: Ecco, questo è importante tenerlo
0: Sì.
1: presente, a prescindere dall'attività che svolgiamo.
0: Sì.
1: Foli, ci può dare qualche consiglio pratico, poiché hai definito questo ozio sostanzialmente un'arte, quale passo può condurci verso questo spazio? A me, per esempio, viene in mente il camminare, e mi sembra non casuale che tante persone, sempre più persone, scelgano per esempio i cammini, cioè fanno cammini magari di tantissimi giorni, coprendo distanze che altrimenti con un mezzo si coprirebbero una manciata d'ore.
3: Eh sì, infatti a volte si pensa all'ozio e al riposo come all'inattività completa, no? Magari stare ore e ore sdraiati sul divano. Non sempre è la cosa che riposa di più. Molto spesso è, per esempio, il contatto con la natura, anche solo allargare lo sguardo, ammirare un bel panorama, è un modo veramente di dare alla mente una tregua, allontanarla dallo stress, che può essere anche emotivo, e recuperare una dimensione più profonda di contatto con se stessi. E quindi camminare è sicuramente qualcosa che aiuta, ma ci sono tantissime attività. Ognuno deve studiare se stesso e capire qual è l'attività migliore che lo aiuta a riposare davvero. Può

0: essere la lettura, l'enigmistica, come abbiamo visto poco fa, giocare con un animale. Sono tante piccole attività che veramente aiutano la mente a staccare e a recuperare energia, a rigenerarsi, appunto.
1: Grazie, io vi ringrazio, forse con il vostro aiuto, insomma, abbiamo appreso come recuperare tempo preziosissimo. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, come sapete noi siamo qui dalle 15, intorno, insomma, alle 15, quindi

0: Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo della Santa Messa. Siamo proprio usciti adesso da una celebrazione eucaristica. La Messa e il rapporto con i giovani. Proveremo a capire com'è questo rapporto e se ci sono anche nuove proposte per invogliare sempre più ragazzi a partecipare alla Santa Messa. Dopo la sigla. Prendersi il tempo giusto per vivere un momento come quello della Santa Messa è possibile? Questa è la domanda che ci facciamo questa sera. L'esperienza della Santa Messa è qualcosa che riguarda il nostro modo di essere ed essere comunità. Ne parliamo con i nostri ospiti. Padre Cristiano Laino, ben trovato, Padre Cristiano.
1: Buonasera.
0: Direttore della pastorale giovanile del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna, grazie per essere giunto fin qua. Insieme a te c'è Maria Velia Gianfelici.
2: Buonasera.
0: Ben trovata, Maria Velia, di Pietrevive, associazione, insomma, una realtà che si occupa anche di racconto delle bellissime, magari, chiese e monumenti che abbiamo in Italia e non solo. Un'iniziativa dei Gesuiti, grazie per essere qui con noi. Collegato da Milano c'è Matteo Liut, ben trovato Matteo.
3: Buonasera, ben trovati a tutti.
0: Giornalista di Avvenire, a questo punto partirei proprio da te. Nei giorni scorsi è anche uscito un articolo su Avvenire a firma di Paola Bignardi, proprio di questo rapporto che c'è tra giovani e celebrazione eucaristica, giovani e liturgia. Diciamo così, non è tutto rose e fiori, qual è la situazione?
3: Sì, beh, l'intervento di Paola Bignardi in effetti ha fatto discutere, ha creato veramente un bel dibattito, perché ha fornito dei dati, dei punti di riflessione non niente scontati. Tra l'altro i suoi contributi partono sempre da un'esperienza diretta che ha con i ragazzi, con i giovani. Lei si mette in ascolto, li ascolta, li conosce e poi fa le sue analisi. Non sono mai analisi. E in questo caso la sua indagine è entrata proprio sulle motivazioni per cui i ragazzi, i giovani, disertano la messa. E c'è da dire che ovviamente è un'analisi abbastanza pietosa, perché mette in luce la distanza che c'è fra il linguaggio della liturgia e la modalità, le modalità di comunicazione delle nuove generazioni. Ora, ovviamente il punto non è solo quello delle parole di cui si parla o si comunica, anche se la liturgia, la messa è di fatto un atto comunicativo. Il problema di fondo, ovviamente, è quello un po' della distanza.
0: Ecco, partiamo da questo primo dato che anche l'articolo di Paola Bignardi su Avvenire ci restituisce, dicevi tu, un racconto, una fotografia un po' pietosa. In realtà qui oggi stiamo a raccontare anche una realtà che sembra diversa. Padre Cristiano Laino, dal tuo punto di vista, che hai a che fare quotidianamente con i giovani per quanto riguarda anche il Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna e il rapporto che hanno con la Santa Messa, che cosa ci puoi invece testimoniare?
1: Allora, forse, ecco, noi siamo anche un'isola felice. E non siamo una parrocchia, cioè celebriamo la messa in una parrocchia, ma non siamo una parrocchia.
3: Quindi
0: aspetta che abbiamo un ritorno, un attimo, abbiamo un ritorno da Milano, ecco, possiamo continuare, prego.
1: E quindi, ecco, raccogliamo giovani universitari e giovani lavoratori e quindi, ecco, siamo un centro di aggregazione per coloro che vogliono riaffacciarsi alla liturgia, vogliono riaffacciarsi all'Eucaristia, vogliono rimettersi in ascolto della parola di Dio. E quindi forse in questo senso ecco che siamo isola felice, nel senso che non peschiamo solo da un territorio ristretto come la parrocchia, ma allarghiamo l'orizzonte. E quindi prendiamo anche i fuorisede, prendiamo anche persone che si sono trasferite a Bologna. In questo senso forse ecco, è un altro modo di poter ripartire dal fatto che le persone hanno desiderio.
0: È un problema, al di là insomma dell'isola felice, tra virgolette, meno male che ce ne siano, e non è solo quella, fortunatamente, in Italia, ma c'è un problema di linguaggio, di linguaggi, per quanto riguarda le giovani generazioni e l'approccio, oppure solo una storia personale, la propria famiglia, il percorso che una singola persona ha fatto per quanto riguarda la fede e quindi anche la celebrazione eucaristica?
1: La messa è linguaggio, la parola di Dio è linguaggio, e quindi sì, è una questione di linguaggio. E il linguaggio della messa è un linguaggio simbolico,
0: sì.
1: Ma

0: I simboli a volte possono perdere il rapporto tra significante e significato. E quindi è importante ridare significato a quei simboli che a volte sono un po' impolverati. Come farlo? Beh, ripartendo da quei tre verbi che Ignazio descrive come l'itinerario degli esercizi spirituali. Riappropriarsi di un proprio sentire, una vita interiore, che suscita curiosità, domande. Le domande esistenziali nascono da una persona che ascolta se stessa e ascolta gli altri. E poi nasce un pensare, un pensiero, per poi un agire. Ecco, l'Eucaristia, la liturgia, ma tutti i sacramenti convogliano in un sentire, in un pensare, in un agire, potremmo anche dire. Perché in fondo l'agire liturgico è la gestualità, certo. È la parola, ma allo stesso tempo il sentire è anche quel desiderio che mi muove a. E poi il pensare è quello che si unisce a questo sentire che diventa purificato.
1: Bellissimo. Maria Velia Gianfelici, e il tuo rapporto con la Santa Messa è sempre stato, diciamo così, costante? Ci sono stati dei momenti che magari ci andavi solo perché il precetto lo imponeva o la famiglia ti ci mandava? C'è stata una maturazione? Che percorso è stato il tuo?
2: Allora, per quanto mi riguarda, io provengo da una famiglia cristiana cattolica, quindi sono sempre andata a messa con i miei genitori da piccola, sicuramente in passato anche con automatismo, ecco, certo. Perché è qualcosa che mi è stato trasmesso. Sicuramente crescendo ho imparato invece a farla mia, e a viverla come un momento proprio di incontro, un momento per me. È un momento in cui poter avere questa relazione con un Dio in cui credo, no?
1: Ma tu ti ricordi quando quell'automatismo è diventata consapevolezza? Cosa c'è stato che è entrato dentro e ti ha fatto fare quel salto, quello step?
2: Sì, beh, sicuramente c'è stata una crescita mia personale e un desiderio di ascoltarsi di più e un desiderio anche di costruire una mia relazione con il mio mondo interiore e quindi anche con la mia fede, no? E un momento in cui ho scelto di vivere la mia fede.
1: Allora, Cristiano, questo però non è scontato, cioè ha comunque fatto un percorso importante, forse anche in autonomia o grazie all'esperienza che ha fatto, ma non è sempre così. Questo step, diciamo, tra automatismo, magari abbandono e poi consapevolezza di un ritorno alla fede, spesso serve un accompagnamento, servono dei formatori.
0: Servono delle proposte, servono dei luoghi di incontro. Fondamentalmente l'esigenza principale è quello di, uno, ascoltarsi, e anche noi come Chiesa abbiamo necessità di ascoltare quelle che sono le esigenze dei nostri giovani e offrirci un qualcosa. Io maturo alla presenza dei giovani, i giovani spero che in relazione con le nostre proposte possano maturare. È un qualcosa che non viene calato dall'alto, non è un concetto che cerca di plasmare una realtà, ma è una realtà che riplasma continuamente i concetti. E quindi...
1: Matteo Liut, noi arriviamo da un'esperienza estiva, quella ad esempio del Giubileo dei Giovani, dove diciamo non è che si sono viste chiese vuote, no? E poche persone a romanzi, tutt'altro, ma forse lì c'è da fare come dire, un distinguo tra le situazioni, il grande evento, la ferialità, la singola comunità. È un po' a macchia di leopardo la situazione, non dobbiamo fare affidamento su quei numeri magari del Giubileo dei Giovani, ma non dobbiamo nemmeno partire da uno zero.
3: Lì ci sono due considerazioni da fare fondamentalmente. La prima è che quando la proposta è alta, è forte, è curata, i ragazzi, i giovani rispondono. Ce l'ha mostrato benissimo la GMG di Lisbona, ce l'ha riconfermato il Giubileo dei Giovani di Roma di quest'anno. L'altra considerazione da fare è che ovviamente quello è un pubblico, tra virgolette, privilegiato, è un campione di gioventù che già a monte ovviamente ha fatto una scelta di essere lì e di partecipare. Poi manca probabilmente un ponte fra questo tipo di proposte che sono lontane dal vissuto quotidiano e poi sono invece i cammini quotidiani che poi... E in effetti quello che manca probabilmente anche nelle messe, nelle liturgie delle nostre comunità, cioè quel ponte fra il vissuto, fra l'esistenziale dei giovani e quel momento forte che dovrebbe essere la liturgia, che dovrebbe essere in qualche modo un momento che ti proietta in qualcosa di

0: altro per poi farti ritornare alla tua realtà.
1: Certo. Padre Cristiano, sei d'accordo con le parole di Matteo?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è, innanzitutto sì, quello di non banalizzare. La proposta deve essere sempre alta, quindi la necessità di una formazione. I giovani ci chiedono qualcosa che sia bello, che sia vero, che sia autentico. Quindi questa è la prima condizione. I giovani ci chiedono di essere ascoltati. Quindi in questo non possiamo far finta di tapparci le orecchie. E poi dopo, ecco, riportare anche la questione estetica e della bellezza. La liturgia è bellezza e non possiamo trascurarla, dal canto al modo in cui curiamo anche le stesse parole dell'omelia, non si può banalizzare. E poi questo collegamento col vissuto, con l'esistenziale. Ci sono domande che l'uomo si fa da sempre, alle quali non avrà mai risposte, ma non possiamo smettere di farci queste domande, di interrogarci. In fondo l'uomo è interrogante per natura.
1: Maria Velia, ti ritrovi anche tu nelle parole di Padre Cristiano. La bellezza, anche la liturgia deve essere bella. Cioè, ti rendi conto anche di questo passaggio? Magari noti le differenze, diciamo così, di bellezza tra una liturgia e un'altra, tra una santa messa e l'altra?
3: Sì, assolutamente sono d'accordo. L'uomo è in cerca di bellezza e il tempo anche chiede di essere vissuto in bellezza e quindi sicuramente una messa in cui mi sento attiva, no? In cui comunque anche la mia interiorità è continuamente interpellata, stimolata, è qualcosa che mi parla di bellezza, sicuramente.
1: Matteo Liuzzo, tra l'altro il cammino sinodale in questi anni ha messo al centro anche la tematica, no? Dei nuovi linguaggi, anche della liturgia, con grande dibattito. Si cerca sempre di venire incontro in qualche modo senza snaturare. Questa è la grande, insomma, la grande sfida, la grande scommessa.
0: Questa è una sfida enorme perché se noi ci pensiamo, quando è stata fatta la scelta di passare al volgare, cioè di
1: Certo.
0: abbandonare il latino per passare alla lingua parlata nella liturgia, si è scelto però la lingua di quel tempo e quindi degli anni 70. I testi sono testi scritti in italiano degli anni 70. Quindi questo è un punto su cui riflettere. L'altro punto è che ovviamente attraverso la liturgia passa un patrimonio che non è nella disponibilità, cioè come si diceva anche prima, la messa non è un semplice atto comunicativo, cioè uno show, uno spettacolo, è un'esperienza, che nasce da una tradizione che ha, come dire, un patrimonio appunto che non può essere in qualche modo semplicemente deciso a tavolino, ecco.
1: Certo.
0: Ed è un po' anche l'invito che ha fatto, che ha messo al centro pensiamo al messaggio per la giornata mondiale della gioventù di quest'anno, Papa Leone, no? Che ha ricordato che in fondo tutta l'esperienza di fede è un incontro, è da lì che nasce poi la missionarietà.
1: Certo.
0: Questa esperienza ha nella liturgia per forza il suo cuore, il suo fulcro.
1: Padre Cristiano, e come gesuiti in Italia e non solo, state portando avanti un'esperienza di una messa senza fretta. È una risposta magari anche al cambiare linguaggi, far vivere un'esperienza, una relazione più profonda anche nell'ottica dell'ascolto e della bellezza. Di cosa si tratta?
2: Una messa che si prende il suo tempo. È iniziata 25 anni fa in Francia, nella chiesa di Sant'Ignazio a Parigi, e poi fu portata in Italia qualche anno dopo, proprio a Bologna. Ed è una messa che mette al centro l'ascolto, l'ascolto della parola, ma anche l'ascoltarsi tra le persone che partecipano alla messa. E quindi è una messa che è curata nel dare un'omelia che deve fornire degli spunti, non deve dare delle soluzioni o non deve vaticinare chissà quale
1: Certo.
2: profezia, né andare sul moraleggiante o sul moralistico, ma da spunti biblici per entrare dentro quella parola. È la parola che ha la sua efficacia, è la parola di Dio che non smette da migliaia d'anni di essere efficace nel toccare i cuori delle persone.
1: Senza fretta perché? Anche, cioè, una questione tecnica, diciamo, no?
2: Uno, è una questione temporale, le messe senza fretta non durano meno di 70 minuti. E poi dopo l'omelia c'è un momento per lasciare sedimentare questa parola. E non dobbiamo prenderci la fretta di voler concludere la messa a tutti i costi velocemente.